Vieni. Vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti,

parto dentro, trovo il suo posto nell'universo. Se mi stringi sul tuo petto, ricordo le luci della città, il freddo e quello dalla gola, nessuno intorno. E poi sei arrivata tu.

quale skyline, dal cupolone ride come te, con te ma che muoio, da scena Peroni con sto cago, sto caldo che c'è, e sti qua basta che stai con me, mi sento un ottavo re, l'amore eterno come Roma finché dura, può essere

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me, aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo, dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove.

Su chi sputa dove mangia e chi tradisce la fidanzata, tua moglie che si porta via a casa. Dio perdona, abbi pietà, perché il mondo non cambierà. Dio perdona la mia rabbia e perdona la mia sincerità. Dio perdona, abbi pietà, perché ho tradito la mia donna. Ad essere me stesso ho provato vergogna. Ho fatto del male chiamandolo libertà.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 7 luglio. In mattinata cielo sereno, con qualche sporadica nube che tende ad attardarsi sul Veneto durante le prime ore del giorno. Dal pomeriggio si assisterà alla formazione di annuvolamenti imponenti, in grado di dar luogo a piogge associate a temporali lungo tutto l'Appennino centrale e meridionale. A ridosso del tramonto e poi verso sera, i temporali si esauriranno, lasciando il posto a decisi spazi di cielo sereno. Le temperature scese nei giorni appena trascorsi tendono a risultare in linea con quello che dovremmo aspettarci nella prima decade del mese di luglio, con punte al centro e al nord anche di 35 gradi. I venti si mantengono per lo più deboli o a regime di brezza lungo le coste, a parte locali rinforzi di maestrale sulla Puglia. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio che risulteranno mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

coi no. Noi divieti, noi consigli, ti sparano le idee. Tutti uguali, questi figli, sudano ironia. Soldi e sabati all'ingrosso,

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Ricorda il tempo, ricorda com'era prima di tutta questa malattia degenerativa. Ricorda di chiudere la porta e controllarla 7 volte. Se questo ti sembra follia, la follia è farlo ogni notte. Ricorda di non ricordare come la tua mente vuole, perché ti confonde la vita reale, dove non sai stare da solo, ma continui a restare da solo in un mondo che ti vive accanto, con le voci che ti senti dentro. Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, prego non fare l'errore che ho fatto io.

dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle. Ricorda non chiudere gli occhi, se arriva qualcosa di bello, la paura ti guarda e ti blocchi.

amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io, dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle, amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

gente, ma in fondo è tutto molto chiaro. Voi padroni della terra che vi ingozzate di denaro, avete fatto bene i conti, finemente calcolato.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresciuto

E vuoi li senti passare, fantasmi di viaggiatori, dall'instancabile andare. Storia, rosso mattone si sa, la vita tanto vissuta, la sua eleganza ce l'ha.

camminatori che non ha mai preso neanche un treno che uno e neanche un tramvai, ha valutato il selciato.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Ben trovati a Mi ritorni in mente, un anno in un'ora e tutte le canzoni dell'anno preso in esame. Oggi il 2021 è stato sicuramente un anno segnato dal Covid, dalle mascherine, ma è stato anche l'anno di successi sportivi, quelli accademici, della continua lotta al cambiamento climatico. Ecco i fatti principali. Abbiamo aperto l'anno con l'avvio della campagna vaccinale, partita il 27 dicembre 2020 con la prima infermiera vaccinata allo Spallanzani e l'inizio effettivo anche dell'era Brexit il 1 gennaio 2021. Passano pochi giorni, 6 gennaio, un folto gruppo di estremisti sostenitori del repubblicano Donald Trump assalta Capitol Hill. Il giorno dopo il Congresso proclama la vittoria di Joe Biden. 13 febbraio, in Italia, giuramento del nuovo governo al Quirinale nelle mani del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il nuovo presidente del Consiglio è Mario Draghi. Il 22 febbraio, nella Repubblica Democratica del Congo, viene ucciso l'ambasciatore italiano Luca Attanasio, insieme ad un militare dell'arma dei carabinieri, Vittorio Iacovacci, e l'autista del convoglio, Mustafa Milambo. Ad aprile del 2021, il Regno Unito piange il principe Filippo, il consorte della regina Elisabetta, infatti muore all'età di 99 anni. Due giorni dopo l'Italia festeggia insieme a Laura Pausini la vittoria al Golden Globe con la canzone Io sì. Nel maggio 2021 si spegne a 76 anni, era il 18 maggio, dopo una lunga malattia, Franco Battiato. Quattro giorni dopo, il 22, i Maneskin vincono l'Eurovision a Rotterdam e riportano in Italia un premio che non tornava dal 1990. Il 27 maggio purtroppo salutiamo la ballerina che ha incantato l'Italia. Muore infatti Carla Fracci ad 86 anni. 5 luglio l'Italia piange un altro personaggio iconico, Raffaella Carrà. L'11 luglio l'Italia sfida ai rigori l'Inghilterra assicurandosi la vittoria agli europei di calcio. Una vittoria vissuta come simbolo di ripartenza e alimentata dalla finale giocata da Matteo Berrettini contro Novak Djokovic a Wimbledon. Successi sportivi che proseguono sul finire del mese, il 24 luglio alle Olimpiadi di Tokyo il pugliese Vito Dell'Aquila si aggiudica la prima medaglia d'oro dell'Italia nel Taekwondo. Passano 5 giorni, secondo trionfo azzurro ai giochi, lo firmano Federica Cesarini e Valentina Rodini nel canottaggio, vincendo la prima medaglia olimpica di sempre nel canottaggio femminile italiano. Tanto sport e tante vittorie ad agosto. Il primo giorno del mese Gianmarco Tamberi e Lamon Marcel Jacobs vincono rispettivamente la medaglia d'oro nel salto in alto e nei 100 metri. 13 agosto il fondatore

di Emergency ci lascia. Gino Strada viene a mancare, aveva 73 anni. Si chiude il mese con la spedizione azzurra alle Paralimpiadi, raggiungendo il record di 69 medaglie in tutto. Siamo a settembre, il 4 l'Italia trionfa agli europei di pallavolo femminile. Nei giorni successivi, il 19 settembre, l'Italia diventa campione anche nel volley maschile. Il 5 ottobre il fisico teorico italiano Giorgio Parisi, 73 anni, vince il premio Nobel per la scoperta dell'interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici da scala atomica a scala planetaria. Siamo a dicembre. L'8 ottobre Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna, viene finalmente rilasciato dalla prigione di Mansura dopo 22 mesi. Nello stesso giorno in Germania, dopo 16 anni, finisce il mandato della cancelliera Angela Merkel. 9 dicembre, un altro lutto italiano. Scompare Lina Wertmüller all'età di 93 anni, è la regista italiana prima donna ad essere candidata all'Oscar per la miglior regia. Sanremo lo vincono i Maneskin con il brano Zitti e Buoni per la sezione campioni, secondo posto Francesca Michielin e Fedez e al terzo posto Ermal Meta. Si conclude il campionato di calcio e lo vince l'Inter al suo 19° titolo. E adesso la musica del 2021, mi ritorna in mente, torna domani.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io

avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore è

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 7 luglio. In mattinata cielo sereno, con qualche sporadica nube che tende ad attardarsi sul Veneto durante le prime ore del giorno. Dal pomeriggio si assisterà alla formazione di annuvolamenti imponenti, in grado di dar luogo a piogge associate a temporali lungo tutto l'Appennino centrale e meridionale. A ridosso del tramonto e poi verso sera, i temporali si esauriranno, lasciando il posto a decisi spazi di cielo sereno. Le temperature scese nei giorni appena trascorsi tendono a risultare in linea con quello che dovremmo aspettarci nella prima decade del mese di luglio, con punte al centro e al nord anche di 35 gradi. I venti si mantengono per lo più deboli o a regime di brezza lungo le coste, a parte locali rinforzi di maestrale sulla Puglia. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio che risulteranno mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

0: sí.
1: Ti dico che ho voglia di vivere.
2: Sotto un cielo gelido, azzurro quasi blu, alzo gli occhi.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Vertice NATO ad Ankara, sul tavolo Iran-Ucraina, l'aumento delle spese per la difesa dei paesi alleati, chiesto con forza da Trump. L'attentato al conduttore di Report, Ranucci, indagato l'imprenditore Lavitola, secondo gli inquirenti è il mandante da accertare il movente. Treni dimezzati, ritardi fino a 3 ore, Italia divisa in 2 per i lavori di sostituzione del ponte alpino nel nodo di Firenze. A Catania riapre alle 10 l'aeroporto chiuso per l'eruzione dell'Etna. Mondiali FIFA nella bufera per il caso Balogun dopo che il capo della Casa Bianca ha confermato di aver chiamato Infantino. Sul campo il Belgio travolge gli Stati Uniti nonostante la presenza del bomber al centro delle polemiche. Ai quarti sfida con la Spagna che ha battuto nel recupero il Portogallo. Tennis, Cobolli e Paolini raggiungono Sinner ai quarti di Wimbledon. Buongiorno da Luana Cremasco, al via oggi ad Ankara in Turchia il vertice NATO con i 32 paesi dell'Alleanza Atlantica. C'è anche Donald Trump che prima di partire con un video sui social è tornato a premere sugli alleati per l'aumento del 5% delle spese per la difesa. Il presidente americano ha tenuto anche un punto stampa per parlare di Medio Oriente e Ucraina. Sentiamo il corrispondente.
2: Trump in partenza per il vertice NATO di Ankara in Turchia. Ai giornalisti ha detto che il dossier ucraino sarà sul tavolo del summit. Sia Putin, con cui ho avuto un'ottima telefonata, sia Zelensky vogliono la fine della guerra, afferma. Ha una domanda sull'Iran e il presidente americano poi replica:
3: Look, we're going to win one way or the other. We're either going to make a deal or we're going to finish the job.
2: Vinceremo in un modo o nell'altro, con un accordo oppure finirò il lavoro. E torna ad alludere alla possibile distruzione di infrastrutture come ponti e impianti energetici. Nel pomeriggio di ieri, invece, Trump aveva pubblicato un post sui social con una foto della premier italiana Meloni che lo guarda e sopra la scritta «È necessario un ordine restrittivo». L'inquilino della Casa Bianca negli scorsi mesi, dopo aver preso di mira polemicamente altri capi di governo europei, aveva già criticato Meloni per lo scarso sostegno in Iran e nello stretto di Hormuz. Il nuovo attacco alla premier italiana arriva alla vigilia del vertice NATO di Ankara sulla difesa, con il presidente che nemmeno una settimana fa aveva sferzato i paesi europei per quello che ritiene un insufficiente contributo finanziario all'Alleanza Atlantica. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Nessuna replica da Palazzo Chigi all'ultimo attacco di Trump a Giorgia Meloni. La premier ha lavorato sui dossier che verranno discussi al vertice di Ankara. Priorità italiane, l'attenzione al fronte sud dell'Alleanza, in particolare la gestione dei flussi migratori e il rafforzamento della protezione delle catene di approvvigionamento. Ma al post del presidente statunitense risponde invece la politica, leader di partito e anche alcuni ministri. Sentiamo.
4: Le relazioni tra Italia e Stati Uniti non si discutono, anche se le parole di Trump si commentano da sole. Il ministro degli esteri Antonio Tajani chiude alle polemiche tra sponde dell'Atlantico, linea sposata dal ministro della difesa Guido Crosetto, per il quale le persone passano, i rapporti restano. Stessa posizione anche per noi moderati, Maurizio Lupi.
5: Credo che la strada giusta sia quella di non rispondere a queste provocazioni, ma invece di ribadire con forza che l'alleanza Stati Uniti d'America e Europa e Stati Uniti d'America e Italia è un'alleanza strategica.
4: Solidarietà a Giorgia Meloni anche dalle opposizioni, attacchi inaccettabili per la segretaria Dem Elly Schlein, che ha partecipato insieme a Giuseppe Conte all'incontro Ridare voce alla democrazia con il Cardinal Zuppi e alcune associazioni cattoliche. La politica da sola non basta, costruiamo insieme ponti, concordano i due leader del centro-sinistra, con Conte che in più rilancia il voto ai sedicenni.

0: E pur respingendo gli attacchi di Trump, sottolinea, la Premier è stata troppo accondiscendente con lui.
1: E adesso ne paghiamo le conseguenze, perché ci sono stati degli impegni folli, insostenibili, che ricadranno sulle spalle dei nostri figli e dei nostri nipoti.
0: Francesco Macaro, GR1.
2: Si terrà a Roma il 15 e il 16 luglio il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano. Parteciperanno gli ambasciatori con l'obiettivo di mettere in atto l'accordo in 14 punti firmato a Washington lo scorso 26 giugno. Il 21 luglio il presidente libanese Aoun incontrerà Trump. A Gaza intanto Hamas rinuncia al governo della striscia che controllava dal 2007 per facilitare la transizione governativa al Comitato Nazionale per l'amministrazione di Gaza sotto la supervisione del Board of Peace voluto da Trump. A Teheran, quarto giorno di celebrazioni per i funerali solenni della guida suprema Ali Khamenei, ucciso nel primo giorno di attacchi da parte di Stati Uniti e Israele il 28 febbraio. Migliaia di persone hanno seguito una processione di oltre 10 ore con temperature superiori ai 35 gradi lungo un percorso di circa 20 chilometri. Lo spazio aereo è rimasto chiuso per l'intera giornata. È ricomparso in pubblico anche l'ex presidente Ahmadinejad. In serata la salma è arrivata alla città santa di Qom con un percorso a tappe, toccherà anche l'Iraq. Arriverà giovedì nella città natale di Khamenei, Mashhad, dove ci sarà la sepoltura. E siamo alla cronaca. Colpo di scena nell'inchiesta sull'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso.
3: Il flash di agenzia esce alle 21.30 per la bomba fatta esplodere davanti il cancello della casa di Sigfrido Ranucci la sera del 16 ottobre. È indagato Walter Lavitola. Lo scoppio danneggiò due auto della famiglia del conduttore di Report e avrebbe anche potuto uccidere. Le indagini hanno portato martedì scorso all'arresto dei quattro presunti esecutori materiali dell'attentato. Sono accusati di porto, detenzione e uso di ordigno esplosivo, minacce e danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso. Gli stessi reati vengono contestati alla Vitola, al quale sono stati sequestrati PC e cellulare. Sarebbe quindi lui il mandante, anche se non appare chiaro al momento il movente. Ex direttore del nuovo quotidiano Lavanti, la Vitola era stato al centro di diverse vicende giudiziarie. Dopo 4 anni in carcere aveva aperto un ristorante di pesce a Roma. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Era già stato in carcere in Inghilterra il 22enne che sabato mattina a Milano ha ferito a coltellato uno sconosciuto in strada senza apparente motivo. È accusato di tentato omicidio. Il giudice formalizzerà nelle prossime ore la decisione sulla convalida dell'arresto.
4: L'esito appare scontato. Lamin Saidighi, accusato di aver inferto una ventina di coltellate ad un 55enne che non conosceva, resterà dietro le sbarre a Milano. Del resto, precisa la sua legale, Simona Brambilla.
5: Mi ha detto che per il momento non avrebbe intenzione di chiedere la sostituzione della misura e quindi di permanere ancora in carcere.
4: Davanti al giudice ha scelto il silenzio, mentre all'avvocata, il 22enne, ha detto di non ricordare neppure la frase detta ai poliziotti appena arrestato: mi sono divertito, appena esco lo rifaccio.
5: Dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto. È un ragazzino, sembra molto smarrito, ecco.
4: In Inghilterra, dove si era trasferito anni fa con la famiglia di origine gambiana, prima di rientrare in Italia, Lamin nel 2023 era stato in carcere per tentato omicidio, pare a scopo di rapina. Da Conegliano Veneto si era allontanato dopo un litigio col padre che gli chiedeva di contribuire alle spese. Nella sua casa sequestrate ricette in inglese per farmaci psichiatrici. L'avvocata nega sia stato in cura per problemi psichici. In tasca al giovane, trovati due biglietti. Credi in te stesso. Nella vita bisogna impegnarsi. Elena Baiocco, GR1.
2: Antonino Pizzolato, bronzo olimpico nel sollevamento pesi a Tokyo e a Parigi, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale di gruppo. Stessa pena per gli altri 3 imputati. Il fatto contestato risale a luglio del 2022. Una 27enne turista finlandese, per la quale è stato disposto un risarcimento, aveva sporto denuncia per gli abusi subiti in un residence di Trapani. Ascoltiamo il suo legale, Nicola Pellegrino.
6: Questa sentenza rappresenta per lei non la cancellazione del dolore, ma il riconoscimento della sua voce e della sua verità processuale.
2: Altra giornata di disagi oggi per chi viaggia in treno. Continuano i lavori sul nodo ferroviario di Firenze per la sostituzione di un cavalcavia. Ad aumentare i problemi ieri anche 2 guasti, uno alla stazione di Milano, l'altro lungo la linea tirrenica. Critica soprattutto la situazione nel capoluogo toscano.
7: Collegamenti alta velocità a destra, A Firenze è scattato il blocco della circolazione tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, necessario per sostituire il cavalcaferrovia di Ponte Alpino, una struttura che ha 140 anni e che sovrasta uno dei nodi ferroviari più importanti del paese.
8: Il disagio è enorme, però se poi dopo per un miglioramento va bene.
7: Per limitare l'impatto, Ferrovie ha messo in campo un sistema di deviazioni e trasbordi. Una parte dei treni dell'alta velocità tra Roma e Milano viaggia sulla linea tirrenica, con tempi di percorrenza più lunghi. Altri collegamenti terminano invece a Campo di Marte o a Santa Maria Novella, dove i passeggeri vengono trasferiti con navette dedicate per proseguire il viaggio.
9: Siamo saliti su quattro pullman, i vigili che ci hanno scortati.
7: Si è allungato un po' il viaggio.
10: Sì, di un paio d'ore.
7: Per i pendolari il collegamento viene garantito attraverso autobus sostitutivi e tranvia. Finora il piano predisposto per gestire l'emergenza sembra dunque funzionare. L'interruzione durerà fino al 10 luglio e il nodo ferroviario di Firenze tornerà poi a fermarsi tra il 26 e il 30 luglio per consentire il varo del nuovo ponte. Per GR1, Tommaso Giuntella.
2: E disagi ci sono stati anche nel trasporto aereo a Catania. Stop ai voli in partenza e in arrivo dall'aeroporto di Fontanarossa a causa del persistere dell'attività vulcanica dell'Etna. Lo scalo resterà chiuso fino alle 10 di questa mattina. Non solo i dossier internazionali di cui parlavamo in apertura. Il presidente americano Trump è entrato a gamba tesa anche sui mondiali di calcio per il caso Balogun, l'attaccante degli Stati Uniti al quale era stata sospesa la squalifica rimediata dopo il rosso contro la Bosnia Erzegovina. Sentiamo l'inviato.
11: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ammette candidamente di aver chiamato Gianni Infantino per rivedere la squalifica di Balogun. Non era espulsione, ha poi detto Trump. La FIFA ha preso una decisione brillante. Non la pensa così l'intero mondo del calcio, che parla chiaramente di mondiale falsato, e forse non la pensa così nemmeno il presidente della FIFA, che arrampicandosi sugli specchi ha spiegato che la decisione non è sua ma di un collegio giudicante che lui deve rispettare, e subito dopo il ricorso del Belgio è stato respinto. Il Belgio, spiega la FIFA, non è parte in causa. Trump, che afferma di non conoscere il significato del cartellino rosso e di non spiegarsi perché un giocatore espulso debba saltare la partita successiva, siamo all'analfabetismo calcistico, riceve il sostegno dei suoi fan che esaltano la sua potenza. Dallas, con la collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR1.
2: E poi ci sono i risultati sul campo. Facciamo allora il punto sui mondiali e sugli altri avvenimenti sportivi.
12: Sarà Spagna-Belgio il terzo quarto di finale del mondiale. Il Belgio travolge gli Stati Uniti 4-1 e scaccia via ogni discussione. I diavoli rossi non lasciano scampo agli Stati Uniti, trascinati dalla doppietta dell'Atalantino De Ketelare. Le furie rosse piegano al 91esimo il Portogallo con una rete di Merino e fanno uscire lacrime dal campo Cristiano Ronaldo nella sua ultima gara iridata in carriera. Tennis, Cobolli e Paulini volano ai quarti di Wimbledon, dove raggiungono Sinner. Flavio batte l'australiano De Minaur e ora se la vedrà con la wildcard britannica Ferri. Jasmine batte la Filippina Ayala e adesso ha un incrocio con l'Ucraina Kostiuk. Ma oggi torna in campo Sinner, che dalle 14 sfiderà il tedesco Struff nei quarti di finale. Ciclismo, Tour de France, Pogacar piglia tutto alle Sangle nell'ultima tappa spagnola. Vittoria di giornata e maglia gialla per lo sloveno, che regola il gruppo dei migliori sul dente finale. Oggi si torna in Francia da Carcassonne a Foix, 182 chilometri. Luca Cesaretti, GR1.
2: I mitici anni 70, un decennio di enorme fermento culturale e sociale. A Gorizia una mostra li ripercorre con un viaggio tra ricordi, oggetti, musica e moda.
13: Mi ritorni in mente.
14: Lucio Battisti nel 1970 apriva così in musica un decennio cruciale per l'Italia, quello della crisi petrolifera, della riforma del diritto di famiglia, del divorzio, degli anni di piombo. La colonna sonora di quegli anni sarà ascoltabile dai jukebox che si trovano nel percorso della mostra che fino al 29 novembre racconta a Gorizia gli anni 70. La curatrice Raffaella Sgubin.
15: Abbiamo scelto un sottotitolo che indica la chiave della mostra: la creatività come antidoto. Si tratta di un itinerario molto ricco, 170 oggetti.
14: La moda, la musica, auto e moto, Agostini era il campione. Il design, con la sorpresa di una sala dedicata a Spazio 1999, serie di culto di quegli anni.
15: Questa base in un'area alfa era quasi integralmente arredata con design italiano, Vico Magistretti, Gaia Aulenti. Questa visione di futuro era tutta declinata in design italiano.
14: Miriam Mauti, GR1.
2: Ancora un viaggio nella memoria e in musica. 25 anni fa usciva Baila di Zucchero e ieri sera in 26.000 si sono ritrovati allo stadio Dall'Ara e hanno celebrato il compleanno della hit che dà il titolo al tour internazionale del bluesman emiliano. Non solo Baila, in scaletta anche grandi classici, da Il mare a Dune mosse a Donne, la prossima data a Pescara e poi arriveranno Perugia, Messina e Lucca. Sono le 7:14, la linea va ai GR regionali, la nostra informazione sul territorio, poi il consueto appuntamento con Radio Anch'io. Nella puntata di oggi si parlerà del vertice di NATO al via ad Ankara in Turchia, ne abbiamo parlato anche in corso di giornale, poi gli attacchi del presidente americano Trump alla premier Giorgia Meloni e poi ancora Trump per il caso Mondiali Infantino, la squalifica del calciatore Balogun e tutte le polemiche che ne sono seguite con Giorgio Zanchini qui su Radio 1. Al nostro ascolto perché il GR torna alle 8.
10: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
16: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 7 luglio. In mattinata cielo sereno, con qualche sporadica nube che tende ad attardarsi sul Veneto durante le prime ore del giorno. Dal pomeriggio si assisterà alla formazione di annuvolamenti imponenti, in grado di dar luogo a piogge associate a temporali lungo tutto l'Appennino centrale e meridionale. A ridosso del tramonto e poi verso sera, i temporali si esauriranno, lasciando il posto a decisi spazi di cielo. Sereno. Le temperature scese nei giorni appena trascorsi tendono a risultare in linea con quello che dovremmo aspettarci nella prima decade del mese di luglio, con punte al centro e al nord anche di 35 gradi. I venti si mantengono per lo più deboli o a regime di brezza lungo le coste, a parte locali rinforzi di maestrale sulla Puglia. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio che risulteranno mossi. RAI, pubblica utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.
10: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
17: Vi proponiamo ora i lavori della Commissione straordinaria diritti umani con l'audizione di Alessio Scandurra, coordinatore dell'Osservatorio Nazionale di Antigone, sulle condizioni di detenzione degli adulti sul tema del lavoro negli istituti penitenziari. Buon ascolto.
18: Oggi, come dicevo, è qui con noi il dottor Scandurra, che è il coordinatore dell'Osservatorio Nazionale di Antigone sulle condizioni di detenzione degli adulti. La ringrazio nuovamente. Prego, dottor Scandurra, a lei la parola.
19: Ok. Grazie dell'invito. Sono Alessio Scandurra, coordino l'Osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione e è un progetto che va avanti da oramai insomma, quasi 30 anni e con un'autorizzazione annuale da parte del Ministero della Giustizia che ci autorizza a visitare tutte le carceri italiane. Quindi diciamo vengo a portare un'esperienza di osservazione, di l'idea più di condividere quello che noi troviamo nei reparti detentivi, negli istituti che visitiamo. Lavoro vuol dire tante cose, c'è tutta una dimensione normativa. Io mi terrò più diciamo sulla nostra esperienza di osservazione. Fermo restando che sono qui diciamo in un'ottica di servizio, per cui invece se vado fuori strada rispetto ai vostri interessi, anche rispetto a cose che avete già visto durante le visite fatte, fatemelo sapere, io sono ben contento di riorientarmi. Noi facciamo circa un centinaio di visite l'anno, ogni visita ha come esito la pubblicazione della scheda individuale dell'istituto che abbiamo visitato, quindi un'operazione di trasparenza soprattutto verso la comunità territoriale, perché abbiamo osservato che queste schede sono molto visitate dai giornalisti della città, dalle organizzazioni della città, per conoscere il carcere della propria città, che vedi ma poi non sai tante cose rispetto a quello che succede dentro. E poi queste informazioni confluiscono nel rapporto annuale che appunto ogni anno pubblichiamo sulle condizioni di detenzione, che è una fotografia aggiornata invece della situazione del paese. E... Ah, no, qui non va come nelle aspettative. Ho fatto io qualche pasticcio prima. Siamo in una situazione di straordinario sovraffollamento, si diceva anche prima, quindi diciamo non mi ripeto, però tenete presente che diciamo che tutte le cose che vi racconterò, di cui parleremo, avvengono in un contesto di particolare difficoltà, ed è utile anche ricordare che sovraffollamento non è solo carenza di spazi. Oggi si parla di lavoro, ma sovraffollamento già diventa carenza di opportunità lavorative, diventa carenza di personale che serve per consentire lo svolgimento di queste attività, quindi diciamo ha un impatto totalizzante in realtà sulla vita degli istituti. Ok. Questo è un primo dato che volevo condividere, è la percentuale di persone che lavora in carcere nel corso di questa legislatura. Ho preso come riferimento nel corso di questa legislatura, che secondo me è un riferimento utile perché da una parte si vedono piccole oscillazioni, dall'altra si vede soprattutto una considerevole continuità. La curva più bassa è la percentuale di persone che lavorano non per l'amministrazione penitenziaria, ma per datori di lavoro esterni, persone che imprese o cooperative sociali che vengono in carcere per portare lavoro, e siamo intorno a un 5% risicato. Poi abbiamo un 30% della popolazione detenuta che lavora invece per l'amministrazione penitenziaria, e per un complessivo 35% appunto di persone impegnate in attività lavorative. E è una percentuale bassa. Io non voglio sostenere che tutti i detenuti delle carceri italiane siano oggi in condizione di assumere un impegno lavorativo vero. È inutile negarselo. Il carcere è un luogo di enorme fragilità, tante persone quando entrano in carcere non sono in grado, hanno problemi grandi di salute organica, di salute mentale, c'è il tema dipendenze, per tanti di loro come dire, un impegno lavorativo è un obiettivo, non può essere un punto di partenza, è una cosa che piano piano va costruita, ma ci torneremo. Però è chiaro che queste sono percentuali basse, la domanda di lavoro in carcere è molto più alta rispetto a questi numeri, ci sono le liste attesa, quindi diciamo le opportunità andrebbero assolutamente moltiplicate. Premesso che, lo dicevamo prima, il lavoro poi significa cose diverse per persone diverse. Le persone detenute, come le persone libere, poi non sono tutte uguali. Hanno in comune il fatto di essere detenute, ma hanno anche poi grandi differenze tra loro. Alcuni appunto sono in grado di svolgere mansioni più semplici, sono in grado di reggere un impegno lavorativo più limitato, perché questo, la salute questo gli consente. Altre persone invece hanno bisogno di, come dire, di un impegno vero, e che gli consenta di costruire un poi, non un modo per riempire le giornate durante la pena, ma uno strumento che li possa aiutare a costruire il periodo dopo la pena. E sono persone diverse, sono lavori diversi in qualche modo questi. Queste sono le persone che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria. Come vedete, nella grandissima maggioranza stiamo parlando di servizi di istituto. Questi per lo più sono piccole mansioni, bassissimo livello di qualificazione, poche ore al giorno e spesso anche per un periodo breve, perché sono lavori che vengono gestiti a rotazione, per cui per 3 mesi lo faccio io, poi io smetto, non perché non vorrei farlo più, ma perché il mio posto viene dato a qualcun altro per consentire di coinvolgere più persone possibili. Questo è un po', come dire, il livello più basso del lavoro carcerario, ed è un livello che spesso, quando si ragiona di come migliorare la situazione, si tende un po' a guardare dall'alto verso il basso. In realtà ha una funzione importante, comunque anche questo tipo di lavoro ha una funzione importante, perché evita che le persone siano chiuse in cella tutto il giorno, perché gli consente di mettersi qualche soldino in tasca per gravare meno sulle famiglie, perché per alcune persone, vi assicuro, comunque è un impegno significativo il fatto la mattina di dover uscire dalla cella, di doversi coordinare con altre persone. Sono cose che magari prima non hanno mai fatto, e quindi è un passo importante. Quindi anche di livello zero, diciamo, del lavoro penitenziario c'è bisogno, e ce ne sarebbe tanto di più. E delle lavorazioni alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, invece, la cosa che mi sembra più interessante, di cui volevo parlare un secondo, sono questo spicchio blu delle lavorazioni. Stiamo parlando in tutto di 783 persone, che non sono tante, però queste sono lavorazioni di tipo industriale. Per lo più stiamo parlando delle persone che fanno il mobilio per l'amministrazione penitenziaria stessa, per le celle, che fanno le lenzuola, che fanno le coperte. Questo è un tipo di lavoro con una giornata lavorativa piena, si lavora tutti i giorni, si richiede formazione, richiede competenze, e in alcuni casi, penso che so io, negli istituti marchigiani rispetto al distretto della Scarpa, è anche un lavoro che dà alle persone delle competenze che, quando escono, se restano su quel territorio, sono competenze spendibili, perché è lavoro spesso organizzato con macchinari abbastanza al passo coi tempi, e con un tipo di organizzazione del lavoro abbastanza al passo coi tempi. Questa questione del passo coi tempi è anche un po' un problema, nel senso che se per fare lo stesso quantitativo di coperte 50 anni fa serviva un certo numero di persone, oggi, siccome è utile che queste persone lavorino con macchinari anche più moderni, ne bastano meno, e quindi, diciamo, il numero di occupati in queste lavorazioni più avanzate dell'amministrazione penitenziaria negli anni è andato diminuendo, ed è un problema perché per certi aspetti è in qualche modo la parte di lavoro più qualificante e più utile che offre l'amministrazione penitenziaria. Rispetto a questo, io faccio presente a questa commissione, nel caso qualcuno volesse imbracciare il tema, che appunto, come dicevo, sono tutti lavori a beneficio dell'amministrazione penitenziaria stessa. Mai altre amministrazioni dello Stato hanno pensato di fare lo stesso, di appaltare al carcere una parte delle forniture della Polizia di Stato, o appaltare al carcere una parte delle forniture di altri servizi pubblici. E invece, secondo me, sarebbe una cosa estremamente sensata, perché comunque stiamo parlando di un datore di lavoro appunto che da una parte richiede un lavoro qualificato, dall'altro che capisce il contesto penitenziario. Quando parleremo dei datori di lavoro privati, lì invece la difficoltà è enorme, perché è molto complicato per un soggetto privato capire quanto sia distante il carcere dai ritmi e dagli standard di lavoro a cui è abituato. Quindi, diciamo, questo modello delle lavorazioni penitenziarie su commissione pubblica negli ultimi anni è andato purtroppo in ridimensionamento, invece credo che sarebbe interessante esplorare una sua espansione, perché è una delle formule che funzionano meglio. Richiede spazi, che però in tante carceri non ci sono, ma in tante altre sì, e sono anche inutilizzati, richiede macchinari, ma insomma non è una strada impossibile da percorrere. A volte forse va in stand by per qualche motivo, io mi allontano troppo. Ecco. Ha girato. E questi sono i molti di meno. Stiamo parlando, prima parlavamo di un gruppo complessivo di circa 20.000 persone, qui parliamo di un gruppo complessivo di circa 3.000 persone che lavorano per datori di lavoro esterni. Qui però c'è sempre un po' un equivoco, nel senso che queste 3.000 persone non sono tutti veri detenuti. In mezzo ci abbiamo 1.150 semiliberi. I semiliberi sono persone che comunque la mattina escono, quindi lavorano per altri datori di lavoro, ma lo fanno fuori dal carcere e spesso con lavori che hanno trovato loro, quindi diciamo non fa parte dell'impegno che l'amministrazione penitenziaria ha messo in campo per l'occupazione dei detenuti. Sono persone che escono e vanno a fare altri lavori. Però qui dentro, come vedete, ci sono 774 persone che lavorano in istituto per conto di cooperative sociali e 230 persone che lavorano in istituto per imprenditori privati, profit. Questo è un po', secondo me, il grande tasto dolente del lavoro carcerario in Italia. Questo è un dato orribilmente stabile da un sacco di anni, che non si riesce ad andare su, nonostante ogni amministrazione penitenziaria e ogni governo abbia messo in agenda l'idea di un maggiore coinvolgimento dell'imprenditoria privata. Anche l'impegno ora del progetto Recidiva Zero del CNEL ruota molto attorno al coinvolgimento delle categorie datoriali, eccetera eccetera. La verità, la mia esperienza, per quello che io posso condividere, la mia esperienza è che per un imprenditore qualunque normale, ma neanche normale, per un imprenditore che comunque anche ideologicamente, culturalmente ci terrebbe a fare questo sforzo di avvicinarsi al carcere, di provare a condividere delle opportunità di lavoro con il carcere resta un luogo troppo distante. Resta un luogo in cui è difficile organizzare un appuntamento col direttore, l'accesso agli spazi è complicatissimo e l'organizzazione delle routine interne a carcere ruota attorno ad altre priorità. Non è il lavoro la priorità, purtroppo questa è la realtà. Dopodiché tenete presente, è un luogo, cioè è anche comprensibile questo, è un luogo dove la gente muore, è un luogo dove la gente si fa male. Il carcere, non il lavoro. Quindi è chiaro che le poche energie di cui il carcere dispone le investe su questioni che sono questioni di vita o di morte a volte. Però il lavoro e in generale un po' i programmi di reinserimento sociale passano in secondo piano e questa cosa comporta i tassi di recidiva che tutti conosciamo. Ed è un costo sociale enorme, perché la recidiva non vuol dire solo più detenuti, ovviamente vuol dire più detenuti, senza la recidiva non avremo il sovraffollamento, però la recidiva vuol dire più reati fuori, vuol dire i costi che affrontano le vittime, vuol dire i costi per le indagini, vuol dire i costi per i processi. La recidiva è un costo enorme per la collettività. E bisognerebbe riuscire ad avvicinare, il punto non è avvicinare gli imprenditori al carcere, il punto è aprire il carcere nelle sue modalità organizzative anche al mondo del lavoro. Vuol dire che nell'organizzazione delle priorità della giornata dentro un istituto ci deve essere qualcuno che ha un potere decisionale, quindi probabilmente non a livello centrale ma a livello di provveditorato, se non a livello istituto, che dice no, questa cosa va fatta necessariamente in modo diverso per garantire lo svolgimento di queste altre attività, se no si rischia sempre che tutto si sposti su altre priorità. Ci vogliono risorse ma ci vuole anche una riorganizzazione. Rispetto a questo tenete presente, ma ne avrete sentito parlare, che comunque ci sono degli incentivi economici sul lavoro alle dipendenze di datori di lavoro esterni che sono importanti. La legge Smuraglia e diciamo i fondi che vengono stanziati ogni anno in base alla legge Smuraglia sono comunque quasi 20 milioni di euro l'anno che diventano credito d'imposta e sgravi contributivi per il datore di lavoro che assume persone detenute oppure semiliberi oppure anche persone che hanno iniziato a lavorare durante la pena e anche per un periodo dopo il fine pena possono. Quindi diciamo ci sono incentivi economici anche significativi, ma nonostante questo Appunto, le persone che lavorano oggi in carcere per imprenditori privati sono 230 a fronte di 65.000 detenuti. Quindi evidentemente questo è qualcosa che non va, evidentemente questo è qualcosa su cui non dobbiamo cercare di fare meglio quello che già facciamo, ma bisogna cambiare qualcosa di strutturale, perché se sei il campione del lavoro e da 250 arrivi a 500... Siamo arrivati a 500 persone, quindi diciamo, per far cambiare quei numeri, che in altri paesi sono molto diversi, eh? C'è la presenza dell'imprenditoria privata, in tanti paesi è addirittura un problema sindacale, di concorrenza, come dire, di dumping sindacale, il lavoro penitenziario, perché sono numeri massicci, importanti, in Germania esiste questo tema, da noi, come vedete, il tema non esiste. E l'ultima cosa che segnalo rispetto ai contributi della legge Smuraglia è che è l'evidente disomogeneità geografica nella distribuzione. Ah, io dico che prima o poi mi ascolta. Ah, forse va puntato. Questi sono il numero di beneficiari, il che vuol dire o aziende o cooperative sociali, che hanno percepito gravi fiscali indipendentemente dall'ammontare. Qui è proprio il numero dei destinatari. Nel corso del 2025, e come vedete la Lombardia, la Toscana, l'Umbria, Emilia Romagna e Marche, poi più o meno abbiamo finito. Quindi questo succede per due motivi. Ovviamente il tessuto economico della Calabria non è il tessuto economico della Lombardia, non c'è dubbio. Però se penso per esempio al Veneto, che è una regione con un tessuto economico molto ricco e anche con una lunga tradizione di volontariato penitenziario, di vicinanza alla comunità penitenziaria, però poi vedete il Veneto rimane molto lontano. La Lombardia soprattutto, oltre a diffondere una conoscenza di questo strumento, di questi incentivi economici, le carceri lombarde negli anni hanno imparato ad adattarsi alle necessità del datore di lavoro, ad adattarsi ai ritmi e alle necessità del lavoro, che vuol dire piccole cose, vuol dire che se c'hai un incidente in sezione e succede in continuazione, una rissa, vengono trovati i telefoni eccetera, non puoi per 15 giorni non mandare più nessuno al lavoro, perché dall'altra parte c'è un datore di lavoro che c'ha degli ordinativi, è chiaro che questa cosa può succedere una volta, poi è finita e poi la voce si sparge eccetera eccetera. Anche l'amministrazione penitenziaria può imparare, secondo me l'esempio della Lombardia, di alcune carceri lombarde è evidente, può imparare ad organizzare le proprie routine anche attorno a questa necessità, che non sarà la necessità principale, ma comunque aiuta tutti, specie nell'ottica di cui parlavo prima del contrasto della recidiva. Io ho finito, si era detto 20 minuti, quindi mi fermo qui. Restano le slide, trovate tante cose che vi ho detto vengono dall'ultimo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione che è online a disposizione, e anche le schede dei singoli istituti sono al link che trovate lì, sono a disposizione.
20: Ringrazio molto il dottor Scandurra. Prima di lasciare spazio a eventuali domande da parte dei colleghi, volevo chiederle se posso, lei ci dice più lavoro nelle carceri in qualche modo interromperebbe o contribuirebbe a interrompere il circuito, diciamo il circolo vizioso del carcere criminogeno. Ingaggio persone, gli do una possibilità presente e anche uno spiraglio futuro, e quindi questo sottrae persone appunto alla circolarità della recidiva e all'idea anche del carcere come posto dove gettare dei rifiuti e basta, senza ingaggiarli invece in un percorso di cittadinanza eccetera. Io le chiedevo su questo, ci saranno le schede immagino nel rapporto, se sul fronte appunto che abbiamo affrontato, quello del lavoro, ci sono delle realtà tra virgolette, se posso dire, di eccellenza, cioè carceri dove funziona, lei ci ha fatto vedere le regioni, ci sono singoli istituti dove si sta facendo un lavoro, c'è un lavoro più promettente, e converso, ci sono invece casi di istituti dove il caso e dove questo tipo di coinvolgimento è zero, cioè senza fare un name and shame, ecco, diciamo così, però è possibile sapere se ci sono delle esperienze pilota che possono in qualche modo essere additate come un esempio per trascinare e trainare anche le altre. Le chiedo un'ultima cosa, che esula dal rapporto ovviamente, che esula dallo specifico, dal fuoco specifico della sua trattazione. Non so se lei è in grado di dirmelo, non so se lei è in grado di dirmelo nella sua capacità. Però siccome questo è un tema molto importante, molto sentito, io volevo sapere che cosa ne pensava lei, decida lei in quale capacità, di un provvedimento di clemenza per, come dire, decongestionare le carceri. C'è stato un grande dibattito, c'è un grande dibattito che data, diciamo, alla notte dei tempi. Anche in questa legislatura c'è stata un'occasione mancata, a mio modo di vedere, esco dall'istituzionalità della presidenza, durante il giubileo, e qualcosa mi dice che non ci saranno, che non ci sarà niente del genere nel prossimo anno che ci attende. Volevo capire però se un provvedimento di clemenza nelle forme le più diverse, insomma, diciamo, dall'amnistia alla liberazione anticipata, eccetera, in qualche modo corrisponderebbe o risponderebbe ad alcune delle preoccupazioni che il consueto e puntuale rapporto di Antigone evidenzia. La ringrazio, e prima di, magari se le raccoglie in maniera tale, c'è il senatore Spagnolli, a cui lascio la parola.
1: Grazie Presidente, grazie per questa relazione del professore. Ma io volevo capire questo, noi siamo in una fase storica in cui il lavoro è radicalmente cambiato e sta sempre più radicalmente cambiando, in particolare determinate attività che una volta si praticavano spostandosi adesso si possono praticare da casa, cioè il famoso lavoro da remoto. È chiaro che un lavoro da remoto si presterebbe abbastanza per le carceri, perché consentirebbe al carcerato di rimanere in una, non dico nella, ovviamente nella cella, dovrebbe essere dotato di uno spazio adeguato all'interno del carcere, ma rimarrebbe all'interno del carcere, quindi sarebbe maggiormente controllabile. Siccome abbiamo edifici carcerari in gran parte obsoleti ed è in corso già adesso e sarà sempre più necessario ristrutturarli, nel momento in cui tu metti mano alle strutture puoi anche prevedere una diversa distribuzione degli spazi se questo rientra in un percorso che si fa in questa direzione. La mia domanda è, rispetto non ai numeri che abbiamo adesso, ma rispetto al totale potenziale dei lavoratori carcerari, abbiamo la possibilità di sapere adesso se ci sarebbero i numeri di persone che hanno i requisiti, che hanno la formazione per poter in tempi relativamente brevi accedere all'attività di lavoro da remoto, perché è chiaro che se devi prendere e fargli fare tutto il ciclo scolastico non ne vale la pena, però se uno è già formato di suo con una formazione relativamente breve e dotandolo di una postazione in un luogo adeguato, questo potrebbe davvero dal carcere fare cose, e questo credo potrebbe essere anche interessante per le aziende. Ecco, volevo capire se abbiamo già un'idea di quanta di questa popolazione carceraria potrebbe essere coinvolta in un discorso di questo tipo. Capisco che non è facile, però la butto lì.
20: Ringrazio il senatore Spagnolli. Senatrice Pellegrino.
21: Sì, alcuni chiarimenti. Lei durante il suo discorso ha detto che la maggior parte di questi detenuti che lavorano potrebbero effettuare dei servizi in amministrazione pubblica, nello specifico per la polizia. Ce n'è già stato esempio, e in che mansioni sono stati occupati? E in secondo luogo credo di trovare una delle ragioni per cui, insomma, la formula di incentivo per l'assunzione delle aziende da parte dei detenuti sia una naturale diffidenza o di affidabilità della persona. Se questo ce lo può confermare o se c'ha altri motivi per cui le aziende a lei risulta che non li assumano. E a tale avviso come si può superare questa difficoltà?
20: Ringrazio la senatrice Pellegrino, se non ci sono altre domande le lascerei la replica.
22: Allora, grazie anche per le domande, perché appunto consentono effettivamente anche un po' di sapere che che vado verso cose che appunto che vi interessano e che vi sembrano pertinenti. Partirei dalla questione, diciamo, delle buone pratiche, perché in parte coincide con il tema del lavoro da remoto. Si cita sempre, io ho citato la Lombardia perché poi c'è Bollate, ma c'è Opera, insomma ci sono varie realtà che, dove il lavoro ha un ruolo importante. Tanti di quegli occupati di aziende private in Lombardia stanno lavorando per dei call center, che è un lavoro da remoto, che è un lavoro che richiede una formazione tutto sommato limitata. Ovviamente c'è una fase iniziale di formazione, però, e non è richiesta una scolarizzazione particolarmente elevata, però superata quella fase iniziale di formazione, le persone possono lavorare. Ha anche il vantaggio di, le persone hanno una certa intercambiabilità, perché uno dei problemi del lavoratore detenuto ovviamente è che poi può arrivare un trasferimento, può arrivare l'accoglimento di una misura di alternativa che avevi chiesto, chissà se me la danno o meno, ma se te la danno, quella persona dall'oggi al domani sparisce. Allora il call center c'ha anche proprio strutturalmente questa caratteristica, che queste aziende ce n'hanno dentro, ce n'hanno fuori, ce n'hanno tanti, quindi tre persone in meno dentro non è mai un problema, si riorganizzano in maniera flessibile. Quindi sì, sicuramente, diciamo, il lavoro da remoto oggi è una risorsa importante. E poi l'altro esempio che faccio sempre io è che poi nuovamente i detenuti non sono tutti uguali. Io, se dovessi subire una condanna, diciamo, non legata al mio lavoro, probabilmente il mio presidente datore di lavoro mi consentirebbe di continuare a lavorare da remoto se io ne avessi la possibilità in carcere. Il che vuol dire che io divento una persona che non perde il lavoro, che non perde la capacità di sostentamento, che quando esce non deve ripartire, cioè non divento un problema per tutta quella filiera lì. È chiaro che faccio un lavoro particolare, non tutti i detenuti sono nella mia situazione, però magari migliaia e migliaia sì, quindi sicuramente sarebbe una risorsa. E questo, citavo il caso di Bollate, succede lì dentro, ma la cosa speciale in qualche modo di Bollate, per cui lo si cita spesso, sono più i numeri. Perché poi in realtà, come dire, di buone pratiche, di cose interessanti, di cose intelligenti, di cose anche che danno risultati, che funzionano, se ne trovano in tantissimi istituti italiani. Il problema è che si riesce a reggere solo i piccoli numeri. Per cui da quel punto di vista non c'è molto da inventare. Si tratta appunto di guardarsi intorno, vedere le cose che funzionano e provare a costruire scala. È importante anche la relazione tra il prima e dopo. Penso a un'esperienza di pasticceria in Abruzzo, dove un'azienda abbastanza grande del territorio ha 10 detenuti che lavorano dentro, e loro sanno che quando queste persone escono, poi alcuni andranno nei territori di provenienza, ma quando queste persone escono loro sono in grado, una, due, tre, di accoglierle. E questo è importantissimo, cioè una grande differenza rispetto a chi esce dal carcere e deve comunque ripartire con tutto quanto da zero. E tutto questo è un discorso che si svolge a un piano totalmente diverso rispetto a quello, appunto, provvedimento di clemenza. Però è chiaro che non pensare di fare, queste sono rivoluzioni, sono cambiamenti grandi questi di cui stiamo parlando. Pensare di farlo in un momento in cui il sistema fatica a garantire la sopravvivenza fisica delle persone, perché i morti purtroppo si contano quotidianamente, i suicidi, ma non solo i suicidi, le morti per altre cause, la difficoltà a curare le persone, è un sistema che fatica, i suicidi del personale di polizia, è un sistema che lotta quotidianamente per la sua sopravvivenza, per cui non è molto realistico, onestamente, pensare che si possano fare chissà quali miglioramenti senza prima dare una boccata di ossigeno al sistema. E l'unico modo per dare una boccata di ossigeno in tempi non geologici è un provvedimento di clemenza. Qualunque altra soluzione è buona per riempire una conversazione, però non si va molto oltre. E quando parlavo delle forniture alla polizia, pensavo proprio al, siccome in carcere si fanno pezzi di divise della polizia penitenziaria, pezzi di scarpe per il personale di polizia penitenziaria, questa è una cosa che secondo me tipicamente non sarebbe difficile immaginare di allargare alla polizia municipale, alla polizia di Stato, cose che in qualche misura già fai, con un tipo di organizzazione che già hai, competenze che già hai, però allargare la comanda, la platea di destinatari, e questo secondo me dovrebbe essere un impegno pubblico, perché il pubblico, come dire, la polizia di Stato sa che gli fa fare un po' di scarpe al carcere, sa che se poi quell'esperienza va male comunque si stanno approvvigionando anche altrove, non è che restano senza scarpe, diventa, come dire, in parte un approvvigionamento di una cosa che ti serve, in parte un servizio alla collettività, perché sostiene un sistema e il benessere di quel sistema è il benessere di tutti noi, non è che per quanto sia oltre il muro. Poi lei giustamente citava il tema della diffidenza. Al momento si è fatto per lo più biancheria, coperte, lenzuola, per i detenuti, divise per il personale, mobilio prevalentemente per le celle, ma anche a volte per gli uffici, per altri spazi, direi che le lavorazioni, diciamo, non agricole, e poi c'è tutto il lato agricolo, fornitura di beni per l'autosostentamento, sempre, diciamo, di solito per il carcere stesso. Però, ripeto, sono cose che non è difficile immaginare di poter allargare la scala. E purtroppo tanti istituti hanno spazi destinati a questo chiusi, inutilizzati, per cui c'è potenziale anche da quel punto di vista. Poi non tutti i detenuti saranno in grado di far questo, ma tanti sì. Tanti sì, c'è un ampio margine, io di numeri non glieli so dire, però secondo me c'è un ampio margine, diciamo, di potenzialità occupazionale non utilizzata, non espressa. E, no, volevo tornare sul tema della diffidenza. È chiaro che l'ex detenuto parte con uno stigma che non è uno stigma da poco, perché comunque per tutti noi due persone che alla fine hanno fatto lo stesso reato e che sono, diciamo, cattive uguali alla fine, ma di cui una è passata dal carcere e una non c'è passata, alla fine cambia la percezione, purtroppo è un altro dato di fatto questo. Anche per questo sono interessanti esperienze come quella che citavo prima, dove la persona comunque con te ci ha già lavorato da detenuta, quindi non è un estraneo, tu già lo conosci, lui esce e però c'è una relazione pregressa. E questo accade, non accade spesso, però accade che aziende, diciamo, si creino delle relazioni prima del momento del fine pena sulle quali costruire. Io temo che la diffidenza esista, il pregiudizio esista, ma temo che oggi non sia l'ostacolo più grande. L'ostacolo più grande è proprio la distanza, un gap fatto di tante cose, alcune grandi, alcune piccole, che fanno sì che la persona che esce dal carcere sia veramente diversa per tante ragioni rispetto agli altri lavoratori, di cui il pregiudizio penitenziario, cioè, per cominciare, quella persona c'ha bisogno di lavorare e di dormire oggi, domani al massimo, deve mangiare domani al massimo, quindi, diciamo, non sono i tempi dell'inserimento lavorativo questi, sono tempi che se non c'è una famiglia che ti mette un tetto sotto la testa va a finire male subito, non è che si può aspettare tanto. Grazie.
0: Se non ci sono altre domande, io ringrazio moltissimo il dottor Scandurra e ringraziarlo per il focus sul lavoro nelle carceri, e dichiaro chiusa questa seduta.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: Il futuro della NATO al via il vertice ad Ankara. Maggiori investimenti nella difesa, sostegno all'Ucraina. Trump e gli alleati devono stanziare di più per la spesa militare. Rutte, facciano tutti la propria parte. La visione di Giorgia Meloni, la premier al summit. Sicurezza, tutela dei confini, attenzione al fianco sud, le priorità. Colloqui a Roma il 15 e 16 luglio nella capitale, nuovo round di negoziati Israele-Libano. A Gaza Hamas scioglie il governo per facilitare la transizione verso il Board of Peace. Colpo di scena nell'inchiesta sull'autobomba contro il conduttore di Report Ranucci, indagato come mandante l'imprenditore Lavitola, da chiarire il movente. Treni ridotti, ritardi e disagi per i passeggeri, lavori di sostituzione del ponte alpino nel nodo di Firenze dividono l'Italia in due. Fissata alle 10 la riapertura dell'aeroporto di Catania, chiuso per l'eruzione dell'Etna. Bologna baila con Zucchero, serata evento al Dallara per i 25 anni della storica hit. In scaletta tutti i successi del Blumen Emiliano. Ciclone sui mondiali, il tycoon chiama Infantino e Balogun parte titolare nella partita contro il Belgio. Il numero uno della FIFA si difende, gli organi giudiziari sono indipendenti. Ira della UEFA, oltrepassata una linea rossa. Ma i diavoli rossi vincono 4-1. La Spagna piega nel recupero il Portogallo, Cristiano Ronaldo in lacrime. A Wimbledon avanti Cobolli e Paolini e oggi c'è Sinner. Buongiorno da Luana Cremasco, in primo piano dunque il via al vertice NATO. Oggi in Turchia, facciamo subito il punto qui in studio con Valentina Isa.
2: Buongiorno ad Ankara, stanno arrivando i rappresentanti dei 32 paesi membri dell'Alleanza Atlantica. I lavori inizieranno alle 9 ora italiana con un forum incentrato sull'industria della difesa. Seguirà poi sempre in mattinata l'intervento del segretario generale della NATO Mark Rutte. Sentiamo allora che clima si respira in Turchia e quali i nodi principali del vertice con l'inviata Rai ad Ankara.
3: In un'Ankara super blindata si apre oggi un vertice NATO ad alta tensione, segnato dalle critiche del presidente americano Trump agli alleati europei. L'accusa a spendere troppo poco per la difesa. Gli Stati Uniti non stanno spaccando la NATO, è giusto riequilibrare, avverte il segretario generale dell'alleanza Mark Rutte in conferenza stampa. Un'Europa più forte in una NATO più forte è lo slogan scelto per il summit. Tre i grandi dossier sul tavolo: l'aumento delle spese militari e poi il sostegno a Kiev con l'impegno di sbloccare 70 miliardi l'anno per il 2026 e il 2027 fondi garantiti da Europa e Canada. Rutte ribadisce: tutti gli alleati devono fare la loro parte, soprattutto sulla difesa aerea. Gli ultimi attacchi russi contro Kiev dimostrano la disperazione di Putin senza cambiare l'esito della guerra. Da Ankara, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Al summit NATO lo sentivamo partecipa anche il presidente americano Donald Trump, che è tornato a pungolare gli alleati sulle spese per la difesa. Il corrispondente da New York.
4: Pochi istanti prima di salire sull'Air Force One direzione Ankara in Turchia per il vertice NATO, Trump sui social pubblica un video in cui sottolinea il ruolo degli Stati Uniti nello spingere gli alleati a maggiori investimenti in difesa, stanziamenti fino al 5% del PIL, l'obiettivo deciso all'AIA un anno fa. I contribuenti americani, è l'avvertimento, non dovranno più essere i soli a farsi carico di questo peso. Negli scorsi giorni il presidente degli Stati Uniti aveva espresso il concetto con toni meno diplomatici, definendo ridicolo lo squilibrio tra il sostegno finanziario di Washington all'alleanza e quello nettamente inferiore dei paesi europei. È in questo clima teso con gli alleati che si colloca anche l'ultimo attacco via social di Trump a Meloni, la premier italiana, per la quale sarebbe necessario, ha scritto in un meme, un ordine restrittivo. Lo scorso aprile le imputò di non aver aiutato su guerra all'Iran e crisi di Hormuz. Sul tavolo del summit inoltre la guerra in Ucraina, sia il presidente russo Putin, con cui ho avuto un'ottima telefonata, sia Zelensky vogliono la fine della guerra, dice Trump ai giornalisti. Ma oggi, in primo luogo, per l'inquadramento

0: Quirino della Casa Bianca ha l'atteso bilaterale con il presidente turco Erdogan. Ci sarò per lui, è un amico, aveva detto Trump. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Per l'Italia, in arrivo ad Ankara, la premier Giorgia Meloni, che sceglie di non replicare all'ennesimo attacco di Trump e resta concentrata sull'agenda del vertice. La nostra inviata.
2: Colpiscono, arrivando ad Ankara, le grandi foto dei mezzi militari sui maxischermi e i cartelloni in autostrada. L'accoglienza turca è eccellente, la sicurezza è elevata per un vertice più breve del previsto. Domani il summit, stasera la cena dei leader. Sarà questo il primo appuntamento di Giorgia Meloni, che arriva in Turchia a pochi giorni dalla telefonata con Erdogan, in cui ha sottolineato l'importanza che il summit si concentri sui dossier più pragmatici, a partire dalle spese militari. La cifra di partenza per l'Italia è il 2,8%. Per cento del PIL, l'obiettivo il 5% per il 2035, gli aumenti progressivi entro il 2028, stando al tesoro, circa 17 miliardi di euro. Ma da un lato c'è la contabilità, dall'altro la politica. Il tema delle spese in armi complica il dibattito interno. La premier proverà allora a percorrere la strada dell'aumento generico delle spese in sicurezza, aiutata dalle conclusioni del vertice, che estendono il concetto di sicurezza all'energia, alla cybersicurezza, alla tutela dei confini. Tema questo caro alla Premier, insieme all'attenzione al fianco sud. Quanto al fronte est, sarà ribadito il sostegno NATO all'Ucraina. Ankara con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR1.
1: L'Ucraina è dunque tra i temi principali sul tavolo del vertice NATO, a cui prenderà parte come ospite anche il presidente Zelensky, che dovrebbe tenere un bilaterale con Trump a margine dei lavori. E questo mentre sul campo proseguono gli attacchi incrociati. La nostra inviata Odessa.
3: Kiev oggi piange i suoi morti. Giornata di lutto per le vittime del massiccio attacco russo di ieri. L'Ucraina risponde con oltre 400 droni lanciati verso Mosca, quasi tutti intercettati, dice il sindaco della capitale russa. Droni ucraini anche su Belgrad, almeno una vittima. Questa guerra si deciderà nel cielo, dice Zelensky al Financial Times, e torna sulla necessità di rafforzare la difesa aerea del paese. E se i droni sono sempre più protagonisti in questo conflitto, non servono però solo a combattere. Uno di questi velivoli, ad esempio, ha portato al padre soldato al fronte il libro di poesie che la figlia, anche lei veterana, benché appena trentenne, aveva scritto. Kristina Yevtushenko, in congedo maternità con un bimbo di 2 anni che le giocherella attorno, è riuscita a farglielo avere. La poesia, come l'arte, è fondamentale anche e soprattutto in guerra. Ci rimette in contatto con la nostra umanità più profonda. Un drone mi ha permesso di far sentire il mio affetto a mio padre lontano, che poi a marzo è morto in battaglia, ci dice Cristina e si commuove. Questo libro è il mio modo per fissare in poesia questi tempi così duri e fare memoria. Da Odessa con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Ad Ankara si discuterà ovviamente anche di Medio Oriente. Il Pakistan Observer rivela che il terzo round negoziale tra Stati Uniti e Iran si dovrebbe tenere a Islamabad il 14 e 15 luglio, non l'11 come precedentemente trapelato. A Teheran intanto si è aperto il quarto giorno di celebrazioni per i funerali solenni dell'ex guida suprema Ali Khamenei. Ieri migliaia di persone hanno seguito una processione di oltre 10 ore con temperature superiori ai 35 gradi lungo un percorso di circa 20 chilometri. Tra la folla anche l'ex presidente Ahmadinejad nella sua prima apparizione in pubblico dopo un'assenza di 4 mesi. In serata la salma è arrivata alla città santa di Qom. Il corteo toccherà anche Najaf e Karbala in Iraq e arriverà giovedì nella città natale di Khamenei, Mashhad, dove sarà sepolto. Nelle trattative per la cessazione del conflitto Stati Uniti-Israele e Iran resta centrale la questione Libano e nonostante le ripetute violazioni della tregua si aprono nuovi spiragli negoziali. La corrispondente da Gerusalemme.
4: Dopo 5 round negoziali che hanno portato alla firma di un accordo quadro a Washington, i colloqui tra Israele e Libano si spostano ora in Italia. Roma li ospiterà il 15 e il 16 di luglio. L'obiettivo? Andare avanti sulla base di quei 14 punti definiti negli Stati Uniti a fine giugno con un cessate il fuoco che ogni giorno mostra la sua fragilità. L'accordo non è stato riconosciuto da Hezbollah, che continua a chiedere il ritiro totale delle truppe israeliane dal sud del paese, qualcosa che Israele non è disposto a fare fino a quando il gruppo sciita continuerà a rappresentare una minaccia. Come il Libano, resta difficile chiudere anche il fronte di Gaza, dove ieri Hamas ha annunciato, dopo quasi 20 anni, le dimissioni di quel comitato di emergenza che continua a controllare il 40% della striscia dopo la guerra devastante che la distrutta distrutta. Facilitare la transizione amministrativa al Comitato Nazionale di Tecnocrati per l'amministrazione del territorio palestinese. Ma Israele ha bloccato quella che definisce un'operazione di propaganda. Vogliono replicare il modello di Hezbollah, restare una forza militare dominante nella striscia, ma il piano di pace americano prevede che il gruppo deponga le armi e questo Hamas non è disponibile a farlo. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Sentivamo nel servizio dagli Stati Uniti del nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni. Nessuna replica ufficiale da Palazzo Chigi, lo dicevamo, ma la politica ha risposto esprimendo solidarietà alla premier.
5: Il presidente degli Stati Uniti ama le provocazioni, ma non replichiamo per non alimentare polemiche tra alleati, afferma il ministro degli esteri Antonio Tajani, che intervistato dalla stampa sollecita una difesa autonoma europea e assicura il dialogo con gli USA non si è mai interrotto.
6: Crediamo nell'alleanza atlantica, ad Ankara ribadiremo il nostro impegno per sostenere le relazioni positive tra l'Europa e gli Stati Uniti.
5: Le persone passano, i rapporti restano, gli fa eco il titolare della difesa Guido Crosetto, anche per Maurizio Lupi, nei moderati è giusto non rispondere, ma l'alleanza con Washington resta strategica. Trump folle come Caligola, ora l'Italia scelga l'Europa, commenta Carlo Calenda sul Corriere. Uniti nel respingere gli attacchi contro la nostra massima autorità di governo, ma la premier, dice Giuseppe Conte, ha secondato Trump in tutto e adesso ne paghiamo le conseguenze. Linea condivisa dalla segretaria del PD Elly Schlein. Siamo tutti italiani, non possiamo accettare insulti da capi di governo stranieri, afferma, ma la politica estera del governo è sempre stata poco europea. Poi rilancia sulla sanità in vista del voto.
7: Se vince Meloni si spenderanno il 5% del PIL in armi, se vince l'alleanza progressista si spenderà il 7% in salute.
5: Filippa Misano, GR1.
1: Il ciclone Trump si abbatte anche sui mondiali di calcio. Dopo le polemiche per la sospensione della squalifica dell'attaccante americano Balogun, il capo della Casa Bianca ha confermato di aver chiamato Infantino, che si difende. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti. Ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, ma poi è arrivato il campo a dare un responso netto. Sentiamo l'inviato.
8: La partita delle polemiche finisce con una salvifica disfatta degli Stati Uniti, americani forse scombussolati dal trambusto del caso Balogun, e lo stesso attaccante si è visto a sprazzi prima di essere sostituito nel recupero da Pochettino, tecnico che ha forse perso l'occasione di fare una bella figura. Il Belgio ha vinto 4-1 dominando in lungo e largo, doppietta dell'atalantino De Ketelaere inframmezzata da una punizione di Tillman. Nella ripresa il portiere americano Friese fa una pasticcia enorme, segna Van Aken, nel finale perla di Lukaku. Il Belgio vola ai quarti dove incontrerà la Spagna. Gli Stati Uniti escono perché qui il calcio non ha ancora attecchito e forse non lo farà mai. Il livello medio di competenza in materia è disarmante. Resta la brutta sensazione di un ente organizzatore che ha violato le regole subendo le pressioni politiche. Gianni Infantino in tribuna aveva la faccia di chi ha vissuto giorni migliori. La speranza è che questo spiacevole episodio possa aprire le porte a qualcosa di nuovo. Intanto il mondiale nordamericano resta senza le nordamericane. In tre giorni fuori Canada, Messico e USA. Dallas, con la collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR1.
1: Sono le 8:12 minuti e siamo alla cronaca. Colpo di scena nell'inchiesta sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, avvenuto a ottobre.
9: Per la bomba fatta esplodere davanti il cancello della casa di Sigfrido Ranucci la sera del 16 ottobre è indagato Walter Lavitola. Lo scoppio danneggiò due auto della famiglia del conduttore di Report e avrebbe anche potuto uccidere. Le indagini hanno portato martedì scorso all'arresto dei quattro presunti esecutori materiali dell'attentato. Sono accusati di porto, detenzione e uso di ordigno esplosivo, minacce e danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso. Gli stessi reati vengono contestati alla Vitola, al quale sono stati sequestrati PC e cellulare. Sarebbe quindi lui il mandante, anche se non appare chiaro al momento il movente. Ex direttore del Nuovo Quotidiano L'Avanti, la Vitola era stato al centro di diverse vicende giudiziarie. Dopo 4 anni in carcere aveva aperto un ristorante di pesce a Roma. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Condannato per violenza sessuale di gruppo insieme ad altre 3 persone, Antonino Pizzolato, medaglia di di bronzo nel sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo e Parigi.
10: Una condanna pesante per un campione olimpico. 5 anni e 4 mesi di carcere per il poliziotto atleta Antonino Pizzolato, accusato di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una turista finlandese conosciuta in un ristorante a Trapani nel luglio del 2022. Quella stessa sera Pizzolato ed altri 3 amici, tutti condannati alla stessa pena, l'avrebbero condotta in un appartamento all'interno di un residence, abusando di lei. Di dolorosa vicenda ha parlato l'avvocato della vittima, Nicola Pellegrino.
11: Questa sentenza rappresenta per lei non la cancellazione del dolore, ma il riconoscimento della sua voce e della sua verità processuale.
10: Il legale di Pizzolato, Paolo Paladino, presenterà ricorso in appello. La Federpesi non ha mai adottato alcun provvedimento nei confronti dell'atleta.
12: Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Altra giornata di disagi oggi per chi viaggia in treno. Il nodo è sempre quello di Firenze. Ci aggiorna in diretta Gelsomina Testa.
13: Sì, buongiorno. Anche oggi la mobilità ferroviaria è a rischio sul nodo di Firenze, altra giornata di lavori e quindi di blocco della circolazione, questo fino alle 4 di venerdì 10 luglio, ma non è finita qui perché ci sarà una nuova fase per il completamento lavori, una fase che inizierà dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio, quindi i disservizi continueranno fino a fine mese. Ieri però, oltre ai disagi dovuti ai lavori, si sono verificati anche 2 guasti molto importanti, uno alla stazione di Milano Centrale che ha causato ritardi e ripercussioni in Lombardia e un altro sulla linea tirrenica Follonica in provincia di Grosseto. In generale, a causa del maxi cantiere è stata ridotta del 50% l'offerta dei treni sia ad alta velocità sia quelli regionali. A Firenze la circolazione tra le stazioni di Campo di Marte Rifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella è ferma e il servizio è stato sostituito da navette e bus. Sentiamo com'è andata.
14: Siamo saliti su 4 pullman, i vigili che ci hanno scortati e ci hanno bloccato il traffico, si è arrivati velocemente.
15: Il treno prima l'hanno cancellato, adesso speriamo che il prossimo non lo cancellino pure.
16: Ci hanno fatto fermare giù a Firenze, la connessione ho dovuto prendere un taxi.
17: Il disagio è enorme, però se poi dopo per un miglioramento va bene.
13: E disagi anche nel trasporto aereo. A causa dell'attività vulcanica dell'Etna, lo scalo di Catania Fontanarossa resterà chiuso fino alle 14.
1: I presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, hanno scritto ai capigruppo di tutti i partiti sollecitandoli a indicare entro domani i nomi di deputati e senatori scelti per ricomporre la commissione di vigilanza RAI, azzerata nei giorni scorsi con le dimissioni in blocco di tutti i membri. Non lo faremo, sono irresponsabili, non hanno capito la gravità della situazione, è la replica del capogruppo del PD al Senato, Boccia, una linea condivisa da 5 Stelle, AVS e Italia Viva. E continua un braccio di ferro anche nella commissione Covid tra Fratelli d'Italia e Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle ha inviato una lettera al presidente Elisei per chiedere nuovamente di conoscere la data della sua audizione e per, scrive, spazzare via le false e menzognere accuse che lei e gli altri componenti della commissione del suo partito mi state rivolgendo. Conte si dimetta, si metta in fila come tutte le persone normali, senza privilegi, verrà chiamato per l'audizione. È la replica del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Bignami. Tutti insieme, ma ognuno a casa sua. È la nuova tendenza del senior living, le abitazioni pensate per anziani in buona salute, che cominciano a diffondersi anche in Italia. Sentiamo di cosa si tratta.
18: Le prime sono sorte nel nord Europa già alla fine degli anni 60. Case per anziani autonomi ma soli, una studiata combinazione di spazio privato e spazi condivisi. Il senior living ora è una tipologia abitativa e un mercato in ascesa anche in Italia, dove un quarto della popolazione ha più di 65 anni e i vincoli familiari non sono più quelli di una volta, neanche la vecchiaia. La vita si è allungata e gli over 65 di oggi sono mediamente persone attive in buona salute, che possono trarre vantaggio dal vivere in strutture pensate per loro, spiega il geriatra Andrea Ungar.
19: Riescono a mantenere nel loro domicilio la loro indipendenza, poi volendo hanno spazi comuni di socializzazione, possibilità di vedere altre persone, fare palestra o tante altre cose insieme agli altri. Oltre a questo, uno sa di essere in un posto tranquillo con altri e non isolato.
18: Intanto nel nord Europa hanno già fatto il passo successivo. Il co-housing generazionale, spazi abitativi condivisi da anziani e giovani per scambi reciprocamente vantaggiosi. Donatella Gori, GR1.
1: Rai Radio 1 a Londra continua la saga dei Windsor, protagonista ancora una volta l'ex principe Harry, arrivato nel Regno Unito ma rimasto fuori da Buckingham Palace. L'inviata.
20: Altro che riavvicinamento alla famiglia reale, il ritorno a casa del principe Harry sta diventando un gran caos, scrivono i tabloid inglesi. Subito prima della partenza aveva accettato l'invito a soggiornare a palazzo. Già si parlava di riavvicinamento con il padre Carlo e il resto dei Windsor. Poi è arrivata la doccia fredda. Il duca del Sussex non potrà essere ospite del re. La sua risposta è arrivata troppo tardi e quindi l'invito è stato ritirato. Si legge in un gelido comunicato di Buckingham Palace. La casa reale richiede un preavviso minimo per garantire un'accoglienza adeguata. È il motivo. Una decisione deludente, ha risposto il portavoce di Harry. Sotto il sole cocente di Londra di luglio, i turisti davanti a Buckingham Palace sono accaldati e perplessi dalle ultime notizie che arrivano dai reali. Non mi sembra carino da parte del re. In fondo è suo figlio, dice Anne, che è americana. Gli inglesi tendono a minimizzare. Sono diversi, ma in fondo sono una bella famiglia.
21: Questioni familiari, sicuramente.
22: Penso che sia chiaro che anche loro hanno i loro problemi in famiglia, come tutti.
20: Monia Venturini per il GR1.
1: Siamo alla musica, dalle strade senza nome alle strade dei sogni. È finita l'attesa dei fan di una mitica rock band irlandese. Streets of Dreams è il nuovo brano degli U2 in uscita oggi, uscita che in realtà era prevista il 12 giugno in concomitanza con i mondiali di calcio, poi più volte rimandata per una serie di imprevisti e contrattempi. Il brano anticipa il nuovo album che consacrerà in autunno i 50 anni del gruppo. Un disco rumoroso, caotico, irragionevolmente colorato, elementi evidentemente anticipati in Streets of Dreams. E i 26.000 ieri sera hanno accolto Zucchero in concerto allo stadio Dall'Ara di Bologna, tappa del tour che celebra in tutta Europa i 25 anni della hit Baila.
23: Una serata memorabile per il pubblico dello stadio Dall'Ara di Bologna, tour molto fortunato quello che celebra 25 anni di Baila. Zucchero ancora una volta ha dimostrato il suo carisma con la sua voce unica e inconfondibile, accompagnato da una band internazionale di altissimo livello. Emozioni e applausi per oltre 2 ore di concerto, una scaletta curata nei minimi dettagli con tutte le canzoni immancabili del suo repertorio. Poco prima che salisse sul palco lo abbiamo incontrato.
24: Ma l'emozione è già cominciata, devo fare dei grandi respiri, devo concentrarmi e poi dopo l'adrenalina e la band che è con me, sono fortunato perché c'è gente che trasmette voglia di suonare.
23: E poi una data speciale a San Siro il 10 giugno prossimo.
24: Abbiamo deciso di fare questo gran finale perché San Siro l'ultima volta, mi sembra 2 anni fa, è stata una serata fantastica, è un pubblico veramente incredibile, sono rimasto sorpreso.
23: Marcella Sullo, GR1.
25: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Prima parte.
26: Buongiorno da Roberta Gentilini, benvenuti all'ascolto della nostra rassegna stampa. Vertice NATO ad Ankara, in primo piano sui principali quotidiani nazionali, titoli anche per la richiesta di Trump per togliere la squalifica al bomber USA in campo per i mondiali di calcio e poi ancora l'attentato Ranucci a Mandanti. Andiamo a leggere il Corriere della Sera che apre così. Vertice NATO, il gelo di Meloni verso Trump e Ruth lo loda sulle spese militari degli alleati. Barbara Stefanelli titolo al Narciso Ultra e ancora Antonio Pulito le scelte a destra e poi Joker alla Casa Bianca, al bullismo degli insulti, tutte le follie di Donald, un uomo senza argini, scrive Massimo Gaggi. E poi per il summit ad Ankara la premier e le mosse sul cerimoniale, contatti con Erdogan, la firma è quella di Marco Galluzzo. Di spalla pioggia di missili sull'Ucraina, l'appello di Zelensky e poi caso Ranucci, indagato la vitola e il mandante, l'inchiesta sull'attentato, ne scrivono Frignani e Sacchettoni. La stampa. Trump, i timori di Meloni, il fallaccio di Donald, è un altro titolo che si riferisce proprio alla richiesta che abbiamo sentito prima della telefonata di Infantino. Il commento: così Infantino ha ucciso il calcio, ne scrive Luciano Tancredi. E poi torniamo però appunto al vertice di Ankara, c'è oggi l'intervista sulla stampa del ministro Tajani, non rispondiamo più agli insulti, fondi UE per la difesa, c'è ancora tempo, andremo naturalmente a leggere le sue dichiarazioni. L'analisi a firma di Marcello Sorgi, noi e gli USA alleati non sudditi. Di nuovo a centropagina Ranucci, indagato la vita, l'attentato al giornalista di Rai 3, perquisizione a casa dell'ex direttore e dell'Avanti. Di spalla Ghetta e Zucchero, diamo subito il premio Nobel a Lampedusa. E poi treni al rallenti, le compagnie aeree speculano sui voli e per quanto riguarda la questione trasporti. La Repubblica, Trump, mani sui mondiali. Il presidente: sì, ho chiamato Infantino per far togliere la squalifica al giocatore americano. Il calcio europeo contro il numero uno della FIFA, scandaloso, oltrepassata la linea rossa. Tommaso Ciriaco, l'inviato, scrive: Meloni non replica alle offese ma vedrà Donald stasera ad Ankara. E poi un pallone gonfiato, è l'analisi di Luigi Mancone, andremo a leggere qualche passaggio più avanti. Di spalla, caro Cassese, i valori della carta vanno rispettati, scrive Corrado Augias, mentre la penna di Sara Scarafia, ritirato il patentino antifascista, più libri, più liberi. E ancora si ricorda in prima piano, in prima pagina, la svolta sull'attentato a Ranucci, indagato la vitola è il mandante. Avvenire. Armi o bagagli? Il vertice NATO, la resa dei conti tra i leader sui piani per la difesa, il pressing americano, le esigenze ucraine e le minacce di Mosca, per Meloni l'incognita dei rapporti con Trump. E poi la proposta di legge, la difesa non violenta tocca le 14.000 firme, andremo a leggere più avanti di cosa si tratta. L'editoriale, Diego Motta, la trasparenza che ora serve, riarmo, costi e scelte per l'Italia. E poi l'altro editoriale, a firma di Francesco Riccardi, meno retorica più cittadinanza. Ancora un altro titolo su Avvenire, l'Unione Europea resta zitta dopo il Papa, le ONG, dignità ai migranti, cautela a Bruxelles, solo l'OIM, ONU, batte un colpo, appello di Lampedusa del Papa. Il Sole 24 Ore. Effetto PNRR, ora la pubblica amministrazione paga le fatture con 16,1 giorni di anticipo medio. Fincantieri, poker di MEA per il polo della subacquea e tesoro, le nuove emissioni in dollari, un altro titolo. Per quanto riguarda la politica, diciamo, estera, si ricorda qui il caso Infantino, Trump mi ha chiamato, polemiche per il rosso cancellato, questo chiaramente riguarda la questione mondiale, ma poi c'è anche Ankara, dopo l'attacco a Meloni, Crosetto e Tajani avanti con le relazioni con gli Stati Uniti e ancora piani di riarmo concreti e credibile, Rutte sprona gli europei sulla difesa. Naturalmente sono tutti argomenti che andremo a approfondire tra poco. Il Messaggero, gelo tra Meloni e Trump. La premier ignora gli attacchi, Tajani in relazione Italia-USA va avanti al di là delle singole dichiarazioni e Crosetto, le persone passano, i rapporti restano, le opposizioni, niente insulti al paese. Paolo Bombelli, editoriale, parole volgari o ragioni politiche? E ancora a Roma il tavolo Israele libero, il negoziato la prossima settimana, il richiamo di prima pagina del Messaggero, che poi ci parla della proposta di Crosetto, un'industria 4.0 per incentivare le imprese dell'intelligenza artificiale. Il giornale, NATO per sfasciare tutto, l'immagine è quella di Trump. E Donald chiama la FIFA e fa togliere la squalifica al bomber USA, scoppia la guerra del calcio, oggi ad Ankara red reazione con i leader europei. E poi violentate le regole sacre del pallone, e altro titolo ad Alberto Signore, il nodo delle armi, Meloni teme l'agguato, e ancora Kiev, soldati USA e spese, unione divisa. Covid, niente bluff, interrogatemi, ma non si dimette dalla commissione. Due anni fa rifiutò di farsi sentire del caso della commissione Covid che vede tre protagonisti, Giuseppe Conte, per un'audizione. Andremo a leggere più avanti anche di questo argomento. Prima leggiamo il titolo dell'editoriale a firma del direttore Tommaso Cerno, La roulette americana, e questo dunque è il giornale. Il Dubbio. Qui la pena è una tortura, il grido dal carcere di Opera, la lettera a Mattarella. Andremo a leggere più avanti, se avremo tempo, di cosa si tratta e cosa è stato scritto in questa lettera indirizzata al capo dello Stato. Il titolo di apertura è l'asse Trump-Vannacci dietro la guerra a Meloni, il nuovo violento attacco del presidente americano e il sospetto che voglia ridisegnare la destra italiana. Di spalla Giacomo Puletti, la linea legge e ordine passa anche a sinistra, e la polemica, poi lo scenario, scrive Mario Bazzucchi, la lotta politica ha trascinato nel fango le commissioni, e su questo andremo a leggere più avanti con un'analisi molto interessante che prende spunto dalla commissione Covid, ma ci riporta anche a quelle che sono state altre commissioni molto importanti, commissioni parlamentari naturalmente. Andremo ad approfondire domani. Trump è nato, oggi la resa dei conti, ma lui pensa a truccare il mondiale. Putin continua ad attaccare Kiev. La pace si allontana, un altro fallimento del tycoon. Nadia Urbinati, editoriale, lo schiaffo del tycoon e la risposta dell'Europa, l'unità necessaria. E poi l'altro commento, Renzo Buolo, Khamenei, il messaggio al mondo intero, il funerale e la vendetta. Altro titolo, il Duce, Vannacci e quei comitati dedicati ai gerarchi. Andiamo adesso a vedere il Foglio, che oggi ha una controcopertina, una doppia copertina. La prima si vede l'immagine di Putin di spalla e davanti si vede un Trump di spalla e davanti un Putin quasi sognante, sembra quasi una caricatura di quella che era il richiamo alla Meloni e che guardava, ricorderete la polemica che c'è stata, che guardava adorante, così si dice, così ha detto Trump, supplicando appunto una sua attenzione. E il titolo è Restraining Order Needed, che naturalmente è l'ultima frase vessatoria nei confronti del nostro governo, in particolare della nostra premier, che si parla appunto di occorre un ordine restrittivo. Comunque andiamo al Foglio, al di là della controcopertina. Abbiamo il direttore Cerasa che titola lezioni per l'Europa dal calcio europeo, rispondere a Trump si può fissare red line pur, ma i mondiali d'America sono lì a ricordare l'Unione per essere great again, che deve copiare ciò che ha reso così competitivo il calcio europeo, apertura, concorrenza e attrattività. Meloni, Ankara tu, in questo caso va letto Ankara tu per ricordare una famosa canzone da cui prende ironicamente spunto questo titolo. Al vertice NATO si cerca exit e si evita Trump per aiutare Vannacci, altro sconto Grosetto e Giorgetti. Poi ad Ankara gli europei vogliono limitare i danni trampiani della NATO, il vertice per guadagnare tempo, altro titolo. E poi il nome della cosa, il centrosinistra ha diviso sul nome da dare alla coalizione del programma, si parlerà nel 2007. Questo era il Foglio. Il Fatto Quotidiano, appuntamento con Travaglio, nato per leccare, e qui naturalmente la parola nato ha un doppio significato visto il vertice. Andremo a parlare poi di altre questioni, lo facciamo anche con la commissione Covid, che qui viene riportata in prima pagina. Conta sfida Lisei, ditemi una data per interrogarmi, ne scrive Roselli, andremo a leggere. Poi il PD è contro le preferenze, Elli manda avanti Gribaudo, liste bloccate con l'alibi della quota rosa. E questo era il Fatto Manifesto, chiude la nostra carrellata della lettura delle prime pagine. Sempre un Trump in primo piano, le regole del gioco, pagare ancora pagare al vertice della NATO che si apre in Turchia. Trump darà le pagelle agli alleati sulla base di quanto stanno aumentando la spesa militare, che va quasi tutta in armi americane, ma per il segretario generale Rutte è giusto così, solo la Spagna dice no. Di spalla, offesa in silenzio, Meloni ora cerca di evitare il tycoon, scrive Andrea Colombo, era una maga. E poi movimenti cattolici contro il Mellonellum, PD apre la proposta a 5 Stelle e si ricorda la questione treni con i ritardi. Andiamo agli approfondimenti. L'argomento portante di oggi è proprio quello del vertice che tra poco si aprirà appunto ad Ankara. Abbiamo scelto di leggere un po' quelli che sono i contenuti, le previsioni e come si approccerà il nostro governo a questo appuntamento con il Sole 24 Ore, Andrea Gagliardi. Il clima non è dei migliori, usa in un eufemismo il ministro della difesa Crosetto la vigilia del vertice NATO in agenda da Ankara stasera con la cena dei leader e domani mattina con il summit vero e proprio. E poi più avanti leggiamo. Dalla special relationship a restraining or needed, e la fiducia reciproca che c'era è svanita, con Meloni che lavora piuttosto ad un possibile bilaterale alla fine del vertice con il padrone di casa, il presidente turco Erdogan, sentito venerdì sera al telefono. Ci pensano i ministri a prendere tuttavia posizione, Tajani definisce quelle di Trump dichiarazioni che si commentano da sole, ma ribadisce che le relazioni transatlantiche ben al di là delle singole dichiarazioni. E questo perché, secondo il titolare della Farnesina, i rapporti con gli USA sono fondamentali da tutti i punti di vista, commerciale, politico, strategico. Un tasto toccato anche dal ministro della difesa Crosetto, per il quale le persone passano ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, mentre nella Lega il vice premier Salvini, defilato, dichiara di non voler commentare più queste cose. Naturalmente l'articolo di Gagliardi aveva introdotto con la tematica appunto delle vessazioni di Trump verso il nostro governo, abbiamo messo perché sono cosa nota. E il presidente di Confindustria Orsini sottolinea dal canto suo che noi siamo a difesa delle istituzioni italiane e a prescindere dal colore politico attacchi alle istituzioni italiane in questo momento non servono. L'appello in un momento geopolitico così complesso è a parlare di cosa fare per mettere il mondo in ordine più che cercare di dividere, tanto più che con gli USA, partner alleato, abbiamo un interscambio con un saldo positivo di oltre 50 miliardi di euro. Lo scorso anno Trump ha ottenuto l'impegno degli alleati NATO a portare il 5% del PIL entro il 2035, la spesa in difesa 3,5% e sicurezza 1,5%. La Premier si presenterà ad Ankara con una spesa salita dal 2,8% del PIL, si apre una parentesi, dall'1,6 del 2024, ma con un aumento legato soprattutto alla componente sicurezza, 15 miliardi, lo 0,71%. Un'accessione ampia che include anche la protezione delle infrastrutture critiche, cybersicurezza, tutela dei confini. La prospettiva è ovviamente quella di una spesa in crescita, ma non ci sono numeri ufficiali, quelli circolanti in questi giorni che parlano di impegni che potrebbero raggiungere il più 0,3% nel 27 e il più 0,6% nel 28 sono disconosciuti da Palazzo Chigi. Il punto è che per muovere qualsiasi passo il governo attende il via libera parlamentare alla clausola di salvaguardia del patto di stabilità. Prima serve però l'uscita dalla procedura di infrazione che potrebbe avvenire in autunno se a fine settembre l'Istat rivedrà al ribasso dal 3,1% il rapporto deficit-PIL certificato in aprile. Ma è tutto da verificare il consenso parlamentare sulla proposta di spingere sulle spese per la difesa a ridosso della manovra, l'ultima prima delle elezioni politiche. Ampi settori della maggioranza sono freddi a partire dalla Lega, senza il ritocco annuale al disavanzo. Una via di uscita potrebbe essere quella di inserire anche quest'anno nel documento di finanza pubblica un riferimento, dopo l'uscita della procedura di infrazione, alla possibile attivazione progressiva della clausola di salvaguardia. Una strada analoga a quella percorsa l'anno scorso nel programma di finanza pubblica, con un aumento per la difesa dello 0,15% del PIL il primo anno, uno scalino analogo nel secondo e un altro dello 0,2% nel terzo. Ipotesi poi congelata nell'attesa di abbandonare la procedura per disavanzi eccessivi, e questo ci ha introdotto in quelle che sono le prospettive rispetto a quello che sarà poi anche sul tavolo di Ankara, appunto per quanto riguarda le spese militari. L'avevamo detto a parlare oggi sulla stampa, in questa intervista rilasciata da Alessandro De Angelis, il ministro degli esteri Tajani. Andiamo a leggere qualche passaggio. E si riferisce, le prime domande si riferiscono appunto alle frasi appunto poco galanti di Trump nei confronti della nostra premier Meloni, e dice: abbiamo un presidente degli Stati Uniti, dice Tajani, che ama le provocazioni, specie sui social. E poi: ma guardi, noi, e quando lo dico noi mi riferisco a una decisione presa insieme a livello di governo, abbiamo deciso di non rispondere più a queste uscite per non alimentare polemiche fra gli alleati. Lo ignorerete? Chiede il giornalista. Risponde Tajani: la solidità delle relazioni transatlantiche va ben al di là di un post o di un'espressione colorita. Ancora il giornalista: le relazioni sono quantomeno incrinate, qui non c'entra il carattere, una frattura politica. Replica il ministro: la politica travalica le persone e il loro carattere, noi siamo e restiamo amici degli Stati Uniti come partner strategico nostro e dell'Europa. E lo siamo stati con tutti i presidenti USA, ci muoviamo in questa direzione nel nome di ciò che abbiamo di più prezioso, l'unità dell'Occidente. Sicuro che con Trump avete la stessa idea di Occidente? Le parole lasciano il tempo che trovano, contano i fatti, replica Tajani. Appunto, vi insulta e parla con Putin. Occidente, libertà, democrazia e diritto, anche multilateralismo. Guardi i fatti, il lavoro della diplomazia europea e americana non si discosta in concreto da questi valori. Prova ne è che il dialogo tra me e il segretario di Stato USA Rubio non si è mai interrotto. E più avanti leggiamo un'altra domanda. Temete un agguato di Trump ad Ankara? No, replica Tajani, anzi auspico che l'Alleanza Atlantica esca rafforzata. Le ripeto, non si annullano storie e tradizioni per una dichiarazione estemporanea. La NATO è un'alleanza militare insieme a una rete di relazioni politica, umana e commerciale, un'alleanza tra popoli. Sulle spese militari vi presentate con meno risorse stanziate del previsto, sottolinea il giornalista. Ci presentiamo ad Ankara con una spesa pari al 2,8% del PIL, quindi siamo avanti nel raggiungimento degli obiettivi. E non perché lo chiede Trump, per l'Europa un'autonoma capacità di difesa è un'esigenza sempre più urgente. Ancora una sottolineatura del giornalista. Se no, dice lei, in questo modo non contiamo niente. Dico che se vogliamo essere più autorevoli e forti del mondo, dobbiamo fare la nostra parte. Per questo mi stupisce che chi a sinistra non capisce che la sicurezza è condizione della democrazia, chi crede davvero nella libertà che va difesa. Però avete rinunciato a SAFE, prestiti europei e cooperazione rafforzata. C'è tempo sino alla fine dell'anno. Non considero chiusa la partita, io resto favorevole all'utilizzo anche parziale, salvaguardando la spesa sanitaria e sociale. Pensa che un'accelerazione verso la difesa comune non sia più rinviabile? È così, sarebbe uno strumento di deterrenza, una mossa necessaria in termini di ruolo dell'Unione, non per sostituire la NATO, ma per irrobustirla con un pilastro europeo che abbia la stessa grandezza di quello nordamericano. Andrebbe fatto con i tempi dell'euro, avanti con chi ci sta. C'è bisogno di uno scatto su politica estera e difesa per complementare l'unione bancaria, energetica e di capitali. L'Europa deve avere più soggettività politica, rafforzamento del potere legislativo, del Parlamento ed elezione di un solo vertice insieme al Presidente della Commissione e del Consiglio. Io sono anche per ridurre sempre di più il voto all'unanimità. Giorgia Meloni non è d'accordo. Confido nelle capacità di persuasione, replica Tajani. Andiamo a leggere più avanti. Teme che Trump faccia con Vannacci quello che ha fatto con AfD? Bisognerebbe chiederlo a lui. Io non partecipo all'inseguimento di Vannacci. Noi siamo il centrodestra, siamo Forza Italia, un movimento cristiano, liberale, riformista, garantista, europeista, atlantista. E lei con Vannacci che farà? Io mi occupo del paese, ho a cuore il benessere delle famiglie, la crescita delle imprese, la difesa del risparmio, mentre le mani dei conti correnti italiani, aumentare vincoli e pressione fiscale anche sulla casa, noi non lo permetteremo. La pressione fiscale non mi sembra scesa, dice il giornalista. Non è così, lo ha certificato la CGIA di Mestre, 33 miliardi di euro in meno su famiglie e piccole imprese, ma si può fare di più, allargare la riduzione IRPEF dal 35 al 33% fino a 60 mila euro, detassare del 100% le tredicesime di chi ha ISEE più bassi, detrarre le spese sanitarie l'anno in corso e non il successivo e trovare le risorse per la previdenza dedicata dei pensionati delle nostre forze armate. Così è facile, in conclusione, dice il giornalista, dica dove si trovano i soldi. Replica concludendo Tajani, stiamo lavorando per far sì che gli oltre 1.700 miliardi di risparmi pirati si trasformino in investimenti per grandi progetti pubblici, limitando le spese dello Stato per diminuire le tasse, conclude Tajani sulla Stampa. E adesso passiamo al Foglio, leggiamo cosa si scrive Carmelo Caruso a proposito appunto di questi argomenti che abbiamo già toccato, i rapporti con Trump e il vertice di Ankara e anche quelli che sono gli equilibri interni della nostra politica. E leggiamo più avanti. Al vertice NATO oggi Crosetto e Tajani scortano fisicamente Meloni, entreranno in sala in tre e dietro di loro ci saranno il consigliere diplomatico Saggio e il consigliere militare Federici. Dopo accada quel che vuole. Ieri mattina i telefoni di difesa e Farnesina erano muti. A Chigi Meloni ha convocato lo staff per fare il punto della settimana perché, dice in queste ore, io vado avanti, non mi faccio intimorire. Racconta chi le vuole bene che non si è fatta colpire da quel meme, è serena. Del resto si è visto quasi tutto o quasi. La NATO è per Trump, il circolo di caccia a Gaza sogna Trump City, il Board of Peace è il suo CDA e ora ha spostato la mira anche sul mondiale di calcio. Ha telefonato al suo caddy della FIFA Infantino, un altro Rutte, per far togliere la squalifica al calciatore americano Balogun e alla FIFA ha tolto la squalifica. Un giorno chiederà di giocare con una palla quadrata e alla FIFA lo accontenteranno. È stato chiesto a Tajani cosa accadesse se Trump inizia a straparlare, a fare lo sbluffone e Tajani avrebbe risposto noi vogliamo mantenere le relazioni con l'America e le manterremo, ma non c'è solo Trump. Del resto abbiamo noi letto poco fa proprio direttamente le dichiarazioni di Tajani appunto in questa intervista sulla Stampa. Andiamo avanti con Caruso. Si sta spostando di livello l'amicizia, Tajani trova una sua armonia con Rubio mentre Crosetto la trova con Pete Hegseth, il segretario americano della guerra. Domenica sera, quando sui quotidiani italiani internazionali girava il meme di Trump, la caricatura di Meloni in estasi e la battuta bifolca quel tenetemela lontana, si è concordato di stare fermi, non replicare, di continuare a maneggiarlo come uno sbronzo che sui social rutta quello che gli passa per la testa. Crosetto a Sky si è limitato a confermare che è vero, il clima non è dei migliori, ma stiamo provando a migliorare. Se non portasse male la parola, si potrebbe scrivere che il ponte fra Crosetto e Exet è d'Italia Pentagono, ma i ponti in Italia o si evocano a sproposito o non si costruiscono, peggio, si devono fermare un paese, le ferrovie come a Firenze, per mettere in sicurezza. Alla difesa è così che prevedono la scena: Trump al centro e gli altri intorno. Ogni Stato illustrerà i risultati raggiunti sul piano della difesa, l'America dirà che non basta, l'Europa ribadirà che è pronta a fare di più. Poi è naturale che c'è Trump. Sull'imprevedibilità di Trump si stanno già esercitando le parti di psichiatri e si impaginano giornali. Il professore è il pazzo, una spadaffiata di banalità. In Fratelli d'Italia ci stanno prendendo gusto, perché ogni volta che Trump attacca Meloni guadagnano qualche punto di gradimento, fosse solo per solidarietà. Calenda è stato primo a offrirla piena solidarietà a Meloni, perché Trump è un ignobile bullo. E però c'è in questo delirio qualcosa che ci mette a nudo. Trump delira, ma l'Europa non è pronta a difendersi. Ha ragione Meloni a pensare che in Italia non ci sono le condizioni per votare e acquistare droni, armi, e che non esiste un Parlamento adulto capace di votare a maggioranza uno scostamento di bilancio, aderire ai prestiti SAFE. Conte, che rifiuta l'aria e che deve difendersi da Di Battista, il Vannacci rosso, e da Grillo, si attende presto che Grillo possa dire Di Battista è degna di avere il simbolo del Movimento 5 Stelle, l'ha già buttata in propaganda. Abbiamo un paese completamente impoverito, le persone non vanno in vacanza in estate e noi andiamo ad impietarci per le spese per gli armamenti. La NATO o il nuoto? Crosetto e Giorgetti duellano ancora. E anche questo è un segno. Il primo, Crosetto, lamenta di non avere fondi per l'intelligenza artificiale, che da oltre 2 mesi sta pregando il ministro Giorgetti di attivare un meccanismo come quelli di Industria 4.0 riferito all'applicazione dell'intelligenza artificiale. Il secondo, Giorgetti, fa sapere che esiste già un incentivo per gli investimenti di cui parla Crosetto e si chiama iperammortamento, previsto nella legge di bilancio. Incapace di tenere fuori la difesa dalla propaganda, l'Italia si presenta oggi di fronte a un presidente che vuole il 5% del PIL destinato alla difesa, che definisce gli europei scrocconi. Ci esaltiamo ancora per Sigonella, ma come dice Conte, il referendum fra un cacciabombardiere e il canotto l'ha già vinto il canotto. Vannacci, i mutandoni anni 30 ed è subito NATO al mare. Una NATO al mare, conclude Caruso questo suo intervento sul Foglio. E adesso andiamo a leggere invece quali sono state le reazioni delle opposizioni alle parole di Trump. È un articolo di Concetto Vecchio, naturalmente parla anche di altro. Noi prendiamo la parte appunto per completare quelli che sono i punti di vista sulla esternazione di Trump. Anche le opposizioni difendono l'onore dell'Italia, attacchi inaccettabili, specifica la leader PD Schlein. Non possiamo accettare minacce e insulti, ma ricorda Meloni, ha sbagliato scommessa. Il governo non è riuscito fino in fondo a scegliere l'Europa, noi facciamo un salto integrazione come UE o rischiamo di rimanere schiacciati. Solidale ma dura il commento di Conte, 5 Stelle, gli attacchi sono inaccettabili, ma Meloni è stata una fana durante di Trump, della sua ideologia maga, della sua dottrina, delle sue azioni illegali. Per Calenda, azione, il tycoon agisce da ignobile bullo da 4 soldi. Renzi difende Meloni. Conto in lei frasi infami, spiega. Da Trump e Meloni sto con Meloni. Tra Trump e Meloni sto con Meloni perché sto dalla parte d'Italia, anche se ricorda che 10 anni fa, dai banchi dell'opposizione, Meloni disse che tra Putin e Renzi avrebbe preferito Putin. Questi sono i sovranisti alle vongole. Ora si accorge che il suo innamoramento era sbagliato. Noi abbiamo bisogno di insistere sugli Stati Uniti d'Europa. E pochi giorni fa gli esponenti del governo, nonostante i reiterati attacchi, erano al ricevimento offerto dall'ambasciata USA per i 250 anni dell'America. Ora la nuova bordata e il ritornello per cavarsi d'impiccio è sempre lo stesso nel governo. Noi siamo amici degli Stati Uniti, che sono un partner strategico, sono la parte dell'Occidente più importante insieme all'Europa, e noi questo interessa, per citare Tajani. I rapporti con gli Stati Uniti sono incrollabili e non vengono messi in discussione neanche da queste fibrillazioni delle quali non è chiara la natura. Gli frega il ministro Piantedosi, ma fino a che punto si può essere amici dell'America se il suo presidente non perde occasione per offendere la Presidente del Consiglio? Meloni dovrà riposizionarsi, solo che nella maggioranza hanno 3 politiche estere diverse, ricorda Schlein, una di Meloni, una di Tajani, una di Salvini. Trump parla di ordine restrittivo. L'ordine restrittivo che deve fare l'Italia è bloccare 17 miliardi in più per il riarmo nei prossimi 2 anni e dire no alla corsa verso il 5% del PIL in armi e difesa. Dietro il paravento delle chiacchiere rimane il comportamento servile del governo italiano nei confronti di Trump, dicono Bonelli e Fratoianni di AWS, così su Repubblica. Adesso abbiamo sentito citare Calenda, che oggi rilascia sul Corriere della Sera una piccola intervista. Leggiamo brevemente qualche passaggio che dice: non sarà una strategia in vista del vertice NATO di Ankara? Dice Calenda. Lui è arrabbiato, riferendosi a Trump, con tutti i paesi NATO, ma non sulla spesa militare, su cui avrebbe qualche ragione. L'Italia è gravemente deficitaria, aveva preso l'impegno di portare la spesa al 3,5% nel tempo e non l'ha mantenuto. Il suo furore, quello di Trump, deriva dal fatto che noi e gli altri paesi UE non lo abbiamo aiutato in Iran. Minacciava di cancellare una civiltà e invece è finita con la clamorosa sconfitta del pedaggio nello stretto di Hormuz. Ci dobbiamo aspettare un Trump delirante alla Caligola. E più avanti, Meloni sbaglia strategia, è nel guado, deve mollare le sue radici dal momento che il movimento MAGA ha mollato lei e dovrebbe imboccare la via dell'europeismo federalista. Invece al vertice di Ankara deve aver confermato l'impegno biennale dei 170 miliardi europei per l'Ucraina e Meloni sta creando più problemi di tutti, è inaccettabile. Su questo punto lei la pensa come le opposizioni? Ci sono cose che condivido anche se non saremo nel campo largo. Per primi abbiamo chiesto a Meloni di spiegare in Parlamento come è andato il vertice NATO. E questi sono dei passaggi di questa intervista che ha rilasciato Calenda in Lega Aviazione al Corriere della Sera. Andiamo a leggere Stefano Folli sulla Repubblica. Lo facciamo con qualche passaggio. In chiave politica interna, Giorgia Meloni ricava un vantaggio, ma anche uno svantaggio dalla polemica americana. Lo svantaggio riguarda il punto di fondo: non conviene mai a un governante italiano essere messo nel mirino dell'amministrazione americana. Vero è che Trump è un personaggio particolare e imprevedibile, non sempre in sintonia con tutti i suoi collaboratori, vedi Rubio ad esempio. Tuttavia è comunque pericolosa una frattura prolungata con la Casa Bianca. Il vantaggio per la Meloni, se vogliamo chiamarlo così, invece di essersi scrollata di dosso l'eccesso, ovvero presunto, di sudditanza verso la grande potenza. Per meglio dire, nonostante le relazioni lacerate, al momento non si vede in Italia chi potrebbe aggiustarle o su quali soggetti gli Stati Uniti potrebbero puntare se decidessero che la premier Meloni non gode più per l'oggi e per il domani della loro fiducia. Nel perimetro dell'attuale maggioranza solo il ministro della difesa Grosetto avrebbe i requisiti tecnici per sedere a Palazzo Chigi, ma come logico sul piano politico non sarebbe in grado di sostituire Meloni. Occorre immaginare allora una presidente del consiglio tecnico per il quale non ci sono condizioni, quanto l'opposizione è lungi da rappresentare per gli USA una sponda migliore del centrodestra, anzi non si pone nemmeno il problema. La linea del campo largo ricalca quella dello spagnolo Sanchez, nonostante i guai giudiziari di quest'ultimo. È una posizione che guarda oltre Trump, quindi oltre il 28, ma avrebbe bisogno di una Casa Bianca del tutto riverniciata, non solo un successore del presidente MAGA nella chiave di un conservatorismo tradizionale, bensì una figura in grado di rovesciare i parametri, un Sanders giovane se ci fosse, forse l'Ocasio-Cortez, giudicata però con esperienza internazionale. In ogni caso il centro-sinistra, che si immagina vittorioso nelle elezioni del prossimo anno, avrebbe bisogno di un interlocutore d'oltreoceano che sia su una lunghezza d'onda compatibile. È un'ipotesi, quest'ultima ancora remota, forse non è prevedibile a breve, il che offre al centrodestra, al di là di Trump, qualche buona carta per reggere la scena. E questo è Stefano Folli su La Repubblica. Cambiamo argomento. E lo facciamo, restando sempre nell'ambito naturalmente della politica, lo facciamo entrando un po' più nel merito di quelle che sono le strategie interne ai vari partiti, appunto anche in vista di ipotetiche coalizioni e comunque dialoghi tra interni, sia tra centrosinistra, centro e anche centrodestra. Adesso andiamo a parlare dei DEM, del programma dei DEM, lo facciamo sul Sole 24 Ore con Emilia Patta. Il programma del campo largo: da settembre costruiremo il programma dell'alternativa, ma non partiamo da zero. In Parlamento abbiamo fatto molte battaglie comuni, dal salario minimo al congedo parentale a maggior risorse nella sanità pubblica. Così la segretaria PD Schlein in vista della manifestazione unitaria di domani a Napoli con i leader 5 Stelle AVS Conte, Fratoianni e Bonelli. Tutto rimandato dopo l'estate, dunque primarie per la scelta del candidato, premier comprese. In realtà la deadline di fine settembre per cominciare a discutere del programma è stata fissata per dare tempo 5 Stelle di completare il suo percorso Nova 2.0 con iscritti e società civile. Ma la linea del testardamente unitario impressa da Schlein non significa certo che il PD non stia lavorando al suo di percorso programmatico. Non solo sull'integrazione europea, con l'iniziativa del 22 giugno scorso organizzata a Roma insieme al capogruppo di Strasburgo Zingaretti con i rappresentanti dei sindacati e Confindustria, ma anche e soprattutto sulla politica industriale. Dopo aver optato per il seggio da consigliere regionale in Liguria, lasciando fascia del Parlamento, l'ex ministro Orlando è stato nominato da Schlein responsabile per le politiche industriali del PD. In questa veste ha compiuto fin qui oltre 10 viaggi nel paese ascoltando rappresentanti di Confindustria e sindacati. Il percorso del Forum Industrial PD è partito ormai da un anno e mezzo e si chiuderà a novembre con una grande iniziativa pubblica aperta alla coalizione nella quale presenteremo il libro bianco. Nella nostra intenzione la spina dorsale del nostro programma di governo, spiega Orlando. Il percorso di questi mesi è stato costruito intorno a 14 filiere strategiche dell'industria italiana organizzate in 4 grandi aree. Filiere del Made in Italy, moda, arredo, legno mobile, design agroalimentare. Filiere abilitanti, siderurgia, metallurgia, chimica di base, nuovi materiali, i semiconduttori, tecnologie elettroniche critiche, energia, tecnologie per transizione green, meccanica di precisione, meccatronica. Le filiere della mobilità, infrastrutture digitale, automotive, cantieristica navale, telecomunicazione, hub tecnologici, costruzioni. Le filiere di salute, conoscenza e sicurezza, farmaceutica, scienze nella vita, spazio difesa, sicurezza, industria, cultura, creativa. Un lavoro che ha già prodotto 11 seminari di approfondimento e la costituzione di un comitato scientifico di 80 membri, con il coinvolgimento di oltre 500 imprese, sindacati, associazioni di categoria, mondo accademico ed enti locali, e già si è tradotto in iniziative territoriali che si concluderanno a settembre. Le emergenze segnalate dagli operatori dell'economia sono soprattutto il caro energia e la difficoltà a trovare manodopera, oltre alla necessità di un meccanismo efficiente di incentivi a imprese. Transizione 5.0 ha fallito per l'eccesso di pratiche autorizzazioni, occorre un meccanismo che coniughi l'efficienza della vecchia industria 4.0 con una maggiore selettività nella direzione degli investimenti in digitale e transizione ecologica, dice Orlando. Occorrono strumenti concreti di riforma della politica industriale a livello nazionale ed europeo, capaci di tradurre in pratica una politica industriale realmente mission oriented, continua Orlando. Particolarmente forte la parte sull'architettura della governance, pensiamo a un'agenzia per le partecipazioni pubbliche, a Invitalia, a Cassa Depositi e Prestiti, come veri attuatori della politica industriale, capaci di assumersi rischi, orientare investimenti e accompagnare progetti trasformativi nel lungo periodo, a un'agenzia per la ricerca applicata e il trasferimento tecnologico, capace di guidare la traiettoria tecnologica della decarbonizzazione. L'obiettivo è semplice: reindustrializzare vuol dire fare l'esatto contrario di quello che sta facendo questo governo, vuol dire tornare a un'idea di programmazione e strategia dello sviluppo. Bisogna rimettere in piedi al centro dei problemi economici e sociali del paese invece di limitarsi a inseguirli. E questi sono i virgolettati appunto di Orlando. L'articolo, ricordiamo, è di Emilia Patta sul Sole 24 Ore. Dario Nardella parla sulla stampa, l'eurodeputato PD. Sentiamo che cosa dice a Niccolò Caratelli. Lei ha l'impressione che nel centro-sinistra si esageri con l'antimeloninismo? È un rischio, non dobbiamo fermarci alla demonizzazione dell'avversaria, dobbiamo puntare sulle proposte per risolvere i problemi del paese, mobilitano sicuramente di più della paura di vedere Meloni Presidente della Repubblica. E più avanti leggiamo: servirebbe un programma di governo pronto mentre si inizierà a scriverlo solo ottobre. Siete in ritardo, chiede Carratelli, risponde Nardella. Penso sarebbe utile accelerare rispetto all'agenda un po' rilassata dettata da Conte. Vorrà un ritmo più rocco perché a ottobre inizierà la sessione di bilancio e dopo il programma bisognerà pensare alle primarie. Poi mancherà poco le elezioni, mentre servirà il tempo necessario per portare il programma tra la gente nei piccoli comuni, nelle fabbriche e nei circoli. Se si va al voto in primavera prima delle amministrative rischiate di arrivare con il fiato corto, no? Per questo io invito tutti ad accelerare, ma va detto che c'è una base significativa da cui partire, cioè le tante proposte di legge e iniziative condivise in Parlamento, e valuto positivamente i due eventi organizzati da PD 5 Stelle AVS nei prossimi giorni per portare quelle proposte in piazza. Dice il giornalista: mancano le forze di centro, anche loro, il loro inserimento avverrà in autunno e si aspettano complicazioni? No, a patto che l'ampliamento della coalizione si basi sui contenuti e non sulle simpatie o antipatie personali. Tutti insieme dobbiamo vincere, ma anche riuscire a governare. Se costruiremo un programma solido, dopo avremo meno problemi sul lavorare. Ancora il giornalista, ultima domanda: i centristi servono per tenere dentro una fetta di elettorato che come PD non riesce più a intercettare? Conclude Nardella: non credo, se si riferisce al centro, al ceto medio e al tessuto produttivo, siamo perfettamente in grado di parlare anche a questi elettori. Lo stiamo facendo, i centristi saranno un valore aggiunto, recuperando voti dell'astensione o rubandoli al centro-destra, non prendendoli al PD, se no sarebbe un travaso a somma zero. Così Nardella sulla stampa. E noi dunque abbiamo qua. qualche pochissimi minuti prima di dare la linea per il nostro notiziario condotto oggi da Danilo Cretara, per cui chiudiamo qui la prima parte della rassegna stampa, altrimenti avrei iniziato a leggere l'intervista a Ernesto Maria Ruffini, che però essendo un pochino lunga non sta nei tempi, per cui la rimandiamo alla seconda parte della nostra rassegna stampa. Dunque vi lascio al notiziario condotto da Danilo Cretara.

0: Ben trovati da Danilo Cretara in studio per il notiziario. Riprendono oggi i lavori d'aula con la Camera, settimana di lavori di commissione invece per il Senato. Sentiamo cosa ci attende con Francesca Cecchini.
1: La Camera riprenderà alle 12.30 con la ratifica dell'accordo di cooperazione strategica tra Italia e Albania. All'ordine del giorno dalle 16 i disegni di legge sulle modalità di accesso del personale universitario collegato alla manovra e approvato dal Senato, sui giovani e il servizio civile pure collegato alla manovra e mozioni per il contrasto al cambiamento climatico. Tra le audizioni la bilancio ascolterà gli esponenti dell'ANAC, della Corte dei Conti, di CGIL, CISL e UIL sul decreto PNRR. Riparte poi l'esame sul disegno di legge caccia approvato dal Senato e definito sparatutto dalle associazioni ambientaliste, che saranno audite dalle 13.30 in Commissione Agricoltura. Al Senato invece questa settimana sarà riservata ai lavori delle commissioni. L'Assemblea è convocata martedì 14 per l'esame del disegno di legge in materia di protezione dei dati personali. Riguardo alle commissioni bicamerali resta sospesa la vigilanza RAI, compito PD e AVS che rifiutano la proposta di mediazione del presidente La Russa per superare lo stallo che ha portato alle dimissioni in blocco dei membri dell'opposizione. Così come resta alta la tensione in commissione Covid, con l'ex premier Conte che si dice pronto a dimettersi non appena verrà fissata la data della sua audizione e la maggioranza che accusa i 5 Stelle di avere molto da nascondere. E a mezzogiorno intanto la commissione ascolterà l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Caro.
0: Per quanto riguarda i lavori di commissione, oggi anche l'affari costituzionali del Senato si riunirà alle 16.10 e alle 19 per il parere alle preintese sull'autonomia differenziata di Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria e per la discussione generale della riforma della polizia locale. Alle 17 insieme alla Commissione Giustizia per l'esame degli emendamenti al decreto sul patto dell'Unione Europea per le migrazioni e per l'avvio del dibattito sull'altro decreto sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per le attività di polizia giudiziaria. E lo avete sentito nel servizio, riparte anche l'esame del decreto caccia. Sentiamo cosa prevede con Chiara Paolini.
2: Un calo inesorabile non solo nella natalità. In Italia per Federcaccia il numero delle licenze si è ridotto a poco più di 500.000, l'1% degli italiani. Il governo corre ai ripari con un disegno di legge che trasforma il cacciatore, con arco e frecce, visori notturni e fucili, in gestore dell'ambiente al servizio della collettività. Le maglie della legge 157 del 92 si allargano: uso illimitato dei richiami vivi, nuove specie cacciabili, possibilità di cacciare nei boschi pubblici, nelle aree demaniali, anche marittime e dopo il tramonto. Il parere dell'ISPRA sarà solo consultivo e l'istituto verrà affiancato da un neocomitato tecnico nel quale saranno rappresentati anche gli addetti al cosiddetto prelievo venatorio. I calendari di caccia potranno anche essere estesi alle fasi di migrazione e nidificazione e sempre per compensare il calo della passione venatoria le licenze saranno concesse anche ai sedicenni con il consenso dei genitori. I 17 articoli del testo che ha già avuto il via libera dal Senato trasformano il cacciatore in bioregolatore utile alla conservazione e la tutela della biodiversità, anche alla luce dei 15 milioni di euro di danni all'agricoltura provocati dagli animali selvatici, un bilancio in cui però bisogna includere i 20 milioni di euro per la possibile violazione delle direttive Habitat e Uccelli dell'Unione Europea. Intanto i dati ISPRA ricordano che il 28% dei vertebrati è a rischio estinzione e solo tra il 2017 e il 2023 sono stati abbattuti in Italia oltre 32 milioni di uccelli.
0: Usciamo dal Parlamento, al via oggi ad Ankara in Turchia il vertice NATO con i 32 paesi dell'Alleanza Atlantica, partecipa anche Donald Trump, per l'Italia ovviamente la premier Giorgia Meloni, l'inviata Federica Ionta.
3: Colpiscono arrivando ad Ankara le grandi foto dei mezzi militari sui maxi schermi e i cartelloni in autostrada. L'accoglienza turca è eccellente, la sicurezza è elevata per un vertice più breve del previsto. Domani il summit, stasera la cena dei leader. Sarà questo il primo appuntamento di Giorgia Meloni, che arriva in Turchia a pochi giorni dalla telefonata con Erdogan, in cui ha sottolineato l'importanza che il summit si concentri sui dossier più pragmatici, a partire dalle spese militari. La cifra di partenza per l'Italia è il 2,8% del PIL, l'obiettivo il 5% per il 2035, gli aumenti progressivi entro il 2028, stando al tesoro, circa 17 miliardi di euro. Ma da un lato c'è la contabilità, dall'altro la politica. Il tema delle spese in armi complica il dibattito interno. La premier proverà allora a percorrere la strada

0: dell'aumento generico delle spese in sicurezza, aiutata dalle conclusioni del vertice che estendono il concetto di sicurezza all'energia, alla cybersicurezza, alla tutela dei confini, tema questo caro alla Premier, insieme all'attenzione al fianco sud. Quanto al fronte est, sarà ribadito il sostegno NATO all'Ucraina.
1: E come abbiamo detto, Meloni non ha voluto rispondere agli ultimi attacchi di Trump, ma ci ha pensato la politica. Francesco Macaro.
2: Le relazioni tra Italia e Stati Uniti non si discutono, anche se le parole di Trump si commentano da sole. Il ministro degli esteri Antonio Tajani chiude alle polemiche tra sponde dell'Atlantico, linea sposata dal ministro della difesa Guido Crosetto, per il quale le persone passano, i rapporti restano. Stessa posizione anche per noi moderati, Maurizio Lupi.
3: Credo che la strada giusta sia quella di non rispondere a queste provocazioni, ma invece di ribadire con forza che l'alleanza Stati Uniti d'America e Europa e Stati Uniti d'America e Italia è un'alleanza strategica.
2: Solidarietà a Giorgia Meloni anche dalle opposizioni, attacchi inaccettabili per la segretaria Dem Elly Schlein, che ha partecipato insieme a Giuseppe Conte all'incontro Ridare voce alla democrazia con il Cardinal Zuppi e alcune associazioni cattoliche. La politica da sola non basta, costruiamo insieme ponti, concordano i due leader del centro-sinistra, con Conte che in più rilancia il voto ai sedicenni e, pur respingendo gli attacchi di Trump, sottolinea la Premier è stata troppo accondiscendente con lui.
4: E adesso ne paghiamo le conseguenze, perché ci sono stati degli impegni folli, insostenibili, che ricadranno sulle spalle dei nostri figli e dei nostri nipoti.
1: Ed era questo l'ultimo servizio del nostro notiziario. Io ringrazio Francesco Pantaleo alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono. Tra poco, con Roberta Gentilini, la seconda parte dell'edicola.
5: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, seconda parte.
6: Ed eccoci dunque per riprendere l'intervista che aveva annunciato la chiusura della prima parte della nostra rassegna stampa, intervista Ernesto Maria Ruffini con il suo Più Uno, un movimento che, come dice anche questa intervista, diventerà prossimamente un partito. L'intervista è stata lasciata domani a Daniela Preziosi, che chiede: Ruffini, mercoledì, cioè domani a Napoli, ci sarà un'altra foto dei quattro principali leader del centro-sinistra, mancherà ancora uno o più alla quarta gamba? No, mancheranno tutti quelli che non si sentono rappresentati. Non è un problema di nomi ma di elettorato, e hanno scelto di fare un altro set fotografico, questa volta a Napoli. Alle ultime regionali il capoluogo ha votato solo il 39,5%. Se questo è il modo di interpretare il momento complesso del paese, finisce che a dare rappresentanza a chi non vota sarà Vannacci. Senza nulla togliere a Napoli, al suo sindaco, è paradossale persino iconografico che scelgano quella città. Non è un problema di nomi mancanti, ma di dare casa e rappresentanza a chi non è rappresentato da quei tre partiti. Per farlo ci dovrebbe essere qualcuno di voi o no? A questo gioco io non ci voglio stare, non serve un accordo tra nomi e scriva tutti i cognomi che vuole, né una cosa romanocentrica e politicista. Serve dare le risposte che evidentemente il paese non individua. L'offerta politica è un'opera laboriosa, di compromesso nel senso alto del termine. Ho letto che l'alleanza potrebbe chiamarsi per la Costituzione. Se il richiamo alla Costituente, in quell'occasione votò il 90%, per 18 mesi si cercò una faticosa sintesi a porte aperte, non uno scambio di bandierine. Io metto la mia, tu la tua. La politica è l'arte del possibile, di fare sintesi di visioni diverse, culture, appartenenze, non di fare una somma. E più avanti leggiamo questa domanda. PD, 5 Stelle e AVS debbono chiamare tutti quelli che si autoproclamano rappresentanti di un movimento? Non farete sintesi fra voi? No, il punto di sintesi lo fa tutti insieme, dice Ruffini. Serve passione e, se permette, anche romanticismo. Il centro-sinistra invece oggi è una sala d'attesa, si aspetta che succeda qualcosa, intanto ognuno resta seduto. Non è che quel qualcuno poi verrà chiamato, qualcuno deve chiamare un altro. La politica è un fiume in divenire, bisogna partecipare tutti a quel fiume. Da anni siamo in un eterno giorno della marmotta. Motta. L'opposizione critica la destra e la critica di Mittiti, oppure viene a riferire in Parlamento. Siamo ancora fermi qua. Anche voi del centro siete in quella sala d'attesa. Sì, si aspetta di capire se ci sarà un pezzo interpretato da Silvia Salis, da Gaetano Manfredi o altri, o dall'altra parte, se il leader sarà Conte o Schlein. Non credo sia quello che si aspettano i cittadini. Se si grida l'allarme democratico della pace e dell'indipendenza economica e della solidarietà energetica, bisogna essere conseguenti. Quindi, che fare? Evitare i tatticismi, che si giochi in 4, in 6 o in 8, che si giochi a se non c'è Sali, se mi candido anch'io. Evitare l'idea di vedersi un giorno e dirsi: questa è l'idea di Onorato, questa di Salis, questa di Schlein. Ancora più avanti, un'altra domanda. Quindi le diverse personalità della quarta gamba non debbono chiarirsi fra loro se sono soggetto unitario? Replica Ruffini: oggi non lo sono, punto. E non stanno lavorando ad essere. Poi che ci sia qualcuno che cerchi di organizzare altri è verosimile, ma per quanto mi riguarda io non mi presto. Renzi vi offre di entrare nella casa riformista, onorato il progetto civico, sono rappresentanti di un partito, di un movimento. Così Ruffini: tutti ci sentiamo rappresentanti di qualcosa, noi di più uno faremo la nostra assemblea a settembre, dove decideremo di passare da movimento a soggetto politico. Ma la domanda è se si sta lavorando tutti insieme a costruire qualcosa di unitario. A me non interessa una politica di centro, mi piace pensare a quella che era l'ambizione del PD, figlia dell'Ulivo: dare casa a tutte le storie di appartenenza del centro-sinistra. Oggi quella storia del PD è finita. Per me no, il mio contributo è cercare di dare casa a quelli che possono stare insieme da sinistra. Dall'eredità dei popolari, continuare a discutere sui giornali non porta lontano. E questo, alcuni passaggi di questa intervista su Domani a Ruffini. E adesso andiamo a leggere invece, ci trasferiamo un po' in Parlamento con le commissioni, facciamo questo focus e lo facciamo iniziare sulla Repubblica con Serena Di Formato, che ci parla della vigilanza RAI. Le lettere sono partite ieri sera, i presidenti di Camera e Senato hanno scritto ai capigruppo di tutte le forze politiche con una richiesta sollecita: entro domani 8 luglio dovranno indicare i nomi deputati e senatori scelti per ricomporre la commissione di vigilanza RAI, azzerata la scorsa settimana con le dimissioni in blocco dei membri di opposizione e maggioranza. La scadenza per la designazione dei nuovi membri si prepara ad essere il fischio d'inizio di un nuovo scontro. Le minoranze con l'addio hanno infatti già annunciato la protesta. Non sarà temporanea, nessuno tra PD, 5 Stelle, AVS e Italia Viva fornirà i propri elenchi per varare la vigilanza bis. Ora la velocità dell'iniziativa dei due presidenti, Fontana e La Russa, rinfocola l'irritazione dell'opposizione. Sono basito, sono degli irresponsabili, commenta il capogruppo Dem al Senato Boccia. Con ogni evidenza non hanno capito la gravità della situazione, ne hanno un minimo di senso delle istituzioni. Fastidio condiviso dal collega 5 Stelle Pirondini: non daremo i nomi, hanno bloccato la vigilanza per anni, ora pare non la possono vivere senza. Dopo mercoledì la contesa è destinata a esacerbarsi, l'ipotesi è che le presenze di Camera e Senato senza la risposta delle minoranze possono procedere alla designazione d'ufficio dei membri mancanti, come è accaduto in passato con la commissione Covid. Si assumerebbero una responsabilità enorme, attacca Pirondini, saremmo di fronte a un golpe parlamentare che avrebbe una risposta immediata. Ci dimetteremo di nuovo, conferma Bonelli a VS. Non ci sarà confronto finché non danno attuazione al Media Freedom Act, rimarca Graziano tra i dimissionari della vigilanza. Punto d'incontro quanto mai lontano. Oggi in Commissione Industria al Senato riprendono i lavori sulla riforma RAI dopo 7 mesi di stallo, con l'intenzione di portarla a un'approvazione sprint. Un emendamento dei relatori introdurrà le modifiche richieste dal Ministero dell'Economia. Almeno 2 membri in quota MEF all'interno del CDA di Valeria Mazzini. Assetto che, secondo le opposizioni, non risponderebbe alle richieste UE. Serve una governance indipendente, una selezione con requisiti di alto profilo, aggiunge Graziano, ma evidentemente va al fondo Boccia. Meloni vuole essere ricordata come l'ultima lottizzatrice RAI. Noi faremo il contrario, così sulla Repubblica. Abbiamo detto di parlare anche della commissione Covid, col dibattito che in questi giorni è molto animato sull'audizione, non audizione, ci sono o non ci sono, del presidente, dell'ex presidente Conte, 5 Stelle. Ne scrive tra gli altri il Fatto Quotidiano, Gianluca Roselli. Chiede di essere ascoltato in commissione Covid, mettendo sul tavolo anche le sue dimissioni dell'organismo parlamentare per poi essere reintegrato. Questa è la proposta di Conte, che ieri ha messo nero su bianco in una lettera al presidente della commissione, il meloniano Lisei, indirizzata anche ai presidenti di Camera e Senato, Fontana e La Russa. Un modo per smontare la strategia della maggioranza che chiede di audire l'ex premier a patto però che lasci la commissione. Mentre dal canto suo il presidente Lisei vuole procedere all'interrogatorio di altre 9 persone da sentire pure nei commissariati da parte dei consulenti delegati di Fratelli d'Italia. Un modus operandi duramente contestato dall'opposizione che ha suscitato parecchie polemiche. Ma torniamo a Conte. Ieri mattina il leader pentastellato ha scritto a Lisei per conoscere la data della mia audizione, dato che finora non ho ricevuto nessuna convocazione. Una richiesta avanzata anche per spazzare via le accuse false e menzognere che lei per primo, Lisei, ed altri componenti del suo partito mi state rivolgendo, si legge nella missiva. È evidente che hanno costruito un protone di esecuzione strumentalizzando per finalità politica una commissione d'inchiesta che poteva essere molto utile per capire perché ci siamo trovati impreparati davanti alla pandemia, ha detto poi Conte. La verità è che pensavano di colpire me, ma io sono stato in tutti i tribunali in cui sono stato chiamato e non troveranno mai nulla, ha aggiunto. Secondo l'ex premier l'obiettivo non è ascoltarmi ma tenere in piedi un circo per gettare fango su di me a fini politici elettorali. La questione del resto sembra essere ormai tutta politica e tra i pentastellati c'è la convinzione che la Commissione abbia solo l'intenzione di colpire un avversario politico, di tirare la questione per le lunghe il più possibile, così da farne un tema da campagna elettorale. E infatti si fa notare da Campomarzo contro Conte c'è una recrudescenza proprio nelle ultime settimane, quasi una risposta agli attacchi delle opposizioni sulla legge elettorale e sulla crisi in vigilanza RAI. E si sottolinea come uno degli obiettivi di Fratelli d'Italia sia far fuori l'ex premier della Commissione, mentre la sua presenza lì è necessaria per contribuire alla reazione finale dell'opposizione. Noi vogliamo sentire Conte, ma prima è lui che deve dimettersi, come chiedono i regolamenti parlamentari, attacca invece la senatrice meloniana Zedda. Oggi intanto è prevista l'audizione dell'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio del Conte 2 Riccardo Fraccaro, mentre nei prossimi giorni toccherà il capogruppo meloniano Montecitorio Bignami, ma all'ordine del giorno è stata aggiunta la possibilità di votare una seconda tranche di interrogatori di medici scienziati da parte dei consulenti meloniani e qui viene fatto l'elenco dei nomi che omettiamo per brevità di tempo della nostra rassegna stampa. Mentre Forza Italia e Lega hanno dimostrato un atteggiamento più soft, Forza Italia da tempo quasi non partecipa ai lavori, mentre il partito di Salvini a fasi alterne. È il partito di Meloni a fare da traino alla commissione, decidono quasi tutto loro, sottolinea il capogruppo 5 Stelle in commissione Colucci. Nata come un tribunale politico contro Conte, la commissione Covid si sta trasformando sempre più in uno strumento per fare campagna elettorale, occultare la verità, per l'esempio l'oscura vicenda dei 100 milioni energiti dal governo dall'imprenditore Bianchi e il disastro compiuto da alcune regioni governate dal centro-destra, aggiunge Colucci. Conte incassa addirittura da Solidarietà da Calenda, non ho particolari simpatia per Conte, ma la commissione Covid mi sembra un'inutile ritorsione politica, sostiene il leader di Azione, e questo era il fatto. Un altro punto di vista, diciamo completamente diverso, è quello che ci offre il giornale con Felice Nanti, che dice: interrogatemi, citando Conte, prima devi dimetterti, allora non lo volete e non volete interrogarmi. L'ex premier Conte è ancora oggi ostaggio di questo loop, ripete il Corriere della Sera le solite scuse puerili, intrise da ridicole accuse di falsità, vittimismo. Secondo Fratelli d'Italia dice che non vogliono sentirlo davvero in commissione Covid, è solo un protone di esecuzione, beh l'abbiamo letto anche prima e quali sono i commenti, che lui non ha niente da dire, che la magistratura che ha indagato su di lui non ha trovato niente, mentre invece il vero problema sarebbero 100 milioni da per risarcire l'imprenditore Bianchi, le cui mascherine certificate sono state sequestrate, il suo contratto con la protezione civile stralciato dalla struttura commissariale Covid, come ha stabilito il Tribunale di Roma. Messo alle strette, Conte ieri ha giocato la carta della letterina ai presidenti della commissione d'inchiesta Lisei e per conoscenza a quelli presenti di Camera e Senato per chiedere nuovamente di conoscere la data della mia audizione, considerato che allo Stato non ho ricevuto nessun riscontro, anche per spazzare via le false menzogniere, accuse che lei per primo, insieme ad altri componenti della commissione e del suo partito, mi state rivolgendo. Poi a Sky insiste: sono 2 anni che chiedo di essere sentito, è evidente che non hanno nessun interesse ad udirmi. 2 anni fa c'è stato un video disponibile sulla pagina web della commissione, Lisei gli propose di dimettersi per essere udito e Conte, in una delle sue rare presenze in commissione, si rifiutò. Eppure oggi si arrabbia perché l'audizione di Bignami, capogruppo Fratelli d'Italia alla Camera e membro della medesima commissione d'inchiesta, è stata calendarizzata per domani e la sua ancora no. Sarà perché si è dimesso e Conte no? Se non ci fossero 190.000 100.000 morti, 800 milioni di mascherine farlocche dannose per la salute, lo dicono le perizie e sentenze, milioni di commissioni e intermediari vicini al commissario dell'emergenza Arcuri o al mentore Alpa, tu pensa alle coincidenze, gli affari di società in orbita PD sulle monoclonali che avrebbero potuto scongiurare il secondo lockdown e miriade di altre stranezze sulla Ibis di Conte da Marchese del Grillo, io so io e voi non siete puntini puntini, si potrebbe pure ironizzare. Si dimette e si mette in fila come tutte le persone normali senza privilegi, verrà chiamato per l'audizione, sottolinea lo stesso Bignami, chiamato a illustrare le sue denunce al TAR che costrinsero il ministro della Salute e Speranza a desecretare la riunione della task force istituita nel 2020. Se invece pensa di essere il Marchese del Grillo, anzi il Conte del Grillo, ha sbagliato, non ha capito con chi ha a che fare. È vero che le indagini sulle mascherine e sulle consulenze ai suoi ex colleghi dello studio Alpa sono state archiviate, ma confondere il ruolo di una commissione parlamentare con un tribunale significa mescolare responsabilità penali con quelle politiche. Anche su Bianchi Conte gioca la carta dell'indignato, dice che questo governo di finti leoni trova 100 milioni per chi lo accusa e non trova 6 milioni per gli screening tumorali, come se non sapesse che senza l'accordo suggerito dall'Avvocatura di Stato il danno erariale a lui e ad Arcuri imputabile sarebbe stato il triplo, 278 milioni con gli interessi. Se era sicuro che lo Stato poteva vincere contro Bianchi, perché non ha fornito gli elementi decisivi per vincere in primo grado? Se li avevano e non li hanno forniti, si profila un danno erariale. Eviti strumentalizzazioni, gli screening tumorali e chieda scusa, dice una nota di Fratelli d'Italia. Non ho particolari simpatie per Conte, tuttavia l'intera commissione Covid mi sembra un'inutile ritorsione politica. E qui viene citato appunto Calenda come nell'articolo precedente. Adesso andiamo a leggere Mauro Bazzucchi su Il Dubbio, che ci riporta un po' in questa vicenda sia del Covid ma anche delle altre commissioni, facendo anche un po' un piccolo escurso storico con le differenze. La paralisi della commissione di vigilanza Rai, lo scontro sempre più aspro attorno alla commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid raccontano qualcosa che va oltre le rispettive vicende politiche. Raccontano il progressivo logoramento di uno degli ultimi strumenti attraverso cui il Parlamento può ancora esercitare una funzione autonoma di controllo. Mentre la centralità delle Camere è stata negli anni ridimensionata dalla decretazione d'urgenza e dal crescente peso del governo nella produzione legislativa, anche le commissioni parlamentari sembrano di aver smarrito la loro funzione originaria, trasformandosi sempre più spesso in terreno di scontro tra maggioranza e opposizione, quando non addirittura in armi da puntare contro l'avversario politico. La crisi della vigilanza Rai ne è l'ultimo esempio. Dopo mesi di stallo culminate nelle dimissioni prima dei commissari dell'opposizione e poi di quelli della maggioranza, la bicamerale è di fatto implosa proprio alla vigilia della presentazione di nuovi palinsesti del servizio pubblico. Entrambe le parti volano accuse pesantissime. Il centrosinistra parla di sequestro politico della commissione, di un organismo ormai arrivato a un punto di non ritorno, mentre il centrodestra replica denunciando un'occupazione da parte delle opposizioni accusate di impedire l'elezione del presidente Rai e il normale funzionamento dell'organismo. Il risultato però è uno solo, una commissione nata per vigilare sul pluralismo del servizio pubblico, incapace perfino di riunirsi con continuità. Ancora più significativa è ciò che sta accadendo nella commissione Covid. Qui il livello dello scontro ha ormai superato quello del confronto politico, per assumere i contorni di una resa dei conti personale nei confronti dell'ex presidente del Consiglio Conte. Lo stesso leader del Movimento 5 Stelle accusa la maggioranza di avere costruito un circo con l'obiettivo di alimentare una campagna di fango, sostenendo che l'organismo non abbia reale interesse ad ascoltarlo, ma soltanto utilizzare l'audizione come occasione di polemica politica. Colpisce però che a denunciare la deriva non sia soltanto il diretto interessato, e qui cita Calenda. Un giudizio che pesa proprio perché arriva da uno dei più severi critici dell'ex presidente del Consiglio. La maggioranza respinge naturalmente ogni accusa. Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Bignami, rivendica la legittimità dell'inchiesta e sostiene che il centrosinistra stia tentando di legittimare il lavoro della Commissione pur di evitare un confronto sulle responsabilità politiche della gestione della pandemia. Una linea condivisa anche dai parlamentari meloniani, che accusano Conte di confondere il lavoro di una commissione parlamentare con quello della magistratura e ribadiscono che l'obiettivo è accertare responsabilità politiche e non penali. Il punto però è un altro: le commissioni parlamentari d'inchiesta nascono come strumenti eccezionali ai quali la Costituzione attribuisce poteri assimilabili a quelli dell'autorità giudiziaria, proprio perché chiamati a fare luce su vicende di interesse pubblico. La loro forza dovrebbe risiedere nella credibilità istituzionale e non nella convenienza politica, quando invece l'obiettivo percepito diventa quello di mettere sotto pressione l'avversario, la loro autorevolezza inevitabilmente si affievolisce. In non è un fenomeno nuovo, dice Bazzucchi, e parla qua di una serie di commissioni del passato, Telecom Serbia, tanto per citarne qualcuno, Mitrokin, e poi dice anche la commissione sulle banche, come questi organismi, quando vengono concepiti con finalità prevalentemente politiche, spesso finiscono per sfuggire al controllo dei loro stessi promotori, appunto sulle quelle che ho appena citato. È un'evoluzione che rischia di oscurare il ricordo delle grandi commissioni parlamentari che hanno invece rappresentato un patrimonio della Repubblica, basti pensare alla commissione Anselmi sulla P2 o luoghi di lunghi lavori sulle stragi di Ustica e Bologna, capaci di ricostruire con testi, acquisire documenti, offrire al paese un contributo prezioso alla ricerca della verità, organismi che rafforzavano il prestigio del Parlamento. Oggi invece le commissioni sono l'ennesimo campo di battaglia permanente tra maggioranza e opposizione, sarebbe forse il segnale più evidente di quanto il Parlamento abbia progressivamente sbarrito non solo il proprio peso legislativo ma anche la propria autorevolezza istituzionale, conclude Bazzucchi su Il Dubbio. E ieri parliamo un po' di legge elettorale ad ampio raggio, lo facciamo con Avvenire, che ci racconta Angelo Picariello. Legge elettorale, le associazioni cattoliche, la priorità è ridare voce alla democrazia. Una grande occasione per ritrovarsi a 2 anni dalla settimana sociale di Trieste fra le associazioni che furono protagoniste per chiedersi, nel pieno di un dibattito acceso sulle regole del voto, come ridare voce alla democrazia. Tante voci e tante proposte a confronto con lo stesso spirito snodale di Trieste, ha sottolineato Sebastiano Nerozzi, segretario del Comitato Scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici. Giovagnoli, vicepresidente dell'Istituto Sturzo, che ha introdotto e moderato il confronto, ha puntato soprattutto sul ruolo dei corpi intermedi, i mondi vitali, li chiamava efficacemente Achille Ardicò. E andiamo a leggere. Le nostre associazioni fanno aggregazione politica, gli ha fatto eco Nerozzi, ricordando che quando nacquero le Settimane Sociali i cattolici non partecipavano al voto, eppure erano già grandi protagonisti politici. Patrizia Giunti, presidente della Fondazione Giorgio La Pira, ha ricordato la cosiddetta legge truffa del 58, chiedo scusa per il rumore, che agiva in un quadro in cui a votare ci andava il 94%, ragion per cui è d'accordo con lo storico Pombeni, che propone di inserire anche una soglia di partecipazione al voto per far scattare il premio di maggioranza. No, le scorciatoie, i segni dei tempi così cari alla Pira, conclude Giunti, portano al rischio di liberarci della democrazia in nome di un algoritmo. Vittadini, presente alla Fondazione Sussidiarietà, è partito dall'amicizia con Giovagnoli, che lo ha invitato. 40 anni fa non sarebbe accaduto, il mondo è andato avanti nel frattempo, riprende il tema dei corpi intermedi schiacciato da un bipolarismo basato sui partiti di plastica che non fanno i congressi e sulla teoria dell'uomo solo al comando. In questa situazione, ha avvertito Vittadini, non serve dare più potere all'esecutivo. È il Parlamento che bisogna dare più forza. Un tempo l'80% delle leggi si facevano nelle commissioni con il concorso di tutti. Per le associazioni hanno preso la parola, si ricorda per esempio Notar Stefano, presidente dell'Azione Cattolica, che dice no alla cultura del nemico, citando Vittorio Bachelet, i cattolici non hanno nemici, ha aggiunto affacciando al tema del voto al fuorisede, che è stato ripreso un po' da tutti come assoluta priorità. Siamo preoccupati per un populismo che non ci fa sentire popolo, l'ha detto Manfredonia delle ACLI, e per la ricerca della stabilità, che sia importante ma non quanto la rappresentanza. E ancora più avanti, un'occasione colta solo da parte del mondo politico, a giudicare dalla presenza nel Salone dello Sturzo, dove si è tenuto l'incontro, di soli esponenti legati ai partiti di opposizione intervenuti ai massimi livelli con il leader. Gli inviti sono stati fatti a tutti i capigruppo e componenti delle commissioni affari costituzionali, grazie a chi è venuto. Con gli altri continueremo a bussare, ha detto Giovagnoli, nel dare la parola a Schlein e poi a Conte. Abbiamo una critica ferrea sulla proposta in discussione di legge elettorale, un premio di maggioranza abnorme, le liste bloccate, l'indicazione obbligatoria del premier, che è un antipasto al premierato. Continueremo a fare muro, ha avvertito la segretaria del PD. Ho proposto il nome Alleanza per la Costituzione e la Democrazia, perché nella Costituzione c'è un progetto non ancora realizzato, ci sono le caratteristiche di trasparenza, responsabilità, c'è cioè la realizzazione di un progetto inclusivo. E per il voto di preferenza, quello ai fuorisede, si è schierato anche Enrico Borghi di Italia Viva, e questo era su Avvenire. Il nostro tempo sta scadendo, allora non ho tempo per leggere questi altri due articoli, però li segnalo uno, torno a parlare del Dubbio, perché c'è una lettera che ha scritto l'avvocato Roberta Zarcone del Fono di Como per denunciare, scritta direttamente al Presidente della Repubblica Mattarella, per denunciare le condizioni inumane e degradanti in cui vivono alcuni detenuti della casa di reclusione di Milano dell'Opera. E poi, sempre per parlare appunto di carceri, situazione carceraria, vi segnalo anche un articolo di Davide Maria Riboldi che su Avvenire, che parla diciamo di Alemanno, che si è fatto un po' promotore di quello che è il disagio anche carcerario, e anche quali sono diciamo delle iniziative che potrebbero essere, oltre naturalmente quella, ricordiamo, delle proposte legislative di Giachetti. Non ho tempo per leggere, vi rimando appunto alla lettura personale, e adesso facciamo, passiamo ai ringraziamenti, lo facciamo in regia con Francesco Pantaleo. Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Vi proponiamo ora i lavori delle commissioni congiunte affari esteri di Senato e Camera con l'audizione del comandante del comando operativo del vertice interforze, generale Giovanni Maria Iannucci, nell'ambito dell'esame per la partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026. Buon ascolto.
2: Ringraziando il generale e tutti i suoi collaboratori che lo accompagnano e anche ovviamente il COVID per la sua attività, ci sono il colonnello Simonelli, il tenente colonnello Ragona, il maggiore Carlitelli e il maggiore Tollis, che salutiamo e ringraziamo. Darei subito la parola al generale Iannucci per il suo atteso intervento. Grazie generale.
3: Sì, grazie a lei presidente, grazie per l'opportunità, a lei naturalmente in generale, ai presidenti delle commissioni esteri, difesa e senato e della commissione difesa della Camera. Grazie ovviamente agli onorevoli senatori e deputati per l'opportunità di riferire sulle missioni e operazioni internazionali per il 2026. Prima di entrare nel merito delle missioni e operazioni, consentitemi un brevissimo accenno al contesto, che oggi più che mai definirei complesso e, come ebbi modo di dire l'anno scorso e confermo quest'anno, è ancor più instabile e turbolento. Il Medio Oriente è endemicamente instabile ormai. Il conflitto in Iran ha alterato gli equilibri e riscritto ruoli e relazioni degli attori principali. La situazione in atto impone quindi una continua valutazione della postura nazionale, in particolare in Libano e in Iraq, ove operiamo da anni. Partendo dalla striscia di Gaza e dai territori palestinesi, la transizione derivante dagli accordi di Sharm el-Sheikh e dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2803 del 2025 pone una sfida non semplice. Inoltre, gli eventi occorsi lungo il confine israelo-libanese e nel sud del Libano hanno un impatto che trascende anche i confini geografici. In questa prospettiva, la prevista conclusione del mandato della missione UNIFIL nel dicembre 26 dovrà essere valutata con grande attenzione. La chiusura di un'operazione che per decenni ha contribuito alla stabilità del Libano non può essere derubricata a un semplice atto formale, richiedendo al contrario una valutazione rigorosa delle opzioni possibili. Occorrerà evitare che si crei un vuoto securitario che destabilizzi ulteriormente il paese e forse l'intera regione. L'Italia, che storicamente qui ha giocato un ruolo di rilievo nella missione, garantendo un impegno costante e un coinvolgimento profondo, intende mantenere una presenza attiva nell'area, declinandola attraverso nuovi modelli e di supporto anche alle forze armate locali, sfruttando le iniziative bilaterali già in corso, come la missione MIBIL, e unitamente al Comitato Tecnico Militare, conosciuto come MTC4L, che potrà eventualmente evolvere colmando un vuoto generato proprio dall'assenza o dall'evoluzione di UNIFIL, di cui facevo cenno poc'anzi. In un simile contesto, la nostra presenza e permanenza sul territorio è essenziale affinché l'evoluzione in corso non si traduca in un indebolimento delle istituzioni e in una nuova escalation di instabilità e insicurezza del Libano. Parallelamente, il conflitto in Iran ha avuto conseguenze sull'intera regione. Ciò ha determinato nell'immediato l'adozione di misure di mitigazione a protezione del personale con alleggerimenti e rimodulazioni dei contingenti schierati, ridislocando talune capacità già rientranti nel perimetro autorizzativo al fine di dare continuità alle missioni ricevute, a protezione dei cittadini italiani, degli interessi nazionali e a supporto dei partner, dei paesi partner nell'area del Golfo e della loro popolazione. Tale quadro è ulteriormente influenzato dal possibile termine del mandato dell'operazione OIR, Inherent Resolve, per il contrasto a Daesh, al momento previsto il 30 settembre 2026. Ove ciò si verifichi, venga confermato quindi, implicherà un passaggio di fase, da contrasto diretto a sorveglianza, con maggiore enfasi sul rafforzamento delle capacità locali. Per l'Italia ciò comporterebbe una ricalibrazione degli impegni nella regione, spostando il baricentro verso il training e l'advising delle forze di sicurezza regionali, al fine di migliorarne la capacità di divenire esse stesse protagoniste della sicurezza e della stabilità dei loro paesi. Cambiando quadrante, il conflitto in Ucraina ha smesso di essere un'anomalia del sistema, per divenire invece il perno di un confronto globale che trascende il quadrante e gli attori coinvolti. Non siamo più di fronte a uno spartiacque, ma a una realtà consolidata in cui la deterrenza è ciò che ci separa dal coinvolgimento diretto nel conflitto. Il teatro ucraino ha sancito il tramonto della guerra lampo, su cui sperava Mosca, sostituendolo con un mix di logoramento e confronto tecnologico. Il teatro di guerra è oggi un'area ipersorvegliata, dove i sensori, l'intelligenza artificiale e il ricorso ai sistemi pilotati a distanza nelle tre dimensioni annullano ogni possibilità di occultamento, imponendo una revisione profonda dei parametri di sicurezza ed efficacia operativa. In questo scenario, la militarizzazione delle economie e dei contendenti non è più una misura di emergenza, ma il motore della competizione. Il campo di battaglia ucraina ci dice inoltre che ogni obiettivo è diventato lecito, indipendentemente dalla sua ubicazione e dal diritto internazionale, e pertanto va protetto. Lo sono le infrastrutture critiche, anche civili, e lo è tutto ciò che faccia vacillare la determinazione e la volontà di combattere del nemico, il suo centro di gravità. Gli scenari di instabilità regionale appena descritti impongono l'esigenza di salvaguardare le infrastrutture critiche e la libera navigazione, essenziale per il movimento delle merci e la salvaguardia della nostra economia. Ciò per noi avviene in un'area di contestazione permanente che spazia dal Golfo di Aden al Canale di Suez. Nel 2025 la minaccia persistente ha impattato sulla logistica e sulla competitività dei porti italiani. Da ciò, dalla volontà e necessità di stabilizzare un'area di vitale interesse, deriva la presenza navale costante che ha agito quale fattore di mitigazione del rischio. Tale postura di vigilanza ha contribuito a preservare la regolarità dei flussi commerciali ed energetici, confermando l'importanza della nostra proiezione per la tutela degli interessi della nazione. In sintesi, in questi scenari di crisi sovrapposte e di possibili disimpegni di partner internazionali, il sistema di sicurezza italiano deve essere agile e flessibile per poter rispondere a esigenze e minacce improvvise. L'impatto delle missioni e operazioni che ne deriva per il 2026 è stato calibrato proprio per affrontare questa delicata evoluzione. Le missioni, e qui entro nel cuore. La difesa per il 2026 prevede 40 missioni e operazioni internazionali, 26 delle quali sotto egida delle organizzazioni internazionali e 14 su base bilaterale o all'interno di coalizioni. Un impegno che si traduce in una forza media di 7.500 unità circa, con un contingente massimo autorizzato di 11.900 unità. È stata inoltre mantenuta un'impostazione per quadranti, ciò per ricercare l'integrazione tra le missioni e operazioni naturalmente, ed anche con i piani di cooperazione. In tale ottica va letta la scheda per le forze ad alta e altissima prontezza, inserita nelle proroghe, indispensabili per rispondere a crisi improvvise nel rispetto dell'iter autorizzativo previsto. La scheda individua una forza massima di circa 6.500 unità, perché naturalmente tiene conto del ruolo nazionale nella NATO, che fornisce, l'Italia fornisce il comando ARF, Allied Reaction Force, quelle forze cioè ad altissima prontezza in grado di intervenire in tutto il territorio dell'alleanza in brevissimo tempo. Infine, si propone l'avvio di due nuove missioni bilaterali, in Iraq e Somalia. In Iraq la missione bilaterale conferma la volontà dell'Italia di essere un partner di riferimento nella costruzione di architetture di sicurezza anche in previsione del citato termine del mandato dell'operazione Inherent Resolve. In Somalia l'obiettivo è quello di supportare le istituzioni locali in un quadrante vitale per la sicurezza. In ambedue i casi si tratta di prevenire le conseguenze che un'instabilità endemica avrebbe sul Medio Oriente e sul Corno d'Africa e quindi su di noi. Col vostro consenso passerei ora alla disamina dei quadranti, soffermandomi sugli effetti generati dall'impegno dello strumento militare nazionale. A tal riguardo, la valutazione dell'efficacia dell'azione militare rispetto agli obiettivi desiderati consente di individuare le eventuali misure correttive da adottare per garantire il raggiungimento degli effetti stessi. Tale valutazione non si limita però alla mera rilevazione delle attività svolte, ma integra evidenze raccolte dai teatri operativi, indicatori di efficacia, di performance e di rischio, al fine di comprendere se l'azione militare stia producendo gli effetti attesi. Il risultato ci consente di evidenziare andamento, criticità e possibili adattamenti sia per la pianificazione sia per la condotta delle operazioni stesse. Inizierei con il quadrante balcanico. Nei Balcani gli effetti desiderati sono la stabilizzazione dell'area, con una presenza del dispositivo militare che è fondamentale per prevenire l'acuirsi di crisi regionali ed evitare che le continue tensioni politiche riverberino in instabilità sociale e insicurezza. In Kosovo schieriamo un contingente di circa 1000 unità, oltre a una unità specializzata dell'Arma dei Carabinieri nella KFOR, sarebbe Kosovo Forces, e nella missione civile dell'Unione Europea, European Union Rule of Law Mission in Kosovo, la cosiddetta EULEX Kosovo, guidata proprio dall'Italia, fino a pochi giorni fa, è stato appena avvicendato il comandante. Nella vicina Bosnia Erzegovina, paese attraversato da forti tensioni politiche, economiche e sociali, esprimiamo il comando della missione European Union Force Altea, EUFOR Altea, schierando una compagnia di manovra, una task force intelligence e la componente elicotteristica con 5 elicotteri. Qui il totale del nostro impegno ammonta a circa 300 militari. Complessivamente lo strumento militare impegna nel quadrante balcanico 1300 unità, che potranno divenire 1950 nel caso in cui fosse necessario impiegare la riserva, l'ORF, come accadde l'anno scorso in occasione delle elezioni. A supporto delle missioni nei Balcani operano inoltre 3 assetti aerei pilotati e non pilotati a distanza per attività di intelligence, sorveglianza e ricognizione. Passando al fianco est. Sul fianco est prosegue il contributo nazionale ai dispositivi della NATO. In termini di effetti, qui ci prefiggiamo di rafforzare la postura di deterrenza e difesa dell'alleanza, dimostrare sostegno ai paesi alleati più esposti, potenziare l'attività di sorveglianza e acquisizione informativa. La contribuzione si articola in più iniziative nei vari domini. Partendo da quello terrestre, la nostra presenza si estrinseca nella NATO Forward Land Forces, FLF. Qui, queste FLF, vede il personale italiano impiegato nell'area baltica, con un contingente di circa 300 militari inquadrato in un'unità multinazionale a guida canadese in Lettonia. Nell'Europa meridionale, invece, manteniamo un ruolo di nazione guida nel Battle Group multinazionale in Bulgaria e abbiamo permanentemente schierate 750 unità a un livello reggimentale, per il quale sono in corso le predisposizioni per l'elevazione al rango di brigata. Una volta l'anno il nostro reggimento eleva la sua presenza fino al livello di brigata proprio per testare la capacità di proiezione e di gestione, di comando e controllo, attraverso delle attività denominate scaling up, in cui si verifica per l'appunto capacità logistica, operativa e di comando e controllo. E questo a supporto dell'esecuzione del cosiddetto piano regionale sud-est, che è uno dei piani in cui si articola la difesa dell'alleanza. Proseguiamo inoltre con il contributo al Battle Group in Ungheria, con un contingente di 260 militari inquadrati in una unità multinazionale a guida ungherese. Inoltre forniamo anche, su richiesta, il sistema di difesa aerea e missilistica SAMPT, come è avvenuto ad esempio in Slovacchia nel 2024, in Lituania nel 2025 e più di recente in Estonia. In Estonia è stata schierata una nostra batteria SAMPT fino a marzo del 2026 e in Turchia, dove l'FOC, quindi la Final Operational Capability, la piena operatività della batteria SAMPT è prevista per il 3 luglio. Questo è anche connesso alla maggiore sicurezza che sarà necessaria per il summit dei capi di Stato e di Governo della NATO che si terrà proprio tra pochi giorni ad Ankara. Tutto questo va messo a sistema con la componente aerea nazionale impiegata nella NATO, nella NATO Air Policing, di cui però parlerò a breve. Nel dominio aereo, i nostri assetti partecipano al rafforzamento del dispositivo di sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza e di raccolta informativa nel quadro delle misure di rassicurazione, le cosiddette assurance measures, nonché del potenziamento delle attività di sorveglianza e controllo dello spazio aereo, air policing e air shielding. Nel dettaglio, l'impegno nazionale prevede l'impiego di un massimo di 387 militari e 19 velivoli. Con specifico riferimento all'air policing, per il 2026 sono previsti schieramenti a rotazione in Estonia, si è appena concluso, come ho appena detto, nel marzo del 26, in Romania, è attualmente in corso, e in Lituania. Come dicevo, è appena terminato l'impegno in Estonia, in Romania vediamo impiegato a Costanza un nostro task group air. A partire dal mese di agosto, inoltre, schiereremo una nostra task force sia all'ULAI in Lituania, con un contingente di circa 180 militari e 4 velivoli Eurofighters. In termini pratici, l'attività condotta, per darvi degli elementi di riferimento, ci ha portato all'esecuzione di 74 Alpha Scramble nel 2025, cioè sostanzialmente le missioni su allarme reale che vengono gestite dalla catena di comando e controllo aereo della NATO, e 42 nel solo 2026 finora. Tutto questo naturalmente per monitorare l'attività e gli sconfinamenti per lo più russi nello spazio aereo alleato. In aggiunta prosegue anche il contributo nazionale alle iniziative di sostegno all'Ucraina, che si declinano nella missione dell'Unione Europea di assistenza militare EUMAM Ucraina e nell'iniziativa della NATO denominata Security Assistance and Training for Ukraine, NSATU. In questo caso con attività di addestramento svolte in Italia a favore delle forze armate ucraine o anche presso istituti militari e aree addestrative sia nazionali che dei paesi dell'Unione, dell'Alleanza Atlantica e paesi membri dell'Unione, e nello specifico Belgio, Germania e Polonia. Anche qui, per dare alcuni riferimenti, finora abbiamo svolto circa 75 corsi e addestrato 2.280 militari ucraini. Il dato di sintesi del quadrante est si può riassumere in un contingente massimo autorizzato pari a 3.040 unità. Venendo al Mediterraneo, come menzionato, il Mediterraneo, intesa nella sua dimensione geostrategica, è un'area di prioritario interesse strategico nazionale. Qui, in continuità con il 2025, il contributo della difesa si declina in due principali dimensioni, operativa e cooperativa. Nella dimensione operativa, l'impiego dello strumento militare deve garantire superiorità decisionale e deterrenza per dissuadere attori ostili dal compiere azioni contro gli interessi nazionali. Segnalo anche il rilevante sforzo dell'Italia all'interno della NATO e dell'Unione Europea per far accrescere la consapevolezza e l'attenzione verso il fianco sud. Tutto ciò nel Mar Mediterraneo si traduce in un dispositivo aeronavale dell'operazione noto probabilmente alle signorie loro con il nome di Mediterraneo Sicuro, che garantisce presenza, sorveglianza, sicurezza e raccolta informativa in tutto il Mediterraneo centro-orientale, dal mare Balearico fino a Suez. La partecipazione all'operazione dell'Unione Europea European Naval Force Mediterranean IRINI, è una EUNAVFOR-MED IRINI, che di cui deteniamo il comando e che è ospitata presso la sede del mio stesso comando qui a Roma, e che ha visto un'evoluzione da missione di interdizione legata all'embargo delle Nazioni Unite nei confronti della Libia a una missione di sorveglianza marittima, intelligence e sicurezza regionale. Partecipiamo inoltre anche all'operazione di sorveglianza navale NATO Sea Guardian, che contribuisce alla creazione di un quadro di situazione marittimo, mitigando il rischio di possibili minacce alla sicurezza dell'Alleanza. La partecipazione inoltre al dispositivo navale permanente della NATO, le cosiddette Standing Naval Forces, che con il denominato Gruppo 2 opera proprio nel Mediterraneo. Tutto ciò si traduce in un contingente massimo di circa 1.600 unità. Nella dimensione cooperativa, invece, ci prefiggiamo di ampliare la collaborazione, in particolare con i paesi costieri, supportando gli stessi nello sviluppo di capacità autonome finalizzate alla prevenzione delle crisi. Nel Nord Africa resta prioritaria l'evoluzione della situazione in Libia, dove siamo impegnati in iniziative derivanti da accordi bilaterali, ma anche quali parte delle organizzazioni internazionali. Oltre alle già citate operazioni IRINI e Mediterraneo Sicuro, evidenzio la missione bilaterale di assistenza e supporto italiana, la MIASIT, con compiti di assistenza, addestramento e rafforzamento delle capacità della controparte. Inoltre, dal 2023 partecipiamo alla missione EU, European Union Border Assistance Mission, la EUBAM Libia, con uno staff di al momento 3 nostri militari nel comando della missione, con un ruolo di assistenza alla gestione integrata delle frontiere. La difesa intende infine implementare una missione bilaterale di cooperazione in Tunisia, la MIBIT, che prevede attività di formazione, consulenza e assistenza, ed è pronta a operare all'interno dell'iniziativa NATO Framework for the South, per attività di addestramento, consulenza, training, advising, mentoring e capacity building a favore dei paesi partner del fianco sud che ne facciano richiesta. La dimensione cooperativa si traduce in un ulteriore impegno di circa 230 unità e porta l'impegno nel Mediterraneo a un numero complessivo di 1800 unità. Spostandoci nel Mediterraneo orientale e nel Medio Oriente, gli effetti operativi che ci prefiggiamo in quest'area sono contribuire alla stabilizzazione regionale, rafforzare la percezione dell'Italia quale partner privilegiato, contribuire allo sviluppo dei paesi partner, dimostrare la capacità nazionale di contribuire alle iniziative militari multilaterali. A tale proposito, prosegue l'impegno in Libano, dove siamo presenti con un contingente di circa 1200 unità nella missione UNIFIL e nella missione bilaterale di addestramento alle forze armate libanesi denominata MIBIL. Dal 2024 nella struttura della MIBIL si innesta inoltre il contributo al Military Technical Committee for Lebanon, prima citato, cosiddetto MTC4L, che è un organismo multilaterale promosso dall'Italia assieme ad altre 5 nazioni per rispondere alle molteplici necessità del Paese. Concepito con il mandato di potenziare le forze armate libanesi con attività di capacity building, il Comitato garantisce anche assistenza umanitaria alla popolazione, soprattutto in questo momento, e contribuisce alla salvaguardia della sicurezza regionale. Ad oggi l'iniziativa ha prodotto un bilancio di rilievo, traducendosi in numerosi interventi sul campo che includono donazioni di medicinali e materiali logistici di prima necessità, ma anche lo sviluppo di programmi di formazione e addestramento delle forze armate libanesi. La perdurante crisi umanitaria ha inoltre reso necessario uno sforzo suppletivo per supportare la popolazione palestinese. Ciò è stato possibile grazie all'operazione Levante, un impegno che si è tradotto nel trasporto di beni di prima necessità a favore dei civili, nella partecipazione a iniziative multinazionali e nel supporto sanitario. Ricordo l'iniziativa umanitaria italiana Solidarity Path 2, che ha visto la realizzazione di un ponte aereo tra la Giordania e la Striscia di Gaza per consegnare aiuti vitali alla popolazione civile duramente colpita dal conflitto. Ricordo inoltre i numerosi trasporti sanitari che pongono l'Italia tra i paesi occidentali che più hanno operato per offrire ai minori, in particolare bisognevoli di cure, un'opportunità. Per rimanere aderenti alle iniziative internazionali in corso nell'area e coordinare efficacemente quelle nazionali, siamo inoltre presenti anche nel Civil Military Coordination Center, il CMCC, a Kiryat Gat, in Israele, con personale di collegamento e staff, quanto mai utili per acquisire e coordinare le iniziative nazionali con quelle multinazionali. Tra le attività a supporto della stabilizzazione dell'area continua inoltre la missione bilaterale di addestramento alle forze di sicurezza palestinesi, la MIADIT Palestina, svolta dall'Arma dei Carabinieri, da unità dell'Arma dei Carabinieri, che sviluppa programmi formativi a favore della polizia palestinese, in coordinamento con l'Office for Security Coordination for Israel and Palestinian Authority in Israele. La responsabilità è detenuta da un ufficiale generale statunitense. Infine, sotto l'egida delle nazioni dell'Unione Europea, altre unità dell'Arma dei Carabinieri operano nell'ambito di 2 ulteriori missioni. La missione di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, EUBAM Rafah, ove il nostro personale rende possibile il transito in Egitto di personale ferito e malato diretto verso le strutture di cura. E la missione di polizia e stato di diritto per i territori palestinesi, la cosiddetta EUPOL COPS, nella quale il nostro personale assiste l'autorità palestinese nella costituzione di proprie istituzioni con attività incentrate sulle riforme nel settore della sicurezza e della giustizia. Spostandoci all'Iraq e al Kuwait, che sono paesi fondamentali anche per la sicurezza energetica nazionale, in conseguenza del conflitto la difesa ha dovuto rimodulare il proprio dispositivo per far fronte allo scenario di crisi, bilanciando sicurezza del personale e continuità delle missioni. Più in dettaglio, nell'ambito dell'operazione di coalizione Operation Inherent Resolve, OIR, prima partica, abbiamo pianificato un contributo alla coalizione internazionale per il contrasto a Daesh con un contingente massimo di circa 950 unità. Tuttavia, a seguito del mutato quadro securitario e delle ostilità che hanno interessato l'area, il dispositivo è stato rimodulato nell'anno in corso. Le componenti operative di supporto e sorveglianza sono state ridislocate in Arabia Saudita, Giordania e in Italia stessa. Qui svolgiamo attività di difesa aerea e missilistica integrata, ricerca, sorveglianza e supporto logistico e sanitario. Nell'ambito della missione NATO Mission Iraq NMI, partner strategico, definito strategico dal governo iracheno, quindi dalle autorità di Baghdad, abbiamo pianificato una partecipazione con capacità di institutional building e consulenza. È doveroso anche precisare che a causa del deterioramento delle condizioni di sicurezza nelle fasi acute del conflitto, il 28 febbraio scorso la missione si è rischierata temporaneamente in configurazione ridotta presso il Joint Force Command Naples in Napoli, per l'appunto. Una misura temporanea, come dicevo, che auspichiamo possa precludere a un rapido ritorno sul campo del personale, che tuttavia difficilmente tornerà a essere quello del passato, rendendo necessaria in prospettiva una valutazione sull'opportunità di lanciare una iniziativa nazionale. Complessivamente nell'area del Mediterraneo orientale e nel Medio Oriente schieriamo un contingente massimo di 2.900 unità. Venendo all'Africa e al Sahel, nel Sahel ci prefiggiamo di contribuire in prospettiva alla realizzazione di un ambiente stabile e sicuro, supportare i paesi partner nel controllo dei flussi migratori e per il Golfo di Guinea assicurare la libertà di navigazione. In Niger l'Italia è presente con una missione di supporto, la cosiddetta MISIN. Come noto siamo rimasti anche quando gli altri alleati occidentali hanno inteso ritirare i propri contingenti, nella considerazione che il paese resta il baricentro dei flussi di instabilità provenienti dal Sahel e dal Corno d'Africa. Oggi peraltro si assiste a un graduale riavvicinamento dei paesi occidentali, fatto che rafforza la nostra scelta di rimanere nel paese quale interlocutore a tutela degli interessi nazionali. Ampliando lo sguardo alla regione subsahariana, al fine di contrastare l'illegalità nelle acque del Golfo di Guinea, siamo pronti a fornire un dispositivo navale nell'operazione Gabinia. Nel Sahel complessivamente prevediamo di impiegare un contingente massimo di 650 unità. Corno d'Africa e area del Mar Rosso, Oceano Indiano, nord-occidentale. Nel Corno d'Africa proseguono le attività finalizzate alla stabilizzazione regionale, al supporto dei paesi partner nel controllo della pirateria e a garantire la libertà di navigazione, incrementando le capacità complessive delle forze locali. Il nostro impegno principale resta in Somalia, dove siamo i maggiori contributori e deteniamo il comando della missione European Union Training Mission Somalia, EUTM, tesa alla formazione e al rafforzamento delle forze armate nazionali somale. Sempre in Somalia partecipiamo alla missione European Union Capacity Building Somalia, UCAP, di assistenza per il rafforzamento delle capacità di polizia e di sicurezza marittima. Su base bilaterale continua inoltre il nostro impegno nella missione di addestramento delle forze somale e gibutiane MIADIT Somalia con base a Gibuti, che si inserisce nelle iniziative di capacity building e concorre alla stabilizzazione della Somalia e al rafforzamento delle forze di sicurezza di Gibuti mediante l'addestramento delle relative forze armate e di polizia. Con la base nazionale di supporto BIMIS a Gibuti, che assicura il supporto logistico per le esigenze connesse con tutte le missioni internazionali che insistono e transitano nell'area. La sua posizione strategica la rende uno hub di fondamentale importanza per le missioni e operazioni regionali a garanzia della libertà di navigazione. Tra le operazioni navali in corso ricordo l'operazione Atalanta dell'Unione Europea, che mira al contrasto della pirateria in mare. In tale ambito viene fornita assistenza agli stati rivieraschi per lo sviluppo delle capacità di protezione delle rotte marittime per il contrasto alla pirateria. L'area di operazioni di Atalanta spazia dall'Oceano Indiano al Mar Rosso fino alle acque internazionali del Canale del Mozambico, paese ove operiamo nell'ambito della missione dell'Unione Europea European Union Military Assistance Mission, EUMAM, Mozambico, tesa a sostenere le forze di sicurezza locali nello sviluppo di una forza di reazione rapida per contrastare le attività perpetrate dalle organizzazioni violente ed estremiste operanti nell'area di Cabo Delgado, a nord del paese. Nel Mar Rosso, inoltre, l'operazione Aspides mira a proteggere la libera navigazione con compiti estesi alla protezione del naviglio mercantile in transito nelle acque del Golfo di Aden e del Mar Rosso. Inoltre garantiamo la nostra partecipazione alla cosiddetta Combined Maritime Forces, assumendo e assumeremo a breve il comando della Task Force 150, il cui compito principale è proprio assicurare la libertà di navigazione del traffico commerciale nei mari del Medio Oriente, prevenendo le attività illecite di attori non statali. Infine, prosegue la partecipazione con 3 pattugliatori alla coalizione per il mantenimento della pace nel Sinai, con le attività di sorveglianza marittima nello stretto di Tiran, nell'ambito della ormai ultraquarantennale missione

0: il ruolo dello strumento militare quale leva della politica di difesa e sicurezza del nostro Paese. Ci muoviamo in un panorama geopolitico in rapida evoluzione caratterizzato da minacce multidimensionali, dall'inasprimento della competizione tra grandi potenze e da crisi regionali che tendono a cronicizzarsi. In questo scenario di estrema volatilità, le nostre forze armate operano con una grande capacità di adattamento, equilibrio e una profonda consapevolezza del proprio mandato. L'approccio italiano, caratterizzato da una consolidata attitudine alla cooperazione, si dimostra efficace proprio perché capace di sintetizzare la tutela degli interessi nazionali con un sostegno tangibile e rispettoso alla sovranità delle esigenze di sicurezza locali. Dalla stabilizzazione delle aree di crisi al rafforzamento delle capacità di difesa dei partner, Security Force Assistance, fino alla protezione dei corridoi marittimi e degli spazi strategici globali. I nostri militari agiscono quale presidio avanzato di sicurezza in un mondo interconnesso e conflittuale. Le missioni all'estero dunque divengono una sorta di leva, di strumento di proiezione del sistema Paese. Io vi ringrazio e naturalmente rimango a disposizione per ogni domanda.
1: Ringrazio Generale Iannucci per la ampia disamina di tutte queste iniziative. Le voglio, che succede? Sì. La voglio anche ringraziare e pregarla di rinnovare il nostro apprezzamento per alcune missioni. Recentemente con una delegazione della Commissione abbiamo avuto modo di incrociare e visitare sia una parte dell'operazione Aspides, che poi si proietta anche verso altri scenari per i quali non sappiamo quali saranno gli sviluppi, parlo dello stretto di Hormuz, e poi per quanto riguarda le iniziative a Djibouti e in Somalia abbiamo constatato come sempre la qualità del nostro impegno e la presenza. Siamo ovviamente in attesa di capire gli sviluppi della situazione libanese, che ovviamente ci preoccupa perché è un quadro molto, come posso dire, instabile, anche nel recente vertice italo-francese che c'è stato giorni fa si è ribadita la volontà del nostro paese e della Francia, per ragioni storiche e strategiche, di rinnovare questa presenza. Vedremo, insomma, capisco che anche lei è in attesa di capire quali saranno le valutazioni politiche generali sullo scenario del Libano e anche l'evoluzione di quello che accadrà. Ovviamente quindi, però è un tema che ci interessa molto. Quindi io, ringraziandolo ancora, darei la parola al senatore Menia che l'ha chiesta. Prego.
2: Grazie generale, prima di tutto. Io non ricordo, almeno in questi nei tre anni, tre e mezzo precedenti di questa legislatura, un'esplicazione così chiara, così precisa, anche perché, come lei ci ha detto in principio, non si è limitato sostanzialmente a darci il quadro delle missioni, ma ha cercato di portarci qualche elemento in più, cioè il risultato ad oggi e soprattutto la prospettiva, eventuali correzioni. E quindi sotto questo profilo cercherò di farle qualche domanda, anche se qua ci si iscrive prima a parlare per non rimanere fuori, ma sarei tentato di dire, mi ha detto già praticamente tutto quindi sarei tentato di dire grazie e basta. In realtà lei ci ha fatto comunque un quadro generale di un mondo in cui le crisi si cronicizzano, ha usato questa parola, e questo è, come dire, un fatto che sotto gli occhi di tutti, anche noi, se pensiamo quando questa legislatura iniziò, avevamo ben presente la crisi dell'Ucraina, ma tutto ciò che è avvenuto dopo ci pone oggi in un quadro assai, assai diverso e più complesso. Io cercherò di farle qualche domanda in più su cose che comunque si ha detto, quindi la presenza italiana. La prima domanda forse è rivolta al Libano, come lei ci ha in effetti dato questo quadro di prospettiva. Noi abbiamo una presenza storica ed anche un interesse nazionale evidente, però abbiamo avuto la percezione in questi ultimi anni, semplicemente anche guardando da lontano, di una crisi che rischiava di essere ingovernabile. Oggi guardiamo con attenzione all'accordo libano-israeliano, però ci sono state giornate o settimane in cui noi stessi ci chiedevamo che senso potesse avere più una presenza italiana dove alcuni nostri militari rischiano di essere sostanzialmente i bersagli, e abbiamo visto cose incomprensibili. Io ricordo di aver visitato in anni lontani il Libano, insomma, io qua ho visto anche distruggere, come dire, villaggi cristiani che erano sul confine.

0: senza motivo, perché... E allora sulla condizione del Libano lei ci dice dobbiamo anche capire che accadrà, anche perché questo qua, noi siamo di fronte ad una chiusura annunciata della missione e non vorremmo vedere un qualche cosa che possa somigliare all'Afghanistan, per capirci, cioè un, quindi se qua si può dare qualche elemento in più a proposito del come continuerà. Poi, altra questione che vediamo da vicino, io tra l'altro vengo da Trieste, quindi sono paesi che ho vicino e conosco, la condizione dei Balcani. Mentre pare abbastanza raffreddata, e questo fa piacere, la situazione degli assalti alle chiese ortodosse in Kosovo, dall'altra parte la Bosnia è estremamente preoccupante. Perché là c'è la Serbska, la Repubblica Serba, che di fatto è un paese assolutamente a sé, come sa chi conosce le questioni. C'è una ripresa di frizione con i croati che rivendicano maggiore attenzione, e anche là abbiamo una presenza che è estremamente complessa. Quindi anche là le chiederei quali... azioni di prospettiva, soprattutto come vede questa condizione, se è pericolosa come alcuni me la segnalano e me la raccontano. Sotto altro profilo, quadrante del Mediterraneo, diciamo del Mediterraneo allargato, la nostra presenza nelle due missioni, Atalanta ed Aspides, se e come ritiene nel prossimo futuro incrementeremo o gestiremo la vicenda. So, come dire, noi tra l'altro qua oggi è il 1 luglio, molte di queste cose è stato fatto notare in questa commissione, sarebbe stato bello discuterle un po' di mesi fa. La presenza italiana nel Niger, altro fatto che ci inorgoglisce, perché eravamo rimasti davvero solo noi, e ci pare di notare anche da tutto ciò che apprendiamo che ci sia questa rincorsa di paesi occidentali alla presenza italiana. Da ultimo, anche se qua non anche se qua ci sono, come dire, aspetti che interessano soprattutto la politica prima ancora di tutto il resto, sulla crisi di Hormuz e proprio le nostre forze ad alta o altissima prontezza, se e come saremmo pronti a contribuire al annunciato, più volte annunciato, programma di sminamento del Golfo. E grazie ancora per tutto quello che ci ha dato.
1: Grazie generale, voglio ringraziarla anch'io per la chiarezza delle esposizioni. Io ho alcune domande ben precise. Mi sembra di capire che mentre noi abbiamo un assetto consolidato, seppur in un'ottica di rafforzamento rispetto alle minacce che ci sono soprattutto legate all'intervento russo in Ucraina, nel quadrante europeo, quello che si sta muovendo di più e ci richiede prontezza, capacità di risposta e anche di riarticolazione della nostra presenza è il quadrante medio orientale e, diciamo, Oceano Indiano, Corno d'Africa. Ecco, io fatico un po' a capire in che direzione stiamo andando, nel senso che venendo meno l'esigenza di presidiare i rischi di Daesh, perlomeno nella costruzione dello Stato Islamico, e diminuisce la nostra presenza a Erbil. Abbiamo ridislocato Arabia Saudita, Giordania e su Napoli una serie di militari che erano impegnati nell'area. A un certo punto, dopo l'intervento di Trump in cui venne ucciso Soleimani, ci fu una richiesta di investire di più sulla missione NATO bilaterale. Ecco, adesso fatico a capire dove stiamo andando. Si fa partire una nuova missione bilaterale. Ecco, come ci ridislochiamo? Non saremo più Erbil, saremo su Baghdad, in Kuwait chi rimarrà? Ecco, per capire un po' meglio, perché capisco che possano essere anche graduali, può essere una diminuzione nella coalizione internazionale, stiamo dentro le istituzioni multilaterali. La mia preoccupazione è che tendiamo in qualche modo a diminuire la nostra presenza nelle multilaterali e aumentare le bilaterali, che capisco possono, insomma, valorizzare il nostro contributo anche nelle interlocuzioni con i governi locali, però in un'ottica anche di costruzione della difesa europea e di difesa del multilateralismo, che per l'Italia è fondamentale. La mia preoccupazione è che questo possa essere un po' indebolito, questo aspetto. E dentro questo ragionamento qui volevo capire, ha fatto riferimento a un sistema di difesa antiaerea importantissimo per noi, tecnologia italo-francese, SAMP/T, la riarticolazione, quindi Baltici, poi Ankara, comunque insomma Turchia per le esigenze NATO, mi sembra di capire che noi ne avessimo all'incirca 5-5,5, abbiamo dovuto dare una mano nel Golfo, con assetti diversi, mi sembra di capire, una completa e parte dei radar, dei sensori. Ecco, volevo capire, al netto di quello che ci può dire, alcune probabilmente sono classificate, dove siamo andati, come sono state ridislocate e se questo non ci scopre, diciamo, nel nostro paese. Ecco, questo mi piacerebbe comprenderlo un po' meglio. E, per quanto riguarda Libano e poi in prospettiva Hormuz, Kaya Kallas fine giugno ha detto: stiamo ragionando con i nostri partner europei per capire come rimanere in Libano e come costruire anche possibilmente una missione di carattere europeo. Ora, superamento di UNIFIL mi sembra ormai accertato per una serie di motivi, ne abbiamo parlato anche col generale Portolano fin dall'anno scorso, il taglio degli Stati Uniti alle risorse delle operazioni di peacekeeping. A che punto siete in sede COPS? Ne avete ragionato? Può essere sotto l'assetto di una missione militare europea? È più una coalizione internazionale con partner europei e magari anche giordani che possano affiancare la nostra missione bilaterale? Questa è un'altra cosa che mi interessa. E se in prospettiva Aspides, che già potrebbe agire anche su Hormuz, perché nel quadrante che abbiamo stabilito c'è anche la possibilità che si spinga fino a là, quello può essere un assetto anche lì in sede COPS, che ridate una finalità nuova e si può arrivare a utilizzare Aspides anche in prospettiva, visto che noi già abbiamo appoggiato la Rimini e la Crotone dentro la missione Aspides, può essere quella, o il fatto che comprende solo alcuni paesi europei, per esempio ci impedisce di lavorare con UK o con altri partner nell'area e quindi è preferibile una coalizione internazionale come già avevamo fatto in passato su iniziativa di Macron. Da ultimo e ho chiuso, Niger. Alla luce anche degli ultimi eventi, delle tensioni e del recente attacco all'aeroporto dove sta base 101, e direttore del generale della cooperazione e dello sviluppo si stava apprestando a firmare l'apertura della nuova sede AIX sul territorio, non l'ha fatto perché proprio in quei giorni c'è stato, quindi facendo una valutazione anche in termini di sicurezza. Sono a richiedere. Noi siamo tranquilli che, no, quello non saremo mai tranquilli, lo so benissimo, ma c'è un rischio calcolato, avete fatto un'ulteriore valutazione da questo punto di vista, in cui immagino da parte vostra, se si decide di rimanere, perché prevalgono le esigenze di sicurezza strategica di quell'area, anche di interessi nazionali, rispetto ai rischi di incolumità dei nostri, però mi piacerebbe sapere una sua valutazione, grazie.
2: Grazie generale per la dettagliata esposizione e mi lasci ringraziare i nostri uomini presenti nelle varie missioni. Abbiamo avuto modo, come ha già annunciato il presidente Gaspari di aver visitato i nostri uomini presenti a Gibuti e presenti a Mogadiscio, e solamente recandosi sul posto si riesce a capire la difficoltà operativa a essere in quei territori, ma banalmente per una questione anche climatica. Più abbiamo fatto una visita nella missione in Niger, anche in quel caso abbiamo visto toccando sul posto quello che vuol dire essere presenti in quelle aree per diversi mesi. E nella scorsa legislatura io ho avuto modo di poter visitare la missione in Libano, la Blue Line, e la missione l'MFO. Quindi queste zone di cuscinetto, che dal mio punto di vista possono essere perfettibili, sì, ma sono state importantissime comunque per garantire un minimo di stabilità, perché è vero che la missione in Libano, l'UNIFIL può essere criticata per non aver completamente adempiuto quello che era un mandato, ma la domanda che mi pongo è: se non vi fosse stata la situazione attuale, quale poteva essere? Quindi la riflessione da fare sicuramente non è tanto per la cessione dell'attuale missione, ma ragionare proprio sulla necessità di vedere una nuova missione per continuare ad avere un presidio proprio per la stabilità e in prospettive di futuro di pace. E per quanto riguarda il tema di quelle missioni, in modo particolare Gibuti e Mogadiscio, quello che mi ha colpito in modo su Gibuti è la forte presenza cinese, perché il 60% del debito di Gibuti è in mano ai cinesi, quindi si capisce bene che hanno una idea ben precisa di quello che vorranno fare da lì a breve in quell'area, area strategica. E lo stesso vale per Mogadiscio, in quel caso invece un discorso legato alla Turchia. Per quanto riguarda la missione a Mogadiscio, di per sé so che vi è una discussione a livello europeo proprio per quella che è la missione europea, quasi come una messa in discussione della continuazione di questa missione. Dal mio punto di vista è necessario non solo continuare in quella missione, ma dovrebbe essere integrata, ma banalmente perché queste presenze sia a Mogadiscio che a Gibuti, di presenze straniere che non hanno l'intento, come può essere quello italiano e europeo, di presidio di sicurezza e di stabilizzazione dell'area, ma hanno di per sé come prospettive predatorie per quelle aree, quindi di conseguenza l'instabilità in quelle zone è un'instabilità che arriverà in Italia e arriverà a livello europeo. Per quanto riguarda la situazione proprio di Mogadiscio, visto e considerato che loro hanno banalmente una marina militare molto limitata, la prospettiva di poter focalizzare una nostra attività per aiutarli in questo sviluppo, per essere magari precursori in un qualche cosa che oggi non c'è e che magari ci può vedere anticipare quelle che possono essere iniziative future degli altri paesi. Quindi la domanda è un po' in questo senso, se vi è una valutazione di poter investire su uno settore specifico in tal senso. Grazie.
3: Grazie generale, grazie al suo staff presente, a quello non presente, a tutti le donne e gli uomini da voi rappresentati in questa commissione. Non ripeterò le domande che hanno fatto già i colleghi, il collega Alfieri ne ha già fatte alcune, le chiedo quindi precisamente: Burkina Faso, sono anni che ci sta, diciamo, nel decreto missioni la missione in Burkina Faso, che non è mai stata attivata. Qual è la situazione in quell'area? Punto di situazione in Niger, appunto siamo stati in Niger, abbiamo sentito degli attacchi, continuiamo a leggere delle varie dichiarazioni del colonnello Traoré, di solito riferite alla Francia. Lei prima ha citato che paesi, diciamo, sono interessati all'area. Io non capisco quali siano i paesi che sono interessati all'area, se non appunto Russia e Cina, che possono averne. Paesi europei non mi risulta invece che siano, diciamo, con questa fortissima volontà di essere presenti. Libia, sono cambiati gli interlocutori? Perché si parla di governo unità nazionale nell'arco degli anni, in queste non ho letto governo di unità nazionale, c'è un cambio di interlocutori in corso e mi fermerei, per il momento mi fermerei qua.
4: Io darei la parola al generale per le sue risposte.
5: Grazie. Grazie Presidente. Vado per ordine. Crisi croniche, nello specifico molti di voi mi hanno chiesto a proposito del Libano e della, quindi faccio un po' una chiosa, diciamo, delle varie domande sull'evoluzione prevista in Libano. Sì, effettivamente entro la fine dell'anno dovrebbe essere prevista la chiusura di UNIFIL nella sua configurazione attuale. Peraltro il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres ha fatto pervenire tre proposte, sostanzialmente tre possibili modelli di una presenza, tra virgolette, evolutiva delle Nazioni Unite. Quello che registriamo è non solo un interesse, una fortissima richiesta da parte del governo libanese che vede la presenza delle Nazioni Unite, ancorché con un ruolo e dei numeri forse diversi da quelli di UNIFIL, come un elemento necessario per poter costruire delle forze armate, una maggiore stabilità, diciamo, per poter proseguire in questo percorso evolutivo. Lo vede perché naturalmente per la neutralità stessa delle Nazioni Unite desidera, reputa necessaria una parte terza che svolga un'attività di monitorizzazione. L'Italia vede con grande interesse, la difesa certamente vede con grande interesse e personalmente, in base anche all'esperienza maturata in questi anni, riteniamo anche noi che sia necessaria una presenza delle Nazioni Unite e certamente la supporteremo. Se vi sarà una presenza delle Nazioni Unite la supporteremo e certamente ne appoggeremo nelle sedi opportune. Questo naturalmente spetterà più alla politica che a noi militari, ma ne appoggeremo la prosecuzione, l'evoluzione se vogliamo. Qualcuno ha citato anche l'Unione Europea. In realtà per Hormuz si era ipotizzato, c'era stata un'ipotesi di impiego, nel caso specifico sono due le missioni che hanno nella propria area di responsabilità anche lo stretto di Hormuz, sono Atalanta e Aspides che si sovrappongono sostanzialmente. In ambedue i casi tuttavia non c'è proprio strutturalmente. L'operazione Aspides in questo momento ha una sola unità navale, che è quella italiana, in attesa che i greci forniscano la seconda. Peraltro la seconda unità navale, quella greca, tecnicamente è più obsoleta rispetto alla nostra, quindi ad esempio non è in grado di operare nella parte più calda, cioè sostanzialmente da Bab el Mandeb in giù andando verso lo stretto di Hormuz, il canale di Suez. Quindi potrebbe tecnicamente come area di responsabilità essere impiegata, ma non può nella sostanza per le forze che ha assegnate e soprattutto per la missione stessa. In questo senso c'è stata questa iniziativa multinazionale, all'inizio politicamente lanciata dal presidente Macron, in parallelo c'è stata un'iniziativa simile da parte della Gran Bretagna, le due sono confluite, noi abbiamo partecipato a tutta l'attività di pianificazione in ambedue. Anche sul nostro suggerimento le due sono confluite e quindi la prospettiva è quella di una missione multinazionale per lo sminamento di Hormuz. E tra le altre cose la bontà di una simile iniziativa è proprio quella di consentire la partecipazione anche ad attori non europei e ad attori regionali con ruoli diversi, che possono essere dal supporto logistico alla fornitura di personale, di basi e o materialmente di unità navali e di capacità specializzate per lo sminamento. Non sono moltissimi i paesi che possano contribuire tecnicamente allo sminamento di Hormuz. La stima condivisa è che il numero di mine non sia elevatissimo, stiamo parlando sull'ordine di decine, non di centinaia. Probabilmente questo richiederà un impegno di circa un paio di mesi, naturalmente tutto da verificare, ma la tipologia di mine sono mine sofisticate, evolute, e che quindi richiedono capacità e competenze che non sono a disposizione di tutti i paesi. L'Italia è pronto, sono stati già citati due cacciamine che sono stati preposizionati su Gibuti, proprio perché vogliamo essere in grado, naturalmente se così disporrà il governo e il Parlamento, vogliamo essere in grado nel giro di pochi giorni di poter essere materialmente operativi nell'area. Considerate che i cacciamine, per la loro stessa, proprio le capacità intrinseche della tipologia di unità navale, ci mettono circa 25 giorni, ci metterebbero dall'Italia per arrivare a Hormuz, quindi questa è la ragione del preposizionamento. In questo modo qui, in buona sostanza, le abbiamo a pochi giorni dall'area di operazioni. Alcuni di voi mi hanno parlato dei Balcani. I Balcani sono un'area particolare nella quale assistiamo a una grande instabilità politica che coinvolge quasi tutti i paesi, anche non solo i due che avete citato. La stessa Serbia è affetta da instabilità, si è appena dimesso il presidente. Quindi questa instabilità, per fortuna, non sta al momento traducendosi in una instabilità in termini di sicurezza. Questo però è proprio la grande sfida, cioè la grande ragione per la quale è così importante anche in questo momento la presenza delle operazioni KFOR in Kosovo e Altea in particolare in Bosnia, è proprio perché sono sostanzialmente esse stesse parte terza, garanzia anche per la popolazione e soprattutto garanzia di terzietà delle istituzioni di sicurezza, quindi delle forze armate e forze di polizia di questi paesi. In Kosovo c'è un tema legato alla transizione. La NATO sta sviluppando un modello per, tra virgolette, far evolvere ulteriormente l'operazione, quindi per avere una maggiore presenza proprio a cavallo del confine. In realtà non è un vero e proprio confine, tecnicamente si chiama Administrative Boundary Line, è una linea amministrativa, proprio perché quella è l'area di maggiore delicatezza dal punto di vista degli scontri potenziali. Tuttavia non si parla di disimpegno, e anche da parte statunitense in realtà ci sarà un ridimensionamento numerico, ci dovrebbe essere previsto un ridimensionamento numerico, ma rimane ancora significativa la presenza, proprio a testimonianza dell'importanza di queste missioni. Inoltre in Bosnia, e proprio per avere una maggiore presenza, granularità sul terreno, sta andando avanti la proposta di creazione di nuove LOT. Le LOT cosa sono? Sono delle presenze sul territorio, sono quasi delle case nella quale ci sono dei piccoli contingenti, parliamo di 4, 5, 6 militari e forze di polizia che sono presenti capillarmente sul territorio. Immaginate un po' come le nostre stazioni dei carabinieri in Italia, e che consentono proprio una presenza e una comprensione delle dinamiche del territorio che altrimenti sarebbe estremamente difficile gestire dal centro. Le LOT sono in Bosnia. E quindi l'Italia già, diciamo, ne alimenta due di queste e intende contribuire ulteriormente, perché questo per noi è un sensore particolarmente importante che ci dice, tra virgolette, lo stato di salute, la percezione della popolazione al di là, tra virgolette, di ciò che altrimenti riusciremo a ricavare dai media, dai social media o dalla narrativa che ci viene da questi paesi. Di recente si è anche svolta, e devo dire l'Italia di nuovo ha avuto un ruolo importante, ed erano anni che non si faceva, l'esercitazione NATO-Serbia. Ed è stato un evento importante non tanto e non solo dal punto di vista tecnico-militare, quanto perché in qualche modo è stato anche una tra virgolette un'apertura, una collaborazione, uno stabilimento di rapporti, relazioni tra la Serbia e appunto l'Alleanza Atlantica, elemento molto fondamentale proprio per stemperare, gestire a livello tecnico-militare le tensioni. Ed è stato fondamentale perché in quell'occasione lì poi si sono incontrati i vertici delle forze armate, si è incontrato il comandante del JFC Naples con il capo di stato maggiore della difesa serba, io stesso ho incontrato il capo di stato maggiore della difesa serba, molto interessato a continuare a offrire il suo contributo per il Libano assieme a noi italiani. Cioè si creano anche quelle, tra virgolette, opportunità e relazioni che poi sono fondamentali anche in altri contesti. Nel Mediterraneo allargato, devo dire che Aspides, adesso non posso entrare per motivi che qualcuno di voi ha già in qualche modo sottolineato, motivi di riservatezza, noi abbiamo sviluppato negli ultimi mesi, abbiamo rivisto completamente il piano militare di difesa nazionale. Il concetto di difesa nazionale è evoluto rispetto al passato, non è più legato esclusivamente ai confini geografici, ma è naturalmente legato alla tutela degli interessi nazionali, dovunque essi si configurino. Quindi per noi il Mar Rosso, la libera navigazione del Mar Rosso, l'afflusso delle merci verso i nostri porti e l'alimentazione dell'economia è un elemento essenziale di sicurezza nazionale. Quindi Aspides è essa stessa non solo un'operazione dell'Unione Europea, ma una parte integrante del dispositivo di difesa nazionale. Se dovesse mai scoppiare un conflitto, Aspides, tra virgolette, verrebbe rinforzata da noi. Non prevediamo di rinforzarlo ulteriormente perché noi siamo l'unico paese europeo, questa mi passi è un po' non la critica ma l'osservazione che muoviamo all'Unione Europea sulla capacità di alimentare queste operazioni, perché Aspides si regge sostanzialmente sull'Italia, in parte sulla Grecia, Atalanta si regge sulla Spagna e sull'Italia, Irini si regge essenzialmente sull'Italia, cioè l'Italia è un contributore generoso nei confronti delle missioni dell'Unione Europea, ma vorremmo vedere soprattutto nel fianco sud, come vi dicevo prima, e questa è una cosa su cui ci stiamo molto battendo a livello militare ma anche a livello politico, il ministro è particolarmente attento a questo, sia in sede NATO che in sede dell'Unione Europea, richiama continuamente l'esigenza di guardare al sud, perché l'Africa è un paese, l'Africa anche il Medio Oriente, ma soprattutto l'Africa è un paese di grandissime opportunità, ma è anche un paese di instabilità endemica, è un paese che nei prossimi 60-70 anni vedrà raddoppiata la propria popolazione, ha potenzialmente materie prime in misura estremamente significativa, ma non ha le capacità e anche le risorse per poterle sfruttare, cioè noi abbiamo bisogno tra virgolette di poter lavorare assieme all'Africa, ma non possiamo, non potremo permetterci di gestire uno squilibrio demografico che nei prossimi decenni si potrebbe produrre, ed è per questo che dobbiamo agire preventivamente mettendo questi paesi nelle condizioni di essere stabili e quindi di avere essi stessi delle istituzioni di sicurezza in grado di garantire stabilità e sicurezza nei loro paesi, cioè deve cambiare il modello tra virgolette di cooperazione tra i paesi occidentali e questi paesi. L'Italia, qualche altro paese, questo lo ha capito, fatichiamo un po' di più a farlo capire ad altri paesi amici nell'ambito dell'Alleanza Atlantica e anche dell'Unione Europea. Questo naturalmente anche per effetto del conflitto russo-ucraino. La percezione che hanno i paesi baltici e i paesi dell'Europa centrale relativamente al conflitto è totalmente diversa dalla nostra. Loro hanno effettivamente la sensazione di avere la guerra in casa e se lei avesse l'occasione di recarsi in questi posti, ma anche nella stessa Germania, le posso dire che negli ultimi anni è cambiata la sensazione. Se lei parla con il cittadino tedesco qualunque, ha una sensazione completamente diversa da quella che aveva prima dell'inizio del conflitto. Loro ritengono che il conflitto non sia un'ipotesi teorica, ma sia una cosa concreta per la quale si devono preparare. In Niger sì, ovviamente c'è anche dopo ciò che è successo, quindi l'attentato in prossimità della base 101, è stata fatta una rivalutazione di sicurezza e sono state incrementate le misure di sicurezza a tutela del nostro personale e del nostro contingente. Questa è una cosa che non solo in automatico, è praticamente non ha fine, è un processo infinito nel quale c'è una continua valutazione, rivalutazione dei rischi e adeguamento delle misure di sicurezza. Da questo è derivato anche lo spostamento dei nostri contingenti dal Kuwait all'Arabia Saudita, la chiusura temporanea di Erbil, che non era, perché il nostro personale non era più nelle condizioni di operare da quella base, e quindi noi non abbiamo mosso il nostro personale ogni qualvolta lo stesso era nelle condizioni di continuare ad assolvere la missione. Se questo però non era possibile, allora sì, lo abbiamo spostato, perché lo avremmo sottoposto a un rischio inutile e innecessario. Quindi questa è una valutazione che è stata certamente fatta. Le posso dire che ci sono dei paesi occidentali ed europei Io quando mi sono recato in Niger ho avuto occasione di parlare nella nostra ambasciata con gli ambasciatori di un certo numero di paesi e le posso dire che c'è apertura, interesse da parte di questi paesi, non solo, c'è interesse e apertura da parte del governo nigerino a riaprire nei confronti di questi paesi. Probabilmente con la sola eccezione della Francia, per motivi che lei può ben immaginare. Però il Niger è, indipendentemente da, è chiaro che io da militare ne faccio una valutazione tecnico-militare, quindi in termini proprio di flussi di instabilità li chiamo io, e il Niger è in qualche modo un elemento, il baricentro di questi flussi di instabilità. Lo è tradizionalmente, l'area di Agadez è sempre stata centro di questa instabilità, e non appena ce ne saranno le condizioni, in realtà che l'interesse e soprattutto l'efficacia della nostra operazione potrà prevedere anche una presenza, adesso vedremo in che forma, quanto stabile, nell'area di Agadez, che è fondamentale appunto per espandere questa bolla di sicurezza e di influenza positiva. Su Hormuz, naturalmente, vi ho già detto, siamo pronti a intervenire con due cacciamine. L'ipotesi, so che su questo ha già riferito anche il Ministro, ma l'ipotesi è quella di impiegare i due cacciamine che sono stati preposizionati, più una nave logistica e una nave scorta.
4: Appena visitato,
5: sì.
4: Ha trovato molto pronti alla eventualità.
5: Sì, sì, sì, signore. Per quanto riguarda il quadrante europeo, nel quadrante europeo la presenza italiana si articola ed ha finalità che in qualche modo si intersecano e al tempo stesso quindi sono collegate, ma che risalgono a finalità diverse. Da una parte c'è la nostra presenza nelle task force aeree, nelle FLF, cioè i dispositivi terrestri e aerei, per contribuire alla sicurezza del fianco est. Questa sostanzialmente è una misura di difesa collettiva, cioè è un contributo che l'Italia dà contributo alla difesa dell'Alleanza Atlantica, ed è un elemento fondamentale della nostra stessa architettura di sicurezza. Ricordo oltretutto, e qui mi ricollego alla domanda sul SAMPT, perché abbiamo schierato i SAMPT in questo modo. La difesa aerea e missilistica in ambito NATO è integrata, cioè in questo momento, per farvi un esempio, se ci fosse un allarme in Italia, verrebbe gestito dal CAOC, che sarebbe l'elemento di comando e controllo aereo dell'Alleanza Atlantica, non sarebbe una questione nazionale. Quasi certamente decollerebbero aerei italiani, ma su ordine del comando dell'Alleanza Atlantica, che gestisce la difesa aerea e missilistica in modo integrato su tutto il territorio dell'Alleanza. Ed è qui e così che si configura la presenza della batteria SAMPT, ma anche delle task force air. Inoltre, per incrementare l'efficacia, e anche perché per noi, per me militare, l'Ucraina, ma anche il Medio Oriente, sono al tempo stesso, tra virgolette, una palestra da studiare. Ci sono delle cose che stiamo vedendo, c'è una tendenza evolutiva estremamente spinta, e estremamente il ritmo evolutivo è velocissimo. Nel giro di 2-4 settimane vediamo costanti innovazioni tecnologiche presentarsi sul terreno. Cambiano le TTP, cioè le tattiche, il modo in cui vengono utilizzati i droni, i sistemi pilotati. E quindi queste operazioni ci servono anche per questo. L'integrazione della batteria SAMPT con la componente aerea si è dimostrato uno strumento vincente, ad esempio in Estonia l'abbiamo riproposta e la riproporremo anche in Lituania, perché integreremo un aereo particolare che si chiama KEV, che è una piattaforma di comando e controllo aereo, con la batteria SAMPT e il nuovo radar, una delle ragioni certamente per rispondere alle domande dei paesi Arabia Saudita, Emirati, dei paesi del Golfo che ci hanno chiesto supporto in occasione delle crisi. Facciamo ambedue le cose. E certamente per rispondere alle loro richieste, ma contemporaneamente abbiamo schierato lì il radar di nuova generazione che sta per entrare in servizio anche in Italia, perché tra virgolette è un test operativo straordinario per capire in questi ambienti in cui la minaccia è reale, le tracce sono reali, e le sfide per capirne l'efficacia. Stiamo vedendo che ci sono degli adattamenti, ad esempio, che dovremo fare per effetto delle alte temperature, e anche questo ci serve, perché immediatamente interveniamo con l'industria e attuiamo i correttivi. Quindi è assolutamente fondamentale questo elemento. Su OIAR e su Erbil. Erbil, in realtà, allora, pochi giorni fa è stato qui in visita il capo di Stato Maggiore dei Peshmerga, il quale ci ha chiesto: tornate quanto prima, riaprite quanto prima. In realtà non siamo mai andati completamente via. Come le dicevo, non c'erano le condizioni per poter operare. Li abbiamo temporaneamente schierati in Italia, ma li abbiamo già mandati lì una volta per alcuni giorni per definire assieme a loro tutti i programmi addestrativi, tra virgolette, un programma di lavoro per il futuro. Stiamo facendo proprio in questi giorni una valutazione delle condizioni di sicurezza, e non appena ci saranno le condizioni intendiamo ritornare ad Erbil. Su Baghdad stessa cosa. In realtà le missioni bilaterali, qualcuno di voi mi ha chiesto la tendenza alla bilateralità. Per l'Italia la bilateralità non è, almeno per noi della difesa, non è mai contro, cioè non è un'esigenza contro, ma è un'esigenza di complementarità. Da cosa deriva, ad esempio, la nascita dell'operazione bilaterale in Iraq? Deriva dal fatto che OIAR, quindi l'operazione di coalizione, cesserà di essere certamente attiva in Iraq a decorrere da settembre, quasi certamente continuerà in Siria il contrasto a Daesh, e proprio pochi giorni fa è arrivata la lettera d'invito del governo siriano ai paesi della coalizione per poter continuare in questo senso, ma non opererà in Iraq. Quindi in Iraq abbiamo bisogno di un modello diverso, di un'architettura diversa. La NATO Mission Iraq, che pure è stata, la NATO è stata definita il partner strategico dalle autorità irachene, ma la NATO Mission Iraq rischia di contrarsi e quindi di non essere più in grado da sola di svolgere tutte quelle attività di training, advising ed assisting che faceva prima. E quindi, di nuovo, complementarmente, la nostra missione bilaterale, su richiesta loro, tra le altre cose. Queste sono richieste che sono venute sia a livello politico, ma anche dal capo di Stato Maggiore della Difesa iracheno, che chiede a noi e ad altri paesi di aiutarlo a sviluppare alcuni settori critici delle loro forze armate di sicurezza. Richiesta che è stata sposata dal National Security Advisor iracheno, quindi, diciamo, dall'autorità di sintesi in termini di sicurezza. Per quanto riguarda il Diaspides, ne ho parlato, Niger anche. Mi accennava alla presenza di cinese a Gibuti, peraltro non nuova. Loro hanno costruito una base in grado di ospitare fino a 10.000 persone a Gibuti, e hanno costruito però anche le ferrovie, la nuova linea ferroviaria. I cinesi sono molto invasivi, e non da adesso. C'è però un elemento di novità rispetto al passato. Se prima la presenza cinese era per lo più di natura economica, adesso mantiene le sue finalità economiche legate soprattutto all'approvvigionamento di materie prime critiche e al reperimento di manodopera a basso costo, ma in aggiunta a questo c'è una presenza sempre maggiore anche dal punto di vista militare. Inoltre è tornata a essere presente in modo significativo anche la Wagner, la compagnia privata russa, è presente in Niger, è presente anche in altri paesi, con modalità diverse dal passato, ma riteniamo che non appena il conflitto russo-ucraino, vedremo, noi auspichiamo che abbia fine o, tra virgolette, si congelerà in un conflitto a bassa intensità, e quindi la Russia avrà la possibilità di dedicare maggiori risorse altrove, noi ci aspettiamo una ripresa molto più significativa della presenza anche di Wagner. La Turchia ha fatto degli investimenti significativi, nel senso che la Turchia è presente, gestisce di fatto tutta la parte portuale e aeroportuale di Mogadiscio, ha fatto degli investimenti, la sua azienda energetica ha fatto degli investimenti significativi nelle prospezioni, e proprio quest'anno sta iniziando lo sfruttamento dei giacimenti offshore. Cioè il sistema paese Turchia in Somalia si è molto strutturato. Segnalo però che in Turchia ci sono delle dinamiche in forte cambiamento per effetto di una presenza molto più importante di prima, ad esempio dell'Arabia Saudita, e in qualche modo invece di una diminuita presenza degli Emirati Arabi, soprattutto nella parte nord del Puntland e del Somaliland. Di nuovo le autorità politiche e militari somale e di qui la missione bilaterale. Perché qual è il difetto dell'EUTM? L'EUTM si regge sull'Italia, cioè se l'Italia decidesse domani di ritirare il proprio personale, domani chiuderebbe la missione. Nonostante abbiamo più volte reiteratamente chiesto a ogni livello, sia politico che militare, una maggiore presenza, una maggiore attività, una maggiore generosità da parte dei paesi europei nei confronti di questa missione, la missione, tra virgolette, fatica per assenza proprio di personale e delle risorse necessarie per poter essere efficaci. E quindi anche in questo caso la missione bilaterale è una risposta concreta, fattibile e attuale che non va vista come alternativa in contrasto all'Unione Europea, ma va vista come un'iniziativa necessaria per agire nei settori e nelle aree nei quali l'operazione dell'Unione Europea non è in grado perché materialmente non ne ha le risorse di farlo. E quindi in quest'ottica si inquadra. Questo sia nel mondo delle operazioni speciali, sia nel mondo delle operazioni convenzionali. E credo grosso modo di aver risposto.
6: Senatore Marton.
3: Con la Libia si sono cambiati e il Burkina Faso.
5: Allora, i rapporti con la Libia non è che siano cambiati, le segnalo che probabilmente la prossima settimana, su richiesta di ambedue le parti libiche, verrà probabilmente firmato l'accordo per il Maritime Rescue Coordination Center di Bengasi, che è un passo avanti importante, cioè sarà similare, speculare rispetto a quello già fatto a Tripoli. Ed è un elemento importante perché innanzitutto vede la partecipazione e il supporto di tutte e due le parti. A livello militare assistiamo a come dire, una maggiore volontà da parte delle due parti, una consapevolezza della necessità che per far fronte alle minacce che loro stessi devono in qualche modo con le quali devono confrontarsi, c'è bisogno, se non di un'unificazione, che probabilmente è prematura, quantomeno di un maggiore coordinamento. Su questo abbiamo trovato apertura. Anche la principale attività addestrativa, la Flintlock, che si è svolta quest'anno, ha visto le forze speciali delle due componenti lavorare assieme ed addestrarsi assieme. In che cosa è cambiato? E qui le do risposta, perché in qualche modo sono cambiate le nostre relazioni, perché quell'addestramento alle forze speciali di tutte e due le componenti glielo abbiamo fatto noi, cioè l'integrazione, chi ha consentito alle loro forze speciali di lavorare assieme, non siamo stati solo noi, ma noi abbiamo avuto un ruolo da protagonista. E quindi certamente la nostra missione continua a operare, diciamo, nell'area della Tripolitania, continua a supportare le forze armate, diciamo, le forze di sicurezza della Tripolitania, ma naturalmente ogni qualvolta c'è la possibilità, tra virgolette, di farle colloquiare, di farle lavorare assieme, e noi questo elemento lo supportiamo. C'è una forte spinta, per lo più di natura economica, da parte americana per questa integrazione. Sostanzialmente hanno definito, in buona sostanza gli hanno promesso stanziamenti, finanziamenti, investimenti estremamente significativi, ma questo solo se verrà stabilito un processo di integrazione politico, istituzionale, politico e anche militare. Paradossalmente la parte militare non è semplice, perché in un paese come la Libia chi detiene, tra virgolette, il controllo della componente militare ha evidentemente una forte influenza. Quindi credo sia importante portare avanti queste iniziative anche di livello tattico, perché poi consentono al personale di riabituarsi a lavorare assieme. In Burkina Faso è semplicemente un problema di condizioni di sicurezza. Effettivamente era stata prevista un'operazione in Burkina Faso che di fatto è rimasta lì congelata perché non ce ne sono le condizioni. Non è in assoluto condizio sine qua non, perché in realtà l'operazione in Niger, se lei ha avuto modo di vedere la scheda, prevede anche il Burkina Faso tra le aree nella quale può operare l'operazione in Niger. Quindi laddove si dovessero riaprire le condizioni per supportare le forze di sicurezza del Burkina Faso, e quindi fare un discorso che naturalmente dal punto di vista degli effetti avrebbe molto senso, lavorare sul triangolo saheliano, ma Mali e Burkina Faso in questo momento non ci consentono di farlo perché non ce ne sono le condizioni, al contrario del Niger.
7: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

chiari delle tue risposte. Non pensava alla rivoluzione,

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Sono le ore 11, ben trovati da Danilo Cretara in studio per un notiziario flash. L'Assemblea della Camera riprenderà alle 12.30 con la ratifica dell'accordo di cooperazione strategica tra Italia e Albania. All'ordine del giorno dalle 16 anche DDL sulle modalità di accesso del personale universitario collegato alla manovra e approvato dal Senato, sui giovani e il servizio civile pure collegato alla manovra e poi mozioni per il contrasto al cambiamento climatico. Tra le audizioni, dalle 12, la bilancio ascolterà esponenti dell'ANAC, della Corte dei Conti, CGIL, CISL e UIL sul piano nazionale di ripresa e resilienza. E poi oggi riparte l'esame del DDL Caccia, approvato dal Senato, definito sparatutto dalle associazioni ambientaliste, appuntamento alle 13.30. Il Senato, come abbiamo detto, dedica la settimana ai lavori di commissione. L'Affari Costituzionali di Palazzo Madama si riunisce alle 16 e alle 19.00

0: insieme alla Commissione Giustizia per l'esame degli emendamenti al decreto sul patto Unione Europea per le migrazioni e per l'avvio del dibattito sull'altro decreto sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per le attività di polizia giudiziaria. Al via in questi minuti il vertice NATO ad Ankara in Turchia, tra i rappresentanti dei 32 paesi, i membri dell'Alleanza Atlantica, partecipano anche il presidente americano Trump e la premier Meloni. Ad aprire i lavori il forum incentrato sull'industria della difesa. Seguirà l'intervento del segretario generale della NATO Rutte. Sul tavolo del summit anche l'aumento delle spese militari fino al 5% del PIL di ciascun paese. Il sostegno all'Ucraina con l'impegno di sbloccare 70 miliardi l'anno nel biennio 2026-2027, fondi garantiti da Europa e Canada. Una notizia appena battuta dalle agenzie: a quanto si apprende, le opposizioni che si sono dimesse in massa dalla Commissione di Vigilanza Rai la scorsa settimana non indicheranno i nuovi componenti dopo la richiesta arrivata dai presidenti di Senato e Camera La Russa e Fontana con una lettera. Alla base della scelta ci sarebbe un accordo tra i partiti del centro-sinistra, compresa Italia Viva. Da fonti parlamentari trapela stupore per questa accelerazione dopo 2 anni di blocco. Il 2 luglio l'ormai ex presidente della Vigilanza, Barbara Floridia, Movimento 5 Stelle e tutti i membri dell'opposizione hanno deciso di lasciare l'incarico per protesta contro la paralisi imposta dalla maggioranza, spingendo i rappresentanti delle forze di governo ad un gesto analogo con opposte motivazioni. Era l'ultima notizia per il nostro flash. Grazie a Francesco Pantaleo alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono. Buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.
1: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
0: Sono le 11:03, vi lasciamo ora alla sala Matteotti di Palazzo Teodoli Bianchelli, che ha tenuto il convegno Sanità di prossimità e regole di mercato, quale futuro per i territori. Il saluto del vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, è intervenuto tra gli altri Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Fondazione Età Grande. Buon ascolto.
2: Ancora buongiorno a tutti, benvenuti alla Camera dei Deputati. Saluto, ringrazio Diego Pizzicaroli, presidente della Confederazione Datoriale Asso, Monsignor Vincenzo Paglia, che è presidente della Fondazione Età Grande. Tra le altre cose, sta per arrivare l'onorevole Davide Faraone, che è il capogruppo di Italia Viva qui alla Camera. Saluto il dottor Pietro Scozzeri, che è il presidente della Federazione Imprese Sociosanitarie della Confederazione Asso, e Domenico Arena, responsabile nazionale ARIS nel settore delle RSA. Tanto grazie a Diego Pizzicaroli, che conosco attraverso il lavoro che Asso mi viene trasferito, il lavoro che Asso porta avanti da anni su questo dossier di cui si parla oggi. Conosco la serietà, la dedizione, la passione e la competenza con cui lo fa, perché non si tratta di rivendicazioni di parte. Ogni volta negli incontri parliamo di proposte costruite con competenza sul campo, a contatto cioè con chi è il fruitore di un servizio, e si tratta di realtà delle imprese che ogni giorno garantiscono assistenza nei territori. Grazie anche a Pietro Scozzeri, anche lui conosciuto da tempo, è siciliano peraltro, quindi ha pure l'aggravante, e su questo tema ha avuto, devo dire, fin dall'inizio una sensibilità, una competenza che non è facilmente rintracciabile nel perimetro né della pubblica amministrazione né in molta parte privata. E anche grazie alla spinta di Pietro, se oggi questo dossier è arrivato fin qui alla Camera. Il tema di oggi riguarda una materia delicata, tocca insieme due valori che non dovrebbero mai entrare in conflitto: la libertà di impresa e il diritto alla salute. Allora, sul diritto alla salute, io consentitemi una brevissima divagazione. Visto che quest'anno stiamo celebrando, Don Vincenzo, gli 80 anni dell'Assemblea Costituente, sono fermato a riflettere un attimo su come la nostra Costituzione definisce il diritto alla salute, articolo 32, e lo definisce come diritto fondamentale dell'individuo

0: è tutela della collettività. Fondamentale. Quante volte nella Costituzione noi ritroviamo una aggettivazione che riporta come fondamentale un diritto? Da nessuna parte. È l'unica volta in cui noi in Costituzione troviamo l'aggettivo fondamentale. Troviamo nella prima parte, i primi 12 articoli, i principi fondamentali. Se leggiamo dall'articolo 1 all'articolo 12, non ci sarà mai, mai l'accezione di fondamentale. Così come nell'articolo 13, 14 e 15, quelli che riguardano la libertà, il domicilio, la corrispondenza, si parla sempre di diritti inviolabili. Allora, parlo al fine teologo, c'è una grande differenza tra un diritto inviolabile e un diritto fondamentale. Il diritto inviolabile è qualcosa che viene prima dello Stato. Il diritto fondamentale è qualcosa che crea lo Stato. Ora, se tra tutte le materie, tutte, la Costituzione e i Costituenti individuano il diritto alla salute come fondamentale, ed è l'unica volta che lo fa, significa che è una pietra angolare su cui regge lo Stato democratico. Allora, se l'articolo 32 ci chiama al dovere fondamentale di tutelare la salute del cittadino nell'interesse della collettività, non ci può essere recinto o barriera che possa precludere il perimetro a che si realizzi questo diritto. Allora, per tornare alla libertà di impresa e al diritto alla salute, se la concorrenza è uno strumento per migliorare la qualità dei servizi, è un bene. Quando invece la concorrenza rischia di stravolgere o travolgere la prossimità, cioè la possibilità concreta per un cittadino di un'area, ad esempio interna, orograficamente penalizzata di accedere a una cura, allora va corretta e non subita. Allora fatemi dire qualcosa di concreto su questo. Il diritto alla salute come fondamentale non è quello del 46 o del 48, è un diritto fondamentale che ovviamente risente dello spirito del tempo. E se nel 48-50, nel 60, negli anni 70, negli anni 80, tutti noi abbiamo avuto i genitori in casa, a un certo punto dell'età dei nostri genitori c'era vado a vivere, mi porto mamma in casa, mi porto papà in casa. Oggi è sempre più raro. Noi abbiamo monadi familiari, che poi sono le nostre radici, che vengono spesso lasciati soli. Perché? Perché i figli devono andare a lavorare fuori, perché c'è lo spopolamento soprattutto dei piccoli borghi. E che facciamo di queste persone? Qua, come tuteliamo il diritto fondamentale, non residuale, fondamentale alla salute di queste persone? Allora, sul concetto di libertà di impresa e di competenza, sia come vicepresidente della Camera sia come parlamentare, ho lavorato per costruire un punto di incontro e non è stato semplice, affatto, perché ci sono sensibilità nella maggioranza su temi diversi. Trovare una sintesi condivisa non è e non è stato, diciamo, facile, richiede un lavoro di cucitura paziente, di lavoro istituzionale. Però si può fare. Va riconosciuto, e poi lo rifaremo quando arriverà l'onorevole Faraone, di aver saputo trovare delle convergenze per proporre alla maggioranza un emendamento che va nella direzione di tutelare la sanità di prossimità. In questa fase ancora l'emendamento non ha trovato un lavoro favorevole, ma il fatto che su un tema come questo si sia costruita una convergenza che attraversa schieramenti diversi è un segnale politico che merita di essere valorizzato e non archiviato. Abbiamo tempo e abbiamo una scadenza, una deadline, è il 31 dicembre 2026. Bene, noi abbiamo 6 mesi e questi 6 mesi dobbiamo usarli bene. Bisogna continuare a lavorare perché il quadro normativo sia coerente con la realtà dei territori, delle imprese che li tengono in vita. È quello che continueremo a fare, ma è quello che continueremo a fare partendo articolo 32, diritto fondamentale. E al centro dell'articolo 32, ancora una volta, c'è la persona, non il il semplice cittadino. Quella persona va tutelata ovunque si trovi, in qualsiasi situazione in cui si trovi. Lo diranno molto meglio di me chi parlerà stamattina. Gli strumenti normativi già ci sono, le capacità di metterli in pratica già ci sono, le sperimentazioni già si stanno facendo, e allora bisogna solo avere il coraggio, perché di questo si tratta, di superare steccati ideologici che identificano il privato o identificano strutture private come strutture che più o meno sono delle sanguisughe o lucrano, riconoscendo a quelle strutture quella competenza, quelle professionalità che non rintracciamo molte volte nel pubblico per un motivo banale. Chi fa impresa privata deve essere all'interno di un perimetro di regole, di condizioni che altrove non vengono richieste. È precondizione per il privato di essere una, virgolette, eccellenza, chiuse virgolette, per poter accedere. Il pubblico no. Si apre l'ospedale, quello è. E allora usciamo da questo equivoco. Vogliamo avere il coraggio di andare fino in fondo e dire: ma a Rocca di Papa o a Mongerbino o in provincia di Avellino, quella vecchietta, che poi vecchietta, oramai c'hanno 90 anni, 95 anni vecchietti, e oramai siamo lanciati, a chi ci pensa? Allora si tratta di costruire percorsi educativi, percorsi formativi, si tratta di avere quella prossimità che oggi purtroppo non c'è. Scusate se vi ho scocciato troppo, mi scuso, ma io sono, come dicevo, oggi in modalità Cenerentola, quindi per dei problemi personali a un certo punto devo andar via, però ascolto volentieri la vostra introduzione. Grazie davvero e buon lavoro.
1: Grazie al presidente Moulet, che non ha fatto altro che sottolineare quanto sia importante per noi paese, noi italiani, dare un accento all'assistenza alle persone, soprattutto quelle più deboli, come si suol dire, che vada oltre le normative, in modo tale da poter assicurarci che quello che una volta era una tradizione, cioè il fatto che la famiglia assista i suoi diretti congiunti al 100%, venga perlomeno in parte compensato con il nostro sistema nazionale di regole, nel quale sistema l'attore privato, inteso come colui che gestisce e avvia un'impresa in ambito sanitario assistenziale, sia di particolare appunto eccellenza, ma venga anche premiato per lo sforzo che sta facendo e che ha fatto. Grazie. Grazie a tutti veramente di cuore, in quanto vedo che venite da tutta Italia, per cui sono molto molto orgoglioso di questo, perché denuncia ed evidenzia la sensibilità al tema, una sensibilità che non è mai colma, una sensibilità che è sempre necessario esplicitare e portare avanti presso gli ambienti dove si decide, e quindi dove le nostre idee, le nostre passioni possano trovare riscontro quando possibile e tramutarsi in qualcosa di concreto. Benvenuti alla Camera dei Deputati, siamo ospiti del presidente Moulet, che ci ha gentilmente accolto proprio per discutere e conversare su questo argomento. Ringrazio quindi in particolar modo il presidente Moulet, ringrazio Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Paglia, Davide Faraone, che sta per arrivare, Domenico Arena dell'Aris e il presidente della Federazione Imprese Sociosanitarie di Asso, Pietro Scozzari. Perché li ringrazio al di là della forma? Perché comunque essere qui è una scelta, e la scelta è sicuramente qualcosa che in alcuni momenti conta più delle parole. Ovviamente stiamo parlando di qualcosa di concreto, qualcosa che riguarda le persone che hanno bisogno di assistenza sanitaria ma vivono lontane dalle grandi città. Sembra un argomento, come dire, trito e ritrito, ma in realtà è un argomento con il quale ci stiamo scontrando tutti, compreso il sottoscritto a casa propria, nonostante anch'io venga dalle generazioni in cui questo problema non esisteva, perché la famiglia era l'accoglienza per chi aveva questo tipo di problemi. È una realtà quindi quotidiana di centinaia di migliaia di cittadini che dipendono da strutture piccole, a volte piccolissime o di medie dimensioni, spesso e volentieri a conduzione familiare, che nascono a volte e devo dire anche spesso più per vocazione che per un'opportunità di mercato. Quindi è una sorta di mission che sentiamo dentro di noi, parlo ovviamente di alcuni imprenditori della sanità, che porta a realizzare queste strutture più dimensionate e più rapportate con il proprio territorio. Bene, oggi, lo dico a chi non è informato, oggi quella realtà è a rischio. È a rischio perché è stata formulata una legge, la cosiddetta concorrenza, che deriva da una normativa europea che voi avete sentito nominare probabilmente in televisione, che è la normativa Bolkestein, che però, ahimè, nonostante si esprima chiaramente nella normativa Bolkestein che non deve essere applicata alla sanità, in Italia è stata applicata alla sanità. Ora voi direte, ovviamente, il classico esempio dell'italianità, in questo caso ci sono molte, diciamo, altre ragioni, anche economiche, ma anche sociali. Non voglio assolutamente aggredire la motivazione per cui si è arrivati a questo, ma evidentemente non si è tenuto conto di tutti gli strumenti necessari per renderla attuabile nel miglior modo possibile e con il miglior beneficio possibile per i nostri cittadini. L'abbiamo già salutato, non è il Fonecone, anche se non c'era, adesso c'è fisicamente, lo risalutiamo, buongiorno. Questa legge concorrenza ha praticamente introdotto un meccanismo che mette a gara l'accreditamento appunto delle strutture sanitarie private. È ovvio che mettere a gara l'intero accreditamento di una regione inevitabilmente tende la mano ai grandi gruppi internazionali o ai fondi di investimento. È ovvio quindi che chi di noi imprenditori piccoli e medi presidia il territorio quindi ha creato un rapporto di fiducia con la comunità locale, magari ha aperto la prima casa diurna per persone autistiche in una regione intera, rischia di perdere tutto. Ma perdere tutto per lui vuol dire perdere tutto il territorio, cioè i pazienti, i cittadini, perché far sparire una realtà del genere vuol dire farla sparire a chi ne usufruisce, a chi ne gode dei benefici. E questo ancora più grave, non perché questa struttura stia lavorando male, ma perché evidentemente la norma non è stata in grado di misurare la prossimità. Noi per prossimità che cosa si intende? Si intende quando il servizio deve arrivare anche in quei momenti, in quei territori dove normalmente è difficile usufruire appunto di quel servizio. È un problema che l'Italia, come abbiamo detto, ha creato da sola, perché fino a questo momento è l'unico paese che ha applicato la normativa Bolkestein alla sanità, ma oserei dire che mentre nel principio di concorrenza generale ci potrebbe anche rientrare un tema così delicato, ma per come è stato gestito, per come prevede di essere gestito, sicuramente c'è un errore di fondo. Ora, per anni il settore ha aspettato, noi non abbiamo aspettato. Abbiamo suonato la sveglia quando era necessario, abbiamo costruito alleanze, prodotto o suggerito emendamenti insieme ai rappresentanti del Parlamento, quindi nei luoghi dove si prendono le decisioni. Siamo riusciti tutti insieme a ottenere una proroga fino al 31 dicembre 2026, quindi siamo riusciti comunque a tradurre in qualcosa di veramente importante lo sforzo che abbiamo fatto insieme ai rappresentanti parlamentare, però lo dice la data stessa, il tempo, come ha detto prima il Presidente, si sta accorciando. In sei mesi in politica, tra l'altro nell'anno precedente alle elezioni, si fanno ancora meno cose di quello che si fa normalmente perché c'è come dire, un'atmosfera intorno di grandi pressioni su molti argomenti. Purtroppo abbiamo ottenuto la proroga, ma gli emendamenti che avevamo costruito sempre insieme ai nostri rappresentanti parlamentari e che avevamo portato all'attenzione dell'Aula per il momento non sono stati avallati, non sono stati promossi, diciamo così, e votati positivamente. Quindi è evidente che oggi il momento è ancora più urgente di come fosse ieri. È un momento in cui dobbiamo agire e agire in maniera importante. Non ci possiamo assolutamente permettere di restare a guardare, in quanto la previsione di conseguenza di questa applicazione di legge dal gennaio 2027 è una previsione, dobbiamo fare finta di non essere retorici, catastrofica. Quindi diciamo che qui la retorica ci aiuta molto invece, perché è una conseguenza sicuramente grave. Mi viene da fare un piccolo excursus, un piccolo parallelo, perché conosce bene la sanità, è come la storia dei medici in servizio integrativo, cioè i cosiddetti, volgarmente detti, gettonisti. È una scelta che il governo ha fatto, concettualmente e filosoficamente sicuramente comprensibile, cioè ridurre la dipendenza dai medici e prestazione professionale esterna, però l'ha fatto senza tempi e senza strumenti necessari a sostituirli, nel senso che si sta andando incontro a la desertificazione dei pronti soccorso dal 1 luglio e non c'è nessuno strumento pronto nel cassetto per attutire o attenuare quello che sarà la conseguenza di tutto questo. Anche qui, grazie al Presidente Mulè, che ha portato in aula un ordine del giorno che è stato approvato, abbiamo ottenuto un primo riconoscimento politico del problema, anche se l'ordine del giorno sappiamo che è un impegno più che altro morale, ma sicuramente non è una norma. Quindi si corre lo stesso rischio dell'accreditamento, cioè principi giusti sulla carta, ma che diventano caos se non sono calati con gli strumenti adeguati e necessari alla problematica. Colgo questa occasione per ringraziare in maniera particolare proprio Giorgio Mulè e Davide Faraone, in quanto vengono da parti politiche diverse, politiche, non territoriali. Parti diverse, ma hanno capito entrambi una cosa semplice. Quando si parla di salute dei cittadini e sopravvivenza delle PMI, non ci sono maggioranze e opposizioni, ci sono solo responsabilità. Colgo anche l'occasione per cavalcare la battuta che ho fatto poc'anzi. Non è un caso che in questo consesso prevalga la Sicilia. Non è affatto un caso, perché è dalla Sicilia che nasce l'allarme lanciato da questo strumento normativo. Voi dovete sapere che in tutte le altre regioni o non se ne sono accorti o hanno fatto finta di non accorgersene, ma il grido è venuto direttamente dalla Sicilia. Qui abbiamo il nostro rappresentante della Federazione Imprese Sociosanitarie, che tra l'altro è l'ex presidente di Confindustria Comparto Sociosanitario Sicilia, abbiamo il rappresentante dell'ARIS, l'Associazione delle Strutture Religiose Sanitarie della Sicilia, presidente dell'ARIS Sicilia. Perché? Perché proprio da noi siciliani, mi ci metto anche io, un nonno, qualcosa ce l'ho pure io, da noi siciliani e da laggiù che è arrivata la consapevolezza della gravità e del rischio dell'applicazione di questa norma. Quindi bisogna prendere atto del fatto che il territorio, tra virgolette, più disagiato, ovviamente è stato il primo a capire la gravità del problema. Ringrazio ovviamente anche Sua Eccellenza Monsignor Paglia, che devo dire non si è limitato a condividere le nostre preoccupazioni, come ci si aspetterebbe ovviamente da una persona come lui, ma lavora e sta lavorando in maniera alacre alla costruzione di un tavolo nazionale sull'accreditamento, che è uno strumento che potrebbe dare la governance e la direzione a questo processo che abbiamo detto che altrimenti potrebbe diventare caos, sfociare comunque nel caos. È un modo, come dire, di tentare di reggimentare, di cavalcare le modalità di applicazione della norma che per il momento non siamo stati in grado di modificare o di far retrocedere. Poi vorrei anche sottolineare in maniera molto pacata che mi dispiace che alcune sigle di settore oggi non abbiano deciso e scelto di essere qui. Lo ripeto, lo sto dicendo senza polemica, anzi con assoluta chiarezza, perché la tutela delle PMI sanitarie e dei cittadini dei territori disagiati ovviamente richiederebbe un percorso comune, mi pare evidente. Però ovviamente, altrettanto ovviamente, la porta resta aperta. Noi andiamo avanti non perché siamo i più grandi, semplicemente perché sappiamo da che parte dobbiamo stare, e cioè dei piccoli imprenditori della sanità e dei cittadini dei nostri territori. Una volta Pietro mi disse che stava tornando dalle Madonie, che è un'area della Sicilia abbastanza difficile da raggiungere, e che per alcune specifiche esigenze sanitarie l'abitante delle Madonie doveva fare quasi 80 km per raggiungere la struttura ricettiva adatta alle sue esigenze. Secondo me questa è una cosa che non andrebbe nemmeno discussa, è talmente fuori dalla grazia di Dio che andrebbe proprio, come dire, affrontata immediatamente come programma di tutti i governi, sia di destra che di sinistra. Noi non vogliamo che chi ha messo il cuore, ha messo ovviamente anche gli investimenti, quei cittadini che sanno che hanno un riferimento importante, anche umano, perché le piccole aziende riescono, ovviamente per lo stesso fatto di essere piccole, a costruire rapporti diretti e personali con i pazienti, con i loro utenti, cosa che non si riesce ad avere in un grande ospedale, e quindi noi non vogliamo che questo possa piano piano recedere fino a scomparire nella indifferenza non solo della politica, cosa che sia il presidente Mulè che l'onorevole Falaone hanno dimostrato, ma anche della cittadinanza stessa che per la maggior parte ha il privilegio di poter accedere a strutture importanti, grandi e accoglienti senza vivere il disagio dell'entroterra, come noi diciamo normalmente per i territori più disagiati. Quindi grazie a tutti voi, spero che sia di vostro interesse il convegno di oggi e passo la parola a Sua Eccellenza Monsignor Paglia.
2: Autorità, gentili ospiti, care amiche e amici, ringrazio anzitutto la Confederazione Datoriale Asso per l'invito che ho accettato molto volentieri. È difficile dire no all'amico Pizzicaroli perché, non perché è amico, ma perché le ragioni che porta, come avete sentito, sono particolarmente urgenti, anche al Presidente della Federazione Scozzari. E permettete un saluto particolare all'onorevole Giorgio Mulè, a quale mi lega un'antica amicizia e che ci ospita. Grazie per questa generosa e attenta ospitalità. E all'onorevole Davide Faraone, il nome e il cognome ci dà anche una sua, come dire, importanza, come dire, internazionale. Dunque, io sono particolarmente contento perché da quando ho iniziato su suggerimento, su invito dell'allora ministro della Sanità durante il Covid di costituire una commissione per riorganizzare l'assistenza agli anziani durante il Covid, noi vecchi pagammo il prezzo più alto, non per colpa del Covid, per colpa di una cultura che ci aveva già scartati. Il Covid come dire, ci ha trovati tutti lì davanti e noi siamo stati falcidiati perché eravamo scartati. Scartati anche da una sanità che era relegato in grandi strutture, il territorio dimenticato. Ecco perché il convegno di oggi ha un valore ben oltre di quello importantissimo di cui ci stiamo interessando. È necessario un cambio di paradigma. Ecco perché anche questo incontro si iscrive in un orizzonte più ampio che richiede appunto una rivoluzione culturale anzitutto, e non solo in Italia, che è il secondo paese dopo il Giappone percentuale di anziani, e l'Europa, che è il primo continente per percentuale di anziani. Un'Europa, un'Italia, che è piena di piccoli paesi, che è stracolma di aree interne. Quindi abbiamo una responsabilità che ovviamente le grandi megalopoli forse non sentono, e tuttavia noi abbiamo un dovere morale, una sorta di avanguardia per capire che cosa vuol dire la ricchezza di milioni e milioni di anziani che vivono nei piccoli paesi. In Italia, sulle aree interne, sono più di 3 milioni di anziani. Io vengo da un piccolo paese della Ciociaria, so cosa vuol dire lo spopolamento dei paesi e la permanenza di anziani che sono 3 volte tanto rispetto a quelli che sono nelle aree urbane. Di qui l'importanza di questo nostro convegno. E parto da una convinzione: una sanità moderna non può limitarsi ad attendere il bisogno e a rispondervi quando ormai è diventata emergenza. La sanità deve essere proattiva, deve andare incontro alle persone prima che la fragilità diventi solitudine, abbandono, indifferenza, e soprattutto non può più lavorare per residenze isolate o per silos separati, ciascuno chiuso nella propria logica. Deve lavorare per reti, per una grande integrazione sociale, sanitaria e assistenziale, dove ospedale, territorio, domicilio e comunità si parlano e si tengono per mano. È questo il cambio di paradigma indispensabile per l'oggi. In questo contesto, la prossimità e la proattività giocano un ruolo fondamentale. E non si può né si deve trascurare il ruolo storico di chi su quei territori opera già da decenni e in molti casi anche più. I gestori, il terzo settore, le cooperative sociali, le associazioni di categoria come la vostra. E c'è da sottolineare questa dimensione quasi della vocazione, non dell'impresa anzitutto. E io lo sottolineerei come quel patrimonio umanistico che è ricco nelle nostre città e che non possiamo né dimenticare e ancor meno disperdere. Sono loro la trama viva di un sistema senza il quale davvero sarebbe solo una mappa di buone intenzioni. Ecco perché allora noi viviamo una sfida epocale, dicevo prima, un cambio di paradigma sulla prospettiva dei noi vecchi. Io ho 81 anni, sono nato nel 45, ho fatto tutta la mia vita come quella di un paese, l'Italia, che dall'immediato dopoguerra ha saputo in pochi decenni arrivare ad essere il 7° paese più industrializzato del pianeta, con una dignità che ci fa onore. Ora, a mio avviso, dobbiamo come riprendere una primogenitura nel difendere questa età, proprio perché siamo il primo paese di una popolazione anziana enorme, siamo 14 milioni. Su questi 14 milioni però non c'è ancora un adeguato pensiero politico, non c'è ancora un adeguato pensiero sanitario, economico, culturale, spirituale. Comincio dall'ultimo. In Italia, in tutte le diocesi, c'è un prete per i giovani. In nessuna un prete per gli anziani. Eppure siamo di più, crediamo di più, pratichiamo di più. A Roma si dice, nessuno ci si fila. Ora, ma qual è il problema? Questi 30 anni in più di vita che noi vecchi abbiamo non possono essere sospesi nel vuoto. I primi 30 anni il governo italiano, quando nel 1870 poi in seguito si trovò milioni di ragazzi sfruttati, lavoro minorile, abbandonati, ci siamo inventati l'infanzia e la giovinezza. Asilo, scuole elementari, le medie allora, ginnasio, università, specializzazioni, i primi 25-30 anni li abbiamo inventati. Io ricordo negli anni 70 quando si discuteva dell'apertura delle università ai giovani, e certo erano milioni, bisogna trovare una prospettiva e la inventammo. Poi sono i 30-40 anni di lavoro, arriva il momento della pensione, vivremo 20-30-40 anni in più per fare che? Cari amiche e amici, 30 anni ai giardinetti sono tanti, o anche a fai cruciverba. E questo ci chiede anche un ripensamento, non vale più tanto la distinzione tra, come dire, autosufficienza e non autosufficienza. Il tema della fragilità e quindi della prevenzione deve entrare nelle nuove politiche, superando la distinzione tra sociale e sanitario. La solitudine è forse una malattia? Lo diventa il giorno dopo. Ecco perché si richiede un cambio di paradigma che certamente appunto richiede una nuova prospettiva che coinvolga gli anziani stessi. Noi vecchi non possiamo ritenerci in pensione, ossia sciolti dai legami che fino al giorno prima ci tenevano in vita. Non è possibile, perché c'è come una doppia esclusione, quella oggettiva, l'andare in pensione, e quella soggettiva, che noi pensiamo di essere pensionati, con un crollo di motivazione gigantesco. Ecco perché c'è bisogno di un coinvolgimento generale anche da parte di noi vecchi per essere attori di un rinnovamento della società nella sua complessità. Noi stessi possiamo essere, come vecchi, motori di assistenza, in larga parte già lo siamo. Vi faccio un solo esempio. Con la commissione del Ministero della Salute abbiamo fatto un calcolo di quanto varrebbe economicamente il tempo, non le paghette gli appartamenti, no, il tempo che i nonni e le nonne passano con i nipoti in Italia, una finanziaria. Nessuno se n'è accorto, o meglio, le famiglie se ne sono accorte. E quella complicità affettiva che lega nonni e nipoti è una complicità gigantesca, è un fuoco, perché dà quella dimensione di gratuità e di relazionalità che noi vorremmo anche con questa iniziativa come promuovere e sostenere. È da questa consapevolezza che nasce il mio impegno con voi oggi, in veste di presidente della Fondazione Età Grande, e che si traduce in una proposta concreta. Tocca il cuore del sistema, lo accennava prima Pizzigrori, il tavolo nazionale dell'accreditamento, l'organismo che in questi mesi sta ridisegnando le regole con cui le strutture residenziali, semiresidenziali e i servizi domiciliari, RSA di SAD, potranno operare nel nostro paese. Un tavolo importante, necessario, ma che ad oggi non include le voci di chi quel sistema lo vive quotidianamente. Chiediamo che queste voci entrino nel tavolo non come ospiti, ma come interlocutori a pieno titolo. C'è di più. I dati raccolti sul campo, comune per comune, provincia per provincia, con un vero e proprio censimento, ci mostrano un'Italia a due velocità, aree urbane con una concentrazione di strutture talvolta eccessiva e vasti territori, soprattutto nelle aree interne e nel mezzogiorno in particolare. Io sono rimasto felicemente sorpreso che l'applicazione sperimentale della legge 33 sugli anziani sia stata accolta in maniera piena dalla Sicilia. È l'unica regione nella quale le 9, noi le chiamiamo le ASL, tutte hanno accolto la sperimentazione, con una regione che farà una legge regionale in proposito. Questo mostra a quello che si diceva prima. E riconquistiamo l'Italia, lo facevamo già qualche decennio di anni fa. Anch'io sono siciliano, ormai mi devo chiedere. Però lo dico perché io credo che sia davvero un'opportunità straordinaria. Questo non è un problema tecnico, è una questione di giustizia. Per questo proponiamo l'introduzione di un criterio di prossimità territoriale nel sistema di accreditamento. Non un incentivo marginale, ma un principio regolatore che oriente le nuove autorizzazioni verso dove ce n'è davvero bisogno e che sospenda l'accreditamento nelle aree già sovrastrutturate, indirizzando le risorse verso questi territori spesso dimenticati. Non chiediamo ovviamente di fermare il mercato, chiediamo di orientarlo verso il bene comune davvero di tutti. Non chiediamo burocrazia in più, chiediamo che le regole rispecchino la realtà di un paese che invecchia in modo diseguale e che merita tuttavia risposte all'altezza della sua dignità. Sono convinto che questo sia il momento giusto. Per nascere in genere ci vogliono 9 mesi, noi ce ne abbiamo 6. Lo faremo ugualmente. La riforma della legge 33, di cui vado particolarmente orgoglioso, la legge concorrenza e il lavoro del tavolo, tutto converge. Sta a noi, istituzioni, operatori, associazioni, avere il coraggio di una visione comune. Ecco perché ringrazio dell'invito e auguro a tutti noi un buon lavoro. Grazie.
1: Grazie Monsignore. Siamo tutti, intanto salutiamo il Presidente Mulè che si ritira. Siamo tutti entusiasti di avere una nuova leva delle persone che abbiano qualche anno in più come te, ma poi alla fine, come vedi, gli argomenti sono sovrapponibili e condivisibili. Dobbiamo soltanto essere molto uniti nel portare avanti le istanze a favore di questa popolazione di cui abbiamo parlato finora. Pregherei l'onorevole Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati, di accomodarsi per la sua relazione. Grazie.
3: Grazie a voi, grazie per l'invito. Naturalmente il tema che trattiamo oggi ha delle questioni che riguardano sicuramente una programmazione, quindi i temi che hanno a che fare con la sanità convenzionata, privata convenzionata, e come vogliamo costruire e rafforzare una gamba che io reputo assolutamente decisiva e determinante, e dall'altro lato però anche come affrontiamo l'emergenza, perché il tema che riguarda il DL concorrenza è un tema che riguarda l'oggi, non i prossimi anni. E i ragionamenti però, la programmazione e la contingenza si incrociano e stanno insieme, perché l'una questione è assolutamente collegata all'altra. Perché io sono convinto da liberale e convintamente assertore della Bolkestan in generale come strumento della concorrenza da mettere in campo in Europa, che quello strumento non c'entra nulla se applicato nell'ambito sanitario e non c'entra nulla neanche se immaginato con principi liberali, perché credo che la sanità debba diciamo muoversi su binari diversi rispetto a chi pianta un ombrellone sulla sabbia o rispetto a chi guida un taxi. Cioè, immaginare che tu metti a concorrenza e quindi con principi legati al vantaggio privatistico, il legittimo vantaggio privatistico, metti a concorrenza i servizi sanitari, secondo me è una forzatura rispetto a quello che bisognerebbe invece mettere in campo in questo paese, a meno che non abbiamo sbagliato tutto fino ad oggi. Cioè, se noi immaginiamo che la sanità accreditata, quindi convenzionata, quindi che lavora con principi del pubblico, quindi non stiamo parlando del privato puro, il privato puro agisce con i principi di mercato, si fa pagare dal cittadino per il servizio che svolge, ognuno svolge un servizio in un certo modo, propone delle rette e dei costi in un altro modo e il cittadino liberamente decide di rivolgersi al privato. Devo dire che nel nostro sistema sanitario il liberamente, diciamo, si è molto condizionato rispetto al fatto che l'accesso ai privati è dovuto ad un sistema sanitario che funziona male, quindi il privato puro è diventato quasi, in alcuni casi, l'unica possibilità di sbocco per chi naturalmente ha le risorse. Però, ritornando all'argomento del convenzionato e accreditato, se noi pensiamo che finora abbiamo sbagliato tutto, e cioè che non abbiamo selezionato, perché quando noi accreditiamo una struttura privata gli diamo un percorso di relazione col pubblico, perché io ti do risorse economiche e tu ti impegni a svolgere un servizio così come lo svolge una struttura pubblica. Siccome in questi anni abbiamo fatto crescere nel nostro paese un sistema sanitario accreditato e convenzionato che ha queste caratteristiche, quindi l'abbiamo certificato, l'abbiamo vagliato, abbiamo verificato come svolge il servizio e se reputiamo che il servizio viene svolto in maniera scorretta si ritira l'accreditamento, e questo è lo strumento che uno deve mettere in campo. Quindi noi abbiamo negli anni costruito un patrimonio, perché se io vi faccio l'elenco e loro ve lo possono fare meglio di me, delle strutture sanitarie in accreditamento convenzionato che ci sono in Italia, noi abbiamo delle eccellenze straordinarie. Poi è chiaro che ci possono essere anche degli ambiti su cui si può agire meglio, ma le eccellenze che ci sono in Italia, su cui si è costruito un patrimonio di relazione pubblico e privato, cioè noi, mettendo in campo un principio che è soltanto di liberalismo economico in questo ambito sanitario, rischiamo di mortificarle, di perdere il patrimonio di relazione e di crescita che il nostro sistema sanitario, l'altra gamba, legittima quanto quella pubblica, perché svolge un servizio pubblico, perché a me anche sta storia che si mettono su piani diversi il pubblico e il privato accreditato, convenzionato, è una storia che non convince per nulla. Se tu metti su un piano diverso il privato puro, io ci sto nel ragionamento, ma il privato convenzionato, accreditato, che svolge funzioni da ospedale pubblico, secondo me deve essere trattato allo stesso modo dalla sanità e dal nostro sistema sanitario e dalla classe politica in generale. Per cui l'idea che si apre una corsa adesso a svuotare totalmente quello che noi avevamo costruito in questi anni, pensando di riempirlo nuovamente con diciamo entità che sconosciamo, cioè io non lo so quello che verrà fuori da un processo se non governato del tipo pronti via, scadono gli accreditamenti, chi vuole si candidi e d'ora in avanti si mette in campo tutto quello che di meglio si può mettere in campo. Non lo so se verrà fuori qualcosa di meglio rispetto a quello che attualmente abbiamo, anche perché non ci sta un processo di accompagnamento di questo, di questa idea di applicazione della Bolkestein alla sanità di governo. Cioè, che criteri si stanno utilizzando? Chi si sta riunendo? Su che cosa si stanno muovendo? Io non ce l'ho chiaro. Cioè, siamo in prossimità della scadenza e qui coloro che sono direttamente coinvolti come organizzazioni, quindi che rappresentano sia gli accreditati che quelli che potenzialmente si potrebbero accreditare, non sono neanche ai tavoli. Cioè, quindi neanche la concertazione di un processo che necessita di diciamo di dialogo, di confronto, non è stato avviato, ma neanche in Parlamento. Cioè, noi prima votavamo sì o no al DL della concorrenza quando abbiamo votato i primi provvedimenti con gli emendamenti. Poi, visto che il sì o no sul DL concorrenza non si riusciva perché era sì e basta, si è provato a dire vabbè, facciamo delle proroghe in modo che nel frattempo che si fanno le proroghe si avvia un dialogo e si capisce come si deve sviluppare questo processo. Ma se mentre abbiamo fatto le proroghe sto dialogo non si è avviato e sti tavoli vanno avanti nel chiuso di un ministero senza che nessuno sappia nulla di cosa verrà fuori, quindi d'amblè spunterà fuori che i criteri sono questi, tutti fuori, quelli che ci sono oggi, e arriveranno i nuovi secondo criteri fatti da chi e quali sono. Perché io, quello che si sta discutendo sui taxi e sugli ombrelloni, almeno un po' riesco a leggerlo sui giornali, quello che si sta discutendo su un ambito più delicato e che secondo me meriterebbe di fermarsi un attimo, perché fanno tutti i maci con l'Europa a dire no, l'Europa sull'agricoltura non mette soldi, ah, l'Europa, tutti sti sovranisti che dicono ah, ma noi questa Europa non la vogliamo perché vogliono ledere il diritto nazionale di in ogni ambito, sono ormai ovunque. Cioè, su questo i famosi sovranisti continuano ad andare avanti accettando il fatto che quelle sono le regole e noi ci dobbiamo adeguare. Mentre secondo me un ragionamento in Europa andrebbe fatto sull'applicazione di una normativa che va bene in alcuni ambiti e non in altri. Invece ormai si dà per acclarato che l'Europa ha deciso su questo aspetto e che l'Italia sta zitta. Io non credo che gli altri paesi europei hanno lo stesso patrimonio nostro in ambito sanitario in quanto a sanità accreditata. Non credo che sia così, perché storicamente noi siamo cresciuti dando peso a questo ambito e quel patrimonio è un po' come quando abbiamo deciso di abbandonare il settore dell'automotive per un settore dell'elettrico che bisognava anche lì governare. Qui stiamo facendo la stessa cosa, si abbandona un settore d'eccellenza del nostro paese senza governare la transizione, minimamente. Quindi ci ritroveremo poi fra qualche anno, quando il DL concorrenza avrà esplicato tutta la sua forza e quindi sarà azzerato quello che c'era prima e si partirà chissà verso dove, a dire ah, ma perché abbiamo, così come ora diciamo, perché la Fiat l'abbiamo ceduta, perché abbiamo mollato ai cinesi il settore delle auto. Poi fra qualche anno ci ritroveremo di nuovo questi nello stesso convegno a commentare quella che era la sanità e quella che invece è diventata. Ora, siccome siamo ancora in tempo invece per poter agire, perché qui gli schiaffi sono due, chiudo perché l'ho fatta lunga. C'è questo schiaffo di un DL concorrenza applicato in un settore col macete senza alcun tipo di testa messa su questo settore, e poi c'è anche tutto il tema che riguarda i costi di questo sistema, perché poco fa è stato detto dell'aspetto che riguarda le differenze anche territoriali. Cioè, noi oltre al privato convenzionato che lavora in questa condizione di precarietà, perché fra qualche tempo gli si potrà dire te ne vai, quindi non investe più nessuno, perché io dovrei investire se so, o continuare i miei investimenti se so che fra un poco me ne vado, E quindi questa situazione di precarietà sta creando anche un atteggiamento di ritrosia rispetto al aumentare, implementare il nostro servizio. Se in più c'è una differenza rispetto ai costi che vengono caricati sulle regioni, dalle regioni al sistema sanitario privato convenzionato, pensiamo a tutto il tema del nomenclatore, delle tariffe, senza tenere conto molto spesso dei costi. Alcune regioni hanno le risorse per poterle investire e quindi mettono soldi aggiuntivi rispetto ai trasferimenti statali, altre regioni non hanno le risorse, addirittura anche se hanno le risorse non le possono spendere perché sono in piano di rientro. Quindi si sta creando, anzi si è già creata, è palese, una differenza in tutto il territorio nazionale sulla qualità del servizio sanitario, non soltanto sulla gamba pubblica, ma anche sulla gamba convenzionata, accreditata, per non parlare per quella diciamo del privato puro. Per cui questa situazione di precarietà che si è creata sul nostro sistema sanitario nazionale è una situazione che poi si scarica tutta sui pazienti, perché poi alla fine questo clima di incertezza, questa situazione per cui si investe sempre meno, e anche lì il tema non è soltanto quante ne metti di risorse, ma come le spendi, perché io sono dell'idea che anche se spendessimo le stesse risorse che abbiamo oggi, identiche, senza mettere un euro in più, ma riuscissimo a spenderle con più raziocinio, noi saremmo in una condizione di avere risorse che ci servono per il nostro sistema sanitario. Però di tutto questo non si discute. Io sono molto pessimista, perché rispetto alle cose che sono state dette da Monsignor Paia, e cioè che c'è un per fortuna viviamo di più, ma al tempo stesso non ci stiamo attrezzando né in ambito sanitario, né in ambito previdenziale, né in ambito lavorativo, né nella gestione dell'immigrazione, che sembra non c'entra un tubo, ma invece c'entra tantissimo con i temi che ho posto. Tutti questi temi ci stanno passando sopra la testa, poi quando sarà troppo tardi andremo a rincorrere, perché comunque siamo sempre abituati a rincorrere, e però naturalmente faremo ulteriori danni rispetto a quello che si potrebbe invece arginare se agissimo oggi. Per cui io sono sempre disponibile per quello che è nelle mie possibilità. Sono un parlamentare d'opposizione. Mi aspetto da parte del governo segnali che ad oggi non sono arrivati, perché sul DL concorrenza e su tutto quello di cui vi ho parlato ad oggi registriamo totale chiusura da parte del governo. Se ci dovesse essere un'apertura, felicissimo di collaborare. Se invece si continua come caterpillar senza modificare nulla rispetto alla gestione del sistema sanitario, è chiaro che quello che ci aspetta sinceramente non è un futuro roseo. Grazie.
1: Grazie onorevole Faraone, ma sicuramente avremmo ascoltato pure molto più a lungo, quindi si poteva prolungare. Ma altrettanto spero che questa iniziativa comune che tu hai avuto insieme a Giorgio Mulè apra una breccia nei ragionamenti anche della maggioranza, perché ovviamente come ben sappiamo, se non c'è la disponibilità da parte della maggioranza è difficile poi raggiungere qualche obiettivo. Però magari qualche segnale si comincia a vedere, ma soprattutto ribadisco una cosa importante: che le organizzazioni come ASSO, come ARIS, che hanno messo in risalto questo problema, hanno finalmente squarciato il velo, perché altrimenti si procedeva fino al 31 dicembre nell'oscurità, nel senso meno ne parli, meno si sa, e poi quando accadrà purtroppo sarà troppo tardi. Adesso passo la parola a chi ne sa di più di noi, sia dalla parte datoriale che dalla parte imprenditoriale, che è Pietro Scozzari, il presidente della Federazione Imprese Sociosanitarie di ASSO.
4: Grazie a tutti intanto di essere venuti. Per me è un orgoglio oggi svolgere questo convegno a Roma, alla Camera dei Deputati, grazie al presidente Mulè, che è dovuto andare via per questioni personali, all'onorevole Faraone, fra l'altro abbiamo un rapporto, ci conosciamo da tanto, e su questa cosa, su questo argomento, lo torturo almeno, 24 ore al giorno. Perché è importante essere qua oggi? Perché, come accennava il presidente Pizzicaroli all'inizio della sua apertura, la Sicilia si è accorta del problema che stava emergendo sulla sanità, ma ancora di più sul servizio sociosanitario che noi rappresentiamo, perché il servizio sociosanitario è la base della sanità. Quindi le strutture sociosanitarie, che sono divise sul territorio in maniera capillare, perché questo prevedeva fino ad oggi la composizione e quindi l'erogazione del servizio, e devo dire razionalmente era

pensa il cittadino, cioè l'utente finale, chi realmente ha la necessità di usufruire dei servizi base, quindi dei servizi territoriali, che siano i laboratori di analisi, che sia la diagnostica, che siano le RSA, che sia qualunque tipo di servizio sanitario. La Sicilia, grazie ad ASSO e comunque coinvolgendo anche le altre associazioni, devo dire ARIS molto attenta sull'argomento, abbiamo iniziato a interloquire con il governo, a dire: ma guardate che il DDL concorrente, le strutture sanitarie non sono le spiagge, come diceva l'onorevole Faraone. Non è una cosa che si può adattare oppure che si può applicare in tutti i settori. La concorrenza, siamo d'accordo, e nessuno praticamente su questo pone veto, ma la struttura sanitaria, il servizio sociosanitario è una concorrenza diversa, non può esserci concorrenza, perché per aprire una struttura sanitaria, oltre alla scelta del territorio, ci sono investimenti, c'è l'eccellenza che va data, l'eccellenza va data con gli standard del personale garantiti al 100%, gli standard strutturali. Dal momento in cui tu vai le spiagge, tu monti un lido, monti gli ombrelloni, monti un capannone, poi lo smonti, lo rimonti, cioè fai quello che vuoi. Noi ci siamo visti equiparati, spiaggia, struttura sanitaria, il che ci siamo messi subito in movimento e abbiamo praticamente cominciato a discutere col governo, che abbiamo ottenuto comunque queste deroghe, ma adesso siamo arrivati comunque alla fine. Il cittadino si vede minato il proprio servizio. All'inizio Diego faceva l'esempio delle Madonie. Io ho una struttura nelle Madonie. Le Madonie distano dai centri abitati 100 km all'incirca. Significherebbe svuotare le strutture delle Madonie, portarle al centro, quindi nelle strutture nelle città più grandi, e non garantire più il servizio territoriale. Ma perché a nostro avviso c'è un disegno ben preciso: far scendere le grosse multinazionali, accentrare tutti gli accreditamenti, perché dando a bando chiaramente i requisiti, quelli che si prevedono, non sono i requisiti, non c'è la territorialità, non c'è gli anni di esperienza, non c'è nulla. C'è a gara quel territorio, io ho una grossa struttura a Palermo, raccolgo tutto e me la metto lì. Palermo, qualsiasi altra città d'Italia. Questo significa garantire la multinazionale. Il paziente non è più un paziente, è un numero. Le grosse aziende cercano di ottimizzare, ottimizzi nel personale, ottimizzi nelle strutture, quindi c'è tutto. Come diceva l'onorevole Faraone, è tutto sbagliato, è tutto, cioè non si può concepire una sanità principalmente quella di base, perché vedete, gli ospedali sono ospedali, l'ospedale si trova lì, ma sono 300-400 posti, tu sai che lo devi raggiungere e vai. Le strutture di prossimità, quindi la sanità di prossimità, viene meno, la capillarità viene meno, cioè è il paziente che ha il danno maggiore, oltre alla ricaduta sulle aziende, perché le aziende, chiaramente, chi ha investito ingenti somme di denaro per la realizzazione di una struttura eccellente viene meno, perché tu sposti l'accreditamento, quindi ti rimani una struttura con. Non è detto chi vince, chi si aggiudica l'accreditamento rimane in quella struttura, ma perché non lo può fare? Perché è una struttura di proprietà, non metto la struttura a bando, metto l'accreditamento, si viene spostato e quindi cioè, diventa tutto ingestibile. Non è una misura che, fra l'altro, quello che più ci domandiamo, la Bolkestein non prevedeva la messa a gara delle strutture della sanità. Non capiamo perché noi, l'unica nazione d'Europa, abbiamo le strutture sanitarie messe a bando il 1 gennaio 2027. Questo non si capisce il perché una norma europea non lo prevede, noi l'unica nazione d'Italia lo prevediamo, cioè al contrario, anziché tutelare la sanità di base, che comunque l'Italia gode di eccellenze, no, la mettiamo nel calderone, quindi spiagge, tutto ciò che è. Fra l'altro, da dire, noi già la concorrenza l'abbiamo attivata quando le nostre strutture sociosanitarie accreditate sono passate da un bando, sono passate da una verifica, da una

0: concorrenza con le altre strutture, ci siamo aggiudicati. Adesso dobbiamo rivedere le nostre strutture, rimesse di nuovo in bando, e con il rischio che praticamente arriva una multinazionale, acquisisce tutti e se ne va. Dico, è inconcepibile attuare una norma del genere, ma più che altro per tutelare il cittadino. Infatti, onorevole Faraone, io gli chiedo sempre, in maniera più insistente, di portare al governo e fare l'opposizione giusta affinché questa norma non venga approvata. Lo stesso comunque solleciterò il presidente Mulè affinché ci sia a gennaio una svolta, perché è chiaro che noi come associazioni datoriali questa cosa non potremmo lasciarla passare, quindi passeremo comunque non più al convegno ma diciamo a reazioni un po' più dure, ecco. Grazie.
1: Come avevo detto, stiamo ascoltando chi il territorio lo vive e soprattutto chi è in grado di dire anche a voi che cosa vuol dire gestire una struttura sanitaria sul territorio lontano dalle grandi città e come tutelare le persone che avranno bisogno e che hanno bisogno di queste strutture. Quando abbiamo detto prima che parlando con Rena dicevamo che sicuramente siamo pronti anche a ricorrere al Consiglio europeo, ma perché dobbiamo fare una battaglia di questa portata per una norma illogica? Basterebbe modificare la norma, se non addirittura ritirarla, ma diciamo perlomeno modificarla. Eppure, come noi che frequentiamo per esigenze associative e confederative il Parlamento, abbiamo preso coscienza in questi anni, in questi mesi, di cosa voglia dire il muro di gomma, ma la costanza che ci stiamo mettendo è talmente vigorosa che insomma forse riusciremo anche a scalfire questo muro. Grazie ovviamente all'apporto di chi si è soffermato a capire le ragioni e le istanze e si è attivato per cercare di superarle. In ultimo vorrei dare la parola con molto piacere a Domenico Arena, che è il presidente di Aris Sicilia. L'Aris è l'associazione delle strutture sanitarie religiose, nonché responsabile dell'RSA a livello nazionale. Grazie.
2: Tanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito all'Associazione ASSO, al suo presidente Pizzicaroli, all'amico Pietro Scozzari. Grazie per l'ospitalità al presidente della Camera Giorgio Mulè. Ai relatori un saluto va fatto. Non si appaglia per il brillante intervento, insomma, a sostegno e supporto, ma noi non avevamo dubbi sul suo modus rispetto a questo tema. Qui il tema risale ormai a 4 anni fa. Qualche domanda ce la siamo posti e ci siamo resi conto che il governo Draghi, per portare a casa il risultato, che era quello di portare a casa i 2 miliardi e 700 milioni solo per la parte, diciamo così, delle cure domiciliari, per portare a casa sicuramente ingenti risorse, ha messo sostanzialmente a disposizione quel governo un qualcosa che non rientrava chiaramente nelle sue, diciamo così, prerogative. Perché più volte, tutti stamattina, abbiamo citato la Bolkestein. La Bolkestein dice esattamente il contrario. E addirittura, insomma, c'è stata un'interrogazione europarlamentare di un paio di mesi fa con una risposta della vicepresidente esecutivo della Commissione, dove dice è una prerogativa degli Stati membri, non ci scaricate la responsabilità che non è nostra. Il tema è esattamente questo. Vabbè, no, allora è un tema che riguarda il PNRR, no, il tema del PNRR no, dice qui vanno fatte le verifiche, non vanno fatte le gare d'appalto. Qui, anche qui non capiamo, anzi capiamo. Scriviamo al Ministero per gli Affari Europei. E la risposta è: comprendiamo le vostre ragioni, ma non possiamo non incassare la nona rata che vale 12 miliardi e mezzo. Tant'è che gli emendamenti da noi proposti e con la loro grande sensibilità accolti sia dal Presidente Mollè ma anche dal Onorevole Faraone sono stati bloccati, perché in forza del recupero di risorse importanti per l'Italia si continua a sacrificare quello che è, insomma, il tema legato alla concorrenza nel settore sanitario e sociosanitario. Qui bisogna partire per capire effettivamente qual è il problema. Il problema è che poi la conseguenza sono i grossi gruppi europei, la conseguenza tutta una serie, diciamo, di questioni. Ora qui, cioè, noi abbiamo fatto come Ares una serie di interlocuzioni anche a livello governativo. Siamo finiti anche a Palazzo Chigi, abbiamo parlato con il sottosegretario, abbiamo conosciuto, e lì grandi rassicurazioni a voce, così come prima il ministro Foti nella nota di riscontro dice che accoglierà le nostre istanze. Stessa cosa dicevo Palazzo Chigi, ma ad oggi quello che sappiamo è che il 31 dicembre vedrà finire una modalità, un modus che aveva garantito all'Italia il secondo miglior sistema sanitario al mondo. Primo gennaio 27, e ad oggi non ci sono previsioni di proroghe, perché noi nel tempo abbiamo lavorato per spostare in avanti il tema, sperando che con il 31 dicembre 2026, con la fine del PNRR, bene, ok, quel tema si sposta su un tavolo che è squisitamente nazionale. Qui la responsabilità deve prendersela il governo, il Ministro della Salute, evidentemente, ma anche le regioni. Avevano scritto un documento a settembre sul concorrenza annuale dove dicevano siamo disponibili ad accogliere tutte le istanze che ci fate sul concorrenza, tranne una, o ce la modificate o noi non approviamo. C'è un parere favorevole del sottosegretario in quel caso era al MEF, però anche lì lettera morta, perché comunque in forza di quelle che erano, diciamo, le rate da incassare dal PNRR tutto si è sopra. Per cui secondo me, secondo noi, secondo Aris, secondo anche Asso, perché comunque abbiamo agito spessissimo, anzi sempre in sinergia, andando, diciamo così, a una voce sola, secondo noi è chiaro che è importante oggi lavorare su un tema. E il tavolo tecnico? Il tavolo tecnico è stato costituito nel 2024 e scade nel 2027. Lì c'è una composizione che non vede presenti le associazioni datoriali, lascia uno spazio solo ai tavoli tematici. Non credo che possa bastare. Noi come Aris abbiamo scritto dicendo che vogliamo essere interlocutori e non ospiti, diceva qualcuno prima. Ci ha accolto il direttore Bergamaschi, ma anche il professor Bennini, in quella circostanza, dicendoci sì, fateci delle proposte, e noi delle proposte abbiamo fatto, ma queste proposte chiaramente vanno supportate, e se in qualche maniera anche le altre associazioni, ma sono sicuro che ASSO su questo, perché se vi leggo i titoli delle proposte che abbiamo fatto al tavolo tecnico, sono assolutamente condivisibili. Qui si parla di evitare la gara dell'evidenza pubblica, evitare il massimo ribasso, cosa che sta accadendo in questo momento in Toscana, sistemi premiali per gli investimenti, ma in effetti questa parte l'avevamo già messa nell'emendamento che poi non è stato, diciamo così, approvato, a firma Faraone, a firma Mollè. Adeguare i tetti di spesa a fabbisogno. Cioè, questo sistema sostanzialmente va avanti senza tenere conto che ci sia un sistema premiale. Oggi il DL 95 con i tetti di spesa lascia tutto lì bloccato, non consente a nessuno di poter far meglio, per cui lista d'attesa, eccetera, eccetera. Qui la proposta è sicuramente quella, diciamo, di ragionare e continuare a ragionare insieme, come abbiamo sempre fatto, Presidente Pizzicaroli, Pietro, condividere i documenti, cercare, diciamo, di capire se effettivamente c'è un'apertura verso il tavolo tecnico, perché noi abbiamo piena legittimità per starci, perché sostanzialmente si parla di noi, ma in effetti noi non ci siamo. c'è l'Istituto Superiore di Sanità, c'è l'Agenas, c'è le regioni, ci sono tutti tranne gli attori principali. Qualcuno ci ha detto che siamo incompatibili, noi non siamo incompatibili perché sostanzialmente noi rappresentiamo interessi collettivi e sono quelli legittimi dei nostri associati. Per cui non ci immaginiamo che una struttura, qui c'è darne una, come il Gemelli, debba porsi il problema se il primo gennaio del 2027 sarà ancora lì a gestire le attività oppure qualcuno prenderà il suo posto e non si capisce dove. Qui l'auspicio è quello che in questo momento il tema del PNRR riprende, per l'amor di Dio capiamo tutti che c'è bisogno di risorse, ma che passato questo momento a settembre sicuramente avremo l'esigenza di capire se effettivamente un passo avanti si è fatto e se non si è fatto un passo avanti bisogna sinergizzare tutti un po' su un'unica azione e cercare di capire come affrontare il tema, perché diversamente il primo gennaio del 27 saremo tutti con la preoccupazione di partecipare a una doppia gara. Aveva ragione Pietro, poc'anzi diceva l'accreditamento, ma tutto è fatto in funzione del fabbisogno. La regione Sicilia, noi siamo siciliani, abbiamo detto più volte stamattina, stabilisce un fabbisogno, dice ok perfetto, a me servono 100 posti letto dell'RSA, perfetto, chi ne ha i requisiti si accrediti, perfetto, cos'è? È una gara d'appalto? Mi accredito, successivamente devo rifare una gara d'appalto per avere la convenzione, ma la 502 del 92 dice esattamente il contrario, le famose 3A, l'autorizzazione, l'accreditamento e l'accordo contrattuale. Erano la prima, sostanzialmente consente anche al privato, ma noi non stiamo parlando questa mattina del privato, di potersi di poter procedere con l'autorizzazione sanitaria e lavorare sul privato. La seconda è l'accordo con l'accreditamento che va a braccetto con l'accordo contrattuale. Per cui non si capisce perché dobbiamo fare la doppia gara. C'è addirittura il peggio del codice degli appalti, dove partecipo, faccio una gara, vinco o perdo. E soprattutto con un sistema legato alle gare d'appalto. Sappiamo tutti, perché in passato anche nel nostro settore, cura domiciliare, RSA, eccetera, si lavorava con le gare d'appalto al massimo ribasso. Evidentemente non si faceva l'interesse del cittadino e del paziente, perché i servizi sicuramente non garantivano la qualità che invece attraverso l'accreditamento oggi siamo tutti interessati a sviluppare, perché più siamo bravi più ci facciamo scegliere dal paziente. Mancando la libera scelta del paziente sicuramente verrà meno un presupposto importante, che è quello della democrazia e quello dell'articolo 32. Io vi ringrazio e siamo comunque a disposizione, ringrazio tutti per averci invitato stamattina.
1: Grazie a Domenico Arena, che ha dimostrato chiaramente come le istanze siano sovrapponibili, nel senso all'inizio, pur senza condividere il lavoro, ci siamo ritrovati a incrociare esattamente gli stessi argomenti nelle stesse modalità. Quindi è un tema ovviamente particolarmente sentito. Prima accennavo al fatto che venite da tutta Italia, questo mi piace. Abbiamo Bari, Milano, Torino, Ancona, Potenza, L'Aquila, Kiev, quindi Napoli, e quindi abbiamo veramente, ovviamente la Sicilia prevale, ma insomma abbiamo tutto lo stivale. Abbiamo detto tutti, no, è reflusso, quindi l'acqua non serve a niente. Abbiamo detto tutti la stessa cosa, ormai è un momento in cui dobbiamo affrontare il problema in maniera urgente, ma soprattutto con coraggio, che a noi ovviamente abbiamo visto che non ci manca. Io ringrazio i nostri relatori e i nostri partecipanti, non perché per la gentilezza, la cortesia di essere venuti, ma perché hanno fatto la scelta di essere presenti. Ovviamente ognuno di noi oggi poteva essere altrove, abbiamo scelto di essere qui, questo per me è motivo di grande apprezzamento, di grande orgoglio, nonché motivo di convincimento ancora maggiore nel portare avanti questa tematica che evidentemente è sentita. Una cosa importante che dice sempre Monsignor Paglia e che andrebbe messo come cartello fuori le riunioni di quelli che decidono, è: la cura appartiene alle persone, ai territori e alla comunità, non al mercato. Questo per me è una, come dire, una dichiarazione che rispecchia perfettamente il nostro sentire. Ovviamente dobbiamo mettere in pratica però lo strumento per orientarla, che è appunto quello del tavolo nazionale dell'accreditamento, ed è una proposta sicuramente non astratta, che noi come ASSO abbiamo sposato immediatamente, proprio per il valore stesso, sia dal punto di vista etico che dal punto di vista pratico. Quindi io ti ringrazio particolarmente per aver citato la possibilità di creare un coordinamento unico dentro il quale mettere chi, come ha detto adesso Domenico, è l'attore principale, cioè gli imprenditori piccoli e medi della sanità e il cittadino, perché nel tavolo è prevista la presenza anche di chi restituisce poi ai cittadini le informazioni e le decisioni di quello che si andrà a condividere. Quindi il nostro affiancamento a tutto questo, mi permetto di dire anche quello di Aris e quello, speriamo, anche di altre organizzazioni, è concreto e fattivo e sicuramente è costante quotidianamente, considerando che siamo ormai a luglio e fra 6 mesi appunto si passerà all'attuazione di questa legge sciagurata, come dice Pietro, perché la vive anche su di sé, oltre che sui i suoi pazienti. Per tutti quelli che oggi non sono venuti, mi riferisco alle organizzazioni sindacali datoriali, io rinnovo pubblicamente l'invito, perché la tutela delle piccole e medie imprese e dei cittadini dei territori disagiati ovviamente non è una bandiera di parte, ma è una responsabilità che appartiene a tutti noi. Noi andiamo avanti con chi non c'è, ma andiamo avanti verso chi ci sarà, perché è una battaglia che riguarda l'Italia, riguarda gli italiani, riguarda la nostra salute e riguarda la conservazione anche dei valori delle nostre culture, direi non solo arcaiche, anche meno antiche, però non così recenti, che affondano le loro radici nella solidarietà comune, nel gestire le sofferenze di ogni singola famiglia. Per me questo è fondamentale, perché ho visto che cosa vuol dire avere una persona in famiglia che non ha appigli, che non ha appoggi, una persona che senza la presenza dell'unico figlio non saprebbe nemmeno come pagare l'affitto di casa o come andare a fare le visite. Per me questo è più che un manifesto, questo è una, quasi un piglio rivoluzionario, in senso buono ovviamente, costruttivo, per far sì che questa rivoluzione però sia una rivoluzione che ricostituisca queste radici e che non porti a stravolgimenti che poi non siamo in grado di governare. Spero che siate tutti felici che sia finito prima di quanto avevamo previsto, che questo non guasta mai, visto che siamo anche in centro a Roma. Grazie ancora a tutti voi e a presto.
3: Ciao. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ci colleghiamo con l'Aula della Camera, riprende l'attività della settimana, è prevista la ratifica dell'accordo tra Italia e Albania. Buon ascolto.
2: La seduta del deputato Caso, la seduta termina alle 11.08 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 7 luglio 2026.
3: Grazie, se non vi sono osservazioni e non ve ne sono, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 103, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato al resoconto stenografico della seduta in corso. Comunico che con lettera pervenuta in data 6 luglio 2026, il deputato Eric Umberto Pretto, già iscritto al gruppo parlamentare misto, ha dichiarato di aderire al gruppo parlamentare Forza Italia Berlusconi Presidente PPE. La Presidenza di tale gruppo, con lettera pervenuta in pari data, ha comunicato di aver accolto la richiesta. Comunico che in data 6 luglio 2026 il Presidente della Camera, chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la deputata Augusta Montaruli, in sostituzione del deputato Galeazzo Bignami, dimissionario. Passiamo all'ordine del giorno, che reca la discussione del disegno di legge di ratifica numero 2788, ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza, delle industrie e della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatta a Roma il 13 novembre 2025. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiara aperta la discussione sulle linee generali. Avverto che la Commissione Affari Esteri si intende autorizzata a riferire oralmente e lo farà dunque il relatore, il deputato Paolo Formentini, a cui cedo la parola. Prego.
4: Grazie Presidente. L'accordo in esame, composto di un preambolo e 7 articoli, crea un quadro di riferimento organico per rafforzare la già intensa cooperazione tra Italia e Albania. Esso costituisce il risultato di un complesso impegno negoziale avviato nel giugno del 2025 che ha coinvolto le strutture del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ma anche numerose altre amministrazioni. Come chiarito nel preambolo, il rafforzamento delle collaborazioni strategiche avviene in vista del negoziato per l'adesione dell'Albania all'Unione Europea. L'articolo 1 individua i settori di cooperazione prioritari, in primo luogo l'energia, con particolare riguardo alle energie rinnovabili, all'elettrificazione, all'efficienza energetica e all'uso sostenibile delle risorse naturali. Nello specifico, le parti si impegnano a promuovere la transizione verde attraverso investimenti e progetti pilota nei diversi settori delle fonti rinnovabili. In secondo luogo, la protezione ambientale, la gestione dei rifiuti, con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'ambiente in Albania e nella regione adriatico-ionica. Il terzo ambito di cooperazione riguarda la sicurezza e la difesa, con particolare attenzione agli investimenti industriali, all'approvvigionamento, alla formazione, alla ricerca, allo sviluppo congiunti e all'innovazione tecnologica. Il quarto settore di collaborazione concerne la protezione civile, mentre il quinto riguarda la cooperazione in materia migratoria. Le parti concordano di rafforzare il contrasto all'immigrazione irregolare, affrontando le cause profonde del fenomeno e contrastando il traffico e lo sfruttamento di esseri umani. A tal fine collaboreranno per la realizzazione di partenariati con i paesi di origine e di transito dei migranti, secondo modelli come il Piano Mattei per l'Africa e la strategia dell'Unione Europea Global Gateway, e garantiranno un'attuazione efficace dell'accordo del 6 novembre 2023 sulla cooperazione in materia di migrazione. Il sesto ambito di cooperazione riguarda la giustizia e gli affari interni, in particolare tramite assistenza legale reciproca nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, il terrorismo internazionale, il riciclaggio di denaro e il traffico illecito di esseri umani e sostanze stupefacenti, nonché il trasferimento dei condannati nei paesi di origine. Un altro settore prioritario di collaborazione concerne le infrastrutture. In questo ambito le parti si impegnano a promuovere la costruzione e modernizzazione di ferrovie, autostrade, aeroporti e porti, nonché delle infrastrutture digitali. I due Paesi intendono altresì potenziare la collaborazione nel settore sanitario per migliorare la qualità, l'accessibilità e l'efficienza dei servizi sanitari albanesi, anche attraverso la promozione di partenariati pubblico-privati con soggetti italiani. Nel settore agroalimentare, la cooperazione tra Italia e Albania mira a promuovere la sostenibilità, l'innovazione e l'integrazione dei mercati. Nell'ambito del turismo si mira allo sviluppo congiunto di modelli sostenibili e diversificati attraverso la formazione e la facilitazione degli investimenti. Con riferimento all'innovazione, ricerca e competitività economica, la cooperazione sarà finalizzata allo sviluppo di programmi accademici e di ricerca congiunti che coinvolgano anche studiosi della diaspora. Nell'ambito dell'istruzione, l'intesa ha l'obiettivo di incrementare la mobilità, il reciproco riconoscimento delle qualifiche, i rapporti tra i sistemi educativi dei due Paesi e l'internazionalizzazione dei sistemi. Infine, l'accordo prevede iniziative per il coinvolgimento della diaspora e gli scambi culturali, anche attraverso la creazione e la promozione di piattaforme di comunicazione dedicate, tra cui canali televisivi e digitali, per rafforzare l'identità culturale e linguistica e mantenere il legame con il paese d'origine. L'articolo 2 disciplina il quadro di attuazione dei progetti di cooperazione, prevedendo la responsabilità di ciascuna parte nella selezione degli enti pubblici o privati che realizzeranno i progetti nel loro territorio. L'articolo 3 individua le forme di cooperazione tra le parti, tra cui assistenza tecnica, progetti congiunti, sostegno a joint venture, scambi di visite, formazione e partecipazione a programmi europei, iniziative di partenariato pubblico-pubblico e pubblico-privato, sviluppo di infrastrutture innovative, mostre, festival e fiere. L'articolo 4 precisa che tutte le informazioni classificate e scambiate tra le parti saranno protette in base all'accordo per la reciproca protezione delle informazioni classificate, fatta a Tirana il 9 dicembre 2014. Quanto al disegno di legge di ratifica, si compone di 4 articoli, in particolare l'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria. In conclusione, auspico una rapida approvazione del provvedimento in esame che, rinnovando i forti legami storici, culturali ed umani tra i due Paesi e i loro popoli, tramite l'individuazione di aree e settori ritenuti strategici per un ulteriore consolidamento delle relazioni bilaterali, conferma il pieno sostegno dell'Italia al processo di integrazione e adesione dell'Albania all'Unione Europea. Grazie.
5: Grazie a lei. A questo punto, sottosegretario Dell'Utri, lei ha facoltà di intervenire se lo ritiene o si riserva. Si riserva. Allora cominciamo con l'ascoltare l'intervento del deputato Gian Giacomo Calovini. Prego.
6: Grazie Presidente. Colleghe e colleghi, io credo che il provvedimento in esame oggi non appartenga alla categoria degli atti di ordinaria amministrazione diplomatica, ma credo che possa invece rappresentare la traduzione giuridica di un salto di qualità nelle relazioni tra Italia e Albania, sancito anche grazie allo scorso 13 novembre, in occasione del primo vertice intergovernativo mai celebrato tra i nostri due governi. E per la prima volta Roma e Tirana non si sono limitate soltanto ad un incontro bilaterale, ma hanno costruito anzi una cornice stabile, una cornice strutturata per una cooperazione che attraversa 10 settori strategici. L'assistenza sanitaria, l'energia, l'ambiente, la sicurezza, l'industria della difesa, la gestione delle migrazioni, l'educazione, l'innovazione, la diaspora, la trasformazione economica e la crescita intelligente. Non un elenco di buone intenzioni, ma anzi la mappa di un rapporto che è già molto profondo e maturo, più maturo di quanto il dibattito pubblico sia talvolta disposto a riconoscere. E a tal proposito vorrei richiamare in particolare 3 elementi. Il primo, che è la dimensione energetica ed infrastrutturale. Il corridoio 8, la dorsale destinata a collegare la Puglia al Mar Nero attraverso l'Albania, la Macedonia del Nord e la Bulgaria, non è un progetto di certo simbolico, ma è uno snodo capace di fare dell'Adriatico un asse strategico per l'intera Unione Europea. Rafforzare le connessioni tra le due sponde dell'Adriatico significa ridurre la vulnerabilità energetica del continente e valorizzare il Mezzogiorno come hub logistico ed energetico del Mediterraneo. Il secondo elemento è quello industriale della difesa e le intese sottoscritte dalle nostre aziende, appunto nel settore della difesa, per modernizzare cantieri navali albanesi in collaborazione con alcuni settori ad alta tecnologia, dimostrano che il rapporto con Tirana non è più soltanto cooperazione allo sviluppo, ma anche partenariato industriale tra pari. E lo è in un comparto, quello della cantieristica e della sicurezza marittima, nel quale l'Italia può e deve esercitare un ruolo di primo piano nei Balcani. Il terzo elemento, e in un certo senso il più dirimente, è la prospettiva europea dell'Albania. E qui vorrei essere chiaro, perché l'Albania non è un candidato astratto. Ha aperto tutti i capitoli negoziali ed è entrata lo scorso maggio nella fase conclusiva nel negoziato di adesione, seconda soltanto al Montenegro. E proprio nelle prossime settimane si discuterà la chiusura dei primi capitoli. Sostenere questo accordo significa dunque accompagnare con atti concreti e non con dichiarazioni di principio un percorso ormai giunto finalmente alla sua fase decisiva. Un'Albania ancorata all'Europa, stabile, affidabile, non è un favore che facciamo a Tirana, ma anzi è un investimento diretto nella sicurezza dei nostri confini e nella stabilità dell'intero Mar Adriatico. Questo è il senso vero dell'accordo che oggi ratifichiamo. So bene che su uno dei settori qui richiamati, la gestione dei flussi migratori, il confronto in quest'Aula resta acceso, lo è stato nei mesi precedenti, e non pretendo che oggi le divergenze si sciolgano. Però dirò soltanto che la cooperazione tra Italia e Albania su questo terreno è parte di un modello che il nostro Paese ha avuto il coraggio di costruire, che ha avuto il coraggio di difendere, anche di chi, a fronte di chi ha lavorato per fermarlo. Ma proprio per questo sarebbe un errore di prospettiva, prima ancora che politico, ridurre un trattato di questa ampiezza, che riguarda la sanità, l'energia, l'industria, la cultura, la formazione, alla sua sola dimensione migratoria. Il rapporto tra Italia e Albania è più largo, più solido, più strategico di qualunque altro singolo dossier. I dati del resto parlano con chiarezza. L'Italia è il primo partner commerciale dell'Albania, con un interscambio che supera i 3 miliardi di euro l'anno, che vale da solo circa un quinto del prodotto interno albanese. Concludo, Presidente. Rafforzare il legame con Tirana significa rafforzare il ruolo dell'Italia nei Balcani. E rafforzare l'Italia nei Balcani significa rendere più solida l'Europa intera. È in questa direzione, con la serietà, la coerenza e la continuità che i grandi dossier di politica estera richiedono, che il nostro Paese deve continuare a muoversi. Grazie.
3: Grazie a lei. Prima di andare avanti, consentitemi di salutare l'ambasciatrice della Repubblica d'Albania in Italia, Anila Bitrilani, che assiste ai nostri lavori dalle tribune. Benvenuta alla Camera dei Deputati. Do dunque la parola all'onorevole Francesco Silvestri, prego.
7: Grazie Presidente. Il Movimento 5 Stelle voterà convintamente contro a questa ratifica, però voglio chiarire una cosa che mi interessa specificare fin da subito. Il Movimento non vota contro vota contro questa ratifica solamente per motivi politici che andrò adesso a spiegare, perché noi non siamo contrari a una collaborazione con l'Albania, figuriamoci, la storia fra Italia e Albania è una storia di rapporti culturali, economici, umani, profondissimi. La comunità nel nostro paese, la comunità albanese nel nostro paese rappresenta una straordinaria storia di integrazione, ha partecipato alla crescita del nostro paese. Però riteniamo che questo tipo di rapporto meriti una visione strategica autentica, che non possa quindi essere soggetto a una propaganda di un governo piuttosto che un altro, adesso c'è questo, ma in generale questo tipo di rapporti internazionali non possono essere soggetti a vincoli di propaganda elettorale. E vado a spiegare perché dico questo, perché ci è stato raccontato un po' come il modello del futuro, questo progetto Albania, doveva rivoluzionare il quadro dell'immigrazione europea, doveva essere imitato da tutti. Però poi nella fine la realtà è stata completamente diversa. Noi abbiamo un progetto che ci è costato circa 670 milioni, quindi parliamo di 134 milioni annui. I centri sono stati progettati per circa 3.000 persone, quindi questo vuol dire che quando spendiamo centinaia di milioni di euro per una struttura che è praticamente inutilizzata adesso, il costo reale a persona che transita diventa un costo abnorme. Con i soldi che noi abbiamo speso singolarmente per ogni immigrato transitato in Albania, l'avevamo rimpatriato 180.000 volte. Allora questo è un esempio di spesa pubblica inefficace, non è un progetto da presentare in Europa come modello di rivoluzione in campo dell'immigrazione. E quindi da qui arriva il nostro diniego a quella che è una ratifica che rinnova i rapporti tra Italia e Albania, e noi su questo ci siamo, ma che è contraria all'utilizzo propagandistico tramite ratifica, tramite Parlamento, di strategie che per noi sotto ogni punto di vista sono state fallimentari, sotto il piano economico e sotto il piano dell'immigrazione. E poi chiudo dicendo che comunque c'è anche una sensibilità in campo internazionale verso la politica estera di questo governo, che mai si riflette nelle ratifiche, perché le ratifiche sono uno strumento diverso. Però leggo un'agenzia adesso e chiudo il pensiero di quello che volevo dire. In questo momento Fontinato al forum difesa di Ankara siglati i contratti per 50 miliardi. Nella stima non è compresa l'iniziativa sui droni. Gli alleati del forum della difesa stanno firmando contratti per un valore di 50 miliardi. Quindi mentre il Paese, e questa è una considerazione politica, mentre il Paese richiede strutture e richiede investimenti strutturali in sanità, il lavoro, in infrastrutture, lo stiamo vedendo, il nostro governo in questo momento ad Ankara sta siglando di patti di miliardi e miliardi di investimenti, miliardi di investimenti che noi vogliamo definanziare una volta arrivati al governo, perché la difesa è una cosa importante, ma per rilanciare economicamente a livello industriale il Paese servono fondi, e quindi una volta al governo vorremmo cambiare marcia, definanziare determinati investimenti che secondo noi sono profondamente sbagliati in un contesto sociale del genere e rilanciare la nostra economia, non l'economia di qualche industria della difesa. Grazie.
8: Grazie a lei. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Chiedo al relatore se intende replicare. No. Il rappresentante del governo intende per la replica? No. Il seguito del dibattito è dunque rinviato ad altra seduta. Sospendiamo a questo punto la seduta, che risplenderà alle ore 16 con il seguito dell'esame del disegno di legge in materia di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. La seduta è sospesa.
0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Le 12:52 minuti. Andiamo ai lavori della Camera di qualche giorno fa, del 1 luglio. La commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano riguardo l'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi dell'anno 2019, ha tenuto questa commissione nell'aula del terzo piano di Palazzo San Macuto il seguito dell'audizione del ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci. Dunque ascoltiamolo insieme.
2: L'ordine del giorno reca lo svolgimento del seguito dell'audizione del ministro per la protezione civile e le politiche del mare, il senatore Nello Musumeci, che a nome di tutti i commissari, do il benvenuto e che ringrazio per la disponibilità ad intervenire, dobbiamo dire, per la terza volta davanti alla nostra commissione. Come sapete abbiamo già, anche se la prima volta fu solo per un accenno, perché eventi più urgenti poi ci impedirono di svolgere l'audizione. Come sapete abbiamo già ascoltato il ministro il 17 giugno del 2025 in merito agli interventi e alle politiche del Dicastero della Protezione Civile e le politiche del mare rispetto alla materia oggetto della nostra inchiesta. In esito a quell'audizione si era convenuto di rinviare al seguito della stessa eventuali ulteriori domande dei commissari, nonché di chiedere al ministro di rispondere successivamente anche per iscritto a quelle che fossero rimaste inevase. Fermo restando che ciò sarà comunque possibile anche nell'eventuale prosieguo della presente audizione, ritengo opportuno utilizzare la presenza del ministro qui oggi per introdurre anche un tema che è particolarmente necessario per la prosecuzione dei nostri lavori, con speciale riguardo ai contenuti sia della relazione che stiamo elaborando con l'aiuto dei nostri consulenti e anche per quanto concerne l'intenzione, signor Ministro, della nostra Commissione, più volte anticipate, di poter collaborare con il Governo all'elaborazione di un disegno di legge quadro per il riassetto normativo del settore del contrasto al dissesto idrogeologico e della mitigazione del rischio sismico, contribuendo con l'apporto dei lavori da noi svolti in questo anno e dalle risultanze delle numerose missioni realizzate da questa commissione. Mi riferisco in particolare alle recenti notizie di alcuni organi di stampa, agli esiti di una sua interrogazione, nei quali si fa riferimento a un disegno di legge volto a prevedere l'istituzione di una cabina di regia presso Palazzo Chigi, della quale dovranno far parte i diversi ministeri e che oggi erogano risorse per il contrasto al dissesto idrogeologico, nonché all'impegno, preannunciato dal ministro stesso, di pervenire ad un piano nazionale per il contrasto al dissesto idrogeologico che conglobi tutte le risorse attualmente disponibili presso i ministeri, in una prospettiva temporale non inferiore a 15 anni, che poi è quello, voglio ricordare a tutti i commissari, anche un po' la risultanza di tutti i nostri incontri che abbiamo avuto delle nostre missioni, cioè questa richiesta di semplificazione, di un maggior coordinamento, del superamento anche di questa stratificazione burocratica che blocca molte volte gli interventi. Quindi, alla luce di quanto detto, mi pregio di dare la parola al signor Ministro per prendere direttamente a lui in questa sede formale qual è lo stato dell'arte sul punto, particolarmente sulle eventualità di un rassetto complessivo della materia da parte del Governo e nella fattispecie quali sono gli ambiti in cui la Commissione potrebbe utilmente contribuire con l'apporto dei propri lavori e dell'esperienza maturata in questo anno e mezzo. Signor Ministro, le do quindi la parola chiedendo fin d'ora ai colleghi presenti o collegati da remoto di far pervenire alla Presidenza le eventuali richieste di intervento. Grazie. Prego, signor Ministro.
3: Sono io che ringrazio lei, signor Presidente, e con lei gli onorevoli commissari. E credo di potere, in continuità con la precedente breve nostra audizione, come lei ha avuto la cortesia di ricordare, di poter illustrare ulteriormente provvedimenti che nel frattempo si sono sviluppati con procedure che hanno portato ad alcuni esiti. Mi fa piacere intanto sottolineare sul piano della scelta della strategia politica come il governo si sia mosso in termini di prevenzione, parliamo di prevenzione strutturale, in un territorio, inutile richiamarlo, che per il 94% secondo l'ISPRA è soggetto a dissesto idrogeologico e per oltre la metà, per oltre il 50%, è considerato territorio a rischio terremoti. Per quanto riguarda, e qui ci occupiamo del rischio frane e quindi idrogeologico, ci siamo mossi lungo tre direttrici complementari: il rafforzamento della governance della difesa del suolo, l'accelerazione degli investimenti per la prevenzione e la mitigazione del rischio, la definizione di un quadro stabile per la ricostruzione post calamità, con la legge 40 dello scorso anno, del 2025, che è stata applicata ed è già in corso di attuazione in diversi cantieri. Una fase, quella della ricostruzione, assai complessa in Italia, particolarmente difficile, perché le ricostruzioni post calamità purtroppo durano troppo e costano tanto. Per quanto riguarda il riassetto normativo, lei ha ricordato una iniziativa dei miei uffici finalizzata a mettere ordine, si spera in maniera definitiva, ad una serie di provvedimenti e di competenze assai polverizzate e frammentate. Ecco, diciamo che sul dissesto idrogeologico intervengono almeno 5 fonti di finanziamento di diverse amministrazioni dello Stato. Senza una sempre puntuale verifica della destinazione delle risorse e soprattutto senza sempre, sovente vorrei dire, una puntuale verifica dei lavori eseguiti. I fondi arrivano dal Ministero dell'Ambiente, arrivano dal Ministero dell'Interno, per alcuni aspetti arrivano dal Ministero dell'Agricoltura, arrivano dalla mia struttura ministeriale, il Dipartimento Casa Italia. Insomma, manca una programmazione che sia sintetica, ma al tempo stesso che sappia individuare punti assolutamente nevralgici del territorio nazionale. Come è noto, noi abbiamo pensato come governo Meloni che accanto all'attività dei presidenti di regione, che dal 2014 sono commissari dello Stato contro il dissesto idrogeologico e l'erosione costiera, abbiamo pensato di affidare alle 7 autorità di bacino il compito di pianificare gli interventi particolarmente strategici e di disporre delle conseguenti risorse. Cosa vogliamo dire? Che mentre i presidenti di regione debbono far fronte, per mille esigenze di ordine anche politico che non ho bisogno qui di richiamare all'attenzione dei colleghi commissari, hanno bisogno di rispondere alle richieste, qualunque tipo di richiesta emerga dal territorio, ma si tratta quasi sempre di interventi non strategici. Le 7 autorità di bacino invece, che sono l'ente di verifica e di controllo per eccellenza, possono curare interventi significativi e strategici di almeno 10 milioni di euro in su, proprio perché possano in quel territorio segnare una svolta nella politica di prevenzione e di gestione. La individuazione delle...
2: Dobbiamo interrompere un attimo, mi dicono...
3: Sì, dicevo che abbiamo immaginato una pianificazione che potesse vedere convogliare le risorse delle cinque diverse amministrazioni in un unico fondo.

lo spirito del nostro, della nostra proposta, istituire una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri comprendente i cinque ministeri particolarmente interessati alla materia. Questa proposta avrebbe consentito e consentirebbe intanto di non disperdere le risorse e quindi di consentire la realizzazione di impianti strategici per la riqualificazione nella prevenzione strutturale dei territori. Avrebbe corresponsabilizzato tutti i dicasteri interessati sotto una regia al di sopra di ogni interesse, persino comprensibile sul piano umano e burocratico, essendo affidata alla guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e in terzo luogo con il potenziamento dell'autorità di bacino, alla quale abbiamo già corrisposto nelle scorse settimane 100 milioni di euro per interventi immediati, avremmo così consentito al tempo stesso l'utilizzo, l'impiego responsabile e consapevole di queste articolazioni dello Stato, che sono appunto le autorità di bacino, che affiancherebbero l'attività già in essere dal 2014 dei presidenti di regione in quanto commissari, in forza di una legge del 2014, in quanto commissari per il contrasto al dissesto idrogeologico. La nostra proposta, chissà perché, e non ho difficoltà a dirlo qui, nonostante sollecitati interventi da parte del sottoscritto, non è andata avanti, si è arenata, non riesco a comprenderne le ragioni e mi piacerebbe davvero conoscerle. Quindi, se questa commissione, onorevole Presidente, potesse esercitare assieme alle mie altri interventi chiarificatori, noi saremmo ancora in tempo all'interno di questa legislatura di poter definire un nuovo quadro normativo che interverrebbe naturalmente anche con parziali modifiche nel codice dell'ambiente, senza che ogni autorità si senta privata o espropriata delle competenze che in questo momento sono in capo alle specifiche istituzioni. Tuttavia non ci siamo fermati nella attesa di dare corpo e sostanza alla nostra iniziativa legislativa. Abbiamo proceduto nella accelerazione degli investimenti, nel miglioramento dell'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, abbiamo attinto anche al fondo per l'accordo per la coesione con una perfetta collaborazione del collega ministro Foti, abbiamo predisposto, come accennavo poco fa, un programma frane per progetti immediatamente cantierabili, ma grossi progetti, non interventi di 100-200 mila euro, progetti di almeno 15-20 milioni di euro che servono appunto a qualificare le aree particolarmente vulnerabile. Quindi un programma frana abbiamo chiesto alle 7 autorità di bacino che hanno risposto entro lo spazio di 8 giorni. Abbiamo acquisito nuove risorse per il contrasto al dissesto idrogeologico, abbiamo attivato un fondo per la progettazione a disposizione degli enti locali.
ed abbiamo introdotto con la legge 40 una serie di novità che consentono, dopo la calamità, di poter determinare nel tempo la durata delle fasi dei processi di ricostruzione e nella corresponsabilizzazione dei soggetti istituzionali abbiamo previsto la cabina di regia

0: dove gli enti locali e le regioni sono chiamati a svolgere la loro legittima funzione di stimolo, di proposta e di controllo rispetto all'attività del commissario straordinario. Se mi consente, signor Presidente, se me lo consentono i colleghi commissari, vorrei concludere questa breve ma spero compiuta sintesi con un richiamo ai campi flegrei che costituiscono oggi, lo dico con orgoglio se mi è consentito, costituiscono il piano modello dell'intervento di un governo che dopo decenni, senza polemica, dopo decenni di distrazione si sta dedicando ad una prevenzione strutturale e non strutturale in una delle aree più pericolose al mondo. Parliamo di un vulcano attivo sul quale vivono centinaia di migliaia di persone. Ce ne stiamo occupando sin dal 2023, quando i tre sindaci con la Regione Campania hanno proposto al sottoscritto il quadro determinato, allarmante, determinato dall'attività del bradisismo, e da quel momento non si è arrestata la produzione normativa e la relativa copertura finanziaria che ha consentito un programma serio e articolato degli interventi di messa in sicurezza su edifici pubblici e su infrastrutture, con l'approvazione di due programmi: un programma di interventi di riqualificazione sismica degli edifici pubblici e un programma di interventi per la funzionalità delle infrastrutture pubbliche. Abbiamo nominato un commissario straordinario che opera in perfetta intesa con gli enti locali. Sono stati già completati alcuni cantieri, la precedenza viene data soprattutto agli edifici scolastici che ricadono in quella realtà, parlo del quartiere Bagnoli e di Pozzuoli e di Bacoli, che sono quelli particolarmente interessati all'attività bradisismica dei campi flegrei. Stiamo intervenendo anche con riparazione dei danni dell'edilizia residenziale privata, con interventi di riqualificazione sismica sugli edifici privati. Abbiamo proposto come governo al privato che vorrà farne richiesta e vorrà accedere ai benefici un intervento del governo fino al 70%. Consentendo al privato di poter approntare soltanto il 30% della risorsa necessaria. E in termini di risorse ho il piacere di comunicare che il nostro Dipartimento Casa Italia ha provveduto ad ottenere assicurazione e disponibilità dalla Banca Europea per gli investimenti di un prestito a tasse di interesse agevolato fino a quasi 1,5 miliardi in un arco pluriennale, qualora la partecipazione del privato dovesse richiedere ulteriori disponibilità finanziarie. Quindi credo di poter dire che l'approccio integrato, fondato su prevenzione, programmazione, monitoraggio e ricostruzione, abbia dato già i suoi primi frutti, senza nascondermi naturalmente i ritardi, gli intralci burocratici, la diffidenza di una parte di popolazione locale, qualche difficoltà di dialogo con altre istituzioni. Ma questa è una strada che, una volta imboccata, bisogna percorrere per intero se non vogliamo arrenderci alle prime difficoltà e soprattutto se vogliamo introdurre in Italia un metodo di prevenzione strutturale che nei campi flegrei offre, credo, il suo modello migliore, suscettibile di modifiche, suscettibile di miglioramenti, suscettibile di integrazione, e in questo senso il governo è sempre disposto all'ascolto.
1: Grazie, ringrazio davvero il signor Ministro, il senatore Musumeci per le sue parole, che sono parole chiare, parole nette, di cui noi abbiamo bisogno, soprattutto quando affrontiamo una materia così complessa, ma che abbiamo visto quanto sia centrale nello sviluppo dell'attività del Paese. E la voglio anche ringraziare perché in questi anni lei ha messo non solo passione ma competenza su una materia, l'ha fatta propria, anche vista anche le precedenti sue esperienze da amministratore, e quindi sa bene quali sono le difficoltà che devono affrontare soprattutto gli amministratori quando si trovano a dover affrontare, scusi il gioco di parole, dei veri e propri cataclismi. Ieri abbiamo avuto una audizione importante con un professore di Milano, il professor Catino, che insieme ad altri docenti universitari sostengono la tesi di come bisogna non concentrarsi sul capro espiatorio, cioè sulla responsabilità penale quando avvengono questi fatti. Noi siamo una commissione d'inchiesta, ma sul problema del sistema, cioè dove non funziona il sistema, perché l'obiettivo principale è quello non di cercare solo colpevoli, ma soprattutto di imparare dalle azioni, anche perché molte volte è complicato che poi chi guida strutture complesse possa verificare fino all'ultimo punto dove ci sono le mancanze. Proprio per questo io le vorrei fare, dando la disponibilità, chiaramente poi noi faremo una sessione plenaria su questo, sulla norma quadro, perché riteniamo che le sue indicazioni siano indicazioni che vanno nella direzione che noi abbiamo potuto apprendere in questo anno e mezzo, cioè da tutte le parti ci viene chiesta, come dicevo, semplificazione, snellimento burocratico, competenze concentrate, non competenze diffuse, e soprattutto ovviamente parliamo di grandi interventi. E proprio su questo io avevo una domanda da fare, poi ho già quattro colleghi che si sono iscritti. Dalle audizioni emerge un fatto, soprattutto quando riguarda l'utilizzo degli strumenti che oggi abbiamo a disposizione, tipo Rendis, no? Tutti questi hanno un monitoraggio, diciamo, preciso e puntuale sull'aspetto finanziario, sull'aspetto contabile, sull'aspetto procedurale, però vediamo che manca l'aspetto post opera, cioè se effettivamente poi quell'opera è andata a intervenire sulla mitigazione del rischio. Ecco, su questo, se c'è una conoscenza precisa da parte del Ministero, se c'è la volontà di intervenire proprio per lavorare su un monitoraggio post opera finalizzata a verificare l'effettiva riduzione del rischio. Poi ho iscritto a parlare l'onorevole Borrelli. Prego l'onorevole Borrelli. Deve attivare l'audio, onorevole, deve attivare l'audio.
2: Scusate, pensavo di averlo attivato. Allora, volevo dire, la prima cosa lo dico ogni volta al Ministro e glielo consiglio ancora. Deve essere molto meno improvvido quando parla dei campi flegrei con questi toni trionfalistici.
0: Buongiorno onorevole, buongiorno.
2: Buongiorno. Perché purtroppo quando non si raccontano le cose corrette uno è costretto a smentirlo. Uno non ha meriti particolari, non è che siete arrivati voi e si è risolto il problema. Lei appartiene a una storia politica che ha governato il paese per decenni e non avete fatto niente sui campi flegrei. Indi per cui non dica prima non avevo fatto, come se lei fosse arrivato fischiettando e senza avere un passato. Lei è stato da sempre legittimamente esponente politico di una parte che sui campi flegrei, Bertolaso, Docet, avete combinato cose inenarrabili. Non che gli altri abbiano fatto meglio, ma lei non ha migliorato nulla. Andiamolo a chiedere ai cittadini con i quali non ha avuto mai il coraggio di confrontarsi. Lei fugge dal confronto con i cittadini perché sa benissimo i campi flegrei le riserverebbero, io ovviamente lo impedirei, un atteggiamento sicuramente non di applausi né di grandi riconoscimenti rispetto a tutti gli errori che avete commesso, non ultimo il fatto anche della ricostruzione, nonché le parole sprezzanti che lei ha utilizzato nei confronti dei cittadini della zona definendoli quasi abusivisti e colpevolizzandoli del fatto di essere nati su quel territorio. Fatta questa premessa, e io glielo ripeto, se lei non avesse parlato dei campi flegrei avrei evitato, ma perché lei ha parlato in toni trionfalistici di una cosa che non è un trionfo, che non, purtroppo non le viene riconosciuto, e non è tantomeno, ma venga sui campi flegrei, venga a confrontarsi con la popolazione e dire guardate, ringraziatemi, perché io sono stato talmente bravo che non sono mai venuto da voi, neanche a confrontarmi. Là invece la domanda che le voglio fare, lei ha detto che le stanno bloccando questioni dei fondi sul dissesto idrogeologico. Posso sapere chi sta bloccando, chi sta impedendo di poter andare avanti? Perché per quanto riguarda noi di AWS, per quanto ci riguarda, qualsiasi proposta che aumenti e crei interventi immediati e cospicui nell'aspetto della lotta al dissesto idrogeologico, che per noi è la più importante opera pubblica che si debba fare nel nostro paese, siamo assolutamente pronti a fare le barricate. Quindi per cui se lei ci indica con precisione, noi siamo assolutamente favorevoli a trovare corsie super preferenziali per andare nella direzione che lei ha prospettato.
1: Grazie onorevole Borrelli, il ministro non ha sicuramente bisogno di un avvocato difensore, però devo dire che non ha parlato di fondi bloccati, quindi non vorrei, prima di, io raccoglierei tutte le domande e poi faremo.
0: Signor,
1: le
0: dispiace, io,
1: il signor ministro vuole rispondere direttamente su, prego,
0: poi prego. Temo di dimenticare. Grazie Presidente, ma io non ho bisogno di avvocati, anzi io mi costituisco parte civile contro il deputato Borrelli, proprio perché ha detto delle inesattezze sulle quali dico, non ho bisogno di soffermarmi, proprio perché non è la prima volta. Deputato Borrelli, lei dovrebbe sapere che il centrodestra in Italia non governa da decenni, ha governato per 11 anni. Mentre il centro-sinistra ha governato per 57 anni, questo soltanto per consacrarlo alla storia. Detto questo, io non sono qui, io, scusi deputato, lei è
1: onorevole deputato, onorevole Borrelli,
0: io sono anziano, quindi perdo il filo, non le dispiace. Ecco, dopodiché io non sono qui per cercare applausi o per ostentare toni trionfalistici, sono qui per fare il mio dovere e per dire quello che è stato fatto, avendo già aggiunto che quello che è stato fatto non è privo di errori, di ritardi, di manchevolezze. Ma veda, soltanto chi non opera purtroppo non è soggetto a questi rischi. Sui campi flegrei non esiste nella storia della Repubblica Italiana un piano organico di interventi. Questo piano traballante, parziale, deficitario, lo ha realizzato questo governo. Ed io non sono il ministro che va a fare passerelle sul territorio, malgrado sia stato 4 volte ad incontrare i rappresentanti delle istituzioni sul territorio. Preferisco agire sulle cose da fare. E debbo dire al deputato Borrelli che il governo Meloni oggi ha in corso stanziamenti per oltre 500 milioni di euro di interventi di riqualificazione dell'edilizia pubblica e dell'edilizia privata. Non ho mai contestato le scelte di chi è andato ad abitare su quei territori. Semmai l'errore è di quelle classi dirigenti che negli anni 50, 60, 70, 80 e 90 hanno consentito la devastazione del territorio nazionale quando la destra o il centrodestra governava soltanto 11 comuni in Italia. Ecco perché mi sembra assolutamente, come dire, pretestuosa la sua osservazione. Dopodiché io le assicuro che fino all'ultimo giorno noi continueremo a lavorare sui campi flegrei, lavoreremo sull'edilizia privata non abusiva, e credo che lei, che è apostolo della legalità, sia d'accordo con noi. Non stiamo lavorando per la sanatoria che il centro-sinistra ha disposto sull'isola di Ischia. lavoriamo in base all'ultima legge Salvini, che credo sia molto contenuta nei limiti, e parliamo di abusivismo assolutamente marginale e minore, sul quale anche i comuni amministrati dalla sinistra si sono dimostrati perfettamente d'accordo. Sono qui per prospettare un piano di interventi e per dire quello che è stato già fatto. Quanto all'ultima osservazione, non è vero che io abbia parlato di fondi bloccati, ho parlato di una iniziativa legislativa interministeriale che per andare avanti ha bisogno del consenso del Dicastero Ambiente e del Dicastero Infrastrutture. La risposta dei due dicasteri, e non mi riferisco a risposte politiche, ma presumo di carattere burocratico, ancora non è arrivata. Tutto qui.
1: Grazie, ho scritto a parlare l'onorevole D'Alfonso. Prego, onorevole.
3: Presidente, grazie. Io ho seguito la sua relazione, vengo dal Novecento come lei e voglio tenere da parte l'emotività. Tenendo da parte l'emotività le farò delle domande e poi le porrò anche una questione. La prima delle domande che le pongo è la seguente. Oggi lei ha riferito, ma ero a conoscenza, di un programma frane che superi l'erogazione a tratti millimetrica che a volte genera il patrimonio informativo della piattaforma Rendis. Il programma frane è un programma che so lei sta nutrendo e coltivando, mettendo a dialogo il Dipartimento Casa Italia con le autorità di bacino, ed è un programma che colpisce, il termine potrebbe non essere compreso, che riguarda, assume come destinatari i problemi di rilievo finanziario che si collocano oltre l'ordinarietà dei piccoli finanziamenti. Vorrei conoscere questo programma frane. Se nel programma frane, ovviamente con l'attività istruttoria delle autorità di bacino e con la conclusione istruttoria del Dipartimento Casa Italia, sono entrate quelle situazioni rilevantissime che nelle regioni sono diventate anche la causa per la revisione del piano di assetto delle acque. La seconda questione che voglio rappresentarle ponendole domanda: a quanto ammonta il fondo progettazioni, poiché il fondo progettazioni di questi interventi è quella misura che consente di evitare quegli intervalli di mancata produzione di cantiere quando a volte lanciamo la produzione di cantiere per mitigare il rischio idrogeologico. In Italia abbiamo anche assistito a fallimenti di imprese in ragione del fatto che le progettazioni erano balbuzienti, non erano all'altezza perché mancavano a monte le capacità descrittive dei luoghi, per cui quando si è proceduto a scegliere il contraente, si sono fatti i contratti, è venuta fuori la fragilità della qualità della progettazione che ha fatto bloccare le opere e ha messo in difficoltà anche le imprese. La consistenza economica del fondo progettazioni deve essere appropriata per accompagnare tutta l'attività che viene prima della scelta del contraente. La terza questione che le voglio porre è: la Regione Liguria ha messo in campo una legge approvata dal Consiglio regionale della Liguria e non osservata in Consiglio dei Ministri, a proposito del fatto che se ci sono opere d'arte, ponticelli, strade che legano un territorio ad un altro e che però per essere messe in sicurezza quei ponti e quelle strade hanno bisogno di rafforzamento, di rigenerazione, perché tutti devono sapere che i ponti, Ministro, le opere d'arte hanno una vita tecnica, dopo 50 anni devono essere rigenerati. Se per rigenerare un ponte non si può ripartire da capo con i pareri, la Regione Liguria ha dotato se stessa di una legge proposta Giampedrone, diventata legge, in ragione della quale se un'opera è preesistente deve essere razionalizzata, ingrandita, messa a norma sul piano della sicurezza, come prevede ANSFISA, non si può ripartire da capo con i pareri. I pareri sono nell'assunto dell'opera preesistente. Ci vorrebbe una iniziativa della Protezione Civile che, in ragione di opere che mettono in sicurezza il territorio, le popolazioni, le collettività, non si può ogni volta ripartire da capo. Io le chiederei se può su questo aprire un dossier con il suo bravo capo di gabinetto, con i suoi collaboratori, per rendere nazionale la legge regionale della regione Liguria, in maniera tale che sulle opere preesistenti che devono essere portate a sicurezza non si ricominci da capo con l'ottenimento dei pareri. Ultima questione: come pensa lei di portare, diciamo, ad efficienza meritevole la situazione di Niscemi? Guardi, chi le sta parlando è un demitizzatore della vicenda giuspenalistica. Lei non mi conosce personalmente, io la conosco giuridicamente, la conosco come persona istituzionale. Chi amministra si può trovare in quelle difficoltà. E non ritengo che la nostra commissione sia una commissione patibolo, che deve incendiare le situazioni, deve invece far emergere gli elementi di fatto per nutrire ulteriori irrobustimenti normativi. Le chiedo, alla luce di quello che è accaduto a Niscemi, come è possibile fare sì che nel futuro non ci sia questa Babele delle collaborazioni? Perché la questione è quella. E lei, nell'apertura del suo intervento, io prendo appunti come si faceva nel Novecento, non sono uno che utilizza l'intelligenza artificiale. Lei nell'apertura ha detto: ci sono troppi soggetti competenti, incompetenti dal punto di vista della capienza di intervento. Una reductio ad unum aiuta. Lo strumento che lei ha tratteggiato mi vede interessato. A Niscemi è andata avanti anche una questione di quel tipo. E siccome lei è un protagonista, non incudine, è un protagonista, può contribuire a nutrire di quella vicenda la riforma nazionale che serve.
1: Posso? Sì, prego. Prego, prego.
0: Sono magari più contenuto nella risposta.
1: No, la risposta. Perché... Ovviamente, signor Ministro, visto che questa è anche una commissione d'inchiesta, se ci sono come richieste puntuali su numeri,
0: anche documenti, se
1: successivamente può produrre documenti.
0: Sì, se richiesto posso produrre documenti più articolati rispetto alla risposta sintetica. Allora, il primo dei quattro punti sostenuti dall'onorevole D'Alfonso. Piano frane. Il piano frane si regge su una competenza esclusiva delle autorità di bacino, alle quali abbiamo chiesto di indicarci ognuna da 3 a 5 opere necessarie con progetti già cantierabili e che abbiano una caratteristica strategica nella gestione complessiva delle acque e delle frane del territorio. Hanno risposto puntualmente, abbiamo messo a disposizione 100 milioni di euro che vanno impegnati entro il 2026, quindi entro quest'anno. Il Dipartimento ha lavorato raccogliendo e selezionando le proposte. Naturalmente io non mi occupo di gestione e quindi, se il deputato fosse interessato, se l'onorevole Alfonso fosse interessato, io potrei chiedere al Dipartimento di fornire una scheda più dettagliata perché lei possa avere conoscenza dei singoli interventi per i quali sono state messe a disposizione le risorse. Che cosa significa? Significa che questo modello di pianificazione nazionale, che si accompagna e non esclude quello dei presidenti di regione, potrebbe diventare la ordinarietà se passasse la nostra proposta di un piano nazionale di lotta al dissesto idrogeologico con la condivisione degli altri dicasteri. Il fondo di progettazione è stato concepito da un DPCM, il 77 del 2024, sono state finanziate 67 progettazioni di intervento per un importo complessivo di 13 milioni e 375 mila euro. Le erogazioni già effettuate sono pari a 9 milioni e 362 mila euro. Per quanto riguarda la legge regionale della Liguria, della quale non ero stato informato, promossa da un assessore assolutamente competente in materia di protezione civile, le assicuro che non avrei difficoltà ad aprire un dossier, se non la difficoltà di essere accusato dal collega Salvini di appropriazione indebita di competenze, perché come lei sa tutte le opere d'arte, quindi viadotti, ponti, rientrano fra le competenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Noi interveniamo soltanto all'interno dei piani comunali di protezione civile ove inserite le infrastrutture di cui stiamo parlando, ma all'interno del Ministero delle Infrastrutture so esista già una direzione che abbia la competenza specifica sulle opere d'arte, sulla viabilità che dovrà essere assicurata soprattutto dopo la calamità per non costituire un limite all'accessibilità dei mezzi di soccorso. Quanto alla frana di Niscemi, io non ho difficoltà a parlarne, non solo per avere disposto e il Consiglio dei Ministri ha accettato la somma di 150 milioni di euro per tutto quello che sarà necessario fare, ma per quanto riguarda le mie competenze ho fatto sapere già al procuratore che su questa vicenda vuole finalmente fare luce e fa bene, che i presidenti di regione non hanno competenze gestionali. Per fortuna sono due ambiti assolutamente diversi. Il presidente di regione indica gli obiettivi, il dipartimento e i dirigenti del dipartimento hanno la competenza realizzativa e attuativa. Quindi su Niscemi l'unica cosa che mi lascia perplesso, onorevole interrogante, è questa. Quelle case che vediamo sul ciglio della frana non sono per caso le stesse case che dovevano essere demolite nel 1997? E perché su quelle case sono state autorizzati interventi di ristrutturazione? E perché su quelle case è stata consentita una attività del mercato immobiliare? E perché non sono state regimentate le acque meteore piovane e quelle nere e quelle fognarie che invece risultano ancora oggi assolutamente non disciplinate? Ecco, erano solo delle domande che facevo a me stesso per capire se non ci sia anche qui il tentativo dell'industria della frana. Sa, io ho 71 anni, onorevole interrogante, sono siciliano e in Sicilia, me lo consenta signor Presidente, nulla è soltanto come appare. Ecco, e non ho bisogno di richiamare Pirandello, i volti e le maschere. Ecco, io sono convinto che serva trasparenza. All'industria della frana si è accompagnata un tempo l'industria del terremoto, all'industria del terremoto si accompagna l'industria dell'alluvione, sono le uniche industrie che funzionano bene in Sicilia senza essere gestite da industriali. Ecco perché su Niscemi siamo molto attenti. Dobbiamo restituire la casa a chi l'ha persa, dobbiamo evitare atti di furbizia, dobbiamo consegnare un progetto futuro a quella laboriosa comunità che è stata colpita in fronte da un destino che vorremmo evitare nel futuro.
1: Grazie signor Ministro, è iscritto a parlare l'onorevole Iaria, prego.
4: Sì, grazie Ministro, io devo dire che ogni volta lei comincia con facendo voi adesso, che siete arrivati voi, avete fatto tantissime cose rispetto a questo tema, senza ricordare che non è così innanzitutto, ma ci sono proprio dei dati a confutarlo. Io ho fatto un po', diciamo, un piccolo confronto tra il governo, diciamo, di questo problema, il governo del contrasto al dissesto idrogeologico nella precedente legislatura con Sergio Costa. Sergio Costa ha preso e riorganizzato tutti i fondi che c'erano a disposizione, 10,8 miliardi di varie risorse, ha fatto un piano coordinato, un piano nazionale, un piano di programmazione per lavorare su questo tema del dissesto idrogeologico. Ha fatto in modo che ci fossero 3 miliardi immediatamente disponibili nel 2019, 3,96 miliardi dedicati agli interventi di prevenzione, ha creato modificati al REC.
1: Onorevole Iaria, purtroppo purtroppo l'abbiamo persa. Siamo rimasti dell'onorevole del presidente Costa.
4: Allora, le ripeto, Costa 10,8 miliardi programmati dal 2019 al 2021, recuperando risorse del passato mettendo nuove risorse, 3 miliardi immediatamente disponibili, 3,96 miliardi dedicati a prevenzione. Nucleo operativo di supporto, modifica del REDIS, anticipazione ai commissari regionali. Adesso poi siete arrivati voi che avete utilizzato come fondi, guarda caso, il PNRR portato dal precedente governo e dal Movimento 5 Stelle. Quindi noi abbiamo che tutte le cose che avete fatto voi su questo tema non avete messo praticamente un soldo, pochissimo, e avete fatto tutta una serie di annunci, tra cui l'ultimo annuncio che ha fatto oggi. Adesso io mi chiedo, invece di parlare in maniera così, sempre mettersi su un piedistallo e dire che per la prima volta questo argomento è stato trattato e si è fatto qualcosa, magari potremmo sapere effettivamente come sono stati spesi i soldi del PNRR portati dal Movimento 5 Stelle, cosa c'è ancora da fare visto che adesso scadono i fondi. I suoi annunci sul gruppo di lavoro sulla governance, cabine di coordinamento e nuovi investimenti sono solo annunci per il futuro. E poi riguardo per esempio anche al discorso di Niscemi, a me piace molto che lei citi Pirandello, che questo essere siciliano tra l'altro è anche affascinante dal punto di vista del letterario, però far finta che lei non sia stato governatore della Sicilia, che la Sicilia sia stata governata da 4 governatori tutti della sua parte politica fa un po' pensare che magari siamo in un mondo strano dove le responsabilità a un certo punto si devono anche prendere. Da questo punto di vista io invece sono molto dispiaciuto che noi a un anno dalla fine della legislatura stiamo ancora parlando di annunci, stiamo ancora parlando di cabina di energia che deve essere fatta, e abbiamo avuto, anche nelle nostre edizioni l'abbiamo visto, delle problematiche relative anche alle soluzioni che avete intrapreso, ripeto, per esempio il Sogesid come infrastruttura, come partecipata o apparato che doveva aiutare a fare i lavori in maniera veloce, non ha funzionato in Emilia Romagna, e come in altri luoghi d'Italia la stessa cosa. Io non vedo tutta questa capacità di aver colto il problema e aver trovato soluzioni. Le uniche cose che avete fatto le avete ereditate dal passato e avete gestito dei fondi che non avete messo voi. Quindi minimo di umiltà, so che l'umiltà
1: L'abbiamo persa di nuovo, però la domanda l'abbiamo capita. Onorevole Iaria, prego, signor Ministro.
0: Grazie signor Presidente, e ringrazio anche l'onorevole deputato che ha avanzato le proposte. Naturalmente nessun piedistallo, come sanno i colleghi che ci stanno seguendo, nessun piedistallo, con grande umiltà, io sono abituato alla sobrietà e le assicuro che nel mio lavoro non sono mai contento dei risultati raggiunti, convinto che l'impegno di un uomo di governo non sia fatto di traguardi, ma sia fatto soltanto di tappe. Ho imparato questo in 55 anni di impegno amministrativo, governativo e anche e soprattutto all'opposizione. Allora, qui non abbiamo mai detto che sul terreno della lotta al dissesto idrogeologico non sia stato fatto niente. Ho detto che sui campi flegrei non esiste, sui campi flegrei, non sul resto d'Italia, non esisteva un progetto e un piano di interventi. Quel piano, mi hanno detto i sindaci del luogo, e non sono certamente della mia parte politica, ma io qui da ministro vorrei evitare di fare riferimenti a parti politiche, e non l'avrei fatta se il primo deputato intervenuto non lo avesse richiamato questo concetto. Siamo intervenuti sui campi flegrei in maniera assolutamente organica, con tanti limiti, c'è ancora tanto da fare, siamo d'accordo, ma il primo passo è stato fatto. Ecco, siamo intervenuti in termini di risorse e in termini di pianificazione. Dopodiché è chiaro che è stata utilizzata con una programmazione che non è tutta di questo governo, una parte del PNRR che lei ha ricordato, onorevole, ha portato il Movimento 5 Stelle. Anche qui non c'è da stare sul piedistallo, perché si tratta di denaro in prestito che i miei figli, i suoi e i nostri nipoti dovranno pagare negli anni futuri, almeno in gran parte della quota. Io sono stato governatore di Sicilia e non dimentico, anzi, se mi consente, la ringrazio, perché con orgoglio ricordo quel ruolo, proprio perché, e non faccio finta come lei invece richiamava con una locuzione così quasi prevenuta, sono contento di ricordare quella mia esperienza, che forse oggi non mi consentirebbe di guardare tutti negli occhi, tutti, nessuno escluso, e lo dico senza iattanza ma con orgoglio. È l'unica cosa che resta a chi ha governato un territorio difficile e complesso come quello, perché ho istituito l'autorità di bacino, e siamo in tema, mancava da 29 anni, era l'unica regione italiana nella quale non c'era l'autorità di bacino. Ho varato la legge urbanistica attesa da 40 anni, una legge che nella sua ispirazione obbedisce a due concetti: primo, ridurre il consumo del suolo; secondo, puntare sulla rigenerazione e riqualificazione del costruito. Terzo, abbiamo varato il piano contro la desertificazione. Quarto, abbiamo varato il piano contro l'erosione costiera, che abbiamo consegnato al ministro Costa, all'allora ministro Costa, ricorderà, nel corso di un piacevole e anche articolato intervento per gli argomenti che abbiamo affrontato. E quinto, il piano del rischio idrico e idrogeologico. Infine, all'interno di una norma sul territorio, abbiamo inserito un articolo per finanziare i comuni che avessero fatto richiesta di risorse per demolire edifici abusivi. Inutile dire che nessuna richiesta è pervenuta da parte dei comuni. Come vede, Pirandello torna di grande attualità. Credo di averle risposto con grande umiltà, assicurandole che non siamo assolutamente soddisfatti e contenti di quello che abbiamo potuto fare, ma se non l'avessimo fatto avremmo trovato un foglio non bianco ma scarabocchiato.
1: Grazie, signor Ministro. È iscritto a parlare l'onorevole Colombo. Prego, onorevole.
5: Grazie, Ministro. Io ho un po' di domande da farle, ovviamente, perché le cose sono tante, perché in questo periodo, facendo parte di questa commissione d'inchiesta, ci siamo resi conto di tante carenze a livello locale, nei comuni, in molti comuni, soprattutto dalla parte, siamo resi conto che quelli che venivano a mancare erano proprio i piani di protezione civile. E quindi insomma sollecitare appunto gli aggiornamenti con cadenza annuale, mettendoli anche obbligatori da parte delle regioni e dei comuni e degli enti gestori, piani comunali di protezione civile. Un'altra cosa che abbiamo notato durante queste audizioni è stata la richiesta, soprattutto da parte dei piccoli comuni, signor Ministro, di che quello che veniva a mancare proprio, ma l'abbiamo visto anche da noi in Emilia Romagna, erano proprio le persone, ma non le persone nel senso protezione civile, nel senso proprio tecnici. E quindi anche se si potesse prevedere in qualche futuro insomma provvedimento anche proprio l'istituzione di una task force, si potrebbe immaginare, adesso io faccio delle supposizioni, proprio per i piccoli comuni, fatta proprio anche da tecnici, da professionisti, professionalità tecniche, amministrative, che hanno delle competenze in materia anche di progettazione, di appalti, di rendicontazione, di programmazione finanziaria. Quello che noi ci siamo resi conto anche in Emilia Romagna è stata la difficoltà da parte dei comuni e anche medi, diciamo, proprio a fare le richieste, nel fare le richieste proprio per la mancanza di questo tipo di professionalità. E c'è stato il problema anche della piattaforma Sfinge da noi in Emilia Romagna, quindi noi siamo, io le chiedo anche magari, visto che adesso sicuramente la situazione si è normalizzata, però c'è stato un momento in cui, nonostante i suoi grandissimi sforzi, nonostante i grandissimi sforzi di questo governo Meloni, con tanto di fondi, di finanziamenti e di decreti, poi comunque la regione, nel fattispecie la regione Emilia Romagna, non riusciva a metterli a terra proprio per questa difficoltà nel gestire questo tipo di piattaforma. E un'altra cosa che su cui mi piacerebbe puntare tantissimo in uno dei futuri provvedimenti sono anche appunto queste esercitazioni, come le dicevo, di evacuazione nelle scuole, di cui anche lei ha parlato. Però Ministro, non solamente prove di evacuazione obbligatorie sul rischio sismico, ma anche idrogeologico, perché guardi, le dico, se tutti i nostri figli sanno cosa fare, io vedo Nicolò che ha 7 anni, è entusiasta quando ne ha parlato per una settimana dell'esercitazione che hanno fatto, si devono mettere sotto il tavolo e uscire in fila indiana. Però quando si tratta di esercitazione sul rischio idrogeologico, cioè sapere dove si trova la scuola, fare anche un monitoraggio di dove si trovano le scuole, se sono vicine ai fiumi, e sapere cosa fare anche in caso di alluvione, cioè in caso di alluvione sapere che devono andare al primo piano, sapere se c'è magari un tetto, una via d'uscita in questo senso. E quindi questa cosa qua. E poi una cosa che è un mio pallino fisso, che lei ormai saprà, è il fatto appunto dei foglietti illustrativi, perché guardi, quando prima anche il collega, no, parlava di quello che si può fare a livello anche di protezione civile, ma questo io penso che sia, e mi rivolgo anche ai colleghi, penso che sia anche una cosa proprio anche a lei Ministro, una cosa che si può fare a livello anche comunale, anche regionale, e se lo vogliamo anche a livello nazionale, istituire anche delle zone rosse nei quali prevedere un deplan informativo che ha un costo veramente ridicolo, nel quale si danno le indicazioni su quello che devono fare le persone in caso di alluvione, in caso di sisma, in caso di maremoto, e quindi proprio perché comunque prendiamo ad esempio la signora Cesira del terzo piano di Pozzuoli, no? Che magari le dice, vabbè, io sono abituata a convivere con le scosse, no? Non vado all'esercitazione della protezione civile. Però se lei avesse magari sotto mano, che gli arriva per posta, no, un volantino, magari se lo legge, magari sa che potrebbe essere utile tenere a portata di mano uno zainetto nelle 72 ore all'ingresso. Abbiamo visto anche quello che è successo adesso col sisma in Venezuela, anche l'allert e riuscire anche a finanziare o comunque a potenziare questi sistemi telefonici che anche con 30 secondi ti danno la possibilità di prepararti mentalmente, è una cosa molto importante, quindi protocolli che prevedono anche insomma il, diciamo, la possibilità di favorire questo zainetto delle 72 ore per le allerte. E l'ultima cosa, e poi ho finito, è insomma mamma. Allora, da noi succede questa cosa qua, che quando c'è l'allerta rossa, che il sindaco dice che le scuole devono essere chiuse, no, tutte le mamme vanno in panico, perché iniziano a girare mamme, papà inizia a girare come i matti, e anziché stare a casa iniziano a portare i bambini dai nonni. E quindi durante l'allerta rossa uno dovrebbe stare a casa, invece i genitori iniziano, perché devono andare a lavorare, con le scuole chiuse iniziano a correre a destra manca. Quindi magari, ministro, prevedere magari, non so, un limite massimo, facciamo anche di 5 giorni annui, con un decreto apposta nel quale, in caso di allerta rossa e in caso appunto di sospensione delle attività didattiche, sia riconosciuto ai genitori lavorativi con figli minori un congedo straordinario, come nel caso di, non so, come se fosse una malattia o come se fosse un congedo straordinario emergenziale. Ci sono anche dei fondi appositi, e quindi secondo me potrebbe essere importante, insomma, per favorire la sicurezza delle famiglie. Grazie.
1: Grazie all'onorevole Colombo. Il signor ministro purtroppo ci deve lasciare, perché una risposta, poi le altre risposte le fa pervenire in forma scritta, perché il signor ministro ha un impegno
0: al Senato,
1: deve fare la sua attività da senatore. No.
0: Dobbiamo andare a votare, ma spero di poter fare in tempo. Onorevole, allora in sintesi, se ho appuntato bene, intanto i gruppi di lavoro per i piccoli comuni, anche per la progettazione, questa è una materia che esula naturalmente dalla mia diretta competenza. Io voglio ricordarle che i commissari delegati nella fase di emergenza e i commissari straordinari nella fase di ricostruzione hanno il potere di consolidare una struttura, uno staff è già previsto, il che naturalmente viene fatto per potersi anche mettere a disposizione dei piccoli comuni. I comuni a loro volta potrebbero associarsi, 3-4 comuni, per mettere assieme le residue scarne forze delle competenze tecniche, ma in ogni caso questo avviene nella fase non dell'emergenza, perché in fase di emergenza è previsto che ci sia una struttura consolidata, peraltro, che possa lavorare anche negli anni. Noi abbiamo appena varato una norma che consente in alcuni cantieri in Italia di prorogare il contratto a tempo determinato del personale tecnico. Lei ricordava l'Emilia Romagna, lì appunto la gestione commissariale, sia la prima che la seconda, ha fatto ricorso a strutture di tecnici competenti e noi non abbiamo posto alcuna obiezione come governo, anzi abbiamo sostenuto e appoggiato questa esigenza. Quanto alla prevenzione non strutturale, quello è il grosso nodo che né lei né noi possiamo risolvere, nel senso che non è una scelta di vertice delle istituzioni, è intanto un muro di gomma di limite culturale. Siamo un popolo diffidente, siamo un popolo fatalista. Lei pensi che nel Mezzogiorno d'Italia, lei è abruzzese e quindi fa parte del Mezzogiorno, ancora i vecchi dicono: come finisce si conta, si racconta come finirà, come se il cittadino non avesse voglia o potere di intervenire per determinare l'esito di una vicenda. Ecco, questo fatalismo ci porta in alcune zone del sud a toccare il corno rosso piuttosto che partecipare alle esercitazioni che il comune o la regione o il Dipartimento Nazionale promuovono. Le ricordo che nell'area dei Campi Flegrei, e credo anche in quella del Vesuvio, soltanto nel 2019 c'era stata una esercitazione che coinvolgesse la comunità locale. C'è questa diffidenza, lei lo ricordava, io convivo con Rischio, ci conviveva mio padre, ci conviveva mio nonno, non ho paura. Questo naturalmente crea molte difficoltà nel doversi esercitare sulla evacuazione in caso di scosse sismiche o in caso di dissesto idrogeologico e quindi di alluvione. Dobbiamo lavorare per creare una breccia in questo muro di diffidenza e dobbiamo farlo in sede locale con una serie di interventi e di strumenti pertinenti. Ricordo che al mio insediamento autorizzai la stampa di 5 milioni di fumetti dove noi trasmettevamo agli alunni delle scuole elementari e media inferiore, uso la vecchia denominazione, spiegavamo come comportarsi in caso di terremoto o in presenza degli altri 7 comuni rischi. È stato un intervento efficace perché il fumetto ha agevolato, ha incoraggiato la consultazione, la lettura e quindi speriamo l'assimilazione di quello che veniva letto. Sull'allerta rossa io le dico meglio un falso allarme che un allarme mancato. E questa è anche la teoria della giurisprudenza che si è consolidata a proposito di Abruzzo negli ultimi decenni. Vero è, molte volte si dice allerta rossa e poi il rischio che si paventava non si verifica. Dico per fortuna, mette in allarme i genitori, a chi lasciamo il bambino? A chi lo affidiamo? Il fatto di poter utilizzare un congedo per i genitori lavoratori è un tema che io mi sento di recepire e di prendere in considerazione, anche se coinvolgo su questo tema almeno altri 3 dipartimenti ministeriali, perché la competenza non è dell'autorità politica di protezione civile, però è un'idea sulla quale naturalmente si può lavorare. Io mi scuso con il signor Presidente e con i commissari, ma speravo di poter fare in tempo per votare al Senato un voto di fiducia, e però inutile dirle, signor Presidente, che io sono a disposizione qualunque quesito dovesse pervenire suo tramite. Mi preoccuperò nello spazio di qualche giorno con il capo gabinetto e con il capo legislativo qui presenti di poter dare la risposta dovuta.
1: Signor Ministro, grazie a lei per la sua disponibilità. Ringraziamo anche i suoi collaboratori, il capo di gabinetto, il capo dell'ufficio legislativo, e dichiaro conclusa l'audizione.
6: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Notiziario parlamentare.
1: Buongiorno da Massimo Giacomini, sono le 14, una manciata di secondi. L'Aula della Camera ha ripreso l'attività in tarda mattinata alle 12.30 con la ratifica dell'accordo di cooperazione strategica tra Italia e Albania. Ce ne parla Stefania Benigni.
2: Sono vari i settori in cui l'Italia e l'Albania svilupperanno la loro cooperazione strategica: assistenza sanitaria, energia, ambiente, sicurezza, industria della difesa, gestione delle migrazioni, educazione, innovazione, diaspora, trasformazione economica e crescita intelligente. Un accordo tra i due paesi siglato a novembre scorso e ora al vaglio della Camera per la sua ratifica. Il DDL amplia e rafforza la collaborazione già esistente tra i due paesi e tiene conto del negoziato per l'adesione dell'Albania all'Unione Europea. La visione di centralità dei collegamenti e dei trasporti nel mare Adriatico, nelle parole di Gian Giacomo Calovini, Fratelli d'Italia.
3: Il corridoio 8, la dorsale destinata a collegare la Puglia al Mar Nero attraverso l'Albania, la Macedonia del Nord e la Bulgaria, non è un progetto di certo simbolico, ma è uno snodo capace di fare dell'Adriatico un asse strategico per l'intera Unione Europea.
2: Con l'accusa di fallimento del modello e della spesa dei centri di detenzione italiani in Albania, il Movimento 5 Stelle annuncia il suo voto contrario. Francesco Silvestri.
4: C'è stato raccontato un po' come il modello del futuro questo progetto Albania, però poi la realtà è stata completamente diversa. Con i soldi che noi abbiamo speso singolarmente per ogni immigrato transitato Albania, l'avevamo rimpatriato 180.000 volte.
1: All'ordine del giorno dalle 16, sempre alla Camera, i lavori vedono in calendario il DDL sulle modalità di accesso del personale universitario e poi sui giovani al servizio civile e mozioni per il contrasto al cambiamento climatico. In Commissione Agricoltura è ripartito poco fa l'esame sul DDL Caccia, già approvato dal Senato e che ha sollevato forti polemiche. Sentiamo con Chiara Paolini quali sono i contenuti.
5: Un calo inesorabile non solo nella natalità. In Italia per Federcaccia il numero delle licenze si è ridotto a poco più di 500.000, l'1% degli italiani. Il governo corre ai ripari con un disegno di legge che trasforma il cacciatore, con arco e frecce, visori notturni e fucili, in gestore dell'ambiente al servizio della collettività. Le maglie della legge 157 del 92 si allargano: uso illimitato dei richiami vivi, nuove specie cacciabili, possibilità di cacciare nei boschi pubblici, nelle aree demaniali, anche marittime e dopo il tramonto. Il parere dell'ISPRA sarà solo consultivo e l'istituto verrà affiancato da un neocomitato tecnico nel quale saranno rappresentati anche gli addetti al cosiddetto prelievo venatorio. I calendari di caccia potranno anche essere estesi alle fasi di migrazione e nidificazione e sempre per compensare il calo della passione venatoria le licenze saranno concesse anche ai sedicenni con il consenso dei genitori. I 17 articoli del testo che ha già avuto il via libera dal Senato trasformano il caccia

0: Habitat e Uccelli e l'Unione Europea. Intanto i dati ISPRA ricordano che il 28% dei vertebrati è a rischio estinzione e solo tra il 2017 e il 2023 sono stati abbattuti in Italia oltre 32 milioni di uccelli.
1: I presidenti di Camera e Senato hanno sollecitato i capigruppo dei partiti di maggioranza e di opposizione ad indicare entro domani nuovi componenti della commissione di vigilanza RAI dopo le dimissioni la scorsa settimana di tutti i suoi membri, ma per motivazioni opposte. La maggioranza li indicherà, buon senso, la commissione resterà bloccata, avverte il leghista Candiani. Non indicheremo nessun nome, stop al golpe parlamentare, replicano i 5 Stelle Pirondini e Riccardi. E la Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei Deputati contro il Collegio per i Reati Ministeriali e la Procura di Roma in merito all'omessa richiesta di autorizzazione a procedere per Giusy Bartolozzi, allora capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, indagata per false informazioni e pubblici ministeri e false dichiarazioni nell'ambito della vicenda del generale libico Al-Masri. L'udienza della consulta si terrà dopo l'estate. E andiamo alla politica internazionale con il vertice di Ankara, dove nel pomeriggio è attesa la premier Giorgia Meloni. L'inviata è Federica Ionta.
2: Ankara è una città divisa in due, una parte paralizzata nel traffico delle strade bloccate, l'altra spettrale per le imponenti misure di sicurezza per gli arrivi dei leader. Giorgia Meloni sarà qui questa sera per la cena, confermata dallo staff la sua presenza. Domani i lavori entreranno nel vivo con la discussione sulle spese militari e sull'Ucraina, dal 2,8% attuale del PIL al 3,4% nel 2028 l'impegno italiano sulla base degli accordi raggiunti al vertice NATO dell'AIA un anno fa. Una parte di questa spesa è destinata a misure allargate di sicurezza, quindi non solo armi ma cybersicurezza, tutela delle catene di approvvigionamento energetico e difesa dei confini. Questo tema si lega a un altro caro all'Italia e alla Premier, cioè l'attenzione al fianco sud dell'alleanza, dunque al Mediterraneo. Sul sostegno all'Ucraina l'Italia si concentrerà sulle forniture energetiche.
1: E sulle spese per la difesa si concentra il confronto tra i partiti. Ce ne parla Francesco Macaro.
3: La partita non è chiusa, c'è tempo fino a fine anno. Il ministro degli esteri Antonio Tajani invita a valutare con attenzione lo strumento dei fondi europei safe per finanziare la difesa, salvaguardando spesa sanitaria e sociale. Posizione condivisa da Fratelli d'Italia, che difende l'aumento al 5% del PIL degli investimenti in discussione al vertice NATO di Ankara. Le parole di Galeazzo Bignami a Radio Anch'io.
4: Io credo che nessuno abbia piacere a mettere soldi in spese militari, perché ne farebbe volentieri a meno, però al di là dei desiderata poi c'è la dura realtà, che è quella di avere delle minacce che vengono dall'esterno.
3: Sulla sicurezza, quella interna, torna il leader leghista Matteo Salvini, per il quale governare l'immigrazione è un dovere dello Stato. Nel centro-sinistra, che si prepara alla manifestazione di domani a Napoli, PD e Verdi Sinistra chiedono di legare i fondi per le armi alla difesa comune europea. Elisabetta Piccolotti pure a Radio Anch'io.
5: Noi dobbiamo integrare i nostri eserciti razionalizzando la spesa e spendendo di meno. Dobbiamo fare la difesa comune europea.
3: No alla cambiale da centinaia di miliardi sulle armi firmata da Giorgia Meloni anche dai 5 Stelle, che promettono la stracceremo quando saremo al governo.
1: Torniamo al vertice NATO in Turchia, già annunciati accordi per decine di miliardi di euro, il tutto monitorando con grande attenzione le mosse del presidente americano Trump appena atterrato ad Ankara. L'inviata RAI è Marilu Lucrezio.
6: Il summit si è aperto con un forum delle industrie della difesa. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha indicato che le aziende su entrambe le sponde dell'Atlantico firmeranno contratti per miliardi di dollari e ha annunciato che nei prossimi 5 anni saranno investiti oltre 40 miliardi in capacità antidrone. L'obiettivo è convincere il presidente americano Trump che l'Europa fa sul serio. È importante raggiungere il 5% del PIL in difesa e sicurezza entro il 2035. A un anno dall'inizio di questo progetto, Europa e Canada stanno già investendo il 4% del loro PIL, fa sapere Rutte, il quale ha ricordato che è stato Trump a premere per un riequilibrio tra gli alleati. Considerando il 2025 e il 2026, si tratta di 258 miliardi di dollari di investimenti aggiuntivi. L'Ucraina è al centro del vertice, il presidente Zelensky è ad Ankara. Ci aspettiamo un summit forte e produttivo, ha detto. La priorità ora sono i nuovi sistemi di difesa aerea. Zelensky prevede di firmare nuovi accordi sui droni. Domani terrà un bilaterale con il presidente Trump.

0: Torniamo in Italia. La Banca Centrale Europea deve valutare gli attuali shock sui prezzi come temporanei. Reagire con una maxi serie di rialzi dei tassi di interesse sarebbe un errore, è quanto affermato dal presidente della Banca d'Italia, Fabio Panetta. Panetta ha sottolineato che la situazione attuale non è una replica di quella del 2022. La domanda è più debole, ha spiegato, e lo shock più forte sui prezzi del petrolio genera effetti inflazionistici più deboli, meno persistenti rispetto al gas. Ed era questa l'ultima notizia. Ringrazio in regia Stefano Velli, un saluto da Massimo Giacomini, ma rimanete sintonizzati su GR Parlamento.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
0: Il 30 giugno scorso nella sala Zuccari del Senato si è tenuto l'evento Oltre i numeri, il valore sociale dell'autonomia, su iniziativa del senatore Lucio Malan. Buon ascolto.
2: Io mi chiamo Alessandra Viero, sono una giornalista. Ho il piacere e anche l'onore di accompagnarvi questa mattina nella presentazione del bilancio sociale dell'Unione. Sapete che non è soltanto un obbligo normativo, un obbligo di legge, un adempimento da fare, ma l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ha trasformato questo adempimento in un momento di condivisione, un momento in cui tutte le attività dell'Unione vengono elencate una a una, ma soprattutto si elencano i numeri, ben sapendo che dietro ai numeri c'è un valore generato da tutte le attività che porta avanti l'Unione. È un valore in termini non soltanto economici, in termini di prevenzione, in termini di relazione, in termini anche di appartenenza, perché lo sapete meglio di me e mi ha colpito anche conoscendo l'Unione in questi anni. Ecco, c'è un fortissimo senso di appartenenza di ogni socio verso l'Unione. Allora, oggi in questo momento, che vuole essere un momento di grande trasparenza nel mostrare tutte le attività che poi saranno votate al termine di questa giornata, si discuterà proprio di questo. C'è una parola chiave in questa giornata, forse più di una, ma una importante che mi viene in mente è autonomia. Essere autonomi, essere indipendenti, è questo che vuole portare avanti l'Unione per le persone con disabilità. E c'è un'altra frase che mi ha colpito, che trovate tutto, avete la cartellina con il QR quindi a disposizione. A un certo punto si parlano delle attività, però non ci si nasconde dietro il fatto che ci sono molti ostacoli ancora a raggiungere il pieno obiettivo dell'autonomia. Questa frase dice: per trasformare diritti riconosciuti in diritti realmente esercitabili. Per questo esiste l'Unione. I diritti ci sono, ma a volte ci sono barriere che non consentono appieno di esercitare questi diritti. Ecco, l'Unione combatte per questo. Allora, io intanto saluto e accolgo con un applauso il presidente dell'Unione Italiana Ciechi, Mario Barbuto. Tra poco sentiremo le parole del Presidente, prima però vogliamo iniziare con un breve video che riassume tutte le tantissime e dense attività di questo anno 2025 da cui è tratto il bilancio sociale. Prego.
3: Le immagini che scorrono sono sequenze di fotografie dai mille colori e video che raccontano volti, gesti, luoghi, attività e servizi. Ci sono mani che accompagnano, voci che incoraggiano, sorrisi che restituiscono fiducia. Ci sono bambini che scoprono il mondo, ragazzi che imparano a diventare autonomi, persone che ritrovano il coraggio di immaginare il proprio futuro. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti è tutto questo. È riabilitazione, formazione, cultura, sport, tecnologia, lavoro. È un cane guida che diventa libertà, un bastone bianco che apre strade, il Braille che permette di leggere il mondo. È la presenza discreta di chi non si sostituisce alle persone, ma cammina al loro fianco perché ciascuno possa costruire la propria autonomia con dignità e pienezza. Perché dietro ogni servizio c'è una persona. Dietro ogni traguardo c'è una storia. E perché, come ci ricorda Helen Keller, da soli possiamo fare così poco. Insieme possiamo fare così tanto. Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, da 106 anni, accanto alle persone. Sempre.

0: Allora, l'abbiamo detto prima, oltre i numeri vogliamo andare questa mattina. Tra l'altro io ringrazio anche il vicepresidente Linda Legname, eccola qua, e anche a lei voglio fare un sentito applauso. Perché davvero, insomma, poi lo scopriremo insieme, ma dietro questo bilancio sociale che è molto moderno, ecco, c'è il lavoro di tante persone e in primis quello del presidente Barbuto e quello di Linda Legname. Allora, oggi noi siamo in una sede particolare, la sala Zuccari del Senato, quindi ha anche, come dire, un valore fortemente istituzionale questa giornata. Come sapete, sono solide le relazioni dell'Unione con le istituzioni, c'è un forte lavoro anche di interlocuzione, anche di questo si parla nel bilancio sociale. Quindi vi voglio anche leggere il messaggio del Presidente del Senato, La Russa, che ha inviato questa mattina per questa giornata speciale. Invio con piacere il saluto mio personale, unitamente a quello del Senato della Repubblica, in apertura del convegno promosso dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti per la presentazione del bilancio sociale 2025. Impegni istituzionali non mi hanno consentito di essere con voi oggi, ma desidero cogliere l'opportunità di questo importante momento di confronto e approfondimento per rivolgere al Presidente Mario Barbuto e a tutta l'Associazione un sincero pensiero di ringraziamento e ammirazione per il prezioso lavoro svolto quotidianamente a favore dell'inclusione, dell'autonomia, della tutela delle persone con disabilità visiva. Il bilancio sociale che oggi presentate non è solo una rendicontazione di dati e di attività, ma la testimonianza concreta di un impatto sociale straordinario, capace di trasformare la vita di migliaia di cittadini e di arricchire l'intera comunità nazionale. Sono certo che anche il dibattito odierno saprà tradursi in un'opportunità per testimoniare la passione, la professionalità e il profondo senso di solidarietà che guida l'azione dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti in ogni sua iniziativa e per valorizzare un percorso di cittadinanza attiva, dignità e generosità a cui assicurerò sempre la mia attenzione e il mio convinto sostegno. Allora, Presidente, io inizio subito da lei. Tra l'altro, in queste parole del Presidente del Senato, devo dire anche qui c'è una frase molto importante a proposito di valore, perché c'è quel concetto che dicevamo in apertura, cioè non si tratta solo di un adempimento oggi, non si tratta solo di numeri. Dietro questi numeri c'è un impatto per il territorio, per l'intera comunità nazionale, c'è il valore dell'equità, c'è il valore dell'autonomia, c'è il valore della relazione, c'è il valore anche dell'appartenenza, c'è il valore anche della prevenzione. Allora, io inizierei proprio da qui, anche citando, insomma, l'attività intensa che da sempre l'Unione fa a livello di prevenzione per tutti. Cito soltanto un paio di numeri: 17.000 controlli oculistici gratuiti, 46.177 visite effettuate presso i centri oculistici sociali. Insomma, solo per darvi l'idea di quello che voi conoscete bene e che si fa in termini, insomma, di prevenzione, ma anche di, come dire, visite anche cercando di superare le difficoltà che per esempio anche sta attraversando il nostro sistema sanitario nazionale, venendo incontro ai soci. Prego, Presidente.
1: Grazie, innanzitutto buongiorno a tutte le persone presenti, grazie agli ospiti che sono intervenuti e hanno voluto onorarci del loro tempo e della loro presenza, grazie infinite al Presidente del Senato Ignazio La Russa per questo messaggio e ringrazio anche il senatore Lucio Malan che ha permesso con il suo personale interessamento la realizzazione di questa giornata. Il senatore poi in mattinata spero riuscirà a passare anche per farci un breve saluto. Mi permetto ancora di rubare 30 secondi per salutare tutti i nostri amici in ascolto in tutta Italia attraverso il collegamento con la nostra slash radio, la radio web della nostra unione, e che sicuramente in tanti staranno ascoltando in questo momento. E nelle domande e nei temi soprattutto che Alessandra Viero ci rivolge e mi rivolge, ci sono già tutti i contenuti. Il primo concetto richiamato da lei, richiamato anche dal Presidente del Senato, non si tratta solo di numeri, perché vedete, se dovevamo snocciolare i numeri l'avremmo potuto fare tranquillamente nella nostra sede o ancora meglio attraverso i collegamenti online, quindi con un risparmio quantomeno di energie, soprattutto in queste giornate caldissime. Per noi essere qua oggi significa, oltre a tutte le cose che Alessandra cortesemente ha ricordato, significa dare conto alle istituzioni e alla politica di quello che facciamo. Spesso la parte più importante delle risorse che permettono all'Unione di svolgere questa attività passa attraverso le decisioni, le deliberazioni e le leggi che il Senato della Repubblica e il Parlamento in generale sanciscono. E abbiamo sempre trovato ascolto, attenzione, considerazione, ma di questo dobbiamo sempre più avere desiderio e necessità di dare conto di come vengono utilizzate le risorse, che cosa ci si fa, che cosa ci si tira fuori. E qui viene il primo tema, la prevenzione, un tema che va addirittura oltre la nostra missione associativa stretta, che è quella di tutelare gli interessi e i diritti delle persone non vedenti e ipovedenti, e che si estende all'intera cittadinanza, perché noi riteniamo parte fondamentale della nostra missione evitare il più possibile che altre persone vengano e debbano venire a trovarsi nella nostra stessa condizione. E questo è un punto fondamentale che rende l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti non solo un'associazione rappresentativa di interessi e portatrice di interessi specifici, ma anche un'associazione che si caratterizza per i suoi valori, per il messaggio e l'impegno che vuole portare dentro la società. Ed ecco perché la prevenzione per noi diviene un elemento cardine della nostra attività. Dobbiamo dire che la prevenzione la stiamo svolgendo in maniera anche sempre più intensa e secondo me sempre più efficace, pur con le risorse limitate che ci sono, grazie a un grande partner che abbiamo sempre avuto e con il quale nel tempo e soprattutto negli ultimi anni abbiamo costruito una grande relazione operativa comune. La Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, la IAPB, sezione italiana, con la quale svolgiamo le iniziative sul territorio. Che dire, è facile ricordarne alcune: la Giornata Mondiale della Vista, la prevenzione non va in vacanza, che interessa tutta l'estate le nostre sedi, e il bilancio riporta anche su quanti territori si sono realizzate queste iniziative, la settimana del glaucoma, il progetto Occhio ai Bambini e poi tante altre iniziative. iniziative. Da qualche anno, grazie anche alle risorse pubbliche che questo Parlamento ha voluto concederci, abbiamo dato vita a quelli che abbiamo chiamato i centri oculistici sociali, e cioè i COS, e cioè quelle strutture che, laddove la prevenzione non viene praticata dai cittadini per mille motivi che non voglio ricordare, tutti conosciamo bene, allora la prevenzione deve andare a cercare i cittadini. Se io non vado a cercare la prevenzione, noi vogliamo che la prevenzione venga a cercare me, come venga a cercare tutta la cittadinanza.
0: E su questo, Presidente, sono stati fatti passi in avanti, insomma, molto importanti. Fatto benissimo anche a ricordare, tra l'altro è in prima fila Tiziano Melchiorre, insomma, impegnato nella IAPB Italia, quindi il percorso di partnership che da tanti anni portate avanti insieme.
1: Per noi è importantissimo, sicuramente. Per questo ricordiamo anche iniziative che vogliono creare le condizioni perché addirittura alcune, non le voglio chiamare visite, alcuni controlli oculistici si possono realizzare anche direttamente al domicilio delle persone, pensando alle persone maggiormente in difficoltà, alla terza, alla quarta età, ma non solo, perché dobbiamo arrivare dappertutto con la prevenzione.
0: Tra l'altro, Presidente, in alcuni capitoli devo dire che l'Unione è anche, come dire, pioniera in un certo senso. Per esempio, sappiamo che la telemedicina è ancora, come dire, in via di sperimentazione a livello nazionale, c'è, ma ci sono difficoltà, insomma. Ecco, voi in qualche modo la state già applicando, e mi collego al tema della prevenzione, ma anche delle visite.
1: Non abbiamo tantissime risorse per poter realizzare quello che vorremmo, ma l'Unione è sicuramente pioniera e il tema della telemedicina per noi è molto importante, proprio secondo il principio che ricordavo prima: la prevenzione deve raggiungere le persone. Ma l'Unione ha sempre cercato di essere pioniera, non già quando nacque nel 1920, negli anni 30, quando cominciò a mandare i ciechi a lavorare, e quando uno dei nostri padri fondatori, Aurelio Nicolodi, il primo padre fondatore, a un certo punto ebbe a dire, stiamo parlando di circa 100 anni fa, poco meno, se i ciechi non vengono accolti nelle fabbriche, noi dobbiamo creare le fabbriche per far lavorare i ciechi, perché il lavoro è elemento essenziale senza il quale quella parola che abbiamo ricordato all'inizio, autonomia, non è più una parola magica, rischia di diventare una trappola, perché non può esserci autonomia se le persone non hanno la libertà di vivere di quello che producono e di quello che possono guadagnare. E poi, ancora nel pionierismo, perché mi piace ricordarle, 1995 l'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti creò il primo sistema di posta elettronica in Italia, allargato a tutte le sezioni, e uno dei primi siti internet dedicati. Poi tanti altri hanno fatto mille volte meglio di noi, non
0: ecco,
1: c'è dubbio.
0: A proposito, però, Presidente, visto, volevo chiedertela più avanti, ma visto che sei andato a finire proprio sul tema, diciamo, informatico digitale, mi hai dato un assist a proposito di pionierismo, perché c'è tutta una tematica che riguarda l'unione digitale. L'unione digitale, tra l'altro, non so se si può dire che tu hai una grande passione anche per, lo sapranno già i soci, l'informatica, la programmazione, hai molte competenze anche su quel campo, le hai studiate.
1: Beh, cerco di nasconderle po' adesso perché ci sono tanti molto meglio di me,
0: però insomma
1: non vorrei fare brutte figure.
0: L'Unione ha creato una piattaforma digitale da cui è possibile votare, quindi i soci quest'anno per il congresso di ottobre, ma anche per varie assemblee, hanno usato questa piattaforma per votare, quindi in maniera del tutto autonoma, indipendente, segreta,
1: no? Sì,
0: e questo, devo dire, è un grande passo in avanti.
1: Lo è, e noi vogliamo innanzitutto anche qui dare atto al nostro Parlamento, perché abbiamo realizzato questa attività attraverso leggi dello Stato, attraverso la legge di bilancio, attraverso l'attenzione che c'è stata nei nostri confronti su questi temi. Il voto è un tema fondamentale. Si parla tanto di segretezza del voto, diritto di voto, il voto segreto, tutto quello che si vuole, ma le persone con disabilità, qui non parlo solo dei ciechi, ma un po' di tutti, però per le persone con disabilità visiva è importante, hanno sempre dovuto votare grazie alla presenza di un accompagnatore. Pensate che addirittura nei nostri regolamenti interni dell'Unione è prevista la possibilità di, nonostante all'Unione si potesse votare anche col sistema Braille, però siccome molte persone finivano per non conoscerlo, erano persone anziane, è prevista addirittura la possibilità dell'accompagnamento in cabina. Ma tutto questo, che è insostituibile e prezioso, perché se poi nessuno ti accompagna rischi di non votare, però tutto questo è una limitazione della libertà personale. E allora a che cosa si deve tendere? A realizzare la possibilità di voto, soprattutto adesso con le tecnologie digitali, le tecnologie informatiche. Non ci siamo stati su a pensare, certo abbiamo promosso iniziative anche pubbliche per dare, come dire, corpo e senso a questo tema e condividerlo con l'intera società, ma abbiamo anche attivato una nostra iniziativa particolare, cioè quella di realizzare una piattaforma che permetta a tutte le persone che abbiano un minimo di dimestichezza con il proprio cellulare, un minimo di dimestichezza forse con il proprio computer, ma davvero poco e nulla, una cosa semplicissima. Nel 2025 oltre 4.000 persone hanno chiesto appunto di potersi avvalere del voto indipendente in modalità elettronica. Noi confidiamo nel prossimo congresso e nelle prossime assemblee degli anni successivi che non siano più solo 4.000 ma che siano 40.000, ma confidiamo anche in un'altra cosa, che finalmente si realizzi una modalità che consenta nelle elezioni politiche, amministrative, cittadine, tutto quello che vogliamo, alle persone non vedenti e alle persone con disabilità in generale, di poter esprimere in modo indipendente, autonomo, ecco che torna la parola autonomia, il proprio voto, senza che il diritto alla segretezza del voto venga in qualche modo violato.
0: Poi ci sono già interlocuzioni su questo tema, vero Presidente, in corso?
1: Sì, abbiamo presentato la piattaforma all'intergruppo parlamentare che si occupa della digitalizzazione e anche della possibilità di voto digitale per tutti. Ecco, su questo vorrei essere chiaro. Secondo me noi raggiungeremo questo obiettivo non quando si creerà il collegio elettorale dei ciechi, dove potranno votare solo i ciechi o solo le persone con disabilità, ma quando a tutti i cittadini verrà consentito di votare attraverso la modalità elettronica, attraverso il sistema elettronico. Noi nel 2020 addirittura, in pieno Covid e quindi in pieno lockdown, come si dice, in piena chiusura, siamo riusciti a svolgere il nostro congresso consentendo a 270 delegati di partecipare a tutto il congresso, alle discussioni, alle risoluzioni, alle votazioni e alle elezioni degli organi direttamente da casa. Quest'anno abbiamo fatto qualcosa di più, cioè nel 2025, siccome il congresso si svolgeva in presenza, per chi voleva anche da casa, ma a molti ovviamente in presenza, abbiamo realizzato, come veniva fatto negli anni prima del Covid e del lockdown, abbiamo realizzato le cabine elettorali vere e proprie, grazie alla collaborazione col comune di Terrasini, e tutte le persone sono andate a votare liberamente, esercitando il proprio diritto di voto, portandosi in cabina soltanto il proprio cellulare e le cuffiette per chi aveva bisogno di ulteriore privacy, di non far sentire la voce della sintesi vocale, eccetera. C'è una bella testimonianza anche nel bilancio sociale, che è stata commovente perché è un po' il sentimento, penso, che tanti di noi hanno provato, cioè l'emozione di entrare per la prima volta in cabina ed esprimere una propria preferenza elettorale, un proprio voto, senza doverlo riferire a qualcun altro, che sicuramente sarà una persona di fiducia, tutto quello che si vuole, ma che non garantisce la segretezza assoluta del voto.
0: Ecco, Presidente, prima ha nominato all'inizio la radio, tra l'altro vedo c'è la collega di Radio Slash presente in sala, eccola qua, e quindi salutiamo anche le tante persone che ci saranno ascoltando via radio magari. E un altro capitolo importante è quello proprio della comunicazione. Quindi da una parte la radio, che devo dire entra nelle case anche delle persone, di tutti, ma anche delle persone con disabilità visiva, li accompagna, cioè un forte valore, che è quello anche di accompagnare le persone, rompere anche la solitudine che a volte si crea, no?
1: È proprio questo, la radio è esattamente e innanzitutto, oltre che un mezzo di diffusione, di comunicazione, una modalità per contrastare e combattere l'isolamento e per combattere la solitudine, che forse hanno qualche comunanza con le persone con disabilità visiva, ma la solitudine e l'isolamento sono qualcosa che fa parte purtroppo endemica della nostra società. E siamo riusciti a diffondere molto di più la radio attraverso una operazione di cui anche questa voglio dare conto alle istituzioni nazionali, una operazione che ha consentito di offrire a oltre 22.000 nostri soci un dispositivo che permette di ascoltare la nostra radio come tante altre radio, e che permette anche di utilizzare due applicazioni molto importanti, una che ascoltare e consultare tutti i quotidiani italiani, o molti quotidiani italiani, speriamo che gli editori che ancora non hanno aderito possano aderire a questo nostro desiderio di diffondere i quotidiani italiani in tempo reale, nel giorno stesso in cui escono. L'altra, quella di poter ascoltare direttamente i libri del nostro servizio del libro parlato. Però la comunicazione non può essere solo unidirezionale, cioè da chi la fa a chi la deve ricevere. La comunicazione deve diventare anche comunità, e per diventare comunità un aspetto dell'unione digitale è quello di mettere in contatto tutte le persone con le nostre sezioni territoriali e anche tra di loro, e per questo stiamo utilizzando una delle piattaforme che consentono appunto di stare in comunicazione tra le persone, quelle attraverso le quali si realizzano i meeting, le cosiddette call, tutte quelle cose che sono venute dopo il lockdown, oddio, non si può dire grazie al Covid, ma che sono state un effetto collaterale della presenza del Covid, sicuramente le ha accelerate, e noi le stiamo spingendo all'ennesima potenza, perché vogliamo che le nostre persone abbiano la possibilità di comunicare tra loro e quindi di diventare comunità.
0: Allora, tra l'altro, a proposito di comunità, c'è tutta una fase che è un capitolo importante dedicato alla progettazione. perché l'Unione, devo dire, in questo ha dato vita a molti progetti che sono stati approvati, che hanno ricevuto quindi finanziamento perché rispondevano a determinati requisiti. Alcuni sono davvero all'avanguardia, ne cito uno, ASTA, le cosiddette Lighthouse, che richiamano sempre il concetto di accessibilità ma anche di indipendenza. È un progetto sperimentale sul territorio molto bello, secondo me, Presidente.
1: Molte delle possibilità operative che oggi si hanno passano proprio attraverso la progettazione, per questo tra alti e bassi, come sempre, come succede ovunque, noi già dal 2016 abbiamo cercato di dare valore a questo elemento, abbiamo costruito un'apposita unità operativa all'interno della nostra associazione, ma abbiamo cercato di diffondere questa cultura della progettazione anche sul nostro territorio, alle nostre sezioni, alle nostre regioni, e nel 2025, come in altre circostanze, abbiamo partecipato a diversi progetti. Questo, il progetto ASTA, è uno dei più importanti, che prevede innanzitutto la realizzazione delle attività non tanto a livello centrale, non tanto a Roma o in modo come dire concentrato, ma invece di realizzare queste attività disseminandole sull'intero territorio. Credo che siano coinvolte 16 delle nostre 20 regioni in questo progetto, decine e decine di famiglie, centinaia di persone, con un obiettivo proprio, anche venendo incontro alle ultime indicazioni provenienti dalla legge 62, dalla legge 227, cioè dalla riforma della disabilità, quella che cerca di proporre, di promuovere il progetto di vita delle persone. E le Lighthouse rappresentano, qui si sposano l'aspetto dell'unione digitale con quello proprio appunto della progettazione e del lavoro sul territorio. Le Lighthouse sono una forma sperimentale dove decine e decine di nostri ragazzi tra i 18 e i 35 anni, credo, possano partecipare a dei momenti nei quali imparano, o sperimentano più che imparano, la vita in autonomia, in indipendenza, all'interno di una abitazione che sia attrezzata con tutte le possibilità, non tanto perché ci piace il modernismo, la tecnologia, ma perché queste possibilità, queste tecnologie, l'applicazione dell'intelligenza artificiale, oggi sono gli elementi fondanti che possono davvero aiutarci a realizzare i progetti di vita e a realizzare l'autonomia. Perché noi dobbiamo passare dalle parole ai fatti. L'Unione è anche questo. Forse non siamo tanto bravi nelle parole, non siamo tanto bravi nelle esposizioni, eccetera. È sempre nata l'Unione con un principio operativo, il principio di sostenere, aiutare, dare vicinanza, dare presenza e dare servizio quando si può alle persone che si trovano nelle nostre stesse situazioni, nelle nostre stesse condizioni, anche se negli ultimi 2 anni l'Unione ha fatto una grande rivoluzione, cioè ha aperto anche le proprie iscrizioni e le proprie porte a quelli che si chiamano i soci vedenti, i soci sostenitori, cioè tutte quelle persone che per mille ragioni hanno attrazione verso l'Unione, magari sono familiari, parenti, colleghi di lavoro, tante cose diverse, e che stanno costituendo davvero un elemento importante per impreziosire il ruolo e il lavoro del volontariato. L'Italia vive sul volontariato. Esatto. E l'Unione è proprio l'esempio e forse la più grande associazione di volontariato che c'è in Italia.
0: Allora, Presidente, lei diceva passare dalle parole ai fatti, quindi tra l'altro c'è bisogno anche di un monitoraggio continuo per capire davvero, insomma, i passi fatti, ma anche quelli da fare, gli ostacoli che ancora rimangono. Infatti, tra l'altro, fra poco avremo anche l'intervento di Maurizio Borgo, Presidente dell'Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità. Chiedo alla regia di farmi un cenno quando è buono il collegamento.
1: Dovremmo compiere un equilibrismo per poterlo avere,
0: perché, ma magari ce la faremo,
1: perché è senza internet, però proveremo, esatto, proveremo a farlo.
0: Esatto. Allora, intanto lei accennava al tema del volontariato, che mi porta a chiederle anche, per esempio, come mai l'Unione attrae così tanti giovani del servizio civile, perché voi ne avete veramente tanti che decidono di prestare l'anno del servizio civile presso l'Unione. Perché, secondo lei?
1: Ma io credo perché le proposte, i progetti che noi facciamo in genere sono 6-7 progetti connaturati in modo diverso, che proponiamo su tutto il nostro territorio, ma che sono fanno capo, diciamo, a progetti unici che ci hanno permesso di avere 1200 volontari. E poi anche i cosiddetti volontari ad personam, cioè quei volontari che vengono direttamente dedicati a una singola persona, nonostante in questo caso ci sia un piccolo costo, ma credo le persone si sottopongano volentieri al pagamento di questo costo, perché sicuramente aiuta tantissimo. E il servizio civile, riporto una mia esperienza personale, ma anche quella di tanti altri. Secondo me i ragazzi si divertono a partecipare, perché poi all'Unione si organizzano allora, scendiamo nelle cose più banali, quelle che non sono importanti, quelle che non si annunciano in pompa magna, eccetera. Vanno a mangiare la pizza, partecipano alle gite, che a volte sono di divertimento, a volte anche culturali, o partecipano a dei momenti musicali, a dei momenti pubblici. E in tutto questo i ragazzi, oltre a fare una grande esperienza anche di comunità, secondo me si divertono.
0: Si divertono e fanno, probabilmente condividono.
1: Sì,
0: no?
1: condividono tantissimo. Tantissimo.
0: Allora, tra l'altro, Presidente, mi dice la regia che al telefono abbiamo il Presidente Borgo, appunto, Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità. Lo saluto, spero che ci senta. Al Presidente volevo chiederle questo. Abbiamo,
1: Alessandro, prima di chiederlo, io devo ringraziare in modo, penso, troppo particolare il Garante, il Presidente Borgo, perché credo che stamattina non abbia fatto uno sforzo, ma qualcosa di più per potersi collegare. Quindi grazie davvero tanto per aver onorato con la sua presenza il nostro momento. Scusa,
0: allora,
1: l'interruzione.
0: Presidente, volevo chiederle questo. Abbiamo elencato le tantissime attività, stiamo elencando, che fa l'Unione sul territorio e per l'intera comunità, abbiamo detto. A lei però voglio chiederle quello che ancora, insomma, manca sulla strada dell'autonomia, perché oggi tutti i soci hanno nella cartellina anche una serie di 11 punti, sono ostacoli che una persona cieca oggi può incontrare, ancora oggi sono tanti, sono il diritto di voto in autonomia che ancora non c'è, delle barriere informative, gestione della mobilità urbana insufficiente, discriminazioni, per esempio, nei confronti anche delle persone cieche accompagnate dal cane guida. Allora, a lei, Presidente, voglio chiederle questo, anche quanta strada c'è ancora da fare per combattere, per esempio, anche queste discriminazioni che puntualmente non ci dovrebbero essere, ma ancora oggi a volte ci sono.
2: Sì, la ringrazio. Innanzitutto saluto tutti, mi scuso per non essere lì presente, ma impegni pregressi me lo hanno impedito. Però ci ho tenuto a collegarmi innanzitutto per ringraziare e salutare l'Unione Italiana Ciechi e il Presidente Barbuto, perché l'Unione Italiana Ciechi fin dall'istituzione dell'autorità garante è stata al fianco dell'autorità garante. Non posso dimenticare le tante occasioni nelle quali l'Unione Italiana Ciechi ha fatto sentire la sua vicinanza all'autorità. Ricordo per tutte la collaborazione che è stata data all'autorità garante per la predisposizione in formato pienamente accessibile alle persone cieche e ipovedenti della nostra prima relazione al Parlamento e al Governo. Quindi ancora un sentito grazie ovviamente all'Unione Italiana Ciechi e al Presidente Barbuto. Diceva bene, purtroppo ancora oggi le persone con disabilità, in questo caso le persone con disabilità visiva, non vedono riconosciuti concretamente ed effettivamente i loro diritti. Ho letto anch'io il documento che è nella brochure che è stata distribuita, che elenca in maniera esemplificativa le tante criticità che ancora le persone con disabilità visiva incontrano, ma devo dire che su alcune di queste, proprio in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi e le altre associazioni rappresentative delle persone con disabilità, l'autorità ha fornito un contributo perché si passi dalle parole ai fatti. Voglio ricordare per tutte due questioni. Innanzitutto la questione del voto. Nella brochure viene giustamente indicato che le persone con disabilità visiva pretendono e reclamano un esercizio del diritto di voto in autonomia senza la presenza dell'assistente in cabina. Però devo dire che a marzo scorso noi tutti assieme abbiamo ottenuto una circolare da parte del Ministero dell'Interno mandata a tutti quanti i seggi elettorali nell'imminenza della votazione referendaria, che ha fatto compiere un passo effettivo nel percorso del pieno riconoscimento del diritto di voto da parte delle persone con disabilità. L'utilizzo della disability card, molto importante, ancora oggi le persone con disabilità visiva per esempio dovevano portare e diciamo così consegnare copia delle certificazioni sanitarie, dei libretti di pensione per ottenere l'assistenza al voto. Con quella circolare si è detto no, basta l'esibizione della disability card. Ma il percorso andrà avanti perché il Ministero dell'Interno si è reso disponibile a continuare nell'interlocuzione per migliorare ancora l'accessibilità e per arrivare un domani al voto digitale che consentirebbe alle persone con disabilità visiva di poter esercitare il diritto di voto in piena autonomia. Ma ho visto nella brochure anche il riferimento alle tecnologie assistive. Siamo reduci da Expo Aid e sabato scorso a me ha fatto molto piacere ascoltare l'intervento del vicepresidente di Meta, che ha illustrato l'utilizzo degli occhiali che possono migliorare notevolmente, grazie anche all'intelligenza artificiale, la vita delle persone con disabilità visiva. Ho visto che vengono menzionati anche i servizi bancari, che purtroppo ancora oggi non sono pienamente accessibili. Ecco, su questo vi devo dire che stiamo lavorando con il servizio Bancomat per superare alcune problematiche concrete. Faccio un esempio: ancora oggi voi sapete che i servizi Bancomat costituiscono una barriera per le persone con disabilità visiva, perché per soglie di spesa superiori ad un certo limite viene richiesto il PIN, viene chiesto di digitare il PIN, e questo costituisce una barriera e quindi una discriminazione nei confronti delle persone con disabilità visiva. Il servizio Bancomat ha già predisposto un documento inviandolo all'Associazione delle banche italiane. Noi come autorità garante nel prossimo collegio porteremo all'ordine del giorno l'esame di questa problematica per scrivere anche noi all'Associazione Banche Italiane perché si vada appunto verso una piena accessibilità anche dei servizi bancari.
0: Ma questo è molto importante.
2: E che cosa voglio dire in conclusione?
0: Infatti,
2: voglio dire che la sinergia tra l'autorità garante e le associazioni, in questo caso l'associazione più importante, diciamo così, da più di 100 anni rappresentativa delle persone cieche o con disabilità visiva, è importantissima, perché tutti assieme, associazioni e autorità garanti, possiamo ottenere che quei diritti che abbiamo detto prima ancora sono sulla carta e non effettivi diventino veramente tali.
0: Allora, Presidente, intanto la ringrazio. Voglio chiederle un'ultima cosa. Ci ha dato degli esempi fattivi, insomma, su cui state lavorando. Voglio chiederle anche, magari uno che può suonare più banale, ma purtroppo è ancora ricorrente, quello delle discriminazioni anche legate proprio ai cani guida, ai cani assistenza. Cioè, l'ultimo credo sia stato a Fiumicino, un tassista che si è rifiutato di far salire la persona con disabilità visiva accompagnata dal cane guida. Io penso che non sia accettabile oggi ancora dover fare i conti con discriminazioni di questo genere. Ecco, si sta lavorando puntualmente anche su questo?
2: Sì, assolutamente sì. Voi sapete che nella precedente legge di bilancio, l'ultima legge di bilancio, è stata introdotta una nuova normativa che riguarda più in generale i cani di assistenza, perché non ci sono soltanto i cani guida per le persone non vedenti, ci sono una serie di cani che possono agevolare ed essere di ausilio alle persone con disabilità. È stato importante questo intervento normativo, so che si è lavorato sulle linee guida per rendere poi effettivo attuare questa disposizione normativa. È chiaro però che dobbiamo tutti quanti ottenere che cosa? Un cambio culturale, questo io lo dico sempre, anche su questo tema è necessario un cambio culturale e far comprendere a tutti che l'accessibilità non è un'aggiunta, l'accessibilità non è una cortesia che viene fatta alle persone con disabilità, l'accessibilità è un sacrosanto diritto di tutte le persone, con disabilità, ma di tutti, io dico. Quindi finché non riusciremo a far compiere alla società questo scatto culturale di comprendere che appunto l'accessibilità è un diritto, e l'accessibilità tra l'altro deve essere in autonomia, non riusciremo a rendere effettivi appunto i diritti delle persone con disabilità. Però fatemi dire, io sono ottimista perché vedo appunto nella grande collaborazione tra le associazioni, l'autorità garante, devo dire anche il governo, perché molto è stato fatto da questo governo, dal ministro Locatelli in particolare, vedo tutte le condizioni per poter ottenere questo scatto culturale.
0: Allora, Presidente, intanto grazie perché ci ha dato anche un sacco di spunti con il suo intervento, quindi io mi associo, Presidente Barbuto, nel ringraziarla. Anche per questo intervento che porta alla nostra discussione. La ringrazio davvero. Tra l'altro, nel tavolo ci ha raggiunto il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, che saluto e ringrazio.
3: Grazie.
0: In collegamento c'è l'onorevole Fiammetta Modena, responsabile del Dipartimento Disabilità e Sociale per Forza Italia, quindi adesso dovremo anche apprestare questo collegamento.
4: Buongiorno, buongiorno.
0: Io saluto il garante e lo ringrazio ancora. Se vuole rimanere, noi siamo ben felici di avere anche il suo supporto. No, mi dicono che è andato, quindi insomma ci ha lasciato degli spunti in eredità per la discussione. Allora, Ministro, iniziamo da lei. La ringraziamo della sua presenza. So che con l'Unione, insomma, il Ministero ha un rapporto fattivo. Non solo di, come dire, formale, ma c'è un rapporto di collaborazione, l'Unione siede ai tavoli anche normativi, c'è un'interlocuzione costante, c'è stata per tutto l'impianto della riforma della disabilità, c'è stata per quanto riguarda le norme, per esempio, dei cani assistenza, insomma c'è una partnership non solo, come dire, di facciata, ma io l'ho percepito sia dal Presidente Barbuto che da Linda Legname, c'è un rapporto di collaborazione vera per capire cosa non funziona, dove intervenire.
3: Ma intanto buongiorno a tutti, grazie, sono molto contenta anche che mi sia tornata la voce dopo l'esperienza di Expo, perché abbiamo avuto 3 giorni molto intensi e non avevo più un filo di voce, ero preoccupata perché insomma ci siamo accordati per questa presenza, per questa bellissima mattinata di lavori e ci tenevo insomma a essere in forze. Grazie prima di tutto a Mario Barbuto, a tutta l'Unione per aver partecipato a questo evento straordinario, ma non solo, grazie ad ognuno di voi per la presenza e la partecipazione fattiva sui territori attraverso anche l'osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità, ma devo dire la verità soprattutto come punto di riferimento per i territori da nord a sud, da est a ovest, perché io giro tutta l'Italia e ogni volta che giro, che sia una provincia, un territorio, un comune specifico, trovo tante persone che nell'Unione Italiana Ciechi trovano davvero una grande famiglia. Non è poco, perché purtroppo con questi tempi di incertezza e anche a volte di instabilità, soprattutto per le persone che hanno una disabilità e anche pluridisabilità, perché l'Unione Italiana Ciechi si occupa anche di bambini, di persone con pluridisabilità e con altre difficoltà, questo è un segnale importante. E trovo anche l'Unione Italiana Ciechi inserita nelle reti territoriali. Certo, non tutti i comuni, non tutti gli enti locali hanno una consulta o una rete strutturata, ma proprio in quelli dove magari c'è anche meno, c'è più distacco, c'è più frammentazione, l'Unione Italiana Ciechi può essere un gran collante e quindi questo davvero è un grande orgoglio e dovete andarne davvero fieri, ma d'altra parte la storia dell'Unione è di tanti tanti anni e l'ha costruita anche con tanta fatica, tante rivendicazioni, tante battaglie. Oggi abbiamo di fronte una nuova sfida, semplicemente la sfida che abbiamo di fronte è il cambiamento. Io sento dire ogni tanto, no, anche in maniera a volte un po' strumentale su qualche giornale, ma di nicchia, perché di noi parlano pochissimo, quindi non è che aprite grandi quotidiani nazionali e trovate notizie sulla riforma, però a volte si dice no, la riforma si rallenta, non va avanti, potrebbe fallire. Non è così, sapete perché? Non solo perché è legata al PNRR in maniera indissolubile, quindi non solo alla nostra rata, non dal punto di vista economico, perché la parte economica per sostenere la riforma è messa dal governo, ma proprio in termini di riforma voluta all'interno del piano di ripresa e resilienza. Ma perché il sistema di welfare semplicemente così com'è non funziona più e non può funzionare, perché se è nato 50 anni fa con un criterio di assistenzialismo nei confronti delle persone, giustamente, perché allora magari tante persone con disabilità non uscivano di casa, alcuni non avevano magari neanche la possibilità di studiare, non avevano nemmeno relazioni magari con i vicini, gli amici, il quartiere. Oggi sono cambiate tante cose grazie alla medicina, alla scienza, alla tecnologia, a un percorso di civiltà anche che ha affrontato il nostro paese. E allora le sfide sono cambiate, ma soprattutto sono cambiate le persone e le opportunità che le persone possono avere. Per questo non si può più tornare indietro. Abbiamo capito che non c'è bisogno solo di assistenzialismo o di un centro diurno dove collocare delle persone, ma abbiamo bisogno di un percorso che è di vita per tutti, che sta nel progetto di vita, quindi può essere rallentata, può avere degli ostacoli e delle difficoltà, soprattutto però sono resistenze mentali, perché purtroppo il cambiamento, quando lo si affronta, davanti si ritrova delle resistenze mentali. Perché? Perché è più difficile impegnarsi quando tu devi cambiare il tuo approccio, devi cambiare il tuo modo di ragionare, devi cambiare il tuo modo di lavorare. Questa è la sfida più grande, superare queste difficoltà. E la riforma va in questa direzione, ma non mollerà mai, non potrà mai fermarsi, perché il cambiamento è comunque iniziato e la sfida ce la dobbiamo giocare, l'abbiamo davanti noi per il futuro e la dobbiamo portare avanti insieme.
0: Ecco, Ministro, quanto c'è da fare proprio per cambiare approccio? Ce lo diceva prima anche il garante per la disabilità Borgo, no? Diceva, gli ho fatto l'esempio, di discriminazioni che ancora ci sono, per esempio sui cani guida, no? L'ultima appunto successa a Fiumicino, un ragazzo è stato lasciato a piedi dal tassista, aveva il cane guida, non l'ha fatto salire, c'è una cosa che voglio dire francamente non si può sentire al giorno d'oggi. E Borgo diceva bisogna che il cambiamento riguardi tutti noi, cioè è l'approccio che deve cambiare nei confronti dell'accessibilità e dell'autonomia.
3: Certo, è quello che stavamo dicendo, perché purtroppo a volte capita, anch'io una cosa che non sopporto, no? Quando incontro qualcuno per strada e mi dice, ah ministro, sa che c'è un mio amico che ha un problema, non ce l'ho io il problema, però questo mio amico c'ha un

0: Gregorio, presidente Barbuto lo saprà a memoria, ma anche Linda Legname, qualcuno di voi nel pubblico, che siamo più di 13 milioni di italiani che hanno un'interazione negativa con l'ambiente. Questo significa non solo persone cieche, persone in carrozzina, persone con la sindrome di Down, significa anche persone con una malattia cronico-degenerativa, rara, oncologica o con qualcosa di invisibile, perché noi possiamo essere qui tutti contenti vicini, pensiamo di essere felici vicino a qualcuno che c'è seduto di fianco, ma non sappiamo di fianco a noi quella persona che cosa può avere dentro di sé. A volte non è una malattia, non è una disabilità, è un malessere, ma comunque può limitare l'interazione con l'ambiente. Fatto sta che più di 13 milioni di italiani significa parecchio, quasi tutti, perché se non lo siamo, magari siamo parenti o siamo amici o siamo volontari che incontrano queste persone. E questo numero a livello europeo diventa 100 milioni di cittadini su 400 milioni, uno su quattro. Quindi chi si può chiamare fuori? La grande sfida che dicevo che stiamo portando avanti, spingendo il cambiamento, l'innovazione anche nei servizi, nell'approccio, deve riguardare tutti, perché altrimenti non riusciamo a fare quel salto culturale di civiltà che ci serve, banalmente anche per rendere accessibili e fruibili a tutti spazi, eventi, perché adesso una delle richieste più frequenti e dimostra al mondo che cambia è dei giovani che vogliono partecipare ai concerti, vogliono andare allo stadio, vogliono vedere le partite, e hanno ragione, anche questo è un diritto di cittadinanza, perché qualcuno sì e qualcuno no. Però quello richiede un grande impegno nel cambiare l'ordine delle priorità e delle prospettive, non solo a livello nazionale con le leggi, i fondi, ma poi a tutti i livelli istituzionali, regionali, locali, nel mondo privato. Cioè significa consentire a una fetta importante della popolazione di essere pienamente cittadini anche nel campo della cultura, dello sport, degli eventi, della musica, delle relazioni, che sono la base della vita per tutti.
1: Esatto, tra l'altro in questo bilancio si dice proprio questo, cioè guardare oltre i numeri, quei numeri rappresentano un valore non solo sul piano economico, sul piano sociale, sul piano delle relazioni, sul piano della equità. Voglio chiedere anche a lei, Ministro, ci ha parlato insomma dell'approccio generale da cambiare, dell'assetto normativo, della riforma della disabilità, quindi adesso dal generale voglio magari calarmi un pochino più nello specifico, perché accanto al bilancio c'è appunto questo decalogo. Io lo trovo molto interessante, è un decalogo perché da un lato ci sono tutte le attività che si portano avanti, no? Tutto quello che si fa, però non si dimentica che ci sono delle cose su cui bisogna ancora combattere, no? È un decalogo in 11 punti, viene da una copia, ma insomma dovrebbe averla dentro la cartellina. Appunto, uno è l'accessibilità digitale. Si parla per esempio di distributori automatici inaccessibili, l'accesso difficile ai servizi bancari, barriere informative, il diritto di voto in autonomia, che è ancora un po' una chimera, audiodescrizioni insufficienti. E quindi le voglio oppure per esempio le scuole, un percorso di inclusione scolastica che ancora va ampliato. Quindi le voglio chiedere magari nello specifico se c'è qualcuna di queste battaglie su cui c'è un risultato magari oggi da condividere, o riflessioni puntuali su questi punti che sono ancora tanti perché i diritti che tutti hanno divengano diritti realmente esercitabili e non solo, come dire, nella teoria.
0: Certo, ma insomma, tanto sono tutti punti più che legittimi sui quali comunque si continua a lavorare. Certamente lavorare insieme, enti del terzo settore, istituzioni, ma anche mondo privato, quella è la chiave di volta, perché alla fine alcune cose magari nell'ambito pubblico, anche grazie a un altro dei decreti della riforma che riguarda l'accessibilità nelle pubbliche amministrazioni dal punto di vista del lavoro, della fruizione dei servizi, può andare avanti, può andare in quella direzione. Però è chiaro che invece la collaborazione col mondo privato deve essere sempre più forte, sempre più radicata, anche perché io credo che quando si investe sull'accessibilità, sulla fruibilità, su garantire dei percorsi di piena partecipazione alla vita e alla dimensione quotidiana della vita civile, sociale e politica del nostro paese per tutte le persone, appunto si parli di un investimento, non può essere considerato un costo, perché il limite

0: In tutti questi anni, ed è ancora per quello che non abbiamo scardinato questi punti, in alcuni casi almeno, è che viene reputato un costo. Viene reputato un costo abbattere le barriere architettoniche, reputato un costo dotare magari di sistemi digitali alcune enti, strutture e servizi, reputato un costo. Tanto altro. E invece quello che noi vogliamo è, quando parliamo di cambiamento e che riguarda tutti, è dimostrare che è un investimento, perché i numeri ci dicono che se continuiamo a lasciare qualcuno indietro e se non valorizziamo le potenzialità senza fermarci ai limiti, allora noi pagheremo sempre di più come sistemi sociosanitari e sanitari, perché chiaramente se io tratto tutti come persone che hanno solo bisogno di aiuto e non gli do mai la possibilità di essere pienamente autonomi e indipendenti nella vita quotidiana, avranno sempre bisogno di un supporto, di un sussidio, di qualcuno vicino. E invece, cioè, qualcuno vicino, noi ci auguriamo che ognuno di noi ce l'abbia, no? Perché questo ci fa bene dal punto di vista umano. Però se io voglio andare da solo in posta, in banca, a votare, devo avere la possibilità di farlo, ma deve essere giudicato come un investimento. Invece c'è ancora una grande resistenza in questo, ed è quella che noi dobbiamo comunque continuare a combattere insieme senza arrenderci.
1: Grazie Ministro, grazie. Io torno da lei tra poco. Voglio anche chiedere alla regia se è pronto collegamento con Fiammetta Modena. Eccoci. Allora, onorevole, la saluto. Buongiorno.
2: Buongiorno, chiedo scusa che purtroppo è un collegamento, sono un po' in movimento, però tenevo moltissimo almeno a portare insomma il saluto e la mia stima al presidente dell'Unione. Quindi buongiorno.
1: Eccoci, ci proviamo perché non la sentiamo benissimo. Solo una battuta sul fatto che comunque quello che diceva il Ministro, c'è una mentalità ancora da cambiare, e quello che è da capire è che tutte le battaglie che fa l'Unione poi diventano un valore non solo per i soci dell'Unione ma per l'intera comunità nazionale, che è un po' anche quello che diceva all'inizio nel suo messaggio il Presidente del Senato La Russa.
2: Sì, concordo. Concordo perché è uno dei valori, insomma, se mi permettete il gioco di parole, che noi riusciamo a avere e soprattutto che recepiamo dall'attività che fa l'Unione. Un valore nel senso che quando noi vediamo questi sforzo che hanno fatto di tradurre i numeri in quello che è invece l'azione concreta attraverso il bilancio sociale, a noi, quando dico a noi, parlo naturalmente delle forze politiche, insomma, di quello che noi cerchiamo di umilmente di rappresentare in quella che è la nostra attività quotidiana, dicevo, ci portano quelli che sono i valori reali e concreti di ciò che poi effettivamente viene fatto dalla Unione. Noi abbiamo avuto occasione molte volte di vedere risultati positivi e i progetti portati avanti dall'Unione, devo dire, già prima della presentazione del bilancio. Io mi ricordo sempre, ho avuto già modo di citarlo, insomma, quelle che sono state le loro azioni, per esempio per quello che riguarda il diritto al lavoro con gli aeroporti di Fiumicino, o anche tutti gli sforzi che sono stati fatti in materia di intelligenza artificiale, che naturalmente in concreto può aiutare a rendere effettivi i diritti, come è stato detto anche all'inizio. Certo. Quindi da questo punto di vista, insomma, noi pensiamo che ci sia uno scambio importantissimo fra quella che è l'attività che loro svolgono, il bilancio sociale e l'interscambio che c'è, insomma, con le forze politiche, con i parlamentari.
1: Grazie onorevole. Io insomma apprezzo il suo.
2: Mi dispiace perché si senta male.
1: Esatto, no, però abbiamo comunque intuito quello che voleva comunicare, per cui la ringrazio insomma per essersi collegata. Grazie a lei.
2: Grazie, arrivederci.
1: Allora io, Presidente Barbuto, torno da lei e dal Ministro perché un'altra. Esatto, no, da Ministro, perché abbiamo tra l'altro, c'è un altro piccolo decalogo, Ministro, con i risultati del 2025, ma anche le 5 sfide per il 2026-2030. Una l'ha nominata lei, quella dell'attuazione piena del progetto di vita, si parla anche di intelligenza artificiale, di lavoro, cioè di inclusione vera delle persone ipovedenti e cieche nel lavoro, e poi c'è tutto il tema della eliminazione delle barriere fisiche, sensoriali e digitali. Sono le sfide che immagino siano le stesse a cui guarda il Ministero che lei presiede.
0: Sì, assolutamente, ne abbiamo parlato appunto anche in questi giorni a Expo ID, mi viene anche da dire con un bellissimo intervento di Meta in chiusura sul tema dell'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie che sono fondamentali da approfondire e utilizzare nel modo giusto, quindi che sia per il diritto di voto ma che sia anche per poter muoversi con maggiore autonomia e girare per le nostre città con più sicurezza, ma sicuramente, insomma, di tutti questi punti, tutti importantissimi, io credo che la questione del lavoro sia fondamentale, perché abbiamo dipanato dei dati e dei numeri. Questi ci fanno anche ragionare sul fatto che quando dico che non può più essere lasciato indietro nessuno, significa che se noi non sfruttiamo le capacità, i talenti, le competenze, le potenzialità di ogni persona, questo vale per tutti, non è che vale solo per le persone cieche, ma vale per tutti, allora noi rimarremo veramente indietro in un mondo che in questo momento è davvero complesso dal punto di vista economico, finanziario, anche politico, geopolitico, ecco, per la situazione ovviamente nella quale stiamo attraversando anche dal punto di vista delle guerre e delle crisi energetiche ed economiche. E quindi abbiamo bisogno di puntare, no, su ogni persona perché possa dare il suo contributo nella crescita delle comunità e del paese. Per farlo, ancora una volta, anche in questo caso, c'è bisogno di un nuovo sguardo, c'è bisogno di avere anche il coraggio di investire sulle persone e sulle loro potenzialità. Dopodiché oggi siamo qui e parliamo con l'Unione Italiana Ciechi. Spesso all'interno dell'Osservatorio Nazionale io faccio notare dei numeri che sono anche che mi pesano molto e che riguardano per esempio le persone con disabilità intellettiva o con pluridisabilità, che in realtà hanno delle potenzialità, però tornando al tema delle discriminazioni e dei pregiudizi, ce ne sono ancora molti che limitano il fatto che un imprenditore e che anche i singoli cittadini possano investire davvero su quella persona, perché c'è il pregiudizio, il limite che arriva prima rispetto alla persona. Allora io non voglio dire che tutto dipende sempre e solo da un cambio di mentalità o culturale, ma tanto sì, perché poi chi dà le opportunità, soprattutto nel tema della formazione e del lavoro, non arriva solo dal mondo sociale, cioè noi tra di noi ci capiamo molto bene, abbiamo capito in che direzione dobbiamo andare, abbiamo capito dove sta l'innovazione, stiamo parlando di progetto di vita, stiamo guardando al futuro veramente per migliorare la vita di ogni persona, ma là fuori c'è un mondo che ha la possibilità di investire dal punto di vista economico, lavorativo, della formazione, dei percorsi su ogni persona e che dobbiamo coinvolgere sempre di più. Noi adesso con Expo, per esempio, abbiamo cercato di far vedere in maniera concreta quello che è possibile fare, cioè, perché tante volte finché uno non ci sbatte il naso contro, continua a pensare che una persona con disabilità poverina debba essere solo assistita, debba trovare un posto dove stare e se il posto di lavoro gli viene assegnato, un posto di lavoro dove possa star lì seduta. Quello non è lavoro, quello diventa addirittura una frustrazione. La persona deve essere coinvolta nel processo lavorativo, deve avere tutti gli strumenti tecnologici, fisici e di dimensione anche relazionale da poter sfruttare per poter svolgere pienamente il suo ruolo. Quindi questa è la strada che noi dobbiamo percorrere, sulla quale noi dobbiamo spingere. Non possiamo farlo più da soli, perché tante battaglie, dicevamo all'inizio, che ha portato avanti l'Unione Italiana Ciechi, ma anche altre storiche associazioni sono state fatte 40 anni fa, 50 anni fa hanno portato a buone leggi e a una svolta. Oggi però abbiamo bisogno anche che ci siano tanti altri interlocutori che si sentano pienamente coinvolti e che condividano le nostre battaglie.
1: E quindi tutto il tema anche del mondo privato, che tra l'altro si ricollega anche al fundraising, ma non solo.
0: No.
1: Tra l'altro, Ministro, ci abbiamo verso le conclusioni, ci sono tante persone in sala, tante la stanno anche ascoltando attraverso la radio.
3: C'è anche un'altra sala,
0: tutti,
1: esatto.
0: Saluto tutti, naturalmente.
1: E quindi
0: tutti.
1: Io volevo chiederle proprio a chi ci ascolta, magari, no? Anche chi ci ascolta collegato nella propria abitazione. Davvero qual è, secondo lei, la priorità oggi per le persone con disabilità visive che magari il suo ministero più di altre sta portando avanti e su cui sta puntando? Noi abbiamo aperto questa mattina la giornata parlando di autonomia come valore cardine dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Quindi su questa strada magari qual è, secondo lei, la battaglia più di altre che si sente di condividere?
0: Beh, sicuramente tutti i temi che abbiamo trattato fino adesso sono tutti importantissimi, perché lavoro, nuove tecnologie, servizi, la vita sociale, il diritto di piena cittadinanza, l'accessibilità, queste sono tutte sfide che hanno pari dignità e devono avere la stessa priorità. In particolare io dico che per poter garantire a tutti però maggiore autonomia e vita indipendente, noi dobbiamo puntare anche sul fatto di parlare con un'unica voce su alcuni temi, perché già è difficile e già non tutti ci ascoltano. Quindi che sia l'Unione Italiana Ciechi, che è una grandissima realtà, un'associazione importante nel nostro paese, che sia una realtà più piccola magari a parlarne, che non parla magari di disabilità visiva, ma che sia anche un'istituzione, io dico sempre 2-3 punti fermi dobbiamo portarli avanti in maniera proprio determinata e condivisa. L'accessibilità universale, che è ancora una chimera, cioè che dobbiamo continuare a lavorare su questo punto, come dicevamo, su tanti aspetti anche più moderni, come il diritto di andare in vacanza, in spiaggia, gli alberghi, il viaggio, gli aerei, tutto quello che riguarda il diritto di ogni persona ad avere una vita ricreativa che possa essere pienamente soddisfacente, perché il diritto, io dico sempre, di essere felici non è solo di qualcuno sì e qualcuno no, ma è un diritto sacrosanto per tutti. Il fatto appunto della piena cittadinanza, ma l'abbiamo toccato anche col tema del voto e con tante altre attività culturali, sportive, relazionali, affettive, che sono da rispettare per tutti. E il tema del progetto di vita. Perché? Perché il progetto di vita spinge questo cambio di approccio nel sistema di welfare, che non è più, come ho detto all'inizio, appropriato, ma che ha bisogno di essere individualizzato, personalizzato, e che deve partire dal diritto di scelta e dai desideri di ogni cittadino, come dice la Convenzione ONU, che forse l'avrete detto magari all'inizio, non lo so, quest'anno sono 20 anni dalla sua adozione presso le Nazioni Unite e sono 16 anni che è legge nel nostro paese, e molto spesso anche questo è frustrante, perché molto spesso viene considerata un libricino da orientativo, da guardare ogni tanto, ma è legge nel nostro paese dal 2009, è stata ratificata, quindi ci sono dei principi cardine, fondanti, che abbiamo anche declinato nella carta di Solfagnano, che è il documento finale del G7 Inclusione e Disabilità, dove anche l'Unione Italiana Ciechi è stata protagonista, dove tra l'altro c'erano diversi ministri ciechi che hanno partecipato, e abbiamo condiviso delle priorità, tra queste l'autonomia e la vita indipendente sono una delle più importanti.
1: Allora, Ministro, io la ringrazio per questa sua presenza e per questi suoi spunti.
0: Grazie a voi, grazie a voi tutti.
1: Presidente, abbiamo sentito il discorso del Ministro, su vari punti si è espressa, Ministro Locatelli, quindi le chiedo magari di trarre un po' le conclusioni anche, prendendo spunto anche dalle parole poco fa del Ministro, insomma, su una strada che è quella di collaborazione piena tra l'Unione Italiana Ciechi e il Governo e il Ministero, guardando un po', insomma, alle prospettive future.
4: Ma non è da oggi
3: che il ministro Locatelli si esprime su questi temi in maniera chiara, in maniera importante, il che ha significato anche la determinazione di risorse che così concentrate, così in modo importante, non si erano mai viste prima sul tema della disabilità. E poi il ministro ha una particolarità che dobbiamo riconoscerle, un desiderio, una capacità e una promozione del dialogo e della valorizzazione dell'attenzione verso tutti, che a volte magari può sicuramente costare un po' di fatica in più, no? È meglio, a volte è molto più rapido tirare avanti, ma permette invece quella famosa, la realizzazione di quella famosa affermazione che nessuno deve essere lasciato indietro. E questo credo che sia un elemento importante del metodo di lavoro. Poi ci sono i contenuti di lavoro che partono appunto dal famoso e proclamato dalle leggi progetto di vita, che deve diventare una regola. Ci vorrà tempo, ci vuole tempo, ci sono pochi soldi, tutti argomenti che possono trovare una loro dignità, come dire, ma che non sono argomenti che perdono di dignità quando vengono utilizzati per fermare le cose o per creare una condizione di pessimismo cosmico che non ti permette di andare avanti. Invece queste cose andranno avanti al di là di noi, oltre noi. Ognuno di noi ha portato sicuramente il suo mattoncino per quello che è riuscito a fare, ma forse non ci siamo resi conto e non ci rendiamo conto ancora del tutto che abbiamo messo in moto un processo irreversibile. Certo non da soli e certo non senza tenere conto del contesto sociale, che è un contesto in evoluzione, che offre tante opportunità, tante occasioni, ma che crea anche tanti impedimenti se non lo gestiamo nella maniera più corretta. Gli esempi li conosciamo tutti ed è inutile farli. Ci sono degli ascensori dove noi non riusciamo più a camminare, a viaggiare, perché non riusciamo a determinare a quale piano si devono fermare secondo il nostro desiderio. E questo per fare l'esempio minimo di come non serve e non è utile fare la losanna delle tecnologie o dell'intelligenza artificiale. Noi dobbiamo fare losanna, se così si può dire, dell'essere umano, della nostra capacità di gestire queste tecnologie e questa intelligenza, di piegarle alle nostre esigenze. E credo che questo processo irreversibile di cui si parlava si è messo in moto perché al progetto di vita e alla possibilità per ciascuno di esercitare il suo diritto di scelta, a seconda anche del territorio dove vive, dei contesti familiari, sociali, scolastici, lavorativi, di tutto quello che vogliamo, sia effettivamente garantito. Abbiamo detto che lo avremmo garantito ieri, domani? No, abbiamo detto che cominciamo un lungo cammino e noi dobbiamo essere parte di questo cammino. Ed è importante che l'Unione definisca in questo bilancio sociale quel valore che io credo sia la parte più significativa dei bilanci sociali delle associazioni, e cioè proprio il cosiddetto valore generato. si sono ottenute delle risorse, molto con l'intervento pubblico, parecchio con la progettazione, qualcosa con il fundraising, qualcosa anche con le risorse autoprodotte, e tutte queste risorse sono state utilizzate, le abbiamo utilizzate al meglio, al 100%, 101%? Ma forse no. Qual è il valore che abbiamo generato delle risorse utilizzate? Che cosa rendiamo conto alle istituzioni, a chi ci ha dato fiducia concedendoci queste risorse? Che tipo di rendiconto presentiamo? Che cosa abbiamo fatto e che cosa vogliamo fare? Ma soprattutto che cosa abbiamo fatto con queste risorse? Io credo che sia il valore più importante del nostro bilancio sociale, che poi può avere delle imperfezioni, può avere qualche numero sbagliato, può avere delle carenze relative alla carenza strutturale, non essere riusciti a realizzare qualcosa o qualcos'altro, avere realizzato qualcosa meno bene di quello che si voleva, averla realizzata in un modo che forse postulava la possibilità di farla in un modo diverso. Ma il valore che abbiamo generato, aver creato il senso di comunità, avere fornito i servizi a partire dal servizio civile per arrivare agli accompagnamenti, alla possibilità di avere un punto d'appoggio quando una famiglia si trova nella condizione di dover vivere quello che per tante persone è ancora e sarà sempre un dramma, il dramma del bambino che non ci vede, o della persona adulta, anche anziana, che la perde questa vista. E abbiamo certificato e dato conto di quante iniziative abbiamo fatto. Perché? Perché riteniamo che 18.000 visite o 45.000 visite negli ambulatori siano significative? Da un lato forse sì, ma rispetto a una popolazione di 50 milioni di persone non sono significative in sé nel senso numerico, ma sono significative nel valore che hanno dato, e cioè nella indicazione che quella è la strada per prevenire, così come si è parlato di lavoro prima, anche il ministro l'ha sottolineato, giuro che non ci siamo messi d'accordo assolutamente, e io mi sono permesso in apertura anche di raccontare come si arrivava al lavoro, come il nostro fondatore ha ritenuto che il lavoro fosse la chiave dell'autonomia, dell'indipendenza delle persone con disabilità visiva. E siccome, lo ripeto, non riusciva a trovare imprenditori che volevano assumere queste persone, ha creato lui la fabbrica dove ha assunto persone non vedenti e persone senza alcuna disabilità visiva. Parliamo degli anni 30 del Novecento, oggi non è questo, non è questo il modello che vogliamo indicare e per riprodurlo. Vogliamo indicare un metodo, un obiettivo, cioè quello di dare un lavoro alle persone, quindi una dignità civile, sociale, la possibilità di mettere in piedi, di mettere insieme una famiglia, la possibilità di contribuire anche nel suo piccolo, come ciascuno di noi, all'erario, e quindi di fare il proprio dovere. Ha detto un nostro dirigente, partecipando a uno dei panel dell'Expo Aid, ha detto una cosa importantissima che forse si pensa che possa stonare, io credo di no. E nel panel sul lavoro ha detto: non dobbiamo tornare indietro di un millimetro sui nostri diritti in relazione al collocamento al lavoro e al diritto al lavoro, ma dobbiamo ricordare anche che ci sono doveri. Non solo diritti, ma anche doveri, perché questo è il vero profilo della cittadinanza, del cittadino, cioè di quello che noi vogliamo ottenere, quel diritto di cittadinanza. Io credo che abbiamo fatto un lavoro discreto, buono, sicuramente peggiore di quello dell'anno prossimo, forse migliore di quello di 2 anni fa, che sicuramente può essere fatto in altri 1000 modi diversi. Tra tanti di questi 1000 potrebbero essere più efficaci, ma credo che vada riconosciuto proprio l'obiettivo, l'indicazione. Il lavoro da fare è questo. Non ci sono scorciatoie, non ci sono vie oblique che possiamo perseguire, non ci sono fantasie. C'è da mettersi giù a testa bassa, lavorare tutti i giorni, annoiarsi, brontolare, sentire la fatica del lavoro, perché c'è la fatica della risoluzione dei problemi, che non sono sempre facili, anzi che spesso diventano frustrazioni, perché quando non lo risolvi un problema è una frustrazione, quando a un esame di Stato non riesci ad assicurare alla persona che abbia tutti i supporti che deve avere, quando una persona ti dice che davanti al bancomat non è riuscita a prelevare, è una frustrazione. Però questo è il lavoro che ci attende. Non ce lo ordina il medico, ce lo siamo scelti perché l'Unione è la più grande associazione di volontariato che sia mai esistita, è nata proprio come atto di volontariato verso le altre persone che vivono la stessa difficoltà, e dobbiamo andare avanti su questo. E spero che questo possa trovare anche l'approvazione. Noi oggi compiremo un atto importante, quello che è iniziato una settimana fa nel Consiglio nazionale con la discussione nel merito proprio dei vari aspetti del bilancio sociale. Ne abbiamo trovati alcuni efficaci, altri con possibilità di correggere, di fare meglio, tante cose. Però oggi concluderemo questa giornata proprio con la votazione, l'espressione della volontà di tutti i consiglieri nazionali dell'Unione sul bilancio sociale, e lo ripeto come ho detto all'inizio, lo vogliamo fare qui perché vogliamo dare testimonianza di che cosa fanno queste persone quando ottengono le risorse. Questo è un luogo nel quale le risorse pubbliche vengono accordate, siccome le risorse pubbliche sono una parte importantissima del nostro bilancio, quasi 3/4, io credo che abbiamo il dovere di dare conto di che cosa ne facciamo di questa risorsa. Quindi vi ringrazio intanto per la discussione e poi faremo la votazione.
1: Ecco Presidente, quindi
3: dobbiamo chiedere, Alessandra, se permetti, sì, scusa, anche per conto del direttore, a me piace ancora chiamarlo così, gliel'ho detto, non se ne abbia male, io sono uno di quelli che sostengono i direttori, forse perché facevo quel lavoro ai tempi. Purtroppo il dottor Lombardi, il capo del Dipartimento del Terzo Settore Responsabilità Sociale del Lavoro, ha avuto una chiamata, una cosa alla quale non poteva dire di no, e quindi non è potuto essere con noi in questa giornata, e si scusa tantissimo davvero con me, ma non è importante scusarsi con me, ma con tutti voi soprattutto. Ci sarà sicuramente un'altra occasione per avere con noi Alessandro Lombardi, che è un grande storico e antico frequentatore di queste tematiche che poi hanno portato al terzo settore, a tutte le circolari, gli atti ministeriali, una lunga storia che magari ci racconterà lui un giorno quando vorrà. Grazie.
1: Allora, grazie Presidente. Abbiamo detto, dietro al bilancio sociale c'è il lavoro di tante persone. C'è il lavoro in primis di Linda Legname, che è vicepresidente dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti, tra l'altro prima donna vicepresidente dell'Unione. Quindi è un piacere chiamarla qui, qui sul palco, proprio per... per sottolineare il cammino che l'Unione ha fatto appunto su tanti fronti, sull'autonomia, sulle pari opportunità, su tanti versanti, come diceva il Presidente Barbuto, e poi infine per approvare il bilancio sociale. È stato un cammino lungo che è in corso tuttora, Linda.
4: Sì, grazie. Buongiorno a tutti e a tutti. Non mi aspettavo... di parlare. Intanto il titolo che abbiamo voluto dare al bilancio sociale, secondo me non l'abbiamo scelto come piano editoriale, non facciamo mai con una logica ristretta perché vogliamo dare chissà quale impatto, ma l'abbiamo scelto perché siamo abituati tanto ad andare appunto oltre i numeri e a guardare la persona. Noi all'autonomia ci teniamo tantissimo, penso che tutto quello che è stato detto oggi, senza ripetermi, anche le conclusioni un po' del Presidente Barbuto, rappresentano quello che l'Unione Italiana Ciechi fa da 106 anni, quasi 106 anni, una radice profonda che sa semplicemente di determinazione, autonomia, vita indipendente. E in questi anni in cui si lavora tanto sulla riforma della disabilità, si parla della persona al centro, di vita indipendente. Io pur essendo ipovedente e sono relativamente giovane rispetto a tante persone qui che oggi sono sedute in sala, io mi sono iscritta all'Unione circa 15 anni fa e invece qui ci sono soci e dirigenti storici, ma noi l'autonomia, la persona al centro per noi è fondamento, è base. E quindi continuiamo a portare avanti questi temi che non ci stanno solo, li teniamo forte nel cuore, ma sono valori assolutamente ai quali crediamo. E alla fine, quando si parla di un bilancio sociale, oggi non deve essere semplicemente un momento di racconto, un momento celebrativo del nostro bilancio sociale, abbiamo scelto comunque un luogo importante, istituzionale, ma è un bilancio aperto al futuro, al domani. Per questo anche noi abbiamo voluto parlare tanto di sfide e di cose da fare. Le cose da fare sono davvero ancora tante. E invito tutti i consiglieri nazionali, i presidenti territoriali, ma tutti i soci che ci stanno ascoltando, di rimboccarci le maniche e di lavorare sempre quotidianamente, sempre con un unico denominatore che è quello dell'unità, della rete, della determinazione che l'Unione Italiana Ciechi sa fare benissimo. E questo ci rende unici, ci dà un'identità forte, non solo in termini di capacità contrattuale, ma anche davvero in termini di organizzazione e di gestione. Concludo ringraziando tantissime persone per la redazione del bilancio sociale, in primis secondo me sì, Valerio Fornaro. Valerio è arrivato da poco da noi, è un giovane ragazzo e nel mese di marzo è stato investito. Valerio, dobbiamo fare il bilancio sociale perché altri dipendenti erano impegnati in tante altre cose e Valerio ha detto è una bella sfida, e poi con la collaborazione di tutti i dipendenti di tutti i settori, penso al settore del lavoro, dell'istruzione, ma anche i numeri che ci ha dato la segreteria, l'ufficio internazionale, la progettazione, il servizio civile, tutti, siccome nell'altra sala, purtroppo per motivi di spazio, noi oggi abbiamo voluto invitare qui anche i nostri dipendenti perché ci piaceva condividere questi risultati, perché il risultato non è del presidente nazionale o dei componenti della direzione nel Consiglio nazionale, ma la rete che funziona, e la rete che funziona parte anche dai dipendenti, dal valore, e noi l'abbiamo scritto nel bilancio sociale, il valore che ogni dipendente con il proprio contributo, non importa che cosa e come, con il piccolo contributo riesce a dare alla nostra grande unione. Quindi davvero grazie di cuore a tutti e a tutti e basta. Grazie.
1: Grazie. Allora, un ringraziamento speciale anche a Linda per la competenza, ma anche per la passione che ci mette in ogni battaglia, in ogni sfida dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti. Allora, Presidente, noi ci avviamo verso la votazione, momento della votazione del bilancio sociale.
4: Bene, allora...
3: Allora con due consiglieri assenti, il resto approvano il bilancio all'unanimità. Grazie a tutti e a tutti. Fermi, che adesso sentiamo ancora la nostra conduttrice.
1: Eccoci, Presidente. Allora, dopo l'approvazione del bilancio sociale, insomma, abbiamo messo un altro tassello importante in questa giornata. Tra l'altro ci ha raggiunto il senatore Lucio Malan, che è capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato. Sapete che oggi, l'abbiamo ribadito, siamo in sala Zuccheri, insomma, anche ha un valore simbolico, ma non solo, perché questo rappresenta anche l'interlocuzione forte tra l'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti e le istituzioni e il Parlamento. Quindi lo vogliamo ricordare ancora una volta, prima abbiamo sentito anche le parole del Ministro per le Disabilità, insomma il lavoro importante che si sta facendo sulla strada dell'autonomia, perché l'autonomia non sia un privilegio ma sia un diritto di tutti, e proprio che ci sia quel cambio di approccio che riguardi l'intera cittadinanza, perché appunto il valore di questo bilancio sociale ha ricadute per l'intera comunità nazionale. Allora lascio la parola al senatore Malan, prego.
5: Buongiorno a tutti, vi ringrazio per avermi dato questo spazio, saluto il presidente Barbuto, saluto Alessandra Viero e tutti i presenti. Questo trovo particolarmente bello, avere qui al Senato questo evento da voi voluto, per l'attenzione che abbiamo cercato di dedicare anche in sede di legge di bilancio e in generale alle problematiche che vedono questa categoria. Il valore dell'autonomia è, qualcuno aveva capito male l'autonomia, pensava parlassero dell'autonomia regionale e così via. Invece questa è un'autonomia anche più importante, l'autonomia personale di uomini e donne che possono e vogliono partecipare alla vita sociale, fare le loro attività, mettere a frutto le loro capacità o semplicemente potersi recare nei luoghi dove preferiscono, trovare gli amici, circolare e potersi spostare, poter svolgere tutte le normali attività. Io so che voi come Unione Italiana Ciechi Ipovedenti fate anche un lavoro di studio, cioè per capire che cosa serve, perché il fatto di stanziare delle somme, di avere delle strutture che si occupano di queste problematiche è giusto, è indispensabile, ma bisogna indirizzarle per il verso giusto, perché si possano avere dei risultati che davvero migliorano la qualità della vita, facilitano coloro che hanno a che fare con queste problematiche, e dunque è particolarmente importante il supporto che date, oltre a far presente le esigenze di tutti coloro che, di tutti i vostri associati, il fatto di indirizzare il decisore politico o anche altri soggetti verso un'azione che sia efficace, che non siano semplicemente degli atti, come dire, di attenzione, no? Spesso si dice bisogna dare un segnale, io dico bisogna fare le cose che servono. Il segnale, bella cosa, però bisogna fare le cose che servono. Voi ci date spesso delle indicazioni che servono poi nella nostra attività. Vi invito a continuare a farlo, perché nessuno meglio di voi può sapere quello che serve, quello che a livello di legge, a livello di governo, a tutti i livelli può essere fatto davvero, che sia davvero utile, che davvero sia un supporto a tutti coloro che devono gestire questi problemi. E dunque io vi ringrazio davvero tutti per aver voluto tenere qui in Senato, in questa sala particolarmente prestigiosa, si dice la più prestigiosa dopo quella dove si tengono le sedute proprio del Senato vero e proprio, ed è stato bello avervi, ed è bello avervi qua, e vi auguro un buon proseguimento dei lavori. Grazie.
1: Allora, davvero un grazie al Presidente Barbuto, a Linda Legname. Vi lascio soltanto dicendo che quando mi sono avvicinata, insomma, all'Unione, mi ha colpito il fatto che davvero si sente spesso questa frase, mettere al centro le persone. Io, da quello che ho visto, l'Unione lo fa veramente, perché dietro al bilancio ci sono tante storie, vengono elencate già nel bilancio, ma mi è bastato vedere anche nella votazione, cioè ognuno di voi conosce l'altra persona, non siete numeri, cioè c'è la persona al centro ed è veramente così. Io mi spiego in questo modo il grande senso di appartenenza alla comunità Unione. E poi l'altra cosa che mi fa piacere sottolineare è il fatto, l'abbiamo detto in apertura, dietro bilancio questi non sono numeri, ma si crea valore sul territorio, ed è un valore che l'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti porta a tutta la comunità nazionale. Cioè, quando c'è un'accessibilità garantita, io penso che sia stato fatto un passo in avanti in termini di dignità e di civiltà per tutti noi, per tutta l'Italia intera. Grazie a tutti voi.
6: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Diamo la linea alla Camera, si prende con le votazioni il punto all'ordine del giorno, la revisione delle modalità d'accesso e valutazione, reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. Ascoltiamo.
2: Previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Sì. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori l'onorevole Marco Grimaldi. Prego.
3: Il secondo set.
4: Quindi 2-0.
5: Grazie Presidente, chiediamo un'informativa urgente a tanti ministri, compresa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Chiediamo ai ministri Urso, Calderone, Piantedosi di venire qua in aula. Quello che abbiamo visto a Prato, a Seano, è davvero inaccettabile. Presidente, lei sa bene che in quest'aula ha sentito più volte queste parole. I lavoratori e le lavoratrici del distretto pratese hanno preso botte. E non lo dico in generale, non questa volta, da anni prendono botte. Prendono botte ogni volta che chiedono di non lavorare in nero, di avere un contratto collettivo nazionale. Hanno preso botte quando si sono sindacalizzati e a un certo punto, e l'ho descritto più volte in quest'aula, di notte sono arrivati incappucciati, hanno bastonato i sindacalisti. L'abbiamo raccontato più volte questa vicenda. Com'era possibile che in quel distretto non si riuscisse a fare uno scatto di legalità? E a un certo punto poi le cose succedono, la lotta paga. Le persone vengono sindacalizzate, poi iniziano a ottenere cose semplici, come poter sbollare o bollare all'inizio di un turno, o avere dei contratti, non essere pagate in nero. E poi che cosa succede però? Succede che chi aveva l'appalto, poi perde l'appalto. E così il sistema va avanti e ogni volta si aprono delle inchieste, magari per evasione fiscale, per elusione fiscale, e si dice, vedete, quelle aziende lì frodavano lo Stato. Io lo dico, Presidente, è un sistema. Solo la scorsa settimana vi abbiamo fatto vedere delle immagini. E vi abbiamo chiesto da che parte state. Lo dicevamo quando quei lavoratori in picchetto, licenziati, più di 100 lavoratori licenziati, sono stati assaltati dai padroncini. Ma dove si è mai visto? Dove si è mai visto che un'azienda che scappa davanti a un picchetto di lavoratori che perdono il posto di lavoro, arrivano i padroncini e li menano? Dicendo adesso noi vogliamo riprenderci quella roba, forse non avete capito, chiudiamo e apriamo da un'altra parte. Dopo questa denuncia, Presidente, di lavoratori picchiati dai padroni, mi sarei immaginato, avrei auspicato, come avevamo detto, l'intervento dei prefetti, delle procure, dei sindaci, di tutte le istituzioni, del governo. Da che parte state? Dalla parte degli sfruttati o degli sfruttatori? E che cosa abbiamo visto questo fine settimana? Il peggio. Reparti mobili che prendono quei lavoratori, li picchiano e sgomberano il picchetto. È inaccettabile, Presidente. Lo Stato deve decidere da che parte stare. Noi siamo con i lavoratori e le lavoratrici. Siamo con quel picchetto.

0: per dire che non sono merce, non possono continuare a essere ricattabili. Che cosa deve ancora succedere in questo paese per dire che il fast fashion ha quel volto lì? C'è una sorta di grande organizzazione che mette assieme i caporali e i padroni. È un sistema e questo sistema, questo paese lo deve infrangere, abbattere, deve mandare le forze dell'ordine per difendere la legalità, e la legalità sta dalla parte dei lavoratori e delle lavoratrici. Grazie.
1: Grazie onorevole Grimaldi. Medesimo argomento l'onorevole Quartini, prego.
2: Sì, grazie Presidente, mi associo assolutamente alla richiesta di informativa del collega Grimaldi. Sul distretto pratese queste richieste sono state fatte a più riprese, sono successe cose inaudite. Abbiamo visto la parte datoriale che addirittura in passato aveva assoldato dei sicari per andare a picchiare direttamente i lavoratori che stavano facendo dei picchetti. È una cosa che è assolutamente inaccettabile. La situazione pratese con la criminalità organizzata, la mafia cinese, sta veramente facendo operazioni assolutamente inaccettabili, con una regressione rispetto ai diritti dei lavoratori assolutamente reazionaria e poco ragionevole. Di recente addirittura è stato trattato come un problema di ordine pubblico il fatto di difendere il proprio posto di lavoro, presidiare il proprio posto di lavoro. Trattarlo come se fosse un problema di ordine pubblico è stata una modalità da fine 800, inizi 900. Abbiamo visto le forze dell'ordine trascinare con la forza rispetto al presidio che i lavoratori stavano facendo a Seano, in provincia di Prato, presso un'azienda che si chiama H, abbiamo visto trascinarli con la forza, rompere il picchetto. Una violenza inaudita e una violazione del diritto di manifestare e del diritto di proteggere il proprio posto di lavoro. Questa cosa è avvenuta nel momento stesso in cui si stava cercando di costruire un tavolo con il Comune di Prato, con la Regione, con la Prefettura, con i corpi sindacali. C'è stato uno sgombero violento e assolutamente incredibile del presidio. Non solo, con questa operazione le stesse domande sul futuro di decine di famiglie restano inevase, è inaccettabile. Noi si sta parlando di 100 posti di lavoro a rischio in un'azienda in custodia giudiziaria per frode fiscale da 71 milioni e un'indagine per caporalato. Ecco, io credo che questo quadro ci dica tutto rispetto alle problematiche dei lavoratori sfruttati nel distretto pratese. È una cosa che non è più sostenibile. Io credo che il governo debba intervenire. Sicuramente il presidio dei lavoratori e il sequestro dei beni dentro il deposito di H sono due questioni che vanno chiarite al meglio, perché uno può citare delle forze dell'ordine che intervengono in un'ottica di ordine pubblico andando a violare i diritti dei lavoratori, è una cosa assolutamente inaccettabile, Presidente.
1: Grazie onorevole Quartini. Medesimo argomento onorevole Furfaro, prego.
3: Grazie Presidente, anche noi chiediamo un'informativa del Governo relativa ai fatti di Prato. A Prato non è la prima volta che accade che una situazione di illegalità emerga, che ci sia un conflitto in cui lavoratrici e lavoratori fanno sentire le proprie ragioni, e di fronte a quel conflitto non c'è una risposta all'altezza delle aspettative da parte delle istituzioni. Ringrazio invece il comune di Prato, il sindaco di Prato, il vice sindaco di Prato per essersi interessati, la popolazione che ha manifestato anche vicinanza a quei lavoratori e che lavoratrici. Stiamo parlando di 95 posti di lavoro e quindi 95 famiglie in cui abbiamo visto immagini gravissime, perché non solo di fronte al diritto ovviamente inviolabile di quei lavoratori e lavoratrici di manifestare, di protestare per delle condizioni di lavoro inappropriate, per il loro diritto a ricevere un salario giusto, di fronte a un'azienda che ha più di un problema, la risposta è stata un ordine repressivo. Ma il tema non è solo la legalità, il tema è che quello che è avvenuto non investe solo una semplice questione di legalità, investe delle questioni fondamentali, dei diritti fondamentali: il diritto al lavoro, il diritto alla libertà sindacale, il diritto allo sciopero. Lo sciopero di per sé comporta delle complicanze, ovviamente delle criticità anche dentro l'operarsi di una città, ma perché lo sciopero ovviamente deve far riflettere le persone e mettere a fuoco, mettere un riflettore su delle condizioni di disagio e critiche di lavoratori. E chiediamo però al governo cosa intende fare di fronte a quello che nel distretto oggi c'è. Il distretto di Prato non è una zona oscura del nostro paese, il distretto di Prato è un'eccellenza in tutto il mondo, il distretto tessile fa economia, sono coinvolti tanti posti di lavoro, migliaia e migliaia di imprese che hanno un effetto di concatenamento le une con le altre perché sono legate, hanno ovviamente un mercato che va in tutto il mondo, che riguarda nazionalità diverse di imprese e di lavoratori e di lavoratrici. Riguarda grandi marche, multinazionali, molto conosciute, fino a piccole e medie imprese familiari. Dentro quel distretto oggi, anche grazie al lavoro della Procura, scopriamo che in questi ultimi anni c'è tanto sfruttamento. E noi chiediamo al governo non solo informativa, chiediamo cosa intende fare di fronte al fenomeno appunto del caporalato e dello sfruttamento dei lavoratori, e chiediamo anche quale iniziativa intende mettere in campo per salvaguardare i livelli occupazionali. Non stiamo chiedendo solo cos'è successo rispetto a quello sgombero e quelle modalità inappropriate, perché dare un messaggio al Paese, lo dico anche alla destra e ai parlamentari di destra che sono tanto bravi ad andare a fare iniziative elettorali anche contro l'imprenditoria cinese, ma non si vedono mai quando poi ci sono lavoratori e lavoratrici che vengono appunto sgomberati, che protestano e che vedono dinanzi a sé i manganelli, come è accaduto negli ultimi giorni. Ecco, quel distretto ha bisogno di risposte, ne hanno bisogno le imprese per bene, i lavoratori che non vogliono essere sfruttati, hanno bisogno di sapere dal governo quali soluzioni vuole mettere in campo per favorire una crisi aziendale e non lasciarle solo al comune, ai sindacati, alle regioni e alle persone di buona volontà, e vuole anche sapere cosa vuole mettere in campo per aiutare la Procura a combattere lo sfruttamento e fare in modo che quel distretto possa essere un'eccellenza non solo nel prodotto, ma per far venire in meno magari un po' di profitto a chi se ne approfitta in maniera illegale, e invece sancire che i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici del distretto di Prato sono inelabili. Grazie.
1: Grazie onorevole Furfaro. Passiamo dunque ad altro argomento, la Presidente Boldrini, prego.
4: Sì, grazie signor Presidente. Io vorrei dare questa informazione all'Aula, un'informazione importante. Si tratta del dottor Hussam Abu Safia, direttore dell'ospedale Kamal Adwan di Gaza, arrestato nel dicembre del 2024 e da allora detenuto nelle carceri israeliane, che è in pericolo di vita. A denunciarlo è stato l'avvocato Nasser Odeh, che 5 giorni fa ha visitato Abu Safia nel famigerato carcere israeliano sotterraneo di Rakevet. Ha parlato di segni di tortura, di segni di percosse sul corpo del medico, ma anche sulla testa. Mani e piedi incatenati, una persona completamente irriconoscibile, debilitata e anche sul punto di perdere conoscenza. Il dottor Abu Safia dal dicembre del 2024 è detenuto arbitrariamente senza incriminazione né processo, in base alla cosiddetta legge dei combattenti illegali. Parliamo di un medico che si è rifiutato di abbandonare i propri pazienti durante il lungo assedio dell'ospedale da parte dell'esercito israeliano, che ha visto morire suo figlio di 15 anni per un colpo, un proiettile sparato dall'esercito israeliano, figlio che lui ha seppellito nel cortile dello stesso ospedale. Parliamo di una delle voci più autorevoli nel denunciare la distruzione del sistema sanitario a Gaza. E in questi giorni la sua grave e inumana condizione di detenzione è stata denunciata in tutto il mondo, Presidente. Sono state tantissime le organizzazioni di medici, di sanitari, le organizzazioni internazionali per i diritti umani. Anche in Israele il suo caso è stato evidenziato dal quotidiano Haaretz, da associazioni umanitarie, da deputate intervenuti all'interno della Knesset con riferimento a gravi maltrattamenti, violenze e torture. Ovunque si moltiplicano appelli per la sua liberazione. A molti di noi in quest'aula sono arrivate migliaia di mail, letteralmente migliaia di mail, che chiedono di mobilitarci per la liberazione del dottor Abu Safia, delle centinaia di medici e sanitari nelle sue stesse condizioni e di tutti i prigionieri politici palestinesi arbitrariamente detenuti nelle carceri israeliane. Ora, Presidente, di fronte a tutto questo, noi non possiamo tacere, non possiamo consentire che persone del valore del dottor Abu Safia vengano private di ogni diritto e sottoposte alle peggiori vessazioni e torture. Questo non è possibile. Questa situazione di abusi, maltrattamenti ai danni dei detenuti palestinesi perpetrati nelle carceri israeliane ci riguarda tutti e tutte come parlamentari, colleghi e colleghe della maggioranza. Io mi rivolgo a voi, ascoltate quello che stiamo dicendo. Non potete far finta di niente, i capannelli che chiacchierano, Presidente, parliamo di cose che stanno a significare la vita e la morte delle persone. E guardi che questo riguarda il governo di questo paese, riguarda il governo di questo paese che, nonostante un genocidio in corso a Gaza, si dichiara amico del governo Netanyahu e dunque complice. Per questo dovete fare attenzione a quello che sta accadendo, perché anche voi ne dovete rispondere. Chiediamo al ministro Tajani che venga qui a dirci se considera normale e accettabile questo trattamento violento e degradante riservato ai prigionieri palestinesi e cosa intende fare per salvare la vita del dottor Abu Safia e quella di migliaia di palestinesi detenuti nelle carceri israeliane senza capo d'accusa e senza diritti. La ringrazio, signor Presidente.
1: Grazie, Presidente Boldrini. Sul medesimo argomento l'onorevole Grimaldi, prego.
5: Grazie alla deputata Laura Boldrini per quello che ha appena detto. E noi ci associamo a questa richiesta di informativa per dire una cosa semplice. Abu Safia è un medico palestinese che è detenuto illegalmente da più di 17 mesi. Si trova in una condizione talmente di isolamento totale che sta in una cella, vorrei che vi provaste a immedesimare, in cui non riesce nemmeno a stare in piedi. Non so se avete presente che tipo di tortura può essere non riuscire a stare nemmeno in piedi in una cella talmente stretta in cui non riesce neanche a dormire. Allora io ve lo dico, c'è qualcosa che va oltre anche ai rapporti economici, a tutto quello che sappiamo dei nostri rapporti con Israele. Qui parliamo di un uomo che è stato finalmente, adesso ci sono delle immagini, si vede in condizioni disumane quanto ci siano i segni dei maltrattamenti, delle sevizie che ha appunto dovuto subire. E poi vi chiedo un'altra cosa. Ma chi è Abu Safia? È un pericoloso terrorista? Un trafficante? No. Voglio dirlo in termini semplici. È un pediatra. Parliamo di un pediatra. Di un pediatra che è stato arrestato con altre 350 persone, fra cui tantissimi medici, infermieri e pazienti di un ospedale. Suo figlio è stato ucciso. Il suo ospedale è stato bombardato. E sono stati appunto bloccati tutti gli interventi e i medicinali che usava per alleviare il dolore dei bambini feriti. Eppure fino al momento dell'arresto lui ha continuato a salvare vite. È questa la resistenza? È questo? È questa l'accusa? Cioè che lui ha continuato come il popolo di Gaza a resistere a quell'apartheid, a quell'occupazione, a quelle bombe? Ecco, insieme a lui ci sono altri 94 medici detenuti illegalmente. In Israele la legge cosiddetta sui combattenti illegali consente appunto la detenzione quasi a tempo indeterminato. Ecco, io non solo mi unisco a quelli che sono i tanti appelli, a quello che abbiamo appena detto in aula, ma c'è un report oggi che dovrebbe in qualche modo aprire un po' il dibattito pubblico, squarciare un altro velo di ipocrisia. Dal 2022 ad oggi a Gaza e in Cisgiordania non è solo aumentata l'occupazione, non è solo aumentato l'apartheid, si è ingegnerizzato. Lo Stato ha occupato tutti i territori palestinesi. Non saprei dirla in un altro modo, perché quei coloni, che sono cittadini israeliani, hanno sottratto più terra ai palestinesi di Cisgiordania di quanto avessero fatto gli stessi accordi di Oslo del 93. Si chiama espropriazione. Ci sono 185 nuovi insediamenti. Le chiamano fattorie. Sono dentro la Cisgiordania, dentro i territori palestinesi appunto occupati. Ci sono 40.000 nuove abitazioni, unità abitative, e 118 comunità palestinesi sono state espulse. Ecco, io lo dico così, sapete come si prendono queste case? Incendiando quelle dei palestinesi, sfrattandoli, facendo addirittura delle autostrade solo per gli israeliani. Come volete chiamare tutto questo? Noi continuiamo a dire che questa è occupazione, questa è pulizia etnica, questo è apartheid, e questo paese non dovrebbe accettarlo. Grazie.
1: Grazie onorevole Grimaldi. Medesimo argomento, deputata Ascari. Prego.
6: Grazie Presidente. Per associarci alla richiesta della collega Boldrini e del collega Grimaldi. Questa è l'ultima volta che mi vedrai. Mi hanno portato qui per uccidermi. Queste sono le parole del dottor Abu Safia. Ecco, il dottor Hussam Abu Safia dirigeva un ospedale a Gaza dove curava bambini palestinesi. Per questo è stato arrestato dal governo terrorista israeliano, che da oltre un anno e mezzo lo tiene in carcere senza accuse e senza processo, ed è in grande pericolo di vita e le sue condizioni peggiorano di ora in ora. In un mondo al contrario, un medico, un esempio di umanità che salva la vita ai bambini, si trova oggi in carcere e sottoposto a torture e a maltrattamenti, mentre criminali di guerra e contro l'umanità che hanno massacrato oltre 80.000 esseri umani, di cui 20.000 bambini, si trovano a piede libero, e addirittura passare le vacanze anche sulle nostre spiagge per riposarsi dopo tutto il massacro che hanno commesso. E vorrei ricordare, secondo una commissione ONU, che i bambini venivano presi deliberatamente di mira per essere ammazzati da questo governo terrorista, un infanticidio di massa, una disumanità senza precedenti. Allora vi chiedo se avete ancora il coraggio di chiamare Israele la più grande democrazia del Medio Oriente. Una democrazia ammazza i neonati? No. Arresta i bambini? No. Commette un genocidio? No. Apre fronti di guerra ovunque? No. Però ha un obiettivo questo governo genocida, ha un obiettivo criminale, sionista, messianico: creare la grande Israele. Questo piano che da un lato vede lo sterminio di tutti i palestinesi, l'eliminazione attraverso la pulizia etnica di tutti i palestinesi dalla faccia della terra, e dall'altro l'attacco a quei paesi della regione che possono ostacolare questo piano criminale. Vedi il Libano, in pochi mesi oltre 8.200 attacchi, migliaia di morti, sfollati, case, edifici, scuole, ospedali distrutti. Vedi la Cisgiordania con oltre 800.000 colonie completamente occupata. E questo è il piano di suprematismo, di estensione e ovviamente business sulla faccia e soprattutto sulla pelle di esseri innocenti. E allora noi non ci stiamo, perché il vostro silenzio è complicità. Per questo dovete capire che il pericolo numero uno al mondo oggi è Israele. Per questo bisogna interrompere ogni rapporto economico, militare, commerciale, accademico con questo governo terrorista e genocida. Smetterla di inviare armi. Siamo terzi fornitori, grazie a voi, terzi fornitori di armi a Israele dopo Stati Uniti e Germania. E poi fate le foto con quei bambini che vengono accolti qui e sono stati bombardati con quelle stesse armi che voi avete inviato. Emettere sanzioni, riconoscere lo Stato di Palestina e soprattutto liberare i territori palestinesi occupati in modo illegale e criminale da Israele. Per questo il nostro governo deve fare pressioni sul governo israeliano per ottenere la liberazione del dottor Abu Safia e di tutti gli ostaggi palestinesi che sono nelle carceri israeliane in condizioni disumane, sottoposti a torture, violenze e stupri. E anche qui, chi ha denunciato oggi gli arresti domiciliari e chi ha stuprato viene accolto con i massimi elogi alla Knesset. Questo è l'esempio della totale disumanità. Ritornate a essere umani e liberate il dottor Hussam Abu Safia.
1: Grazie, deputata Ascari. Su altro argomento, la deputata Piccolo. Prego. No, aspetti, scusi, deputata Piccolo.
7: Vinci sullo stesso argomento?
1: Sullo stesso argomento? Ah, chiedo scusa, prego. Mi perdoni, dottor Onorevole. Prego, Onorevole Vinci.
7: Vediamo se si associa.
8: Grazie, Presidente. Non c'è. Allora, per dichiararmi contrario alla richiesta di informativa, non tanto per il merito, in quanto che ci sia un medico incarcerato non spetta a noi come governo, come Italia, andare a fare dei processi su detenuti negli altri stati. Ho sentito addirittura tre interventi dai colleghi che mi hanno preceduto. Siamo in Italia, parliamo degli italiani, abbiamo dei problemi anche sui tribunali italiani, non concentriamoci sempre sulla Palestina, anche perché ho sentito, ho deciso di intervenire perché ho sentito una frase da parte del Movimento 5 Stelle forte, dicendo che sono state le nostre, anche le nostre armi a uccidere dei palestinesi, quando c'è un divieto e sarebbe reato inviare armi a Israele per un conflitto di questo tipo. Quindi questo non è vero, non siamo una parte belligerante, non inviamo armi a nessuna delle parti e soprattutto cerchiamo di concentrarci su quello che è l'attività di quest'Aula e non su carcerati che purtroppo potrebbero anche essere o potranno essere innocenti, ma non spetta a noi o al ministro Tajani venire a riferire nello specifico su questi fatti. Grazie.
1: Grazie onorevole Vinci. Allora, deputata Piccolotti su altro argomento. Prego.
9: Grazie Presidente, il mio argomento è diverso ma non ho difficoltà a collegarlo a quello che abbiamo appena sentito, perché c'è un'azienda il cui nome è Palantir che si occupa di software di intelligenza artificiale applicati all'ambito militare e della cybersicurezza. È la stessa azienda che ha aiutato l'esercito israeliano ad individuare gli obiettivi nella striscia di Gaza, incrociando dati e posizioni dei cellulari e provocando decine di migliaia di morti innocenti attraverso le sue geolocalizzazioni. È la stessa impresa che ha costruito l'app con cui l'ICE individua i migranti da andare a cercare in casa, da pestare, da arrestare e da sbattere nei centri di detenzione illegali. Ed è la stessa impresa che probabilmente ha dato le coordinate per il primo bombardamento della guerra in Iran, quello in cui sono morte 180 bambine iraniane innocenti in una scuola. Ecco, questa impresa è di proprietà di un multimiliardario di nome Peter Thiel, che è venuto qui in Italia anche a fare delle conferenze sull'anticristo. Ebbene, la settimana scorsa Peter Thiel, durante l'Aspen Ideas Festival in Colorado, ha attaccato il Papa. Ha detto che il Papa è un agente al servizio dei comunisti cinesi. E lo ha fatto, lo ha trattato così perché sostiene che Papa Prevost abbia fatto un grave errore scrivendo un'enciclica in cui chiede agli stati di tutto il mondo di regolamentare l'intelligenza artificiale affinché siano rispettati alcuni limiti etici. Per capirci, Peter Thiel non vuole rispettare questi limiti etici, tanto che sta progettando armi autonome che possono uccidere chiunque, a prescindere dall'innocenza o dalla colpevolezza in qualsiasi conflitto. Peter Thiel è anche quell'uomo che sostiene nei suoi saggi che la democrazia è incompatibile con la libertà e che è necessario liberarsi dalla democrazia per difendere la libertà, che poi alla fine è la libertà sua, dei multimilionari, del capitalismo, della sorveglianza, del capitalismo, dell'intelligenza artificiale, di fare tutto quello che vogliono. Ma veniamo al dunque, al perché chiedo un'informativa urgente della Presidenza del Consiglio. Perché questa azienda, Palantir, ha sicuramente dei contratti dedicati alla cybersicurezza con lo Stato italiano, che vuol dire che lo Stato italiano cede l'accesso ai dati dei cittadini italiani, ai dati militari, ai dati che riguardano infrastrutture critiche di sicurezza a questa impresa di proprietà di questo signore che ha queste tesi e va facendo queste va compiendo questi crimini in giro per il mondo. Ecco Presidente, noi abbiamo depositato un'interrogazione a marzo per sapere quali sono i contratti tra lo Stato italiano, la pubblica amministrazione italiana e Palantir e non abbiamo avuto alcuna risposta. Peter Thiel è venuto in Italia, abbiamo chiesto di sapere se qualcuno del governo l'ha incontrato e non abbiamo avuto alcuna risposta. Stiamo depositando una nuova interrogazione per sapere quali sono le relazioni e i dati che cediamo e sappiamo già che non avremo risposte. E allora, siccome i cittadini italiani hanno però diritto alla trasparenza, hanno diritto a sapere a chi si stanno regalando dati e informazioni sensibili che riguardano la sicurezza nazionale in questo paese. Noi chiediamo che la Presidente del Consiglio venga qui e faccia un'informativa e ci spieghi cosa sta succedendo nelle relazioni fra le grandi big tech statunitensi, tra questo signore che teorizza la necessità di ridurre gli spazi democratici e il governo italiano, perché quello che vediamo noi sono gli insulti via social inaccettabili di Trump alla presidente Meloni, ma sotto sappiamo che ci sono contratti, che ci sono soldi, che ci sono accordi, e sappiamo, presidente, anche che il Ministero della Difesa sta dicendo che l'1,5 di quel 5% di aumento delle spese militari che si vogliono produrre nei prossimi anni riguarderà la cybersicurezza, quindi vuol dire che potrebbe finire direttamente nelle mani di Peter Thiel e della sua Palantir.
1: Grazie deputata Piccolotti. Medesimo argomento, deputata Alifano, prego.
10: Grazie Presidente. La collega ha messo, diciamo, sul tavolo tanti argomenti, non solo uno. Ha delineato, seppur brevemente, la figura di Peter Thiel e anche il pregresso in relazione a quello che è stato fatto tramite la sua azienda e tramite Palantir. C'è ancora da notare che purtroppo si è vissuta una contrapposizione ideologica tra le sue parole e l'enciclica famosa, ormai famosa, Magnifica Humanitas, pronunciata dal Papa, che ha voluto ribadire il primato dell'etica sul tecnocapitalismo, perché qui parliamo proprio di tecnocapitalismo. Peter Thiel ha risposto in modo piccato definendo Papa Prevost un Papa woke, solo perché ha espresso delle posizioni, diciamo, ostili, latamente ostili, allo sviluppo incondizionato dell'intelligenza artificiale, e ha ribadito la necessità di porre un argine contro il dilagare incontrollato delle speculazioni dei giganti tecnologici. Presidente, mi preme sottolineare che anche noi, come classe politica, siamo chiamati a sciogliere un dilemma, e cioè se ritenere che i tecnocrati siano i reali, i veri e gli unici componenti di una classe dirigente che condiziona la stessa politica, oppure se vogliamo dare alla politica il primato che alla stessa spetta. E dunque, a ribadire che il progresso tecnologico non è qualcosa di incontrollato e incontrollabile, ma che comunque debba essere indirizzato sempre verso la centralità dell'essere umano e i principi che sono espressi nella nostra carta fondamentale. Presidente, io sto dicendo delle cose che dovrebbero essere, come dire, ascoltate a parer mio e ribadite anche in quest'Aula più volte. C'è però un altro tema che è stato sottolineato dalla collega e che ritengo ugualmente molto importante. Allora, noi dobbiamo comprendere che la vera sovranità adesso, nel 2026, si muove nel campo tecnologico, e allora appaltare a paesi terzi la sovranità tecnologica è oltremodo rischioso. Appaltare la cyber security a paesi terzi può comportare per la nostra popolazione, per l'Italia, dei rischi incontrollabili. E allora sarebbe giusto addivenire proprio adesso a un dibattito su questo tema, sui rischi dell'intelligenza artificiale, ma anche e soprattutto sul fatto che questi processi devono essere governati qui in quest'Aula e non delegati a paesi terzi.
1: Grazie deputata Alifano. Medesimo argomento, onorevole Caso, prego.
11: Presidente, la prima volta in cui abbiamo chiesto un'informativa urgente in quest'Aula alla Presidente Meloni su questa vicenda è stata l'8 marzo. Da allora tanti sono stati gli atti di sindacato ispettivo depositati, ma anche si è scritta una pagina inquietante di vita parlamentare. Io la voglio ricordare perché noi come gruppo del Partito Democratico abbiamo presentato un'interpellanza urgente con le firme di 50 deputate e deputati del Partito Democratico per chiedere non solo alla Presidente del Consiglio ma anche a tutti i ministri coinvolti, perché avevamo visto dopo le anticipazioni della stampa sulla visita a Roma di Peter Thiel inchieste giornalistiche del Domani che aveva svelato gli accordi con la difesa, del Messaggero che aveva parlato degli accordi col Ministero dell'Interno, di Open che aveva raccontato di incontri che si erano svolti anche a Milano, la stampa, la libera stampa aveva raccontato, penso anche al passaggio sul Corriere della Sera che aveva spiegato molto bene quali erano i rischi e le implicazioni di queste intese, non delle conferenze, non delle posizioni ideali o ideologiche di Peter Thiel, degli affari, degli accordi, degli appalti che si stavano mettendo in campo. Ecco, di fronte a tutto questo la risposta del governo è stata quella di trincerarsi, di utilizzare come uno scudo il regolamento parlamentare. Mi è stata trasmessa ai sensi dell'articolo 131,1 del nostro regolamento una risposta in cui il governo motivava di non essere disponibile a offrire alcuna risposta perché è intenzionato a dare riferimenti e informative al Copasir. Allora chiariamo bene un aspetto: noi non abbiamo mai chiesto informazioni su cui vi è o vi deve essere segreto. Noi abbiamo sempre chiesto trasparenza nel Parlamento della Repubblica su quelle che sono le scelte politiche che porta avanti il governo su temi di preminente interesse pubblico di tutti i cittadini, perché se quelle stesse tecnologie che hanno un impatto così straordinario e anche straordinariamente devastanti in ambito bellico sono utilizzate dal Ministero dell'Interno, è fondamentale che i cittadini italiani lo sappiano, per varie ragioni anche tecnologiche, perché esperienze come quella inglese ci stanno dimostrando come sia poi irreversibile l'ingresso di questi sistemi e anche decidere poi di uscirne è problematico. Ma l'aspetto più intollerabile non è che voi stiate decidendo come fate su molti temi, perché diciamo al di là degli scontri delle ultime ore vi è stata da parte di questo governo una totale sudditanza nei confronti degli interessi portati avanti da una parte dell'attuale amministrazione americana. Stiamo decidendo di portare avanti queste politiche a nostro avviso sbagliate. La cosa più grave e intollerabile è che voi vi rifiutate anche solamente di parlarne e di mettere il Parlamento della Repubblica nelle condizioni di poter sapere cosa state facendo del presente e del futuro della sicurezza degli italiani. Per questa ragione noi continueremo a chiedervi conto di una risposta che avete già deciso di non dare. Continueremo a presentare, lo abbiamo presentato anche con un ulteriore atto di sindacato ispettivo, dopo l'articolo addirittura abbiamo visto sulla stampa internazionale che hanno posto il tema degli accordi che si sono presi e si possono essere stati presi con Leonardo e con altre importanti società. Continueremo a tenere alta l'attenzione e vorrei ricordare ai parlamentari di maggioranza che il nome di questa impresa del 2003 è un nome che per chi come me ha amato Tolkien è un nome importante perché richiama i Palantir. Il Palantir, voi lo ricordate, non era uno strumento neutro. Il Palantir è sempre fortemente interconnesso con gli altri Palantir ed è sempre fortemente influenzato da chi lo utilizza. E queste tecnologie non sono state inventate da Thiel. Thiel non è Feanor. Thiel è Sauron in questo momento, è colui il quale influenzando e utilizzando questa tecnologia influenza anche gli altri che li utilizzano. Avete visto la fine che ha fatto Saruman, vi invito a non seguire la stessa strada.
1: Grazie onorevole Casu. Passiamo ad altro argomento, l'onorevole Sasso, prego.
12: Grazie Presidente. Intervengo per chiedere una informativa urgente al Ministro dell'Interno Piantedosi in merito alla recrudescenza di atti criminali da parte di immigrati regolari e irregolari. L'ultimo in ordine di apparizione è quello che vede come protagonista un ventenne gambiano che ha accoltellato un uomo a Milano mentre stava facendo colazione al bar. Lo ha ridotto in fin di vita e senza un motivo. 5, 6, 7, 10, 20 coltellate e lo avrebbe ammazzato se l'anziano genitore ed alcuni avventori non fossero intervenuti, senza un motivo, o forse sì con un motivo, perché c'è un filo color rosso sangue che lega parecchi crimini degli immigrati. Il comune denominatore associativo è l'odio verso gli italiani. Una volta arrestato, il gambiano avrebbe detto agli agenti che appena uscito lui lo avrebbe rifatto e che si sarebbe divertito ad accoltellare. Le nostre strade purtroppo sono piene di questi criminali, assassini, ladri, spacciatori e stupratori che in comune hanno l'odio. Così è stato per Sharon Verzeni, donna italiana uccisa mentre andava in bicicletta. Così è stata per Santo Re, cittadino catanese, pizzaiolo, ucciso, morto tra le braccia di sua sorella. Così è stato per Aurora, ragazza di 19 anni stuprata e assassinata a Milano. Potrei continuare per ore, Presidente. Noi li abbiamo accolti, dato loro vitto, alloggio, assistenza sanitaria e scolastica. Anche questo governo spende miliardi di euro per gli immigrati e in cambio riceviamo violenze, stupri, reati e omicidi. Altro che approccio produttivista dell'immigrazione. Se vanno via ci sarà un calo del PIL. Chi farà più certi lavori? Ci pagano le pensioni. Non ce le pagano le pensioni e non ci pagano nemmeno i funerali che loro stessi causano. Due numeri, Presidente, 9 e 38 sono la percentuale degli immigrati in rapporto alla popolazione e la presenza degli stranieri nelle nostre carceri. Non è difficile comprendere dunque come ci sia un'elevata propensione a delinquere. E il governo Meloni cosa fa? Presidente, però non so se si rende conto, sto parlando di cose serie e non riesco a sentire neanche la mia voce.
1: Colleghi, per cortesia, se no non riusciamo a ascoltare.
12: E chiedo per favore.
1: Prego, ci mancherebbe.
12: Aumenta di poco i rimpatri, che fino all'anno scorso erano praticamente zero, e non impedisce ancora ai barconi di sbarcare sulle nostre coste. Strana forma di blocco navale, ci deve essere qualche foro tra le navi. Sono pannicelli caldi del centrodestra moderato, che non sono più sufficienti e ai quali gli italiani credono sempre meno. Dinanzi agli italiani che cadono ogni giorno sotto i colpi di coltello degli immigrati servirebbe una destra vera, il pugno duro, ma anche la prevenzione. Non comprendo perché il governo Meloni non accetti di prendere in considerazione l'unica vera forma di prevenzione e di tutela dei cittadini italiani, che è la remigrazione. Perché agire sempre dopo e mai prima? Lo dico per suo tramite, con rispetto ai colleghi di Fratelli d'Italia, ma di cosa avete paura? Delle critiche di qualche catto comunista all'opposizione o al governo insieme a voi? Noi di Futuro Nazionale francamente ce ne infischiamo e pensiamo al bene degli italiani. Quante altre ragazze dovranno essere importunate mentre rientrano a casa o prendono il bus? Quanti altri anziani genitori dovranno vedere morire i propri figli a causa dell'odio degli immigrati? Quante altre figure di palta dovrà fare l'Italia a causa di quei quattro scemi di Maranza che davanti al Colosseo o nella chiesa di San Nicola di Bari o davanti al Duomo deturpano la nostra immagine nel mondo? Dov'è finito il senso di appartenenza ad una comunità nazionale? Dov'è finita la destra? Dov'è finito l'orgoglio nazionale? Noi di Futuro Nazionale con Vannacci abbiamo le idee chiare sulla remigrazione. Se gli italiani ce ne daranno la possibilità, ve lo faremo vedere. Voi che per 4 anni avete avuto la possibilità di farlo, non avete fatto poco o nulla. E abbiate il coraggio, almeno in quest'ultimo anno di legislatura, di fare qualcosa di destra. Decreto legge remigrazione subito e noi ve lo votiamo. Diamo un dispiacere, Presidente, lo ribadisco per suo tramite ai colleghi di Fratelli d'Italia e lo dico solo a loro. Diamo un dispiacere ai Fratoianni, ai Conte, alle Schlein, ai Renzi, ma anche al vostro amico Calenda. Fate una cosa di destra per la nazione e per il popolo italiano. Grazie, Presidente.
1: Grazie, onorevole Sasso. Medesimo argomento, deputata Gadda. Prego. No, no, no.
7: Già
1: la deputata Gadda.
7: Hanno già parlato, non può parlare.
1: No, no, sullo stesso argomento lei non può parlare, no.
7: No, ma non si può più fare.
1: No, no. Aspetti, diamo la parola un attimo alla deputata Gadda.
7: No, l'abbiamo già organizzata prima.
1: No, le assicuro, no, guardi. No, colleghi, per favore, no, è già tutto definito.
7: Il numero dell'informativo è stato già presentato.
1: Allora, onorevole Sasso, no. Colleghi, un attimo di pazienza. Colleghi, per favore, colleghi, un attimo di pazienza. Intanto sentiamo la deputata Gadda, poi dopo vi darò comunicazione. Deputata Gadda.
13: Sì, grazie Presidente. Dopo 4 anni sarebbe giusto capire che quando si interviene su temi diversi nello stesso partito si può fare. Comunque, io ho preso piacevolmente appunti perché sono strabiliata dalla capacità dei colleghi di Futuro Nazionale di sostenere a distanza di poche settimane posizioni radicalmente opposte. Benvenuti, vi siete svegliati che la sicurezza è un tema reale e concreto per questo Paese. Quindi come gruppo di Italia Viva noi ci uniamo alla richiesta di informativa al Ministro degli Interni, perché in questi 4 anni effettivamente, ma se se ne sono accorti i cittadini, sono aumentati la microcriminalità, i furti, le baby gang. Il governo Meloni ha fatto soltanto decreti per riempire il codice penale, per agitare le bandiere di fronte ai fatti di cronaca, però veramente io lo dico con il cuore in mano, io non credo che faccia bene ai cittadini italiani vedere che in questa aula si possono sostenere posizioni diametralmente opposte, perché voi, colleghi di Futuro Nazionale, in questi 4 anni avete raccontato ai cittadini italiani che questo era il governo della sicurezza, che finalmente c'era un cambio di passo su questo fronte, e oggi ci venite a raccontare che la sicurezza è un problema reale per questo Paese. Quindi noi ci uniamo alla richiesta di informativa, ma veramente credo che sia una vergogna piegare la realtà, la verità alla convenienza elettorale. Brava.
1: Grazie deputata Gadda. Medesimo argomento, l'onorevole Benzoni. Prego.
14: Grazie Presidente. Ci uniamo a questa richiesta di informativa perché effettivamente stiamo vedendo quello che 4 anni di governo Meloni sta producendo nelle città italiane. Il problema credo che sia che le stesse persone che fino all'altro giorno hanno difeso le politiche di sicurezza del governo Meloni dicendo che era colpa dei sindaci città per città, oggi ci spiegano che è colpa del governo Meloni. Allora, la sicurezza non è un tema che va in campagna elettorale in base a da che parte si sta. O è sicurezza o non c'è. Fino a ieri si dava colpa ai sindaci, oggi è colpa del governo semplicemente perché si è cambiato partito. Credo che questo sia vergognoso e quindi nell'associarci alla richiesta siamo sempre dalla parte dei cittadini e contro le politiche di sicurezza di questo governo che non sta facendo nulla su questo tema. Grazie.
1: Grazie onorevole Benzoni. Pertanto passiamo adesso al proseguo dell'ordine del giorno, che reca il seguito della discussione del disegno di legge già approvato dal Senato numero 2735, revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. Ricordo che nella seduta del 19 giugno si è conclusa la discussione generale e il relatore e il rappresentante del governo hanno rinunciato ad intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge e delle proposte emendative presentate. La Commissione Affari Costituzionali e Bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. Ricordo che a norma dell'articolo 123 bis, comma 3 bis, ultimo periodo del regolamento, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili non possono essere ripresentati in assemblea e, ove ripresentati, ovviamente non sono pubblicati. Inoltre, non sono pubblicati in quanto non ricevibili gli emendamenti già presentati presso la Commissione, ma in quella sede ritirati o decaduti per assenza del presentatore. I nuovi emendamenti non previamente presentati presso la Commissione, riferiti a parti del testo non modificate dalla Commissione stessa, ovvero che non risultino conseguenziali rispetto alle modifiche apportate in sede referente. Comunico che la Presidenza, sulla base del parere espresso dalla quinta commissione nella riunione del 23 giugno scorso, non ritiene ammissibili a norma dell'articolo 123 bis del regolamento, in quanto recano nuovi o maggiori oneri finanziari privi di idonea quantificazione e copertura, le seguenti proposte emendative: Piccolotti 1.3, Caso 1.42, Giachetti 2.3. Informo l'Assemblea che, in applicazione dell'articolo 85 bis del regolamento, i gruppi Movimento 5 Stelle, Azioni Popolari Europeisti, Riformatori, Renew Europe sono stati invitati a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione. Se nessuno chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito il relatore e il ministro dell'Università e della Ricerca, senatrice Anna Maria Bernini, ad esprimere il parere sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del disegno di legge segnalati per la votazione. E dunque, relatore, prego. Onorevole Cangiano, prego.
15: Grazie Presidente. Allora, parere contrario a tutti gli emendamenti presentati.
1: Grazie al relatore, all'onorevole Cangiano, e quindi chiedo alla ministra Bernini il proprio parere.
16: Grazie Presidente, grazie ai colleghi. Confermo il parere contrario del relatore su tutte le proposte emendative contenute nel fascicolo. Se mi è permesso, sempre in fase di discussione degli emendamenti, vorrei fornire qualche motivazione sul parere contrario espresso. Innanzitutto non possiamo essere favorevoli agli emendamenti soppressivi, che sono 12 di diversa provenienza, che intendono, per quanto ci riguarda, non solo svuotare il cuore del provvedimento, ma anche tradire un'esigenza del sistema universitario, che è quella di rendere la procedura di abilitazione nazionale più qualitativa, più trasparente e più in grado di distinguere la qualità e il merito, di quanto non sia accaduto ora. Rilevo dagli emendamenti che alcune delle patologie dell'abilitazione scientifica nazionale sono state evidenziate anche da coloro che li hanno proposti, in particolare la scarsa qualità della selezione, su cui peraltro in questi anni ci siamo lungamente tutti intrattenuti. Abbiamo valutato insieme anche alcuni siti che non appartengono, diciamo, all'orientamento politico, alla filosofia universitaria che questo governo rappresenta, come ad esempio il sito Roars, che la selezione dei candidati non corrisponde al tempo necessario affinché i candidati vengano effettivamente valutati. Per esempio, su 203 candidati la valutazione è avvenuta in 330 minuti, il che significa che 1 minuto e 37 secondi sono stati dedicati ai singoli candidati per decidere se sarebbero o meno stati abilitati e se sarebbero o meno divenuti professori ordinari. Sulla scarsa trasparenza, anche gli emendamenti fanno emergere la diversità dei criteri di valutazione che vengono posti in essere dai diversi atenei. Questo è il motivo per cui si è deciso con questo provvedimento, ma non mi dilungo perché siamo semplicemente in fase emendativa.
1: Colleghi, per favore, altrimenti veramente non riusciamo a comprendere. Prego.
16: Dicevo, sui diversi criteri di selezione abbiamo ritenuto di omogeneizzare sia i criteri di selezione dell'abilitazione nazionale, che saranno predefiniti attraverso Ambur, CUN, e su cui chiederemo, come abbiamo fatto nelle occasioni più importanti della nostra attività legislativa, un parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, come è avvenuto ad esempio nella modifica della direttiva appalti quanto ad approvvigionamento di beni da parte dei ricercatori, e attraverso il Consiglio Universitario Nazionale. Nello stesso modo saranno omogeneizzati i modelli delle singole valutazioni degli atenei, che avranno dei criteri nazionali ottenuti nello stesso modo, attraverso una valutazione dell'ANVUR, del CUN, sulla base dei diversi gruppi scientifico-disciplinari, e naturalmente un parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il tema che ci impedisce di accogliere altri emendamenti che vorrebbero, diciamo, modificare la natura dell'abilitazione così come l'abbiamo concepita è quella delle aspettative tradite. Dal 2012 ad oggi l'abilitazione scientifica nazionale è stata considerata come una sorta di primo esame che avrebbe portato comunque all'ordinariato. A fronte di 71.000 abilitazioni scientifiche nazionali dal 2014 ad oggi, solo 41.000 posti sono stati effettivamente assegnati nella qualità di professore ordinario, lasciando in questo modo soggetti abilitati incapaci di ottenere una chiamata dagli atenei di riferimento. Quindi su questa prospettiva noi abbiamo costruito il nostro provvedimento, facendo in modo che, e in questo senso commento e così concludo, le proposte emendative che accusano il provvedimento di eccesso di localismo o di eccesso di profilazione dei bandi posti in essere dai singoli atenei. Su questo mi permetto di ricordare che la profilazione non è un evento casuale, ma si basa non solo su dei criteri nazionali predisposti, ripeto, attraverso l'ANVUR e il CUN, ma anche attraverso l'indicazione sul singolo bando del singolo ateneo che lo bandisce, dei gruppi scientifico-disciplinari e delle declaratorie che fanno capo ai gruppi scientifico-disciplinari, e naturalmente devono fare capo alla loro stessa programmazione strategica posta in essere in un momento precedente rispetto all'indizione del bando. Oltre, naturalmente, questo lo ricordo a me stessa perché tutti voi lo avete presente, ad essere la commissione giudicatrice per lo più sorteggiata e non eletta o posta in essere dal singolo ateneo che indice il bando. Quindi le commissioni saranno nella più parte sorteggiate per creare, diciamo, un equo bilanciamento tra autonomia e trasparenza. Ricordo

0: interventi che hanno caratterizzato i nostri incontri parlamentari hanno, diciamo, evidenziato, tutti voi avete chiesto in diverse declinazioni l'autonomia dei singoli atenei. Nel momento in cui i singoli atenei sono autonomi, pur con delle regole trasparenti, e possono predisporre i loro concorsi, pur, ripeto, con regole unificanti e gli adeguati controlli, oltre naturalmente ad un controllo ex post che viene da una valutazione della qualità del lavoro dei professori chiamati dalle università a seguito della modifica delle regole che sovraintendono al fondo di finanziamento ordinario e naturalmente delle disposizioni inserite in questo provvedimento. Ecco, nel momento in cui noi rendiamo non uno slogan ma effettiva l'autonomia delle singole università, ci si dice che siamo troppo localisti o che poniamo in essere dei provvedimenti eccessivamente favorevoli ai singoli atenei. Io credo che questo provvedimento, e non lo credo naturalmente solo io, ma lo credono anche tutti i soggetti che hanno partecipato alla sua predisposizione, sia un ottimo bilanciamento, ripeto, tra autonomia dei singoli atenei e responsabilità degli atenei medesimi, che devono comunque rispondere a criteri di efficienza, trasparenza, leale collaborazione con il Ministero e naturalmente performance dei professori ordinari richiamati attraverso diversi concorsi che faranno capo alle diverse valutazioni espresse nel fondo di finanziamento ordinario attraverso il giudizio dell'ANVUR. Concludo dicendo che alcuni degli emendamenti che noi abbiamo respinto hanno in loro stessi anche una valutazione che mi permetto di respingere totalmente come falsa. Si dice che noi abbiamo ridotto i finanziamenti all'università. Non è vero, mi permetto di dire non è vero, noi abbiamo aumentato, direi con una cifra record, 9 miliardi e 500 milioni, che non sono fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma sono fondi nazionali e strutturali, il fondo di finanziamento ordinario che finanzia le università pubbliche e private non statali. Abbiamo predisposto e attuato piani straordinari, attuato il piano straordinario del 2021 e predisposto un nuovo piano straordinario facendo aumentare i professori ordinari da 14.000 a 18.000 e associati da 23.000 a 30.000. Abbiamo a nostra volta e personalmente predisposto un piano straordinario per chiamare giovani ricercatori, mettendo a disposizione di questo fondo 60 milioni, e abbiamo predisposto un piano triennale di 1 miliardo e 200 milioni per garantire la sicurezza, la stabilità e naturalmente la certezza della ricerca. Grazie.
1: Grazie signor Ministro. E allora quindi abbiamo i pareri negativi su tutti gli emendamenti e quindi passiamo all'1.1 caso. Onorevole Caso, prego, e dopo l'onorevole Maratin, prego.
2: Grazie Presidente, Ministra. In realtà la prima cosa che vorrei dire è che mi meraviglio un po' di vederla qui, ma per un semplice motivo, perché in tutto il lavoro di commissione di lei non c'è stata traccia. Siamo stati diversi giorni all'interno della commissione analizzando emendamento su emendamento e lei assolutamente non c'è stata. E forse anche perché un po' voleva nascondersi dalla figuraccia fatta dal tavolo precedente, di cui poi non abbiamo avuto assolutamente più traccia. Ricordiamo che lei aveva fatto un'apertura, discutiamone insieme, sono temi importanti, per poi scomparire. Quindi forse le ho ragione, forse ha fatto bene a non venire in commissione. Ma vediamo al provvedimento. Questo emendamento è uno degli abrogativi, è quello che va a eliminare, ad abrogare il primo articolo di questo provvedimento, di fatto il cuore del provvedimento. Ed è chiara quindi testimonianza di quanto per noi è una strada assolutamente sbagliata quella che state seguendo. E non lo è ovviamente solo per noi, per le opposizioni. Dalle audizioni che abbiamo fatto al Senato, alla Camera, è chiaro che il mondo universitario, in gran parte, tranne chi vuole perseguire determinati meccanismi malsani, non vede di buon occhio quello che stiamo facendo. Io vedo che lei continua ad utilizzare un po' una narrazione dei suoi interventi sul mondo dell'università, ma in generale quello che accade nell'università un po' a suo uso e consumo, come ha appena fatto con l'autonomia.

0: dell'Università degli Atenei. In questi casi va bene, poi quando bisogna entrare a gamba tesa, come ha fatto con le sue riforme su organismi come l'ANVUR, l'Agenzia di Valutazione della Ricerca, lì no, lì è bene che il governo ci sia fine dentro a decidere quello che deve fare o non deve fare l'università, lì dove devono andare i soldi, chi va finanziato e chi no. Lì no, l'autonomia non conta. Ma voglio in una sola frase fare una sintesi di che cosa state facendo, perché poi può sembrare un argomento settoriale, ma noi dobbiamo sempre tutti tener presente che quando parliamo di università e ricerca non stiamo parlando solo di chi nell'università ci lavora o ci studia, stiamo parlando del sistema paese. Un'università libera è un chiaro segnale di un paese in cui la democrazia funziona. Un'università dove si inizia ad entrare massicciamente dentro, come state facendo voi, è quello che è accaduto in quei paesi dove la democrazia in realtà inizia a scricchiolare. Che cosa state facendo? State andando a modificare le modalità con cui si diventa professore universitario, ricercatore universitario. Una modalità, ricordiamo, che era stata stabilita, l'ultima che abbiamo ancora in vigore era quella della riforma Gelmini, quindi un qualcosa fatta dal centrodestra, sia chiaro, illo tempore. E in pratica come funziona? Quando si deve diventare docente universitario, oltre a fare il concorso nell'Ateneo dove si vuole concorrere, c'è un filtro nazionale che è quella dell'abilitazione scientifica nazionale, dove abbiamo una commissione che semplicemente va a valutare il candidato e dice ok, questo candidato ha i titoli, ha tutto quel che serve per poter diventare docente, per poter concorrere. Che cosa avete fatto voi? Eliminiamo questa abilitazione scientifica nazionale e la sostituiamo con un'autocertificazione. Il risultato è che i concorsi diventano materia esclusivamente locale, che era quello che si voleva combattere all'epoca, che era la motivazione per cui è stata introdotta l'abilitazione scientifica nazionale, ovvero combattere il banorato, combattere i concorsi cuciti su misura. È facile capire che se elimino quello che aveva questo obiettivo, alla fine vado a favore dell'altro. Questo è, null'altro che questo, e con questo emendamento e anche emendamenti a seguire noi abbiamo da un lato provare a convincervi a tornare indietro, a fare retromarcia, dall'altro abbiamo anche detto proviamo almeno a migliorare quello che state facendo, ma come dicevo prima lei in commissione non si è vista proprio, il tavolo che avevate paventato è svanito nel nulla, quindi ora ci ritroviamo qui a portare avanti un disegno che voi testardamente avete portato avanti e che a noi assolutamente non piace.
1: Grazie onorevole Caso. Onorevole Maratin, che ha fino a 2 minuti massimo, prego.
2: Ormai tutto in 2 minuti. Il mio voto sarà contrario all'emendamento del collega Caso, però Ministra il mio voto sarà contrario anche al provvedimento, perché ci sono certe cose per cui la gradualità è necessaria. Questo non è un paese che si cambia con i colpi d'ascia, quindi ci sono molte cose nel nostro spazio pubblico che vanno cambiate con gradualità, fra queste non c'è l'università. Noi sull'università non abbiamo bisogno di approcci graduali, in questo provvedimento ci sono anche delle cose positive, ma l'università in Italia ha bisogno di una terapia shock fatta di 3 cose. Primo, dobbiamo trasformare gli Atenei in fondazioni di diritto privato a capitale interamente pubblico, fuori dal diritto amministrativo. Frato Ianni, stai tranquillo, ti ho detto capitale pubblico, dovresti stare tranquillo, sono le frasi che ti piacciono. Si tratta di uscire dal perimetro del diritto amministrativo, perché il diritto amministrativo è una infrastruttura giuridica fatta per regolare le realtà.
1: Onorevole,
2: non
1: però
2: di mercato.
1: Si rivolga sempre a me, mai direttamente ai colleghi, la prego, se no. Non è
2: il diritto
1: gradivo.
2: Amministrativo è una realtà fatta per governare le realtà non di mercato. L'università è una realtà di mercato, ma di mercato non vuol dire che c'è il capitalista con la barca, vuol dire che gli Atenei competono per i migliori studenti, per i migliori docenti, per i fondi di ricerca, per piazzare le pubblicazioni. È una realtà di mercato e quindi non può essere regolata dal diritto amministrativo. Per assumere un docente come in Gran Bretagna, dove le università sono pubbliche, pubbliche, così state tranquilli, ma sono fuori dal diritto amministrativo. Si mette un annuncio sul giornale per cercare un professore di macroeconomia, non si fa una procedura farraginosa come c'è in Italia. Seconda cosa, dobbiamo abolire il valore legale del titolo di studio. La competizione si fa su ciò che si insegna ai ragazzi, non sul pezzo di carta che c'ha un timbro sopra. Terza cosa, dobbiamo cambiare radicalmente il meccanismo di allocazione del fondo di finanziamento ordinario. Ministro, la conferenza dei rettori adesso è impegnata a decidere come fare a pareggiare le differenze derivanti dall'assegnazione della quota premiale. Meritocrazia significa che devi avere le conseguenze economiche del fatto di essere stato più bravo o meno bravo, altrimenti è finta meritocrazia. L'università italiana ha bisogno di questo tipo di riforma, ministro. So che è politicamente costoso, ma in Italia oggi non si può fare nulla che non abbia un costo politico immediato, ma un grande beneficio per le generazioni future. Grazie.
1: Grazie onorevole Marattin. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1.1 caso, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Colleghi, è il primo voto, aspettiamo un attimo però. Ci siamo? Onorevole Bignami deve votare? Ok. Mazzetti. Chi altro manca?
3: Mazzetti,
1: Maiorano. Maiorano ha votato. Chi altro deve votare ancora? Si alza il braccio cortesemente. C'è il collega. Un attimo.
4: No.
1: Chi è? No, non è Pisano. Un attimo, c'è il collega.
4: Michelotti.
1: Sì. Ci siamo, collega? Perfetto. Votazione chiusa. Presenti 265, contrari 154. La Camera respinge. 1.2 Manzi. Prego, deputato Manzi.
5: La ringrazio, signor Presidente, e saluto anch'io, devo dire, la Ministra. Mi fa piacere trovarla qui in aula, perché abbiamo chiesto spesso nelle lunghe sedute di Commissione su questo provvedimento che lei venisse a spiegare, come ha fatto oggi, purtroppo a provvedimento sostanzialmente concluso, tra l'altro, le ragioni della non solo della contrarietà agli emendamenti, ma le ragioni della mancanza di un dialogo, quel dialogo che c'era stato promesso negli incontri con le forze di opposizioni c'erano state e che poi oggi, insomma, alla buon'ora mi verrebbe da dire, ha trovato finalmente una risposta. E mi fa piacere anche un'altra cosa, perché la Ministra appunto cita un incremento delle assunzioni e del reclutamento. Beh, mi fa piacere perché lei richiama numeri che, come saprà ovviamente, fanno riferimento a quello che è stato un piano di reclutamento straordinario frutto delle decisioni del governo precedente, della Ministra Messa, di un emendamento che fu approvato in quella legge di bilancio appunto del 2022 proprio da parte del mio partito, del Partito Democratico, l'unico provvedimento che ha assegnato delle risorse proprio per quei piani di reclutamento che venivano citati, perché attualmente il bilancio di questi 4 anni di legislatura è tristemente desolante in questo senso, perché comunque le risorse che anche parzialmente nell'ultima legge di bilancio sono state reinserite non hanno recuperato nel complesso i tagli effettuati. Con questo emendamento, e vengo appunto all'emendamento, anche noi chiediamo di sopprimere la parte di questo provvedimento che, nell'assoluta mancanza di ascolto anche delle tante osservazioni, dei tanti suggerimenti non provenienti solo dalle singole forze di opposizione, ma provenienti dal mondo accademico, dalle società scientifiche, dai tanti appelli che le società scientifiche le hanno rivolto, chiede appunto di superare quello che è un sistema che viene reintrodotto, che è un sistema fortemente localistico purtroppo, perché il venir meno di un filtro di valutazione di carattere nazionale, come questo provvedimento fa, motivandolo tra l'altro, questo è un elemento che mi piace condividere con i colleghi, che lei stessa ha richiamato peraltro, con il fatto che creerebbe delle aspettative rispetto alle assunzioni. in realtà appunto si riforma aspettative, mi piacerebbe sentire chi ha concorso, chi ha ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale, se ci darà in giudizio il Ministero per una mancata assunzione in questo caso. Non mi sembra che questo sia avvenuto. In realtà si va ad eliminare un procedimento che, con tutte le imperfezioni che potevano essere riviste, e su questo c'era e ci siamo messi alla prova anche con emendamenti unitari come forze di opposizioni, non solo per sopprimere ma anche per offrire delle proposte alternative al dibattito. Ecco, su questo si interviene, lei richiamava la necessità della trasparenza, ma in realtà tutta questa trasparenza resta piuttosto in sospeso, perché il disegno di legge in realtà affida la definizione di quelle che saranno le modalità del sorteggio, le modalità di valutazione, l'individuazione appunto delle sedi, di come saranno scelti quei docenti, ad un successivo decreto ministeriale. Questo è un provvedimento che, oltre ad eliminare un sistema di valutazione nazionale, introduce un'indeterminatezza generale che ci crea grosse preoccupazioni. Un'indeterminatezza, tra l'altro, che verrà risolta da chi? Che verrà affidata all'ANVUR, quello stesso organismo, con provvedimento ministeriale, quello stesso organismo che, guarda caso, la maggioranza ha ben pensato di spartirsi partiticamente poche settimane fa. Un organismo il cui regolamento prevede addirittura che il presidente sia nominato dal ministro, alla faccia della indipendenza di quello che era appunto un organismo autonomo di valutazione indipendente. Questo provvedimento, per questi e per gli altri motivi che emergeranno dal dibattito e dagli altri interventi che anche i miei colleghi effettueranno e svolgeranno questo pomeriggio, ha delle pesanti criticità anche per l'indeterminatezza a cui affida il sistema e per quella clausola finale, non può mai mancare, di invarianza finanziaria, in realtà, che non fa ben sperare rispetto a un fatto che ogni modifica si sarebbe dovuta accompagnare ad interventi per un reclutamento adeguato, perché altrimenti qualcosa manca, e manca appunto una politica seria ed efficace, come sempre, come abbiamo denunciato più volte, di investimento su quello che è il settore dell'università e della ricerca pubblica.
1: Grazie deputata Manzi. Deputata Piccolotti, prego.
4: Grazie Presidente, sottoscrivo questo emendamento 1.2 della collega Manzi, ma colgo l'occasione per illustrare un emendamento, l'1.3, quello che sarebbe dovuto seguire, che è stato dichiarato inammissibile perché la Commissione Bilancio ha dato parere negativo, e non ci stupisce perché era l'emendamento firmato da tutte le opposizioni che indicava la strada da percorrere, quella di cominciare a impostare un vero piano per il reclutamento straordinario che prevedesse 200 milioni l'anno tra il 2026, il 2027 e il 2028 e 500 milioni annui a partire dal 2029. Signora Ministra, perché noi le avevamo presentato questo emendamento? Il motivo è molto semplice, lo conosce anche lei, perché la situazione dei ricercatori e delle ricercatrici e degli abilitati e delle abilitate in Italia è una situazione semplicemente scandalosa e molto grave. Noi l'abbiamo chiamata la grande espulsione, perché ci sono 30.000 ricercatori precari che con la fine del PNRR non sapranno dove andare a sbattere la testa, ci sono 40.000 dottorandi che hanno preso il dottorato grazie al PNRR che non troveranno spazio nelle carriere universitarie, ci sono 40.000 abilitati che premono alle porte della carriera universitaria. E voi, di fronte a questa situazione, che cosa avete scelto di fare? Dovevate fare quello che noi vi stiamo dicendo, cioè un piano straordinario di reclutamento, e invece avete pensato bene di portare in aula questa riforma dei concorsi, stanziando però tanto per poter fare un po' di propaganda, 50 milioni per un piano di reclutamento che copre 1600 posizioni, meno del 10% del fabbisogno. Cioè una cifra, poi lei dirà altre cifre, tanto fa così dall'inizio, ma la realtà fuori da qui la conoscono tutti, una cifra assolutamente insufficiente a dare le risposte che servono, una cifra che costringerà decine di migliaia di studenti, ricercatori e ricercatrici italiane ad andare a lavorare all'estero, e questo lei lo sa benissimo. Allora, che cosa ha pensato di fare? Di cambiare la modalità dei concorsi in modo da mandare un messaggio molto chiaro: non coltivate aspettative, perché non entrerete mai se non avete relazioni dentro un ateneo con qualcuno che vi costruisca un concorso su misura. Questo è il messaggio di questo testo di legge, ed è un messaggio inaccettabile, Ministra, ed è un messaggio inaccettabile anche nella pratica politica, perché, lo ribadisco, l'hanno già fatto altri colleghi, lei ad un certo punto, visto che non si trovava nella maggioranza, diciamo, una quadra per far arrivare con serenità questo provvedimento in aula, ha pensato bene di convocare una riunione con le opposizioni per ascoltare le nostre proposte. La riunione era completamente finta, perché nessuno ha ascoltato le nostre proposte, non c'è stata nemmeno una risposta, tanto che lei non è venuta nemmeno in commissione a discutere con noi. Ma la riunione a qualcosa serviva. Serviva a dire alla maggioranza: o facciamo come dico io, oppure cercherò convergenze con le opposizioni. Nel frattempo cos'è successo? Che è cominciata una grande trattativa che si è conclusa con la vergognosa spartizione dell'ANVUR. Avete spartito l'ANVUR facendo nomine politiche e poi avete chiuso il dialogo con le opposizioni e il provvedimento è arrivato in aula. E lei oggi viene qui a dirci che i criteri per i nuovi concorsi li vedrà l'ANVUR, cioè quella che avete politicizzato proprio qualche settimana fa. Ministra, questo disegno nella sua complessità per noi è inaccettabile ed è una vergogna ed è il segno del fallimento totale di questo governo sulle politiche per l'università.
1: Grazie, deputata Piccolotti. Onorevole Caso, prego.
0: Grazie Presidente, velocemente per sottoscrivere l'emendamento della collega Manzi, anche perché quello comunque unitario che andava nella stessa direzione ci è stato dichiarato inammissibile ed è quello che mette il focus sull'elemento principale per l'Università della Ricerca, ovvero i soldi, i finanziamenti. Per quanto la Ministra provi a dirci che l'Università sia stata finanziata in questi anni come non mai, che non sono stati mai visti tanti finanziamenti nel mondo dell'Università e della Ricerca, alla fine sappiamo tutti, l'abbiamo ripetuto a più riprese in questi anni, ci si fa sempre il solito gioco di andare a vedere i valori nominali senza considerare tante altre cose. In primo luogo che rispetto all'ultimo bilancio del governo precedente, rispetto alle proiezioni che si erano fatte, ai stanziamenti fatti, si è andati a tagliare. Primo dato. Secondo dato, non si tiene conto dell'aumento dei costi legati all'inflazione. Secondo dato, non si tiene conto degli aumenti stipendiali, non si tiene conto degli adeguamenti ISTAT degli stipendi. Quindi alla fine lo stanno gridando gli atenei: ci sono meno soldi. In pratica ci sono meno soldi e l'università e la ricerca, già sottofinanziata, non può avere futuro, e tutto quello che lei ha pubblicizzato, in particolare i 50 milioni per questo grande piano di reclutamento che doveva essere però coperto per la metà dagli atenei, è una mistificazione, un fallimento. Si può provare a difendere in tutti i modi, cara Ministra, ma i dati sono quelli, i fatti sono quelli, non si riesce ad assumere. Ci abbiamo una bolla che esplosa di precariato che verrà espulso, ci abbiamo gente che abbiamo fatto tornare dall'estero grazie al PNRR che ora se ne deve andare di nuovo. Questa è la vita reale, questa è la realtà all'interno del mondo dell'università e della ricerca.
1: Grazie onorevole Caso. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1.2 Manzi, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Onorevole Testa votato, perfetto.
6: Sta andando la salandra, forse.
1: Votato. La salandra, no, ha votato la salandra, perfetto. Chi altro deve votare? Mi pare. Votazione chiusa. Presenti 258, contrari 152, la Camera respinge. 1.4 Manzi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta.
7: Ruspandini.
1: Chi è?
7: Ruspandini.
1: Ruspandini deve votare. Perfetto. Caro Tenuto, Di Sanzo. Di Sanzo ha votato, Caro Tenuto ha votato. Chi altro deve votare? Votazione chiusa. Presenti 261, contrari 152, la Camera respinge. 1.5 Ruffino. Prego, deputata Ruffino.
8: Grazie, signor Presidente. Questo emendamento ritengo sia particolarmente interessante, provo a spiegare perché. Perché è concreto ed è netto, e mi chiedo anche come sia possibile avere un parere contrario. Ho anche piacere di spiegare all'Aula i motivi, perché estende la possibilità a chi che è oggi riconosciuta ai primi ricercatori, anche ai ricercatori a tempo indeterminato, dove negli enti pubblici di ricerca, parlo del CNR, di Enea e di molti altri. E Presidente, per suo tramite ovviamente al Governo, parlo del livello immediatamente inferiore ai primi ricercatori. Perché? Per ampliare la platea dei ricercatori che possono concorrere alle procedure di reclutamento, ma non soltanto, anche per valorizzare l'esperienza maturata, per evitare che siano esclusi i ricercatori strutturati. Quindi l'emendamento non crea ruoli e posti e non comporta automaticamente delle assunzioni. Consente semplicemente ai ricercatori a tempo determinato di partecipare alle prove selettive, e sembra assolutamente logico. Grazie.
1: Grazie deputata Ruffino. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1.5 Ruffino, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Ci siamo, colleghi? Onorevole Bonelli, mi pare che abbiano votato tutti. Votazione chiusa. Presenti 258, contrari 150, la Camera respinge. 1.7 Manzi. Pongo in chi vuole intervenire? Non ho capito. Ferrari, prego.
9: Grazie Presidente, per illustrare questo emendamento che sopprime il comma 1 dell'articolo. Quello che va a sostituire il sistema attuale dell'abilitazione scientifica nazionale con il reclutamento per concorso in singolo ateneo. Noi invece proponiamo il mantenimento dell'abilitazione scientifica nazionale, perché è quella che ci garantisce criteri uniformi su tutto il territorio rispetto al merito e alla qualità nell'accesso ai ruoli di professore di prima e seconda fascia. Perché vedete, il rischio della cancellazione dell'abilitazione nazionale e il rischio che in generale questa norma porta con sé è multiplo. Innanzitutto determina il rischio di una minor attenzione alla qualità della ricerca. Noi abbiamo detto che andava superato il criterio bibliometrico, che fino ad oggi è stato un elemento di debolezza di questo Paese, cioè quante pubblicazioni hai fatto e non quali pubblicazioni hai fatto, e invece questa riforma torna a valutare la quantità in luogo della qualità. Ritorno anche a poteri accademici locali, con il rischio di cooptazione, il rischio di un reclutamento che va per affiliazione baronale. Oggi in Italia l'80% dei docenti insegna nella stessa università in cui si è laureato. contro il 55% dei docenti nella media europea. Questo qualcosa significa e questo andava affrontato, ma questa riforma rischia invece di rafforzare questo legame territoriale. La frammentazione del sistema, per cui ogni realtà ha modalità di valutazione finale proprie. Un'interpretazione, un dubbio di valorizzazione della università pubblica, dell'università privata, scusate, in luogo di quella pubblica. E quello che è stato detto finora anche dai colleghi che mi hanno preceduta, il rischio che dove si umilia il merito e la competenza si assiste all'emigrazione dei nostri cervelli e a un sistema chiuso che non solo favorisce l'emigrazione di competenze che vanno a valorizzare il talento, il successo, la competitività di altri paesi, ma anche l'incapacità del nostro di paese di attrarre le competenze, i cervelli dagli altri paesi, perché in un sistema in cui vige la selezione chiusa, la selezione per cooptazione baronale non può essere un sistema attrattivo. Quindi noi chiediamo di sopprimere il comma 1 e di lasciare almeno il sistema della abilitazione nazionale.
1: Grazie deputata Ferrari. Pongo dunque in votazione l'1.7 Manzi, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Un attimo, chi è quel collega? Ciancitto.
10: Boschi.
1: Aspetta, ok. Deputata Boschi. Un attimo che deve votare. La collega Boschi.
10: No, non vota.
1: Ah, non deve votare. Vabbè, votazione chiusa, presenti 264, contrari 153, la Camera respinge. 1.8 Manzi. Aspetta. Sì, no, un attimo, c'era il Ricciardi, Tony Ricciardi.
11: Grazie Presidente. Ministra, devo dire la verità, mi ha deluso. Mi ha deluso profondamente per una ragione molto semplice. Immaginavo che ella fosse immune da un vizio tutto italico. Cioè non è possibile che ogni ministro dell'università, ogni ministro dell'istruzione immagina di dover fare la sua riforma. Non è possibile. Non è possibile e non è possibile soprattutto in un paese nel quale non riesce a far partire una riforma e una volta tanto che una ministra del centrodestra azzecca pure la riforma, la smantellate. Allora qualcuno ci deve spiegare il perché. Guardi, io ne ho tre di abilitazioni, tre, e non ho mai immaginato di far causa allo Stato. Sa perché? Perché me ne sono andato, perché lo Stato, al netto di tutti gli sforzi, non mi garantiva uno stipendio, e dove sono andato me l'hanno garantito cinque volte tanto con una progressione di carriera. Questo è il problema. Allora ministra, qui non è la discussione filosofico-teoretica, qui è la discussione se lei ha il coraggio o meno di fare una riforma. A me consta dirlo, ma quello che diceva Marattin ha ragione. Allora ministra, lei o aveva il coraggio di andare verso una riforma seria, liberale, sfidante per il sistema, altrimenti lei ha preferito 50 giorni da ossacchiotto, ministra, con tutto il rispetto. E sa perché? Glielo dico semplice. molto semplice. Ma è mai possibile? Tu hai un sistema di abilitazione che è entrato nel sistema di formazione, di percorso professionale delle persone. Se devi scrivere un paper di fascia A è perché ci sono delle riviste di tuoi pari che ti valutano in maniera anonima, e per pubblicare quel paper, se è una rivista seria, ci metti 2 anni. Ora lei sta barattando questo per il mio saggio scritto sulla fiera del tartufo a Pescasseroli, che una commissione locale di miei pari valuterà. Questo accadrà, ministra. Ha capito? Questo accadrà. E il perché accadrà questo è perché probabilmente ci sono fasce sociali alle quali bisogna garantire, oltre al titolo nobiliare, anche un percorso accademico che altrimenti a regole vigenti non farebbero né mo e né mai. Questa è la verità, ministra. Questo è uno schiaffo alla meritocrazia, è uno schiaffo alla ricerca. E lei, ministra, non si è posta nemmeno una domanda che si doveva porre, che è il vero problema atavico, oltre alle risorse, al merito che manca, agli stipendi bassi. Qual è il futuro dell'università italiana? Allora, noi abbiamo le università che sono centri d'eccellenza di insegnamento. Allora, ministra, lei doveva avere il coraggio che nessun altro ministro ha mai avuto in questo paese nell'affrontare la questione: l'università è didattica o è ricerca o entrambe le cose? Perché ho la sensazione che lei stia adottando, guardi ministra, è paradossale, lei sta smontando una riforma che funzionava, fatta dal suo partito di riferimento all'epoca, per adottare un sistema tardo ottocentesco di socialismo reale finto. Questo sta facendo, ministra. E allora non ha affrontato la questione, smantella la valutazione oggettiva e meritocratica, in cambio di cosa? Di commissioni territoriali che valuteranno il percorso delle persone che faranno il dottorato di ricerca in quella università, diverranno assistenti precari, ricercatori precari, e poi un giorno, dopo 10, 15, 20 anni, quando avranno sprecato il loro volere e valore potenziale di supporto alla ricerca, forse un giorno diverranno, perché un posto poi fisso non si nega a nessuno, professori associati, e se sono nelle grazie del barone, forse anche ordinari. Allora, questo è quello che lei ci sta consegnando, ministra, e francamente e onestamente è una grandissima, profonda delusione.
1: Grazie, onorevole Toni Di Ciardi. Onorevole Giachetti, prego.
12: Grazie Presidente. L'emendamento che stiamo affrontando interviene su un aspetto che potrebbe apparire meramente terminologico, ma che in realtà incide sull'intero impianto del sistema di reclutamento universitario. La proposta è semplice: mantenere riferimento ai settori scientifico-disciplinari anziché sostituirlo con quello dei gruppi scientifico-disciplinari. Qualcuno potrebbe chiedersi perché attribuire tanta importanza a questa scelta, che appare anche solo lessicale. La risposta è che non si tratta di una questione di parole, ma di chiarezza, certezza del diritto e anche, se consentito, qualità delle procedure. I settori scientifico-disciplinari rappresentano da decenni il punto di riferimento attraverso il quale si identificano le competenze scientifiche, si organizzano le attività didattiche e si definiscono i profili richiesti nei concorsi universitari. Sono una classificazione conosciuta dalla comunità accademica, consolidata nella prassi amministrativa e utilizzata dagli atenei per programmare ricerca, didattica e anche reclutamento. L'introduzione dei gruppi scientifico-disciplinari aveva il chiaro obiettivo di semplificare il sistema, tuttavia questa semplificazione non può tradursi in una perdita di precisione, perché la ricerca scientifica vive di specializzazione. Ogni disciplina sviluppa metodologie, strumenti, approcci e linguaggi propri. Riunire realtà scientifiche molto differenti all'interno di contenitori più ampi rischia di rendere meno puntuale la valutazione delle competenze dei candidati e soprattutto di aumentare il margine di discrezionalità nella composizione delle commissioni e nello svolgimento delle relative procedure. Una riforma di reclutamento dovrebbe ridurre l'incertezza, non ampliarla, signora Ministra. Il sistema universitario italiano ha certamente bisogno di innovazione, ma le innovazioni producono effetti positivi soltanto quando migliorano ciò che già funziona. Diversamente il rischio è quello di creare nuove difficoltà interpretative, nuovi contenziosi e nuove complessità amministrative. E credo che nessuno possa sostenere che oggi le università abbiano bisogno di ulteriori elementi di certezza. Vi è poi, signora Ministra, un ulteriore profilo che merita l'attenzione, e cioè la valutazione scientifica che richiede competenze altamente specialistiche. È essenziale che i candidati siano valutati da studiosi che operano realmente nello stesso ambito disciplinare, che conoscono gli sviluppi della ricerca, le principali riviste scientifiche, come ricordavano anche i colleghi che mi hanno preceduto, i criteri di qualità propri di quella specifica comunità accademica. Più si amplia il perimetro disciplinare, maggiore è il rischio che questa corrispondenza venga meno, e quando viene meno la corrispondenza tra competenze del candidato e competenze dei valutatori, inevitabilmente si indebolisce anche la credibilità della selezione. Questo non significa difendere assetti immutabili, significa però ricordare che la qualità del reclutamento dipende innanzitutto dalla qualità della valutazione, ed è proprio per questo che riteniamo opportuno mantenere il riferimento ai settori scientifico-disciplinari, che continuano a rappresentare l'unità scientifica più coerente per individuare le competenze richieste nelle procedure concorsuali. Vorrei anche aggiungere una considerazione di metodo, se consentito, signor Presidente. Negli ultimi anni il mondo universitario è stato interessato da numerosi interventi normativi, modifiche ai percorsi di reclutamento, nuove figure contrattuali, revisione delle classificazioni disciplinari, cambiamenti nei criteri di valutazione. Ogni riforma richiede inevitabilmente un periodo di adattamento. Continuare a modificare contemporaneamente tutte le categorie di riferimento rischia di produrre instabilità proprio nel momento in cui il sistema avrebbe bisogno di consolidare le innovazioni già introdotte. La stabilità delle regole rappresenta un valore, lo è per gli atenei che devono programmare il reclutamento, lo è per le commissioni che devono operare con criteri chiari, lo è soprattutto per i giovani ricercatori che hanno il diritto di sapere quali saranno le regole con cui verranno valutati. Questo emendamento non blocca il processo di riforma, lo rende semplicemente più prudente, più lineare e più rispettoso delle esigenze manifestate da una parte significativa della comunità scientifica. Riformare non significa cambiare tutto, riformare significa migliorare ciò che esiste, preservando gli elementi che hanno dimostrato di funzionare. Per queste ragioni, e ho concluso, Presidente, riteniamo che mantenere il riferimento ai settori scientifico-disciplinari costituisca una scelta di buon senso, capace di assicurare maggiore certezza giuridica, maggiore coerenza scientifica e soprattutto maggiore qualità delle procedure di reclutamento. Grazie.
1: Grazie, onorevole Giachetti. Pongo in votazione l'1.8 Manzi, parere contrario, Commissione e Governo. La votazione è aperta. Chi è? Ha votato? Chi altro rimane che deve votare? Squeri deve votare? Non si sa, e quindi votazione chiusa. Presenti 264, contrari 155, la Camera respinge. 1.9 Grippo. Deve intervenire? No, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Sasso ha votato. Ci siamo, colleghi, votazione chiusa. Presenti 261, contrari 151, la Camera respinge. 1.11 Piccolotti. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Ci siamo, colleghi? Votazione Scerra deve votare? No, votazione chiusa, presenti 262, contrari 155, la Camera respinge. 1.12 Giachetti, prego onorevole.
12: Grazie Presidente, questo emendamento affronta una questione decisiva per il futuro dell'Università Italiana, e cioè una risposta alla domanda che cosa intendiamo quando parliamo di merito. Ed è una parola che ricorre continuamente nel dibattito pubblico e in questo provvedimento, ma il merito non può essere ridotto a una somma di indicatori quantitativi, né può essere identificato esclusivamente con il numero delle pubblicazioni scientifiche o con alcuni parametri bibliometrici. L'università è molto più di questo. L'emendamento a mia firma propone che nella definizione dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica siano valorizzati anche la qualità della didattica, l'attività di terza missione, l'impegno delle responsabilità organizzative e gestionali degli Atenei, oltre alla coerenza con gli esiti della valutazione della qualità della ricerca. È una semplice proposta di equilibrio, perché un docente universitario non è soltanto un ricercatore, è anche un insegnante, un formatore, una persona chiamata a costruire percorsi di crescita per migliaia di studentesse e studenti, a trasferire conoscenze alla società, a collaborare con le istituzioni, con le imprese, con i territori e a contribuire al buon funzionamento della propria università. Eppure troppo spesso tutto questo lavoro rimane del tutto invisibile. Continuiamo a valutare soprattutto ciò che è facilmente misurabile, trascurando ciò che invece è realmente importante. Ma non tutto ciò che conta può essere tradotto in un indicatore numerico. La qualità di una lezione universitaria, come ci insegna il collega Marattin, che è un professore, non si misura contando gli articoli pubblicati. La capacità di guidare un gruppo di ricerca, di costruire collaborando ciò che invece è realmente importante. Ma non tutto ciò che conta può essere tradotto in un indicatore numerico. La qualità di una lezione universitaria, come ci insegna il collega Marattin, che è un professore, non si misura contando gli articoli pubblicati. La capacità di guidare un gruppo di ricerca, di costruire collaborazioni internazionali,

0: sistemi di valutazione della ricerca. Penso alla coalizione per l'avanzamento della valutazione della ricerca, all'accordo europeo sulla riforma della valutazione della ricerca alle indicazioni della Commissione europea, che invitano gli Stati membri e le istituzioni accademiche a superare una dipendenza eccessiva dagli indicatori quantitativi e a costruire modelli di valutazione più completi, più responsabili e più aderenti alla complessità del lavoro accademico. Questa proposta va esattamente in questa direzione. Non elimina il rigore della valutazione, ma lo rende, se possibile, più intelligente, perché continua a riconoscere il valore della produzione scientifica, ma la inserisce in una valutazione complessiva della persona, della sua attività accademica e del suo contributo alla crescita dell'università. Vi è poi un altro elemento che merita attenzione. L'università italiana soffre da anni di uno squilibrio crescente. Da un lato chiediamo ai docenti di dedicarsi con maggiore intensità alla didattica, all'orientamento, al tutorato, ai rapporti col territorio, alla progettazione europea, all'innovazione, ma dall'altro continuiamo a premiare quasi esclusivamente alcuni indicatori di produttività scientifica. È evidente che si crea una contraddizione. Se il sistema di valutazione riconosce un solo tipo di attività, inevitabilmente tutto il resto rischia di essere percepito come tempo sottratto alla carriera. Non è questo il modello di università che vogliamo. Vogliamo un'università capace di fare ricerca di eccellenza, certamente, ma anche capace di insegnare meglio, di dialogare con la società, di accompagnare l'innovazione dei territori, di costruire opportunità per gli studenti e di valorizzare tutte le competenze presente al suo interno. Per questo riteniamo che sia importante anche il riferimento contenuto nell'emendamento alla valutazione della qualità della ricerca. La VQR rappresenta uno strumento ormai consolidato di analisi della qualità scientifica delle istituzioni universitarie. Tenerne conto significa evitare duplicazioni, rendere il sistema più coerente e valorizzare strumenti di valutazione già esistenti, anziché moltiplicare criteri e procedure differenti. In definitiva, e ho concluso, questo emendamento ci ricorda una verità semplice: il merito non è mai unidimensionale. Il buon docente è colui che produce ricerca di qualità, ma anche chi forma nuove generazioni di studiosi, organizza laboratori, coordina dipartimenti, costruisce reti internazionali, promuove il dialogo tra università e società. Ignorare una parte di queste attività significa offrire un'immagine incompleta dell'università e finire per orientare le scelte dei docenti verso ciò che viene premiato anziché verso ciò di cui il Paese ha realmente bisogno. Per queste ragioni noi riteniamo che questo emendamento migliori sensibilmente questo disegno di legge e chiediamo il voto dell'Aula. Grazie.
1: Grazie onorevole Giachetti. Pongo in votazione l'1.12 Giachetti, parere contrario, Commissione e Governo. La votazione è aperta.
2: Aspettiamo la tavola appena inserito adesso.
1: Dov'è?
3: La tavola.
1: Ha votato però. Chi altro deve votare? Colleghi, mi pare che abbiamo votato. Votazione chiusa. Presenti 262, contrari 152. La Camera respinge. 1.13 caso. Lo pongo in votazione. Parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Onorevole Gentile deve votare. Un attimo il collega Gentile. Ha votato? Votazione chiusa. Presenti 264, contrari 153. La Camera respinge. Identici 1.14 Giachetti, 1.16 Caso. Li pongo in votazione. Parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Chi è? D'Alfonso. Ci siamo? Un attimo. Votazione chiusa. Presenti 264, contrari 152. La Camera respinge. 1.17 caso. Torto. Vuole intervenire Torto. Prego, deputata.
4: Grazie Presidente, intanto sottoscrivo l'emendamento in onore anche dell'ordine del giorno che verrà e che riporterà lo stesso contenuto di quanto richiesto qui. Signora Ministra, io sono dispiaciuta di questo suo parere contrario, anche perché quando ha elencato le motivazioni dei pareri contrari su la qualunque non ha nominato

0: un mondo importante che è quello dell'AFAM. E allora, vede, non basta sbandierare che la denominazione dei diplomi AFAM diventerà pari a quello della laurea, perché per legge l'equipollenza già c'è e non devo ricordarlo io, ma magari la cito, penso alla legge 508 del 99 e poi a quella del 2012 nella legge di stabilità, per cui l'equipollenza è effettiva, poi la denominazione le riconosco che è qualcosa che apprezziamo, però non basta questo per riconoscere pari dignità al sistema AFAM tanto quanto quello del sistema università, perché vede, lei revisiona le modalità di accesso, di valutazione dei ricercatori e dei docenti universitari, perché quelli degli AFAM sono completamente diversi, i criteri devono rispettare delle specificità, perché vede, io glielo dico da musicista prima che da deputata, la nostra eccellenza noi non la dimostriamo con delle citazioni, con delle pubblicazioni scientifiche, noi la nostra eccellenza la dimostriamo con il numero di concerti, con le incisioni, con le composizioni, con le produzioni artistiche, con quelle musicali, per cui meritiamo di essere valutati sulla base di questi requisiti e non su quelli che oggi sono presenti in questo disegno di legge. Per cui sono dispiaciuta della bocciatura verso questo impegno, ma mi voglio augurare che lei, quando metterà mano ai decreti attuativi, ricorderà questo e si ricorderà della nostra categoria di musicisti che non solo, perché parliamo anche di accademie e non soltanto di conservatori. Quindi la ringrazio per questo impegno, se terrà fede alla sua promessa. Grazie.
1: Grazie deputata Torto. Pongo in votazione l'1.17 caso, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Elani deve votare. Perfetto. Chi altro? De Pella ha votato?
2: Zanella,
1: un attimino. Perfetto. Votazione chiusa, presenti 257, contrari 149, la Camera respinge. 1.18 Manzi, lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 255, contrari 147, la Camera respinge. 1.19 Manzi. Ricciardi. Onorevole Ricciardi, prego.
3: Grazie Presidente. Signora Ministra, con questo emendamento che cosa chiediamo? Chiediamo che venga recepita la raccomandazione 1640C del 2023, che lei sicuramente conoscerà, che prevede cosa? Nella valutazione del percorso scientifico-accademico non si tengano conto solo delle pubblicazioni, e quel sistema lo state smantellando, della modalità, ma si tenga conto anche del percorso. Lei lo sa, Ministra, la qualità di un ricercatore o di una ricercatrice è data anche dalla capacità di mobilità. La ricerca è un percorso senza barriere per definizione, e allora la capacità che tu hai avuto di ottenere finanziamenti da stati esteri, periodi di visiting, insegnamenti che vai a fare in altri atenei, cioè Ministra, lei è dinanzi a una scelta di fondo, e sa qual è la scelta di fondo? Scegliere la provincia o scegliere l'esser provinciali, perché sembrano la stessa cosa, ma sono due cose completamente distinte e distanti. Io che sono uomo di provincia le posso garantire che in provincia, e parliamo degli atenei, diciamo, non non noti, molto noti alle cronache, si fa ricerca, si può fare ricerca di qualità, ma essere di provincia non significa per forza di cose che devi essere provinciale, che è un'altra cosa, perché puoi essere anche nell'ateneo migliore della capitale d'Italia ed essere provinciale e non di provincia. E allora il non voler recepire le raccomandazioni di questa raccomandazione, mi scusi il gioco di parole, europea, secondo me è una forte penalizzazione. Ma guardi, glielo racconto per esperienza vissuta. Io ho partecipato a concorsi essendo l'unico che aveva mobilità internazionale. Non è stata nemmeno presa in considerazione. E allora quello che le stiamo dicendo, lei lo sa meglio di me, se tu lasci e pieghi al localismo territoriale la scelta della qualità, non stai scegliendo il ragazzo o la ragazza di provincia, ma stai piegando il sistema al provincialismo della scelta accademica. E allora questa è la sfida che abbiamo dinanzi, ministra. E allora per questa ragione la invito sommessamente a ripensare il parere che ha espresso su questo emendamento, perché non fa nient'altro che recepire una raccomandazione europea e sprovincializzare un sistema della ricerca, dell'università in questo paese, che rischia altrimenti di scivolare esattamente dove sono convinto che ella non voglia, signora ministra. Va bene? Grazie.
1: Grazie onorevole Ricciardi. Pongo in votazione l'1.19 Manzi, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta.
4: Io penso che gli schermi sono 4 regioni, quindi ci sono quelli della Liguria, della Lombardia, Montaruli.
1: Sì, Montaruli deve votare. Ha votato, perfetto.
4: Fratoianni.
1: Votazione chiusa. Presenti 252, contrari 146, la Camera respinge. 1.20 Piccolotti, prego deputato.
5: Grazie Presidente, ci dispiace che sia stato dato parere negativo a questo emendamento che, come gli altri che lo hanno preceduto, va nella direzione di provare a cambiare i criteri necessari a rispondere, diciamo, alle richieste dei concorsi e delle selezioni, e prova a cambiarli perché noi abbiamo visto in questi anni migliaia e migliaia di ricercatori aderire ad una sorta di motto: pubblica o perisci. Pubblica in quantità il più possibile industriale, pubblica tutto, pubblica tanto, a prescindere dalla qualità. E sappiamo che si sono innescati anche meccanismi perversi che riguardano ad esempio le citazioni, le collaborazioni, ti metto nel mio così tu mi metti nel tuo lavoro, e questo fa sì che il nostro curriculum cresca quantitativamente, ma naturalmente non cresce invece qualitativamente. Per questa ragione noi abbiamo fatto una proposta molto semplice, proponiamo di sostituire il raggiungimento degli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale, così come è scritto nel testo della legge, con la qualità, la rilevanza e l'impatto della ricerca, in coerenza con l'accordo sulla riforma della valutazione della ricerca e con le raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea del 2023 e del 2024. Per quale ragione ci sia stato dato parere negativo è difficilmente comprensibile.

0: alla quantità e al valore della ricerca. L'effetto perverso di questi criteri è soltanto uno, che noi rischiamo di mandare all'estero quelli che fanno una ricerca di maggiore impatto e di maggiore qualità, e di tenerci qui quelli che hanno saputo rincorrere con maggiore costanza il monito alla pubblicazione continua di qualsiasi cosa, a prescindere dalla qualità.
1: Grazie deputata Piccolotti. Pongo in votazione l'1.20 Piccolotti, parere contrario Commissione e Governo, votazione aperta.
2: Mesini e Sasso.
1: Dove stanno? Ah sì, lì.
2: Chelani.
1: Chelani, sì, deve votare. Un attimo, sì sì. Ci siamo colleghi, votazione chiusa, presenti 264, contrari 153, la Camera respinge. 1.21 Caso. Prego, onorevole Caso.
3: Grazie Presidente, per introdurre un tema per noi importante che abbiamo portato in più ambiti nel settore dell'educazione, ovvero spesso dimentichiamo la necessità di formare i nostri docenti, tutto il corpo docente a partire dalla scuola ma anche arrivare all'università, sulla necessità di saper operare una didattica che può venire e possa andare incontro agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento, i DSA, e in generale bisogni educativi speciali. Con questo emendamento noi volevamo porre l'attenzione su questa necessità, andando semplicemente a dire che quando si vanno a valutare le competenze didattiche, le capacità didattiche di chi poi dovrà insegnare all'interno del mondo dell'università, sarebbe anche importante avere un focus su questo tema, sarebbe importante che chi è in grado, chi ha studiato, si è formato anche per affrontare questi casi particolari che sono in aumento, i dati Istat ce lo dicono, o quantomeno sono finalmente più riconosciuti e misurati, andrebbe premiato, perché è un elemento di inclusione fondamentale che ci serve tanto nelle scuole ma anche nelle università. Grazie.
1: Grazie onorevole Caso. Pongo in votazione l'1.21 K. Chi è che? Ah, scusi, Grippo, prego.
4: Eccoci, scusi, no, semplicemente per chiedere al collega di sottoscrivere questo emendamento, se acconsente, grazie.
1: Grazie onorevole Grippo, quindi pongo in votazione l'1.21 Caso, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 264, contrari 152, la Camera respinge. 1.22 Caso, lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 261, contrari 150, la Camera respinge. 1.23 Caso, lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Sì, onorevole Fassino, un attimo. Ci siamo? Perfetto. Votazione chiusa, presenti 263, contrari 152, la Camera respinge. 1.24 Manzi. Pongo in votazione. Ferrari, prego. Deputata Ferrari, prego.
5: Sì, grazie Presidente. Questo emendamento sopprime il comma 2 dell'articolo 1 che prevede la costituzione delle liste per le commissioni giudicatrici. E noi vogliamo sottolineare quanto in realtà il tema della valutazione sia delicato in questo provvedimento, una valutazione dei candidati che a nostro avviso doveva superare, l'ho detto anche prima, il tema della quantità delle pubblicazioni in favore della qualità di quelle pubblicazioni, e questo non avviene. Non avviene nemmeno con la costruzione di questo sistema previsto da questo comma.

0: Noi vi avevamo chiesto di riequilibrare quella valutazione con i criteri qualitativi, di superare appunto il numero delle pubblicazioni con elementi di qualità. Questo non è avvenuto, come non è avvenuta una attenzione e un dialogo rispetto alla questione che è stata sollevata in commissione nel momento in cui la ministra ha messo mano all'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario della Ricerca, l'ANVUR, quella che è una agenzia, un ente pubblico che deve valutare la qualità dell'università e della ricerca, controlla gli standard della didattica, gestisce o gestiva d'ora in poi, ai noi non sarà più così, l'abilitazione scientifica nazionale e fa la valutazione, la famosa VQR, che è la valutazione della qualità della ricerca, cioè analizza i prodotti scientifici degli atenei, i risultati prodotti da quella ricerca per premiare e orientare il finanziamento. E il tema sta qui. Non si fa la valutazione della ricerca solo per dire che un ateneo ha risultati migliori di un altro ateneo e dunque su quello specifico, su quella specifica disciplina c'è una graduatoria di merito. Quella graduatoria determina l'orientamento e la destinazione dei fondi pubblici, quindi è davvero delicato l'elemento e la garanzia di terzietà, di autonomia e di indipendenza di un'agenzia nazionale di pubblica di valutazione della ricerca. Eppure, che cosa è stato fatto? Proprio nei mesi in cui si discuteva della riforma che è l'oggetto oggi delle nostre votazioni, del nostro dibattito, la ministra ha modificato la governance di ANVUR e ha previsto non solo la nomina diretta da parte del Ministero dei vertici di ANVUR, ma anche la lottizzazione politica di quell'ente, al punto che le forze politiche di maggioranza che si sono spartite quei posti lo hanno anche rivendicato pubblicamente di aver ricevuto il proprio posticino dentro quell'ente. Ecco, io approfitto di questo emendamento per denunciare qui il nostro imbarazzo, anzi la nostra fortissima contrarietà rispetto a quanto accaduto, che rimane sullo sfondo di questa riforma che alla fine però ne è parte integrante in termini negativi.
1: Grazie deputata Ferrari. Pongo in votazione l'1.24 Manzi, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Marattin ha votato. Fuffa? Ha votato. Votazione chiusa. Presenti 266, contrari 153. La Camera respinge. 1.25 Giachetti. Prego, onorevole.
2: Grazie, signor Presidente. Questo è l'ultimo emendamento a nostra firma ed è un emendamento che diciamo può apparire in qualche modo una modifica che è circoscritta, ma che in realtà riguarda un principio fondamentale per il buon funzionamento del sistema universitario, e cioè garantire che le commissioni di concorso possano operare in piena autonomia, indipendenza e serenità. L'emendamento interviene sulla previsione della pubblicazione preventiva dell'elenco dei professori che hanno presentato domanda per essere inserite nelle liste dei commissari. Noi riteniamo che questa disposizione non rappresenti un reale progresso sul piano della trasparenza e rischi invece di produrre effetti indesiderati. Vorrei essere molto chiaro su questo, signora Ministra. La trasparenza è chiaramente un valore irrinunciabile dell'azione amministrativa e nessuno, ovviamente, tantomeno il nostro gruppo, mette in discussione questo principio. Ma trasparenza non significa esposizione preventiva di ogni fase del procedimento, soprattutto quando tale esposizione non aggiunge alcuna garanzia per i candidati e può invece incidere negativamente sull'imparzialità delle procedure. L'obiettivo della norma dovrebbe essere quello di garantire commissioni competenti, indipendenti e sottratte a qualsiasi forma di pressione. La pubblicazione anticipata dei nominativi di tutti coloro che si candidano a svolgere il ruolo di commissario rischia invece di determinare dinamiche che non rafforzano la trasparenza, ma possono addirittura alimentare pressioni, aspettative e, perché no, interferenze. Chi conosce il funzionamento del mondo accademico, e mi riferisco sempre al collega Marattin, sa bene che le comunità scientifiche sono caratterizzate da rapporti di collaborazione, da reti di ricerca, da scuole scientifiche, da confronti culturali continui. È una ricchezza del sistema, ma proprio per questo dobbiamo evitare che la fase precedente alla formazione delle commissioni diventi un terreno di condizionamenti o addirittura di esposizioni inutili. La trasparenza deve riguardare gli atti che incidono realmente sulle decisioni, la composizione definitiva delle commissioni, i criteri adottati, i verbali, le valutazioni, anche gli esiti delle procedure. È su questi elementi che si misura la correttezza dell'azione amministrativa. Diverso è rendere pubblici fin dall'inizio i nomi di tutti coloro che hanno semplicemente manifestato la disponibilità ad essere inseriti in un elenco. Non vediamo quale interesse pubblico concreto venga soddisfatto da questa pubblicazione. Al contrario, pensiamo che si rischi di scoraggiare la disponibilità di molti docenti qualificati ad assumere il delicato ruolo di commissario, e questo sarebbe certamente un danno. Abbiamo bisogno di commissioni composte dai migliori studiosi, non di creare ulteriori motivi di esposizione personale che possano indurre qualcuno a rinunciare. C'è poi un tema di coerenza ordinamentale. In moltissimi procedimenti pubblici non vengono pubblicate tutte le manifestazioni di interesse presentate prima della conclusione delle verifiche previste dalla legge. Si rendono pubblici gli esiti, gli atti relativi, i provvedimenti conclusivi, perché è lì che si esercita il controllo democratico amministrativo. Qui invece si introduce una forma di pubblicità preventiva che appare difficilmente giustificabile e che non rafforza in alcun modo le garanzie del procedimento. Vorrei aggiungere un'ulteriore considerazione. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un progressivo aumento degli adempimenti burocratici e degli obblighi formali che gravano sul sistema universitario. Spesso si è pensato che aumentare gli obblighi di pubblicazione equivalga automaticamente ad aumentare la trasparenza, ma non è sempre così. La buona amministrazione non si misura dalla qualità dei dati pubblicati, bensì dalla qualità delle procedure, dalla loro imparzialità, dalla loro verificabilità e dalla capacità di assumere decisioni motivate. La trasparenza è uno strumento per rafforzare la fiducia nelle istituzioni, non un fine in sé. Quando un obbligo di pubblicazione non produce maggiore controllo pubblico e rischia invece di compromettere la serenità del procedimento, è giusto interrogarsi sulla sua effettiva utilità, ed è proprio questo che fa l'emendamento che abbiamo presentato. Non elimina alcuna garanzia, non riduce la pubblicità degli atti decisivi, non limita la conoscibilità delle procedure, semplicemente evita una pubblicazione preventiva che appare sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito e che potrebbe produrre effetti contrari rispetto a quelli auspicati. Grazie.
1: Grazie onorevole Giachetti. Pongo in votazione l'1.25 Giachetti, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votato? Ok, votazione chiusa. Presenti 267, contrari 156, la Camera respinge. 1.26 Manzi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 259, contrari 152, la Camera respinge. 1.27 Manzi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 264, contrari 152, la Camera respinge. Identici 1.28 Piccolotti, 1.29 Manzi.
3: Toni Ricciardi,
1: prego onorevole.
4: Grazie Presidente. Signora Ministra, noi con questo emendamento chiediamo la soppressione del comma terzo, ma di fondo ci poniamo una domanda, le poniamo una domanda. Stiamo parlando delle procedure, il collega Giachetti prima ne ha parlato con dovizia di particolari. In sostanza, attraverso quale sistema e modo noi immaginiamo di reclutare i futuri professori universitari, ricercatrici, ricercatori? Lei mi ha colpito molto in premessa quando è intervenuta e devo dire la verità, sono rimasto anche abbastanza sbalordito perché ha citato l'anticorruzione. Faremo tutte le verifiche di rito. Ora, Ministra, lei deve decidere, ma non lei politicamente, lei per la responsabilità da Ministra che ha. In che maniera immagina che debbano essere selezionati e reclutati i futuri professori universitari in questo Paese? Noi facciamo i concorsi. Lei o immagina che i concorsi in questo Paese li vincano solo quelli bravi, solo quelli meritevoli? E lei può venire qui in quest'Aula e dirci che da quando lei è ministra, per i pochi concorsi o tanti che siano, le procedure sono sempre state queste, ma non ci crede lei, non ci credo io, non ci crede il Paese. Lei però aveva un'opportunità, perché la selezione del futuro ricercatore o ricercatrice passa attraverso una domanda alla quale né lei né chi l'ha preceduta al suo posto ha mai dato una risposta in questo Paese. Come selezioniamo e come manteniamo in vita dei percorsi di pensiero accademico? Lei sa meglio di me che in ogni ambito disciplinare, in molti, ci sono correnti di pensiero che sono il vero valore aggiunto della ricerca scientifica perché sono arricchimento di posizioni diverse. In molti paesi, se andiamo a leggere le statistiche e le classifiche in termini di capacità di reclutamento, capacità di attrarre investimenti privati e altri o esteri, capacità di processi di innovazione in qualsiasi ambito disciplinare, molte volte, e cito nuovamente Marattin, tu la qualità la cerchi attraverso un annuncio su un giornale. E il docente che espleta quella funzione o quella procedura di reclutamento si assume la responsabilità della scelta qualitativa o meno. Tant'è che esistono, signora Ministra, in una maniera legalizzata e giusta, le lettere di raccomandazione accademica. Un ordinario raccomanda un suo allievo a un suo collega dall'altra parte del mondo, in un altro ateneo o in un altro paese, e si assume la responsabilità della certificazione dell'autorevolezza di quella lettera, non dell'autorità del processo del percorso di selezione. Io ho la sensazione, Ministra, che oltre a demandare eccessivamente, perché io credo nell'autonomia accademica, ma nella misura in cui quell'autonomia accademica o di quel dipartimento o di quella cattedra è funzionale a proseguire nella linea di pensiero, le correnti di pensiero di cui le parlavo prima, le scuole. Che cosa sarebbe stata l'Accademia se non avesse avuto le scuole che si sono anche contrapposte nella stessa disciplina, nello stesso ambito disciplinare in una maniera anche forte, ma è stato arricchimento. Lei purtroppo, signora Ministra, con questo provvedimento non va né nell'una e né nell'altra direzione. E allora io auspico che nelle linee interpretative, come il provvedimento che rimanda ad ulteriori provvedimenti, ella possa, come dire, chiarirsi le idee e capire in quale direzione far andare le procedure di assunzione, le procedure concorsuali, ma soprattutto verso quale futuro vuole proiettare l'università e la ricerca in questo Paese. Grazie.
1: Grazie onorevole Ricciardi. Pongo in votazione gli identici 1.28 Piccolotti, 1.29 Manzi, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 262, contrari 152, la Camera respinge. 1.30 Manzi, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Sì. Kerchi, caro tenuto, ha votato, sì. Votazione chiusa, presenti 266, contrari 153, la Camera respinge. 1.31 Manzi, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 263, contrari 151, la Camera respinge. 1.32 Caso, prego onorevole. Anche Marattin dopo.
5: Grazie Presidente, questo è uno di quegli emendamenti che vede le firme di diversi gruppi dell'opposizione. Non è l'unico emendamento, ce ne sono stati vari proprio per dare testimonianza chiara e netta che da parte nostra tutti insieme c'era la volontà innanzitutto di contrastare questo provvedimento, e l'abbiamo visto con i primi emendamenti a firma congiunta. Ma non abbiamo mai nascosto, anzi abbiamo teso le braccia per dire al governo: proviamo a migliorare un po' quel che avete fatto, se proprio non volete tornare sui vostri passi. È doveroso però innanzitutto anche sottolineare una cosa: quando noi andiamo contro questo provvedimento che va ad abolire l'abilitazione scientifica nazionale e la sostituisce con una certificazione, non stiamo dicendo che la SN era perfetta, che tutto funzionava benissimo, che si era centrato l'obiettivo di evitare qualsiasi baronato all'interno delle università, qualsiasi concorso un po' sospetto. No, stiamo semplicemente dicendo, e lo abbiamo ribadito a più riprese anche durante i lunghi lavori in commissione, che per noi è normale che l'attuale sistema non è perfetto, anche per tutti i discorsi che sono stati fatti in precedenza sulla questione della valutazione qualitativa anziché quantitativa, cosa che abbiamo sottolineato anche durante le audizioni dei nuovi membri dell'ANVUR. Ma dico di più, oltre a questo, oltre agli emendamenti congiunti che andavano a migliorare la SN secondo il nostro punto di vista, ci sono emendamenti congiunti come questo che stiamo discutendo che provano a fare delle modifiche neanche così enormi al vostro testo, delle modifiche che noi reputiamo di buonsenso, che provano ad andare a mitigare il possibile fenomeno di concorsi un po' sospetti e cuciti su misura, andando a intervenire sulla composizione delle commissioni, andando ad intervenire quindi su come si vanno a comporre poi le commissioni locali all'interno delle università. Senza andare nel dettaglio di tutte le modifiche proposte, alcune cose che più volte abbiamo sottolineato e che secondo noi andavano esplicitate, è la questione del sorteggio, perché si dice nel testo base che è arrivato dal Senato che le commissioni saranno create su sorteggio di elenchi precedentemente determinati, ma non si capisce dove avviene questo sorteggio, in che punto, diciamo, di tutta questa organizzazione questo sorteggio avvenga. E quando quindi il problema diventa un possibile concorso sospetto, è chiaro che per noi diventava dirimente e fondamentale che già all'interno della legge, non nei decreti attuativi, si andasse a delineare precisamente che tale sorteggio non avveniva in ambito locale, proprio per destare qualsiasi sospetto, ma avveniva a livello ministeriale, proprio per dire il più possibile, nonostante non siamo contrari a questo provvedimento, però nonostante questo dire vabbè, cerchiamo di limitare i danni, almeno il sorteggio facciamo in modo che non abbia a che fare con l'università che sta bandendo la gara. Così come un'altra modifica, ad esempio di buonsenso, e che non ci spieghiamo il perché non sia stata accolta, è nel dire, visto che verranno creati degli elenchi nazionali a cui i docenti poi in cui i docenti danno la propria disponibilità per essere sorteggiati, una cosa ovvia per noi, però andava sottolineata, perché poi l'Italia è il paese un po' dei furbetti, e vi diciamo, guardate, all'interno di quegli elenchi, per poi essere sorteggiati per un determinato bando, ci si deve entrare e si può essere sorteggiati solo se in quell'elenco ci si è entrati prima che il bando venisse indetto. Cose proprio per farvi capire che ci abbiamo provato, e l'abbiamo detto anche in quel tavolo che poi è finito nel nulla, proprio per dimostrarvi che da parte nostra c'era la volontà di intervenire. Non ci avete dato, come sempre accade, la possibilità.
1: Grazie onorevole Caso. Onorevole Marattin, sempre fino a massimo 2 minuti, prego.
6: Presidente, io vorrei dare, do molto valore alle discussioni in aula, e vorrei interloquire per il suo tramite con il collega Caso, che abbiamo appena sentito disquisire su quanto fosse importante garantire un sorteggio più imparziale rispetto a quello ampiamente già previsto a legislazione vigente o già previsto da questo intervento. E vorrei riproporre una domanda che mi è capitato di fare qualche mese fa, adesso capirete in che occasione, e che non ha mai avuto una vera risposta. Vorrei chiedere al collega Casu, se ha la pazienza di rispondermi, o a qualsiasi altro collega dell'opposizione, perché il sorteggio per decidere chi decide le carriere dei professori universitari va bene, e perché il sorteggio per decidere chi decideva le carriere dei magistrati era un attentato alla Repubblica Costituzionale. Visto che stiamo parlando di questo, sono entrambe funzioni garantite costituzionalmente, anche la libertà di ricerca è garantita a livello di Costituzione. Qualcuno è in grado di rispondermi a questa domanda? Perché uno era un attentato alla democrazia e l'altra è una cosa talmente normale da fare emendamenti per renderla ancora più casuale? Grazie.
1: Grazie onorevole Marattin. Deputata Piccolotti, prego.
0: Grazie Presidente, visto che questo emendamento è firmato da tutte le opposizioni, vorrei dare una risposta molto semplice a Marattin. Qui stiamo parlando di commissioni che operano un concorso, non di organi di rappresentanza e di autogoverno delle università, tanto che nessuno di noi ha mai proposto di sorteggiare gli organi di autogoverno delle università. È una cosa ben diversa, e credo di non sbagliare quando dico che le commissioni del concorso in magistratura comunque hanno, diciamo, dei criteri che garantiscono la trasparenza, così come noi li stiamo chiedendo in questo caso per i docenti universitari.
1: Grazie deputata Piccolotti. Pongo in votazione l'1.32 caso, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 261, contrari 152, la Camera respinge. 1.33 Manzi, lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Che? Non riesce a votare Rossello? Allora il tecnico, eccolo là. Aspetti, no. Se il tecnico cortesemente vada alla rossa. Adesso no. Quindi il tecnico, se ci va un attimo, Rossello. Qua, perché adesso lampeggia, quindi vuol dire che non sta votando. Un attimo di pazienza, colleghi. Adesso l'ha preso. Vabbè, però adesso l'ha preso il voto. Quindi votazione chiusa. presenti 260, contrari 151, la Camera respinge. 1.34 Manzi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Vediamo un attimino, sì, la collega Rossello se riesce a votare adesso. Prima l'ha preso comunque. Riproviamo. Un attimo, colleghi. Perfetto. Votazione chiusa, presenti 262, contrari 153, la Camera respinge. 1.35 Manzi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 263, contrari 152, la Camera respinge. 1.36 Manzi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione aperta. Onorevole Morassut. Ci siamo? Perfetto. Vota. Onorevole D'Alfonso deve votare. Votazione chiusa. Presenti 263, contrari 151, la Camera respinge. 1.37 Manzi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, votazione aperta. Votazione chiusa, presenti 269, contrari 154, la Camera respinge. 1.38 Manzi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, votazione aperta. Un attimo il collega, come si chiama? Benigni deve votare, votato, perfetto, votazione chiusa, presenti 270, contrari 156, la Camera respinge. 1.39 caso, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 267, contrari 154, la Camera respinge. Identici, 1.40 caso, 1.41 grippo. Raffa, prego.
7: Grazie Presidente. L'emendamento 1.40 a prima firma del collega Caso, di cui mi pregio di richiedere la sottoscrizione, chiede di sopprimere la lettera D del comma 3. Ovvero cancellare quel nuovo comma 4 quater che introduce una dotazione individuale a 3 anni dalla presa di servizio sui vincitori dei concorsi, affidata all'ANVUR e agganciata al riparto del fondo del finanziamento ordinario. Ora, noi vi chiediamo di eliminarla per 3 diverse ragioni. La prima è la ridondanza. Questa valutazione triennale è la fotocopia della VQR, ovvero la valutazione della qualità della ricerca, che già esiste e già misura la produttività dei nostri atenei. Il sistema universitario italiano è già uno dei più valutati d'Europa, non ha bisogno di nuove scartoffie, ha bisogno però di certezze. Invece di semplificare, moltiplichiamo così gli adempimenti, Ministro. La seconda è il paradosso finanziario. All'articolo 4 inserite una clausola di invarianza, tutto a costo zero, con le risorse già disponibili. Però una valutazione su ogni neoassunto in ogni ateneo non si fa con il pensiero, si fa con personale, tempo, ore di lavoro drenate alla didattica e ai laboratori. Promettere efficienze e producere invece soltanto carta. Dire di non avere un euro e intanto costruire una nuova macchina valutativa. E la terza ragione è quella più delicata ed è politica. Chi la fa questa valutazione? L'ANVUR, cioè proprio l'agenzia finita al centro di una spartizione partitica senza precedenti. Un nome a testa per tutti i partiti di maggioranza, con la ministra che si è persino attribuita la nomina diretta del presidente. E stare consegnando a un organismo la cui indipendenza è oggi apertamente in discussione il potere di giudicare uno per uno i giovani ricercatori appena entrati nel ruolo e di far pesare quel giudizio persino sul finanziamento degli atenei. E questo è il modello che vogliamo. La carriera di una ricercatrice o di un ricercatore che dipende dal giudizio di un'agenzia sotto indirizzo politico? Perché il punto Colleghi, è la vita delle persone. Tra l'anno scorso e quest'anno scadono circa 35.000 contratti tra ricercatori a tempo determinato e assegnisti. Un'emorragia di competenze che i nostri Atenei, soprattutto quelli del sud e delle aree periferiche, pagano per primi. E la risposta del governo è un piano per sole 1.600 posizioni. A chi ce la fa a vincere un concorso non offrire stabilità, offrire una nuova prova a 3 anni, gestita da un'ANBUR politicizzata. Con l'emendamento 1.40 chiediamo semplicemente di togliere una procedura inutile, costosa e pericolosa. L'università e la ricerca pubblica sono presidi strategici per il Paese, meritano investimenti veri, non riforme a costo zero e valutazioni puramente estetiche. Grazie Presidente.
1: Grazie deputata Raffa. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione gli identici 1.40 caso, 1.41 Grippo, parere contrario a Commissione e Governo. La votazione è aperta. Andiamo. Ci siamo colleghi? Votazione chiusa. Presenti 272, contrari 157, la Camera respinge. 1.43 Manzi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Collega, sì, votazione chiusa, presenti 273, contrari 157, la Camera respinge. 1.44 Manzi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione aperta. Ci siamo colleghi? Votazione. Ha votato, sì. Votazione chiusa. Presenti 273, contrari 157, la Camera respinge. 1.45 Manzi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione aperta. Votazione chiusa, presenti 268, contrari 154, la Camera respinge. 1.46 Manzi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 272, contrari 157, la Camera respinge. 1.47 Manzi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 266, contrari 152, la Camera respinge. 1.48 caso. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione aperta. Votazione, attenzione, chiusa, presenti 273, contrari 158, la Camera respinge. 1.49 caso. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione aperta. Amato? Deve votare? No? Sì o no? Ok. Votazione chiusa, presenti 273, contrari 158, la Camera respinge. 1.50 caso. Orrico, ecco, adesso è chiaro. Prego.
8: Grazie Presidente. Allora, con questo emendamento chiediamo di abrogare il limite temporale fissato al 31 dicembre del 2026 per il riconoscimento degli anni di servizio necessari ad accedere a ulteriori progressioni di carriera e contrattuali nell'ambito della ricerca universitaria. Ma perché facciamo questa richiesta? La facciamo per salvaguardare la continuità della ricerca in questo Paese, dopo che la Ministra e tutto il Governo hanno deciso di tradire l'obiettivo del PNRR, che è quello di rivedere il precariato e rendere più stabile il lavoro dei ricercatori, migliorando così anche la capacità attrattiva del nostro Paese, che è un Paese che fa fuggire ricercatori e laureati. Invece cosa ha fatto questo Governo? Ha combinato un vero e proprio pasticcio, perché non solo ha consentito la proroga dei vecchi contratti precari esistenti fino al 2025, ma poi si è anche inventato nuove forme di precariato come gli incarichi di ricerca e i contratti post doc, eludendo così la riforma varata nel 2022 in attuazione del PNRR, riforma che ha previsto la creazione di un contratto di ricerca unico della durata di 6 anni che avrebbe dovuto assorbire tutte le altre forme contrattuali esistenti, e la scadenza del 2026 serviva proprio ai ricercatori per fare la richiesta del riconoscimento degli anni di servizio fino al 2026 secondo le precedenti formule contrattuali e far partire definitivamente questa nuova forma contrattuale. Ora, ad oggi in Italia ci sono circa 35.000 precari della ricerca universitaria. Molti di questi si sono visti prorogare contratti vecchi che scadranno nel 2029 o nel 2030. Quindi non potranno fare richiesta di riconoscimento degli anni di servizio perché la scadenza è fissata al 31 dicembre del 2026, e questo quindi pregiudicherà le loro opportunità di fare carriera in ambito universitario. Quindi quello che chiediamo al governo e alla ministra con questo emendamento, visto che il governo ha stravolto tutto generando soltanto confusione, è di eliminare questa scadenza del 31 dicembre del 2026, che non solo è diventata inutile, ma a questo punto è anche dannosa e ingiusta. Quindi l'appello che vorrei rivolgere alla ministra Bernini è di riavvolgere il nastro, di tornare a rileggere il PNRR che lei, come tutto il governo, ha stravolto e raggirato. Non si capisce se con dolo o per incapacità.
1: Grazie deputata Orrico. Pongo in votazione l'1.50 a caso, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Onorevole Dell'Olio. Ci siamo colleghi? Lucaselli deve votare? Ha votato, qua non vedo. Votazione chiusa, presenti 262, contrari 153, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 1, la votazione è aperta, ribadisco articolo. Votazione chiusa, presenti 260, favorevoli 145, la Camera approva. E passiamo al 2.1 caso. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione aperta. Votazione chiusa, presenti 261, contrari 150, la Camera respinge. 2.2 Manzi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione aperta. Pastorino, perfetto, votazione chiusa, presenti 260, contrari 153, la Camera respinge. 2.4 Manzi, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 259, contrari 152, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 2, la votazione è aperta. Ribadisco articolo. Votazione chiusa, presenti 262, favorevoli 145, contrari 106, la Camera approva. 3.1 caso. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 259, contrari 148, la Camera respinge. 3.2 caso, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 258 contrari, 148 la Camera respinge. 3.3 Manzi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione aperta. Votazione Grippo. Votazione chiusa. Presenti 263, contrari 153, la Camera respinge. Identici 3.4 caso, 3.5 Grippo. Ripongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione aperta. Onorevole Pisano. Ha votato? Da qua non vedo. Votazione Grippo. Votazione chiusa. Presenti 266, contrari 154, la Camera respinge. 3.6 caso. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione aperta. Votazione chiusa. Presenti 262, contrari 155, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 3. La votazione è aperta, ribadisco articolo. Rostani? Ha votato, votazione chiusa, presenti 262, favorevoli 144, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 4, la votazione è aperta, ribadisco articolo. Colleghi, votazione chiusa, presenti 264, favorevoli 148, la Camera approva. Sì, passiamo adesso agli ordini del giorno e quindi invito il Ministro dell'Università e della Ricerca, la senatrice Anna Maria Bernini, ad esprimere relativo. Io li chiamo. E allora, numero 1 caso.
9: Contrario.
1: 2 Torto.
9: Contrario.
1: 3 Alifano.
9: Contrario.
1: 4 Auremma.
9: Contrario.
1: 5 Santillo.
9: Contrario.
1: 6 Quartini.
9: Contrario.
1: 7 Orrico.
9: Contrario.
1: 8 Labate.
9: Contrario.
1: 9 Amato.
9: Contrario.
1: 10 Marianna Ricciardi.
9: Scusate.
1: Non ho capito?
9: Non riesco a girare.
1: Ah,
9: contrario. Scusate.
1: 11 Colombo.
9: Accolto come raccomandazione.
1: 12 Di Maggio.
9: Accolto come raccomandazione.
1: 13 Manzi.
9: Contrario.
1: 14 Ferrari.
9: Contrario.
1: 15 Orfini.
9: Arrivo. Contrario.
1: 16 Iacono.
9: Contrario.
1: 17 Di Sanzo.
9: Espunte le premesse numero 2 e 4, parere favorevole, a condizione dell'accoglimento della seguente riformulazione dell'impegno. Ad adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa di competenza atta a rafforzare le politiche esistenti di internazionalizzazione del sistema universitario, adottando ulteriori incentivazioni all'ingresso di studiosi stranieri e la mobilità dei ricercatori italiani.
1: 18 Ascani.
9: Accolto come raccomandazione.
1: 19 Berruto.
9: Espunta l'ultima premessa, parere favorevole a condizione dell'accoglimento della seguente riformulazione dell'impegno. Ad adottare ogni iniziativa di competenza atta a garantire che le operazioni di sorteggio dei componenti delle commissioni giudicatrici nell'ambito delle procedure di reclutamento universitario siano effettuate sotto il coordinamento del Ministero dell'Università e della Ricerca, al fine di assicurare uniformità, trasparenza e tracciabilità delle procedure su tutto il territorio nazionale.
1: 20 Ghio.
9: Contrario.
1: 21 Toni Ricciardi.
9: Contrario.
1: 22 Malavasi.
9: Dunque, Malavasi, espunte le premesse, parere favorevole a condizione dell'accoglimento della seguente riformulazione dell'impegno. Ad adottare le iniziative di competenza, anche di natura economica, volte a sostenere ulteriormente e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, nel rispetto dell'autonomia universitaria, le politiche di reclutamento del personale docente e ricercatore universitario, nonché l'accesso dei giovani alla ricerca, nell'ottica di incrementare la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale e di rafforzare il sistema della formazione superiore e della ricerca in una prospettiva di lungo periodo.
1: 23 Casu.
9: Contrario.
1: 24 Scarpa.
9: Contrario.
1: 25 Ruffino.
9: Favorevole.
1: 26 Bonetti.
9: Favorevole.
1: 27 Grippo.
9: Favorevole.
1: 28 Pastorella.
9: Favorevole.
1: 29 Fratoianni.
9: Contrario.
1: 30 Bonelli.
9: Contrario.
1: 31 Piccolotti.
9: Contrario.
1: 32 Lomuti.
9: Contrario.
1: 33 D'Alessio.
9: Favorevole.
1: 34 Benzoni.
9: Accolto come raccomandazione.
1: E infine 35 Molinari.
9: Favorevole.
1: Perfetto. E allora ritorniamo al numero 1, Casu, parere contrario del governo. Onorevole Casu, prego.
5: Grazie Presidente. Non mi meraviglia ovviamente il parere contrario. Da un lato perché chiediamo un po' al governo di ritornare sui propri passi relativamente a questa riforma che, ripeto, non ci piace affatto, ma soprattutto invitiamo il governo ad intervenire su una cosa che è fondamentale per il presente e per il futuro dell'università e della ricerca nel nostro paese, ovvero quello di stanziare fondi, di incrementare il fondo di finanziamento ordinario, di fare in modo che i nostri ricercatori, quelli che vengono spesso chiamati l'eccellenza del nostro paese, possano rimanerci in Italia anziché essere costretti ad andare via. In questi anni l'abbiamo ribadito più volte che c'è una enorme platea di precari, parliamo di numeri che arrivano anche a 30.000 unità, di persone che letteralmente si sta decidendo di espellere dal nostro paese, perché il messaggio che viene dato da questo governo è chiaro: per voi qui non c'è futuro. E come dicevo, non è la prima volta che intervengo, che come Movimento 5 Stelle portiamo questo tema. Sono un po' anche stanco di ripeterlo con costanza, quindi questa volta vorrei fare un qualcosa di diverso, far parlare direttamente gli interessati, oppure prendere ovviamente solo alcune delle loro storie che abbiamo incrociato in questi anni, negli ultimi mesi, negli ultimi giorni. Ovviamente userò per privacy nomi di fantasia e quindi sono indirizzate a lei, Ministra Bernini. Sono Francesca, ho contribuito a far ottenere al mio istituto un finanziamento europeo LIFE di oltre 2.800.000 euro. Ho assunto il ruolo di project manager di un progetto strategico, continuando però ad essere retribuita come una semplice assegnista di ricerca. Per chi non lo sapesse, un assegno di ricerca orientativamente è sui 1.400 euro e non ha diritti, ferie, malattia e così via. Ebbene, alla scadenza del mio contratto finanziato dal PNRR sono rimasta senza lavoro e oggi sto seriamente valutando di lasciare l'Italia. È difficile immaginare un paradosso più grande. Porto risorse al mio paese, ma il mio futuro sono costretto a cercarlo altrove. Vado avanti, sono Alessandra. Ho 36 anni, sono laureata in biotecnologia, un dottorato di ricerca e ho dedicato anni alla ricerca oncologica, alla medicina rigenerativa e al bioelettromagnetismo. Dopo oltre 10 anni di studio, sacrifici e ricerca sono rimasta esclusa dalla proroga del contratto per appena 23 giorni. Nel frattempo sono diventata madre. Oggi, per garantire un futuro alla mia famiglia, lavoro come commessa. Non è quel lavoro a definirmi. A colpire che il mio paese abbia investito su di me e oggi non riesca più a valorizzare le mie competenze. Sono Francesco, non ho mai voluto essere un cervello in fuga. Ero tornato in Italia convinto di poter costruire qui il mio futuro. Dopo anni di precarietà e di incertezza sono stato costretto a ripartire, questa volta insieme alla mia famiglia. Forse dovremmo smettere di parlare di fuga dei cervelli come se fosse una scelta. Molto spesso è il nostro paese a non offrire un motivo per restare. Sono Chiara. Ho dedicato oltre 12 anni alla ricerca pubblica. Ho pubblicato su riviste scientifiche internazionali, sviluppato brevetti, ottenuto finanziamenti competitivi e contribuito alla crescita scientifica del mio istituto. Grazie, Presidente. Ero risultato idoneo alla stabilizzazione, ma il mio contratto è terminato pochi giorni prima della proroga concessa ai colleghi impegnati negli stessi progetti. Non sono rimasta esclusa perché mancassero il merito o i requisiti, sono rimasta esclusa per una mera coincidenza temporale. Sono Valentina. Dal 2012 ho affrontato una lunga sequenza di contratti precari, superando 4 diversi concorsi pur di continuare a lavorare nel mio ente di ricerca. Nel frattempo sono diventata madre e ho continuato a svolgere il mio lavoro fino agli ultimi giorni della mia gravidanza, senza mai rinunciare alla mia passione per la ricerca. Oggi, dopo tanti anni di servizio, sono di nuovo fuori dall'ente, senza alcuna prospettiva di stabilità. Sono Marco, da quasi 12 anni lavoro nella ricerca pubblica occupandomi di cambiamenti climatici e contribuendo a importanti progetti nazionali ed europei. All'interno di una delle principali infrastrutture di ricerca dedicate al monitoraggio degli ecosistemi. Lo stesso ente in cui lavoro ha riconosciuto la mia idoneità alla stabilizzazione, eppure oggi sono fuori dal servizio, non perché mancassero il merito e i requisiti, ma semplicemente perché le risorse si sono fermate prima del completamento di quel percorso. Queste, Ministro, sono solo alcune delle storie che abbiamo incrociato in questi anni, ma tutte le storie hanno un denominatore in comune. Avere la possibilità di continuare a fare il lavoro che hanno scelto e per il quale lo Stato li ha formati spendendo centinaia di migliaia di euro. E queste storie non sono storie isolate, sono il volto di una ricerca italiana che continua a produrre eccellenze grazie a donne e uomini che hanno dedicato anni della propria vita contribuendo con il loro lavoro alla ricerca scientifica del nostro paese. E dobbiamo ricordare, dobbiamo tenere tutti a mente che quando perdiamo queste ricercatrici e questi ricercatori non perdiamo solo posti di lavoro, perdiamo conoscenze, perdiamo innovazione, competitività e futuro. Perdiamo un pezzo del capitale umano più prezioso che il nostro paese ha costruito, ha formato. Ed è una perdita che il nostro paese, qualsiasi paese voglia sopravvivere al futuro, assolutamente non può permettersi.
1: Grazie onorevole Caso, sottoscrive la collega Cherchi. Se nessun altro intende intervenire, anche caro tenuto, pongo in votazione l'ODG1 Caso, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Un attimo, i colleghi stanno rientrando. Ci siamo, colleghi, chi altro deve votare? Scusate. Vabbè, hanno votato tutti, quindi votazione chiusa. Presenti 241, contrari 138, la Camera respinge. Due torto, parere contrario. È un attimo che la torto sta parlando con la Ministra. Lo so che è il rituale, ma aspettiamo un attimo. Collega Torto, metto in votazione? Vabbè, pongo in votazione il 2 Torto, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 241, contrari 138, la Camera respinge. 3 Alifano, parere contrario. Prego, collega.
10: Grazie, Presidente. Il parere negativo del governo ovviamente era da aspettarselo, perché questo ordine del giorno è sicuramente molto, molto, molto pretenzioso, perché chiede un ripensamento del governo sull'intero impianto della riforma. Ora, sicuramente l'attuale modalità di reclutamento del personale docente universitario non è immune da critiche, però è migliorabile, sicuramente. Ma con questo intervento si fa solo una cosa, un grosso passo indietro, perché l'abilitazione scientifica nazionale comunque era nata con migliori propositi possibili. Era stata ideata per fornire parametri stabili, non superabili dalle dinamiche locali, e potevano rappresentare questi parametri dei criteri comuni per l'accesso alla docenza universitaria. Io ricordo quando fu varata la riforma, si parlava di offrire maggiore trasparenza, maggiore imparzialità, dunque merito, dare più valore al merito, le parole che puntualmente sento tutte le volte che si parla di università. E vorrei fare una piccola notazione.

0: perché questo responsabilizzerebbe l'Accademia nel presentare nuovi docenti. Sicuramente la riforma che adesso ci accingiamo a votare non è la soluzione del problema merito. Anzi, noi stiamo tornando indietro, e mi rivolgo a lei, Ministra, stiamo tornando indietro perché finiamo col dare un potere decisionale maggiori alle commissioni, abolendo un filtro che era comunque stabilito a livello nazionale e che comunque fissava dei criteri comuni. Sembra che lei ha anche sottolineato che nella procedura di valutazione di fatto venivano utilizzati per ciascuna comparazione pochi minuti. Ebbene, forse su questo bisognava agire, bisognava probabilmente ampliare anche dal punto di vista temporale le procedure di valutazione, ma non spazzarle via con un'autocertificazione. Dunque, dicevo, sicuramente verrà dato maggior peso alle commissioni nella selezione dei candidati. Il baricentro decisionale ovviamente viene spostato su di loro senza che vi sia un vaglio preventivo svolto a livello nazionale. E un'altra cosa da notare è che io ho letto che in questo modo potrebbero diminuirsi i contenziosi. Io penso che invece i contenziosi aumenteranno, perché pensiamo a tutti i candidati in possesso di autocertificazione che vedranno frustrate le proprie aspirazioni nel momento in cui accedono alle procedure concorsuali. Penso che i contenziosi addirittura aumenteranno. E poi c'è anche un'altra notazione da fare. Che ne facciamo degli attuali abilitati secondo la procedura che è attualmente ancora in vigore? Coloro che ritengono di avere un qualcosa in più rispetto agli altri candidati che sono muniti di una semplice autocertificazione, perché i primi hanno comunque sottoposto il loro percorso scientifico al vaglio di una commissione nazionale e quindi crederanno di avere maggiori chance nei prossimi concorsi rispetto agli altri, rispetto a quelli che hanno una semplice autocertificazione. E non da ultimo, dobbiamo attendere comunque i decreti per stabilire quali criteri e quali paletti verranno messi per avere l'autocertificazione, perché al momento non c'è nulla, i decreti scriveranno nero su bianco, ma attualmente noi non abbiamo nulla su cui dibattere. E poi, Ministra, mi perdoni, c'è un'ultima considerazione da fare. Io penso che le nostre università chiedano altro. E noi ci stiamo soffermando sulle procedure, sugli equilibri del mondo accademico, però stiamo dimenticando le persone, lo diceva anche il collega Caso prima, gli studenti fuori sede che penano per avere un alloggio, dimentichiamo tanti nostri giovani che sono costretti ad andare fuori per poter proseguire un loro percorso di ricerca e privano l'Italia delle migliori intelligenze. Dimentichiamo, è una sottolineatura che mi preme molto fare, il tessuto produttivo, le nostre imprese, perché questo Paese ha bisogno di innovazione e la ricerca universitaria è stata spesso utilizzata nel mondo produttivo, nel mondo delle imprese. E allora quello che noi chiediamo però, cosa comporta? Stanziamento di risorse. E invece una riforma come questa è a costo zero, ma è una riforma che non serve all'Italia.
1: Grazie deputata Alifano. Pongo in votazione l'ODG 3, parere con Alifano, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Un attimo che i colleghi stanno. Ci siamo colleghi? No, la collega ha votato. Votazione chiusa. Presenti 246, contrari 143, la Camera respinge. 4 Auriemma, parere contrario. Pongo in votazione il 4 Auriemma, parere contrario del governo. La votazione è aperta.

0: Votazione chiusa. Presenti 239, contrari 142, la Camera respinge. 5 Santillo, parere contrario. Pongo in votazione con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 246, contrari 143, la Camera respinge. 6 Quartini, parere contrario, lo pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 242, contrari 140, la Camera respinge. 7 Orrico, parere contrario del Governo, pongo... Chi è che non riesce a votare? Ravetto non riesce a votare? No. Allora, intanto apro la votazione così il tecnico può controllare. Quindi pongo in votazione il 7 Orrico, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Poi chiedo al tecnico di salire dalla collega Ravetto. Ha votato, perfetto. Quindi la votazione rimane aperta. Qui in prima fila, esatto. Giordani, votazione chiusa, presenti 248, contrari 145, la Camera respinge. 8 Labate, parere lo pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 246, contrari 146, la Camera respinge. 9 Amato, con parere contrario, lo pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 249, contrari 145, la Camera respinge. 10 Marianna Ricciardi, prego, deputata Ricciardi.
1: Grazie Presidente, colleghi e colleghe, Ministro. Sinceramente non me l'aspettavo questo parere contrario, perché l'impegno era molto semplice, addirittura oserei dire condivisibile. Chiedevo di assicurare che nella nuova riforma siano garantiti terzietà, imparzialità e uniformità di giudizio nella procedura di reclutamento universitario. E mi sorprende sinceramente questo parere contrario, perché vede, Ministro, l'università, il sistema universitario ha non pochi problemi. In troppi casi la docenza universitaria non si ottiene per merito, ma si eredita. Il sistema universitario ha bisogno sì di una riforma, ma per impedire casi come quello ad esempio dell'Università di Verona, dove un medico di 33 anni è diventato professore ordinario, aveva oltre 240 pubblicazioni a 33 anni, diremmo un enfant prodige. Peccato però che era figlio del rettore e il bando è stato pubblicato 3 giorni dopo il pensionamento del padre, con denunce a mezzo social, interrogazioni, mobilitazione delle associazioni. L'Università di Verona ha bloccato questo concorso in autotutela. Oppure l'Università di Catanzaro, dove un medico ha partecipato a un concorso valutato dal professore con cui aveva in condivisione oltre 30 pubblicazioni, e questo professore avrebbe dovuto astenersi, invece ha dato parere favorevole ed è stata anche ridotta di un anno la durata della specializzazione. Oppure l'Università di Ferrara, dove un medico ha partecipato a questo concorso arrivando secondo, il vincitore non aveva neanche i requisiti per poter partecipare, allora il secondo classificato ha potuto fare ricorso al TAR, è stato rifatto nuovamente il concorso e il secondo candidato, questa volta, da che aveva avuto un punteggio massimo alla prima prova, ha avuto 0 al secondo concorso. E a telecamere nascoste un membro della commissione ha dichiarato che quel candidato era stato fatto fuori perché non aspettava a lui il posto e che l'università è come una mafia. Quindi, di fronte a questi problemi, a cui tra l'altro le ho presentato delle interrogazioni, sto aspettando ancora risposta, mi chiedo, il Parlamento forse dovrebbe dare una risposta un po' più dura, un po' più seria a questi problemi, perché ci sono 3 casi diversi, 3 università diverse, ma c'è un unico filo conduttore, una logica baronale. E allora mi permetta una domanda, ma se questo è il problema, davvero la soluzione può essere fare una riforma che consente di fare dei bandi su misura? Perché questo consente la riforma. Oggi nel bando può essere indicato il settore scientifico disciplinare, mentre da domani nel bando potrà essere indicato anche gli specifici ambiti tematici. E non solo il settore scientifico disciplinare. Facendo un esempio pratico, nel bando oggi si scrive che si cerca una persona specializzata in chirurgia generale. Da domani si potrà scrivere che si cerca una persona specializzata in chirurgia generale, esperta in chirurgia della parete addominale del peritoneo. E teoricamente questo dovrebbe servire a individuare il profilo migliore. Ma nel sistema Italia, nell'applicazione pratica, questo significherà semplicemente una cosa, che consentirà di restringere ancora di più la platea dei partecipanti al concorso e quindi far coincidere il profilo del candidato con il profilo che è già stato indicato. Quindi il candidato unico non sarà più l'eccezione, ma sarà la regola di questo sistema. E allora le vorrei chiedere, con questa riforma come pensa anche solo di evitare uno di questi casi che le ho parlato, casi veri, reali? Qualcuno probabilmente in quest'aula stesse ascoltando direbbe: ma stai scoprendo l'acqua calda, perché i concorsi truccati esistono già. È vero, infatti il sistema necessita di una riforma, ma non in questo modo, che non farà altro che peggiorare ulteriormente il problema. Noi abbiamo il problema, abbiamo la necessità di intervenire per evitare che ci siano questi problemi, non peggiorarli. Perché se è vero che esistono già i concorsi truccati, però almeno oggi si può fare ricorso al TAR, sperare di vincerlo e quindi ottenere il posto che spetta per me e per competenze, mentre domani, avendo già un concorso profilato costruito su misura, non ci sarà proprio chi parteciperà, perché nessuno farà poi ricorso al TAR, perché tanto è già tutto scritto, non ci saranno altri partecipanti. Bisognava sì intervenire sull'università, ma per cacciare il nepotismo, la corruzione, il malaffare, per combattere contro i concorsi truccati, questo sì bisognava fare e intervenire, e non è stato fatto. Signor Ministro, io ricevo ogni giorno decine e decine di messaggi di specializzandi, di ricercatori, che a fronte di sacrifici, a fronte di curriculum brillanti, hanno sempre la sensazione che quando partecipano ai concorsi, questi concorsi sono già scritti e il posto è già stato assegnato. Su questo bisogna intervenire. Io non riesco a dare una risposta a tutti, ma la risposta dovrebbe darla lo Stato. Lo Stato deve dare una risposta e non può essere quella di ridurre le garanzie di imparzialità. Per questo motivo io penso che l'università dovrebbe avere innanzitutto il ruolo di garantire che il posto di livello viene assegnato alla persona che merita quel posto e non a chi ha la raccomandazione o chi è nipote di, parente di, chi ha una vicinanza di qualche tipo. Questo fa oggi l'università, purtroppo, in casi molto gravi, non sempre, ma in molti casi purtroppo accade. E allora, se rivolgo a quest'Aula, se avete a cuore che nell'università i posti di potere siano ricoperti dalle persone che meritano davvero, allora votate a favore di quest'ordine del giorno e votate contro questa riforma.
0: Grazie, deputata Ricciardi. Pongo in votazione l'ODG 10 Marianna Ricciardi, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 242, contrari 144. La Camera respinge. 11 Colombo. Accetta la raccomandazione?
2: Sì,
0: l'accetta. L'accetta? Ah, ecco, scusi, non la cercavo lì. E 12 di maggio. Accetta la raccomandazione? Sì, perfetto. E quindi 13 Manzi. Parere contrario. Prego.
3: Grazie, signor Presidente. Potevamo dire che, visto l'esito degli emendamenti, non ci aspettavamo un parere, tristemente non ci aspettavamo un parere favorevole da parte del Governo, proprio perché questo ordine del giorno cercava di rispondere a delle sollecitazioni che nel corso di questo dibattito abbiamo cercato, appunto, su l'omogeneità dei criteri e sul mantenimento di un impianto comunque nazionale che, guardate, non è mera burocrazia, come in parte si è giustificato il superamento dell'abilitazione scientifica nazionale. È garantire, come abbiamo cercato di spiegarvi nei tanti interventi che si sono succeduti questo pomeriggio, una qualità del sistema universitario, una qualità che appunto non sia improntata solo su un sistema eccessivamente localistico, un sistema in cui i bandi sono quasi, rischiano se vogliamo, di essere quasi cuciti su misura dei singoli concorrenti. E questa è una grave responsabilità che ci si prende rispetto al Paese, rispetto aperto a un provincialismo della ricerca a cui si condanna il Paese. Abbiamo cercato di porre anche alcuni temi, anche l'emendamento della collega Piccolotti che era stato dichiarato inammissibile, ma che poneva un tema chiave, quello di un piano strutturale di reclutamento che riguarda il tema ovviamente dell'università e il personale universitario che rischia anche ancora in modo più grave dopo il PNRR di essere espulso completamente dal sistema della ricerca, si è parlato proprio della grande espulsione in questo senso, ma che riguarda anche gli enti di ricerca, che riguarda quei precari degli enti di ricerca di cui si parla sempre troppo poco, ma che non da oggi, anche con l'azione unitaria che come opposizione in questi anni abbiamo cercato di mettere a disposizione, dando anche le risorse per realizzarlo, penso ai precari del CNR, abbiamo cercato appunto di intervenire concretamente, proprio perché senza delle prospettive concrete, anche occupazionali, di certezza progressiva, ovviamente il nostro sistema, anche per questo motivo, rischia di perdere concretamente competitività. Io penso che quella di oggi, quando andremo ad approvare questo provvedimento, sia una grandissima occasione persa, in realtà. Una grandissima occasione persa per provare davvero a favorire un confronto, un dibattito serio e di merito su quello che è il tema della ricerca nel nostro Paese, su quello che è il tema della qualità dell'università nel nostro Paese. E purtroppo le responsabilità maggiori per questa grave perdita di un'occasione gravano proprio sul Governo. Mi dispiace dirlo, signora Ministra, gravano anche sul fatto che lei non ha partecipato a nessuna delle sedute della nostra Commissione. È un grande rammarico questo, perché in quella sede, come avevamo, accogliendo la sua apertura, cercato di fare negli incontri che anche la presenza del relatore di maggioranza c'erano stati, era una volontà davvero di provare a correggere. Sapevamo, al di là della soppressione, che però c'erano delle possibilità concrete di intervenire sulla fase transitoria, come avevamo evidenziato nei nostri emendamenti, sul tema appunto del reclutamento. Beh, questa è davvero una grandissima occasione persa. E il fatto che sia un'occasione persa non è una bandierina di cui possiamo vantarci come opposizioni piuttosto che come maggioranza, perché l'occasione persa è un'occasione persa per il Paese e soprattutto per coloro che in questi anni hanno sperato concretamente di poter prestare in prospettiva il loro apporto e dare il loro rapporto al sistema dell'università e della ricerca in Italia. E questa è una gravissima responsabilità che ci si pone a carico del Paese e ci spiace davvero che non la sia colta.
0: Grazie deputata Manzi. Pongo in votazione l'ODG 13 Manzi, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Verrà. Chi altro deve votare, colleghi? Votazione chiusa. Presenti 237, contrari 145. La Camera respinge. 14 Ferrari, parere contrario. Pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 238, contrari 145, la Camera respinge, 15 Orfini, parere contrario. Pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta.
4: Ravetto.
0: Attendiamo un attimo la collega Ravetto. Sì, chi è? Sì, Zanatti, ci siamo, perfetto. Un attimo la collega Ravetto che sta andando a votare. Votato, votazione chiusa. Presenti 242, contrari 146, la Camera respinge. 16 Iacono, parere contrario. Pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 240, contrari 146, la Camera respinge. Di Sanzo accetta la riformulazione? Perfetto, grazie. 18 Ascani, chi per lei accetta come raccomandazione? Sì. Ah, io guardo Manzi allora, a qualcuno devo guardare. Vabbè, grazie. E allora, Berruto, 19 Berruto, accetta la riformulazione? Prego, diamo parola a Berruto.
5: Grazie Presidente, solo per capire se ho ascoltato bene, cioè la riformulazione prevede che il testo sia identico e si è esclusa la parola la responsabilità.
0: Chiediamo al signor ministro. E il 19 è Berruto, ministro.
6: Collega, lei mi sta chiedendo se è identico al suo emendamento? No.
0: No, no,
6: è... Ad adottare ogni iniziativa di competenza atta a garantire che le operazioni di sorteggio dei componenti delle commissioni giudicatrici nell'ambito delle procedure di reclutamento universitario siano effettuate sotto il coordinamento del Ministero dell'Università e della Ricerca e sotto il coordinamento del Ministero, al fine di assicurare uniformità, trasparenza e tracciabilità delle procedure su tutto il territorio nazionale. Questo rimane. È sotto il coordinamento.
0: Ok, chiaro, quindi chiedo, lo accetta la, come riformulazione?
5: Sì, chiarissimo, quindi al netto che, diciamo,
0: no, lo accetta,
5: al Ministero non piace assumersi responsabilità, accetto la riformulazione.
0: Grazie allora, e quindi non procediamo al voto, e quindi siamo al 20, Ghio, parere contrario. Lo pongo in votazione con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 239, contrari 146, la Camera respinge. 21, Toni Ricciardi, parere contrario. Pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Ci siamo, colleghi, votazione chiusa, presenti 241, contrari 146, la Camera respinge. 22 Malavasi, accetta la riformulazione? Sì, e quindi andiamo avanti. 23 Casu, pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 241, contrari 146, la Camera respinge. 24 Scarpa, parere contrario, lo pongo in votazione, con parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 242, contrari 146, la Camera respinge. 25 Ruffino, favorevole, 26 Bonetti, favorevole, 27 Grippo, favorevole, 28 Pastorella, favorevole. Arriviamo al 29 Fratoianni. Prego, onorevole Fratoianni.
7: Signora Ministra, questo provvedimento si riduce sostanzialmente all'eliminazione dell'abilitazione scientifica nazionale, che peraltro aveva introdotto un governo di centrodestra, una ministra di Forza Italia, ancora una volta, e che aveva motivato quella riforma, ancora una volta senza risorse, perché questa è una moda particolarmente diffusa, in particolare quando si discute di scuola e di università a destra in questo paese, fare riforme senza risorse, e che già allora era stata duramente contestata da un movimento molto vasto di studenti e studentesse, il movimento dell'Onda, al cui fianco eravamo allora, oltre 15 anni fa, per due ragioni fondamentali. La prima, perché dicevano gli studenti e le studentesse: badate che questa riforma, motivata con l'esigenza di superare il baronato locale, è in realtà tutta costruita su criteri quantitativi, quante pubblicazioni fai, lasciamo stare che cosa ha prodotto quella scelta, una dinamica, una sorta di sindrome, quella che si chiama pubblica o muori, ha alimentato un mercato, quello delle pubblicazioni, insomma tutto il contrario del premiare la qualità retorica a cui pure si riferiva quella scelta, quella di oltre 15 anni fa. Contestavano appunto quella riforma per questa ragione, perché appunto non c'erano risorse, anzi quella riforma si accompagnò allora a un drastico, drammatico taglio delle risorse pubbliche al sistema universitario di questo paese. Bene, oggi la cancellate. La cancellate senza però modificare nessuna delle storture che l'hanno accompagnata, perché non c'è un intervento sui criteri quantitativi, che restano tutti lì, anzi vengono persino potenziati, non c'è un intervento in grado di colpire gli elementi di discrezionalità che vengono ulteriormente anche qui allargati, amplificati. Viene introdotta la prova di didattica anche per chi già insegna, magari lo fa da anni, viene introdotta la prova orale in cui argomentare il senso delle proprie pubblicazioni, appunto un'ulteriore accentuazione di un aspetto che invece ha in questi anni conosciuto molte criticità. Ora, la verità è che fate tutto questo per una ragione che pure avete dichiarato come motivazione esplicita di questo intervento: trovare una soluzione ad un problema, il fatto che l'abilitazione scientifica nazionale lascia decine di migliaia di ragazzi e di ragazze, talvolta non più ragazzi e ragazze di questo paese, dentro all'università italiana in una condizione di limbo, di sospensione, condannati, come è stato già ricordato in questo dibattito, a quella che noi più volte abbiamo definito la grande espulsione, un colpo mortale non solo a loro, ai ragazzi e alle ragazze, alle loro aspirazioni, alla parte migliore di questo paese, quella per la quale si spende un'infinita retorica bipartisan, no? Il piannisteo a reti unificate per la fuga dei cervelli, ma condannando al declino anche questo paese, perché anche qui, come è stato più volte ricordato in questo dibattito, condannare l'università alla marginalità significa condannare il paese alla marginalità e ad un declino inevitabile. Ecco, allora, signora Ministra, la verità è che servirebbero due cose. La prima, servirebbero risorse, tanto per cominciare, per dare un futuro a chi oggi vive una condizione di sospensione. Risorse, non quelle che avete messo spiccioli nell'ultima manovra di bilancio, 50 milioni, buoni a rispondere, se va bene, al 10% del fabbisogno di quel collo di bottiglia, di quel limbo che avete contribuito a determinare. Servirebbe una riforma vera del sistema di reclutamento, non solo un piano straordinario. Servirebbe, e noi lo proponiamo con forza, siamo gli unici a dirlo con questa chiarezza, un concorso nazionale unico che andrebbe anno per anno bandito, che andrebbe anno per anno bandito con criteri di piena trasparenza, con un sorteggio pieno tra i docenti che superi i rischi che si producono nelle filiere scientifiche dentro il sistema universitario, che si fondi prevalentemente, o io dico, noi diciamo quasi esclusivamente, sui titoli, per limitare gli elementi di discrezionalità. Cioè servirebbe una svolta vera che abbia però al centro un obiettivo: fare del sistema dell'università e della ricerca il centro di una politica, nel rispetto di chi lì vive, lavora, studia, ma soprattutto nel rispetto del futuro di questo paese. In questo provvedimento non c'è traccia di niente di tutto questo. È il motivo per cui noi votiamo contro, è il motivo per cui avete voi espresso un parere contrario a tutti gli emendamenti, tanto per cambiare, e anche alla stragrande maggioranza degli ordini del giorno che sono stati presentati.
0: Grazie onorevole Fratoianni. Pongo in votazione l'ODG 29 Fratoianni, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Del Mastro, dove? No, Ciaburro ha già votato. Ciaburro. Il Mastro deve votare. Perfetto, votazione chiusa. Presenti 241, contrari 148, la Camera respinge. 30 Bonelli, prego onorevole Bonelli.
8: Grazie signor Presidente. Signora Ministra, mentre la Presidente del Consiglio Meloni in queste ore si trova ad Ankara al vertice della NATO, ha avuto una prima apertura da parte di Trump con una benevola affermazione dicendo che in fondo la Meloni le piace molto, noi siamo qui in Italia a combattere per riportare gli investimenti sulla ricerca a quella che è almeno la media europea, che è il 2,3% sul PIL, e con altri paesi che spendono addirittura sopra il 3% del PIL, e con una media del nostro paese che è intorno all'1,3%. E noi abbiamo tantissimi ricercatori e ricercatrici che hanno portato avanti il conseguimento di raggiungimento di obiettivi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che purtroppo saranno mandati a casa. E infatti c'è una ricerca dell'associazione dottorandi e dottori proprio di ricerca in Italia che ha dato dei numeri estremamente preoccupanti, ovvero che c'è una contrazione degli assegni di ricerca attivi che passano da 21.916 a 13.774 unità. Inoltre, complessivamente in poco più di un anno, signora Ministra, il sistema della ricerca italiana ha perso 10.433 ricercatori e ricercatrici. Ecco, di fronte a questa drammatica situazione, il governo, la sua proposta, prevede semplicemente il recupero di 1.600 posizioni. Ora, perché io sono partito mentre la Presidente del Consiglio Meloni sta ad Ankara al vertice della NATO e senza tra l'altro nemmeno un passaggio parlamentare ha, come dire, condizionato e impegnato l'Italia a quel 5% del PIL sulle spese per armamenti che sono insostenibili dal punto di vista sociale ed economico, perché lei sa benissimo che un paese che non investe nella ricerca non investe nel futuro dell'Italia, e questa decisione, anche con il suo parere negativo a questo ordine del giorno con cui noi chiediamo di investire e dare un rafforzamento strutturale del fondo finanziario ordinario senza meccanismi di cofinanziamento, con lo scopo che noi chiediamo di incrementare nell'arco dei prossimi 5 anni gli attuali organici di 25.000 professori associati e di 5.000 contratti di ricerca. Allora, dite no, avete deciso di non finanziare la ricerca, anzi di definanziarla, mentre la Presidente del Consiglio ad Ankara, continua a impegnare l'Italia in questa follia del 5% del PIL sulle armi, mentre avremmo bisogno di invertire la tendenza, di investire nella ricerca, nella scuola e nelle nostre università.
0: Grazie onorevole Bonelli. Pongo in votazione l'ODG 30 Bonelli, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Del Mastro, sì, un attimino che vota. Perfetto, votazione chiusa. Presenti 238, contrari 147, la Camera respinge. 31 Piccolotti, prego.
9: Grazie Presidente. Torniamo sul mercato della formazione universitaria. Uso questa parola mercato perché torniamo a sollecitare l'attenzione della Ministra sul grande tema delle università telematiche, perché mentre ci sono numeri che scendono, cioè il numero dei ricercatori assunti a tempo indeterminato in Italia, ce ne sono altri che salgono vertiginosamente. In particolare sale dal 2015 ad oggi il numero degli studenti e delle studentesse iscritti alle università telematiche. Abbiamo ormai un grande gruppo privato, il Multiversity, che si configura come il più grande ateneo universitario italiano, con oltre 190.000 iscritti, molti dei quali non sono studenti lavoratori, cioè studenti che devono frequentare l'università con strumenti telematici perché sono impegnati tutto il giorno in altre attività, ma molti cominciano ad essere studenti che hanno 19 anni e che si approcciano al mondo universitario solamente attraverso gli strumenti per l'appunto telematici. Ora, Ministra, io lo voglio mettere in chiaro: noi di Alleanza Verdi e Sinistra non abbiamo nulla contro l'utilizzo di strumenti che permettano di fare didattica da remoto, e anzi ci impegniamo a chiederle e auspichiamo che le università pubbliche possano fare didattica mista per favorire alcuni percorsi che per l'appunto possano rendere più semplice per i ragazzi e le ragazze che sono fuori sede seguire alcuni insegnamenti. Ma resta il problema delle università private, perché le università private, è stato rivelato da molte inchieste, in questo paese hanno costruito un vero e proprio mercato dei titoli, facendolo degli utili vergognosi, utili che sono costruiti sulla vendita di lauree che poi vanno ad ingrossare il mercato del lavoro e creare una profonda diseguaglianza. Lo diciamo perché la Procura di Napoli, solo per dire dell'ultima di queste inchieste, sta indagando su oltre 4.200 iscrizioni all'Università Pegaso. Ci sono 40 iscritti nel registro degli indagati perché pare che sostanzialmente gli esami in questa università fossero finti e si potesse comprare la laurea in una serie di materie, non solo lauree ma anche master e anche corsi di formazione per educatori professionali e socio-pedagogici. Ora, di fronte a queste numerose inchieste della magistratura, noi le chiediamo una cosa molto semplice che è scritta negli impegni di questo ordine del giorno a cui lei ha dato parere contrario. La cosa è questa: parificare i criteri di accreditamento, fare in modo che le università telematiche abbiano gli stessi criteri di accreditamento delle altre, abbiano lo stesso numero del rapporto tra docenti e studenti e che non possano fare gli esami online. Perché, Ministra, lei dice che non li possono fare, ma noi abbiamo le prove che anche in questa sessione si stanno facendo esami online e dare moto con delle furbizie che aggirano le finte norme che lei ha fatto. Allora, siccome le norme vanno fatte rispettare, vanno scritte affinché siano rispettate, è inutile che annuisce. Sarà la quarta volta che noi le chiediamo di vietare in maniera tassativa gli esami online, anche gli esami parziali online, perché credo che lei sappia come fanno ad aggirare le norme. Perché guardi, questa vicenda si configura come una lesione del diritto alla qualità dell'istruzione, perché voi state costruendo un mondo in cui chi ha i soldi va a Milano a fare l'università di qualità e la fa in presenza, perché in presenza si impara di più, e chi invece i soldi non li ha la fa da casa comprandosi un pezzo di carta e seguendo delle lezioni preregistrate e spesso facendo gli esami da remoto. Questo non è possibile e non è giusto. Lei dovrebbe impegnarsi a garantire il diritto allo studio per tutti e tutte, perché il primo lavoro di uno studente è studiare e non è possibile che gli studenti italiani, per mantenersi agli studi, debbano fare altri 4 o 5 lavori di sera, a volte anche di mattina, e quindi studiare con le università telematiche. Lei continua a scuotere il capo, ma le faremo avere un dossier, perché noi siamo certi che si facciano gli esami online ancora. Siamo certi, abbiamo le prove, abbiamo le email dei docenti che ce lo raccontano, proprio perché non possono raccontarlo pubblicamente, altrimenti perderebbero il posto di lavoro. Allora basta raccogliere e mettere l'orecchio a terra per vedere che la realtà è ben altra.
0: Grazie, deputata Piccolotti. Metto in votazione l'ODG 31 Piccolotti, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Deputata Braga? No. Votazione chiusa. Presenti 237, contrari 147. La Camera respinge. 32 Lomuti. Lo pongo in votazione con parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 235, contrari 145, la Camera respinge. 33 D'Alessio favorevole, 34 Benzoni accetta la raccomandazione, o chi, lui o chi, sì? Perfetto, e quindi Molinari 35 favorevole, e abbiamo chiuso con gli ordini del giorno. E quindi, colleghi, noi abbiamo finito gli ordini del giorno, abbiamo due possibilità: o è quella lì di andare avanti con le dichiarazioni di voto finale e il voto finale, ovviamente, con i tempi tecnici che occorre, oppure quello di sospendere sostanzialmente adesso e riprendere domani mattina. Serve un'intesa perché in base al programma è previsto che noi alle 20 chiudiamo, quindi l'intesa occorre per andare oltre. Quindi sì, aspettiamo un attimino.

0: Allora,
1: bene.
0: Allora è chiarita la situazione, quindi c'è l'intesa per andare avanti con la dichiarazione di voto finale e il voto finale ovviamente, senza la pausa, quindi andiamo dritti con una sola richiesta che faccio io di sospendere di 5 minuti. Quindi la seduta è sospesa per 5 minuti.
2: RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono...
1: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
2: Buonasera da Francesca Cecchini e Alessandro Adriani e ben trovati all'ascolto di questo notiziario che stasera va in onda prima del solito alle 19.48 per darvi modo poi di ascoltare le dichiarazioni di voto nell'Aula della Camera sul disegno di legge revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario approvato dal Senato. E l'aula in questo momento è sospesa e riprenderà fra più o meno 5 minuti. In mattinata la ratifica dell'accordo di cooperazione strategica tra Italia e Albania. Ce ne parla Stefania Benigni.
3: Sono vari i settori in cui l'Italia e l'Albania svilupperanno la loro cooperazione strategica: assistenza sanitaria, energia, ambiente, sicurezza, industria della difesa, gestione delle migrazioni, educazione, innovazione, diaspora, trasformazione economica e crescita intelligente. Un accordo tra i due paesi siglato a novembre scorso e ora al vaglio della Camera per la sua ratifica. Il DDL amplia e rafforza la collaborazione già esistente tra i due paesi e tiene conto del negoziato per l'adesione dell'Albania all'Unione Europea. La visione di centralità dei collegamenti e dei trasporti nel mare Adriatico, nelle parole di Gian Giacomo Calovini, Fratelli d'Italia.
4: Il corridoio 8, la dorsale destinata a collegare la Puglia al Mar Nero attraverso l'Albania, la Macedonia del Nord e la Bulgaria, non è un progetto di certo simbolico, ma è uno snodo capace di fare dell'Adriatico un asse strategico per l'intera Unione Europea.
3: Con l'accusa di fallimento del modello e della spesa dei centri di detenzione italiani in Albania, il Movimento 5 Stelle annuncia il suo voto contrario. Francesco Silvestri.
5: C'è stato raccontato un po' come il modello del futuro questo progetto Albania, però poi la realtà è stata completamente diversa. Con i soldi che noi abbiamo speso singolarmente per ogni immigrato transitato Albania l'avevamo rimpatriato 180.000 volte.
2: L'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, ha pubblicato i dati sull'occupazione in Italia. Ci riferisce Lorenzo Opice.
6: Dai dati OCSE arrivano luci e ombre per l'Italia. Scende la disoccupazione, ma le retribuzioni reali restano ancora inferiori del 6,1% rispetto all'inizio del 2021. A maggio 2026 la disoccupazione è ferma al 5% ed è il valore più basso mai registrato. Nell'ultimo anno è calata di 1,5 punti rispetto ai 2/3 dei paesi dell'area, dove invece è tornata a salire. È vero che nel primo trimestre dell'anno il tasso di occupazione italiano ha raggiunto il 62,8%, ma restano però ampi divari tra donne e giovani, con un mezzogiorno che ancora arranca. Ci sono da recuperare circa 9,3 punti percentuali per arrivare alla media OCSE del 72,1%. Per il nostro paese la vera sfida, sottolinea l'OCSE, è quella demografica. Entro il 2060 la popolazione in età lavorativa potrebbe diminuire del 34%, con possibili percussioni sulla crescita economica.
2: E proprio i dati OCSE sono al centro del confronto tra i partiti. Il servizio di Lucio Bondì.
7: Nuovi dati, nuovo scontro tra i numeri forniti dall'OCSE. Fratelli d'Italia mette l'accento sull'occupazione record. Augusta Montaruli.
8: La disoccupazione è ai minimi storici, merito di politiche che investono sul lavoro e non sull'assistenzialismo.
7: Il PD invece si concentra su un altro dato, il potere d'acquisto in calo. Arturo Scotto.
9: Significa non poter fare letteralmente la spesa, ma per Meloni la priorità è la legge elettorale per vincere a tavolino.
7: Scontro che si fa totale su due commissioni, la vigilanza con il centrodestra che dopo le dimissioni in blocco parla di dittatura della minoranza e tentativo di paralizzare le istituzioni di fronte al rifiuto delle opposizioni di nominare i suoi membri come richiesto dai presidenti delle camere, opposizioni che rispondono paventando un golpe parlamentare con conseguente occupazione dell'azienda, e la commissione di inchiesta sul Covid dove la seduta viene anche sospesa per un battibecco tra FDI e 5 Stelle. Ti audiremo presto arresto e ti chiederemo conto di tutto, dice Galeazzo Bignami a Giuseppe Conte, che risponde invocando con tutti i progressisti le dimissioni del presidente Marco Lisei perché giudicato palesemente di parte.
2: È previsto per domani l'interrogatorio di Walter Lavitola, il faccendiere e imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci il 16 ottobre scorso. Lavitola è accusato di strage e associazione per delinquere di tipo mafioso. Sentiamo Claudio Vigolo.
10: Non nascondo un certo stordimento, perché con Walter abbiamo un rapporto di amicizia. A dirlo è Sigfrido Ranucci, che spiega così la natura del suo rapporto col controverso giornalista ed editore.
11: Abbiamo avuto un rapporto d'amicizia dopo che era stato oggetto delle nostre inchieste, è stata anche una fonte importante per alcune inchieste di Report.
10: Lavitola è indagato per l'attentato ai suoi danni compiuto ad ottobre.
11: Sono convinto che anche se dovessero emergere delle responsabilità non avrebbe mai fatto del male a me e alla mia famiglia.
10: Sull'ipotesi del movente, Ranucci dice: non lo so, ho sempre detto che era un messaggio mandato a qualcuno attraverso me. Nei giorni scorsi Lavitola e altri indagati sono stati perquisiti dai carabinieri. La scorsa settimana sono state eseguite 4 misure cautelari nei confronti dei presunti esecutori materiali. Secondo chi indaga, un mese prima dell'attentato, Walter Lavitola fece un sopralluogo davanti all'abitazione di Ranucci insieme a Clesio Tavares Gomez, suo collaboratore, che avrebbe svolto la funzione di intermediario con gli esecutori materiali. Il 47enne si troverebbe ora nel suo paese d'origine, il Camerun.
2: Il notiziario termina qui. Da Francesca Cecchini e Alessandro Adriani, buona serata.
1: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Alle 19.54 torniamo a collegarci con l'Aula della Camera, dove sono appena iniziate le dichiarazioni di voto sul disegno di legge revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario approvato dal Senato. Il primo intervento è dell'onorevole Rossano Sasso, di Futuro Nazionale Vannacci. Buon ascolto.
12: Di Forza Italia, un ministro del PDL. All'epoca l'abilitazione scientifica nazionale mirava a standardizzare la qualità scientifica attraverso una valutazione centrale. L'abilitazione scientifica nazionale ha sofferto fin dall'origine di un eccessivo tecnicismo burocratico. La discrezionalità tecnica delle commissioni si è spesso trasformata in un esercizio di potere autoreferenziale. Presidente, pregherei i colleghi che sono seduti qui vicino di...
13: Colleghi, per cortesia.
12: Fare un po' di silenzio, grazie. Nonostante i difetti, l'abilitazione scientifica nazionale costituiva comunque un presidio nazionale. Il principio cardine era quello che la qualifica di professore fosse una funzione dello Stato. La sua rimozione a favore di una gestione puramente dipartimentale rischia di spezzare il legame unitario tra il docente e la nazione, favorendo una frammentazione in feudi locali. E nei feudi ci sono i baroni universitari. Il nuovo disegno di legge si muove verso una drastica decentralizzazione. Spostare il fulcro del reclutamento dal centro al dipartimento significa, in assenza di dovuti contrappesi, riconsegnare le chiavi delle cattedre alle consorterie locali. Il baronato non sparisce, si rafforza in questo modo, perché il dipartimento diventa arbitro e parte, rendendo quasi impossibile per uno studioso esterno, non organico alla scuola di riferimento, l'accesso al ruolo. L'autocertificazione dei requisiti in un contesto privo di controlli nazionali rigorosi è una porta aperta alla discrezionalità opaca. Inoltre, la frammentazione eccessiva degli atenei in autonomie locali rischia di produrre una qualità didattica e di ricerca a macchia di leopardo, minando la coesione del sistema formativo nazionale. La soluzione non è l'abolizione del controllo centrale, ma la sua moralizzazione. Dobbiamo tornare ad una visione dove il professore universitario è un alto funzionario del sapere, selezionato non da logiche di scambio locale, ma attraverso un vaglio nazionale rigoroso che ne garantisce l'autonomia rispetto ai poteri forti del Dipartimento. E a proposito di scambio, Presidente, in certe facoltà, quando un docente va in pensione e gli subentra il successore, Non cambiano nemmeno la targhetta sulla porta della stanza, perché il cognome è lo stesso. Cambiano solo le iniziali. Di padre in figlio, la casta universitaria si autoalimenta così. Le cronache giudiziarie degli ultimi anni sono piene di notizie di corruzione, di condanne, di immoralità diffuse che riguardano purtroppo accademici. È una vera e propria casta che nasce a sinistra, ma che non disdegna amicizie neanche col centro moderato e arcobaleno, di cui lei, ministro, è un fiero legittimo rappresentante. E in questo panorama di potere a rimetterci sono gli studenti. Già, gli studenti, le principali vittime sono loro e sono i giovani ricercatori. Eppure non ho sentito particolari proteste da parte delle associazioni studentesche. Dove sono i collettivi antifascisti? Dov'è la sinistra universitaria sempre pronta a lottare per l'amore cosmico, per la pace nel mondo, ma che poi tace e acconsente dinanzi a tutto questo? La risposta è facile, sono conniventi, si guardano bene dall'attaccare i loro padrini politici, i baroni rossi, che sono nelle nostre università da più di 50 anni. E la destra universitaria? La destra universitaria dov'è? Purtroppo non è pervenuta nemmeno quella, e lo dico con sommo dispiacere, la mia destra universitaria, quella del FUAN, non se ne sarebbe stata zitta, e il silenzio odierno la dice lunga sul grado di conformismo e appiattimento che purtroppo colpisce sia la sinistra che il centrodestra moderato e arcobaleno. La riforma Bernini porta verso un neofeudalesimo accademico, non risolve lo stallo ma sposta l'asse verso un decentramento che, privo di una cornice di valori nazionali, degenererà in baronati 2.0. Trasferire ampi poteri discrezionali ai dipartimenti senza un vaglio nazionale che funga da contrappeso significa trasformare le chiamate in procedure sartoriali, modellate sul profilo del candidato locale prescelto. Il merito sarà sacrificato sull'altare della cooptazione. Il rischio è poi anche la frammentazione del sistema universitario italiano in tanti piccoli feudi autoreferenziali, dove la carriera non dipenderà più dal valore intrinseco della ricerca, ma dalla capacità di tessere trame di potere locale, riducendo l'università a mero ente di gestione del personale. Per troncare i baronati occorrerebbe introdurre l'incompatibilità assoluta tra valutatori e candidati che abbiano intrattenuto rapporti di collaborazione scientifica, coautori o di dipendenza gerarchica negli ultimi 10 anni, se davvero vogliamo battere il baronato. Ma evidentemente questo purtroppo non interessa al ministro Bernini, non interessa al governo Meloni, non interessa la maggioranza di centrodestra che sostiene questo governo. Ma soprattutto non interessa la parte politica che si oppone, ma ha fatto passare in silenzio questa opposizione, alla quale appartengono numerosi rettori delle università italiane, cioè alla sinistra. Siete uguali, sinistra e centrodestra moderato. Grazie Presidente.
14: Grazie onorevole Sasso. Onorevole Giachetti, prego.
15: Grazie signor Presidente, mi consenta preliminarmente, essendo che non ho diciamo politicamente di recente avuto ottimi rapporti con la Ministra Bernini, di ringraziarla per averci consentito e facilitato diciamo la conclusione ordinata di questa giornata, rinunciando alla replica, però purtroppo siamo in una condizione nella quale questo contributo era utile, la ringrazio per averlo dato. Questo ovviamente non impedisce che invece nel merito io le dica ovviamente francamente quello che penso di questo provvedimento, e cioè che questo è un intervento assolutamente parziale, confuso e costruito più per concentrare potere che per migliorare il sistema universitario italiano, ed è questo il punto politico. Voi state raccontando al Paese che state rivoluzionando il reclutamento universitario, in realtà state semplicemente sostituendo un sistema imperfetto con un sistema ancora più discrezionale. L'abilitazione scientifica nazionale aveva molti limiti, lo abbiamo detto anche noi più volte, ma voi non la sostituite con regole più solide, la sostituite con requisiti che saranno definiti con decreto ministeriale su proposta dell'ANVUR, modificabili nel tempo e rimessi in larga misura alle decisioni dell'esecutivo. Questa non è semplificazione, ma è una concentrazione del potere regolatorio nelle mani del governo. E quando si parla di di università bisogna avere molta cautela, perché l'università non può dipendere dal ministro di turno. Le regole devono essere stabili, devono essere prevedibili, devono garantire autonomia. Invece voi costruite un sistema nel quale i criteri fondamentali di accesso alla carriera accademica saranno determinati con decreti ministeriali. È una scelta profondamente politica e noi la contestiamo, contestiamo anche un altro aspetto. Voi continuate a parlare di merito, ma il merito non si proclama, si costruisce. Il merito richiede investimenti, richiede concorsi rapidi, richiede stipendi competitivi, laboratori, finanziamenti alla ricerca, diritto allo studio, residenze universitarie e percorsi di carriera chiari. In questo provvedimento tutto questo non c'è. Sapete invece cosa c'è? Una lunga serie di modifiche procedurali, nuove commissioni, nuove liste, nuovi decreti, nuovi adempimenti, nuovi formulari, nuove regole burocratiche, come se il problema dell'università italiana fosse la modulistica. No, il problema dell'università italiana è che continuiamo a perdere i nostri migliori ricercatori. Il problema è che un giovane brillante dopo il dottorato molto spesso guarda Berlino, Parigi, Amsterdam, Barcellona o Boston, non guarda Roma, non guarda Napoli, non guarda Palermo, perché all'estero trova quello che l'Italia continua a non offrirgli: stabilità, risorse, retribuzioni dignitose, prospettive. Questa riforma non affronta nessuna di queste emergenze ed è qui che emerge tutta la distanza tra la vostra propaganda e la realtà. Parlate di eccellenza, ma nella clausola finale scrivete che questa legge non comporta nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica. Ed allora diciamolo con chiarezza, una riforma dell'università a costo zero non è una riforma, è un'illusione, perché non esiste alcun paese che abbia costruito università competitive senza investire. Nessuno. Le grandi democrazie investono, noi continuiamo a redistribuire scarsità. E c'è un'altra questione fondamentale. Ogni volta che questa maggioranza affronta un tema complesso emerge la stessa impostazione culturale: meno fiducia nell'autonomia, più centralizzazione, più controllo, più decisioni concentrate nei ministeri. Succede con gli enti locali, succede con le autorità indipendenti, succede oggi con il sistema universitario. È una visione dello Stato che noi non condividiamo. Noi crediamo che uno Stato forte non sia uno Stato che controlla tutto. Uno Stato forte è quello che mette le istituzioni nelle condizioni di funzionare, che definisce regole chiare, che investe, che valuta, che premia, che merita, ma poi lascia lavorare chi ha competenza. L'università deve essere libera, sempre, anche quando produce idee che non piacciono al governo, anche quando critica il potere. Perché il compito dell'università non è confermare il pensiero dominante, è produrre conoscenza, è mettere in discussione le certezze, è formare cittadini liberi. E una politica che guarda con sospetto all'autonomia del sapere finisce inevitabilmente per impoverire il Paese. C'è poi un tema che questa maggioranza continua a ignorare: la precarietà della ricerca. Migliaia di giovani vivono da anni in una condizione di instabilità permanente. Assegni, contratti, proroghe, scadenze, percorsi che sembrano non finire mai. Questa riforma non cambia la loro vita, non offre una prospettiva, non rende la carriera universitaria più attrattiva, non affronta il vero nodo del ricambio generazionale. Ed è un'occasione perduta. Perché avremmo potuto discutere di come riportare i talenti in Italia, di come aumentare gli investimenti pubblici, di come ridurre i divari territoriali, di come sostenere gli Atenei del Mezzogiorno, di come rafforzare il diritto allo studio, di come costruire una vera università europea. E invece discutiamo dell'ennesima riscrittura delle procedure. È una differenza enorme, perché voi state cambiando le regole e noi volevamo cambiare il destino dell'università italiana. Ed è questa la distanza politica tra di noi. Presidente, concorrendo anch'io alla conclusione ordinata della seduta, concludo qui il mio intervento annunciando il voto contrario di Italia Viva. Grazie.
14: Grazie onorevole Giachetti. Onorevole Lupi, prego.

0: sembra che sia una colpa quella di una continuità anche ministeriale, magari in legislature diverse, dove l'intelligenza di un ministro e comunque di chi fa politica è quella di che le leggi si sottopongono alla verifica, si capiscono i cambiamenti che ci sono nell'ambito del dicastero che si governa e si interviene con il metodo dell'ascolto, con il metodo degli obiettivi che si pone. Mai pensare che una legge può rimanere immutata nel tempo, quindi se è questa l'accusa che le opposizioni fanno al ministro mi sembra che sia un complimento e non invece una questione negativa. Per quanto riguarda ovviamente i temi che vengono affrontati, noi riteniamo che la scuola, la ricerca, l'università siano uno dei pilastri fondamentali e lo abbiamo dimostrato in tutti questi anni di azione di governo e del Ministero su cui puntare per lo sviluppo e il futuro di questo Paese. Semplificazione, merito, innovazione, autonomia, indirizzo da parte ovviamente, come è giusto che sia, del Ministero e innanzitutto funzione di controllo. Mi sembra che questi siano i principi alla base della legge che ci viene presentata ed è la ragione per cui, richiedendo l'autorizzazione ovviamente a depositare nell'integralità l'intervento da parte del gruppo di Noi Moderati, dichiariamo ancora una volta il voto favorevole e ringraziamo del lavoro fatto e svolto dal Ministro. Grazie.
1: Grazie onorevole Lupi. Deputata Piccolotti, prego.
2: Grazie Presidente. Sono davvero dispiaciuta che questa discussione si concluda così, con dichiarazioni di voto che vengono tagliate, che non vengono argomentate con, e in qualche modo la ringrazio per averlo fatto, ma forse sarebbe stato meglio diversamente la scelta della Ministra di non interloquire con i nostri interventi per accorciare i tempi, perché così hanno deciso i capigruppo di quest'Aula. E sono dispiaciuta perché in realtà la discussione è molto importante il tema del reclutamento dei docenti universitari, è molto importante discutere della condizione in cui il sistema universitario si trova, perché la prima cosa che dobbiamo mettere a fuoco è che l'università è la fucina del futuro e uno dei principali problemi dell'Italia è che l'Italia è incapace anche dal punto di vista economico di innovare, di competere sull'innovazione di prodotto, anche perché ha troppi pochi laureati, ha personale troppo poco qualificato, ha stipendi troppo bassi per attrarre i giovani laureati e ha un sistema della ricerca e dell'università evidentemente troppo fragile e sconquassato anche per giunta negli ultimi anni da iniziative private tese al mero profitto come quelle delle università telematiche e degli scandali che le hanno accompagnate. In questo quadro lei Ministra ha cominciato la legislatura in una situazione che definirei ottima, ma gravida di pesanti conseguenze e rischi, perché lei ha cominciato la legislatura in un momento in cui si stavano investendo i soldi del PNRR e in virtù di queste risorse c'erano tanti e tante assunti come ricercatori che stavano facendo il dottorato, tanti e tante che stavano arricchendo la ricerca italiana, perché appunto c'è stato un investimento senza precedenti. Ma noi ne dimmo fin dall'inizio, e lei se lo ricorderà, che dovevamo mettere a fuoco il fatto che a un certo punto questi finanziamenti e queste risorse sarebbero finiti e che senza una nuova iniezione di risorse nel sistema di finanziamento ordinario dell'università ci sarebbe stata una tragedia che noi abbiamo definito la grande espulsione. Si sarebbe creato un gigantesco collo di bottiglia attraverso cui decine di migliaia di ricercatori e ricercatrici non sarebbero riusciti a passare, determinando lo spreco colossale di miliardi e miliardi di fondi pubblici investiti su ragazzi e ragazze italiane che se ne vanno all'estero, portando quella ricchezza e quegli investimenti altrove. Uno spreco vero e proprio. Allora, di fronte a questa situazione, lei avrebbe dovuto ricevere maggiore solidarietà dal suo governo. La Presidente del Consiglio

0: Giorgia Meloni avrebbe dovuto dire bene, ecco qui i miliardi, almeno tre, che servono per stabilizzare i ricercatori precari italiani. E invece il suo governo si è girato dall'altra parte. Il suo governo ha deciso che fosse necessario investire in armamenti, il suo governo ha deciso che bisognava comprare il gas statunitense, il suo governo ha deciso di fare misure inutili ai fini dello sviluppo e di trascurare l'istruzione. Altro che investimenti. C'è stato un taglio nella scuola pubblica grave, di cui vediamo ogni giorno i risultati in termini di bassi apprendimenti degli studenti e delle studentesse, e c'è stato anche un taglio che lei ha cercato di mascherare prendendo le risorse, rimettendoli dentro altri fondi, cercando in qualche modo di raccontarla anche sul settore dell'università. E se anche non ci fosse il taglio che dice lei, che dico io, scusi, i soldi che lei sostiene di aver stanziato sono assolutamente insufficienti a trattenere in Italia quelle decine di migliaia di ricercatori e ricercatrici che se ne stanno andando. Ora, a valle di questa situazione, lei cosa ha fatto? Lei ha fatto una riforma che io definisco saluti e baci, perché questa che votiamo oggi è una cartolina spedita a decine di migliaia di ricercatori e abilitati con su scritto saluti e baci, se non avete un protettore in un'università italiana fate le valigie e andate all'estero. Questo c'è scritto sulla cartolina, perché la modalità del concorso così come voi l'avete ridisegnata costruisce una situazione in cui bisogna andare dal proprio professore, barone o meno, a chiedere di istituire un concorso pensato su misura per se stessi e sperare che quel professore all'interno del dipartimento ottenga lo spazio e le risorse per fare quel concorso. E quel concorso si farà disegnandolo su misura, con delle commissioni che, anche se sorteggiate, avranno il prevalente del membro designato dall'università che bandisce il concorso, e ci sarà una nuova localizzazione e ci sarà una eccessiva profilazione dei bandi. Lei questo lo sa. Lei lo sa che si torna indietro addirittura rispetto a quella che era del tutto insufficiente e sbagliata, che era la riforma Gelmini. Lei lo sa che si torna a dare più spazio ai potentati locali. Lei lo sa che chi non ha relazioni solide dentro l'università, che possono essere relazioni basate sul merito, ma come lei sa, possono essere in Italia anche relazioni basate sul familismo, sull'amichettismo, sul tentativo di far passare quello perché è il figlio di un massone, di far passare quell'altro perché è il figlio di un politico locale. Lei conosce l'Italia, immagino, quindi sa che funziona anche così. E questo meccanismo facilita questi processi. Allora, se diciamo a decine di migliaia di persone che stanno lì sperando che si apra un concorso per avere soddisfazione nella vita, pur essendo mal pagati, precari, sfruttati, magari arrivati a 40 anni prendendo 1.300 euro al mese senza essersi potuti comprare una casa o metter su una famiglia. Bene, se diciamo a queste persone, che sarebbero sulla carta le migliori menti di questo paese, che il paese tratta così, che devono affrontare questo passaggio localizzato di concorsi universitari, scopriremo che una minima parte magari è contenta perché ha gli appoggi giusti, ma la stragrande maggioranza di quei ricercatori la prende come una cartolina di saluti. E se metto insieme tutte le riforme che lei ha fatto, non ultima la spartizione vergognosa dell'ANVUR, che mai era stata spartita, addirittura con comunicati di felicitazioni di Forza Italia locale sui giornali, cioè mai era stato così palese l'accordone che politicizza il sistema di valutazione delle università, cioè politicizza quell'organismo che serve anche ad affidare la premialità nei fondi, e che quindi sostanzialmente sta dicendo veniteci dietro, seguite la nostra linea, oppure potremo anche farvi delle penalizzazioni quando diamo i fondi. Se metto insieme tutti questi pezzettini, compresa la riforma che ha riaumentato il numero dei contratti precari all'università, bene, io penso che lei abbia fatto di fatto, forse non volendo, facendo la farina, il pane con la farina che c'è, che però è avariata perché il governo non le ha dato le risorse necessarie, lei ha fatto una riforma caccia cervelli. Questo è quello che portiamo a casa alla fine di questa legislatura. Una riforma caccia cervelli, che spinge fuori le persone più qualificate del paese. E siccome questo paese è nei guai, perché la crescita è bassissima, perché gli stipendi sono bassissimi, perché il debito è alto e perché l'economia arranca, visto che si è fatta una competizione al ribasso sul mercato del lavoro sfruttando le persone, la sua non è una soluzione a questa cosa. La sua è un peggioramento delle condizioni del Paese, è una prospettiva sbagliata che noi respingiamo con forza e contro la quale abbiamo anche fatto ostruzionismo in Commissione. Mi faccia fare un ultimo appunto, visto che l'onorevole Sasso dice che la sinistra non c'era mentre si approvava questa riforma che rilocalizza i concorsi. Noi siamo stati tante ore in Commissione a fare ostruzionismo, lui non l'abbiamo mai visto, lui viene qui a fare i reel contro i baroni rossi per fare un po' di sceneggiata, ma la sostanza è ben diversa. Noi abbiamo fatto opposizione, abbiamo fatto delle proposte, abbiamo avanzato delle alternative, il governo ci ha chiuso tutte le porte in faccia e purtroppo non solo a noi, ma anche a tanti e tante che nelle università italiane lavorano ogni giorno.
1: Grazie, grazie deputata Piccolotti. Deputata Grippo, prego.
2: Grazie signor Presidente, colleghe e colleghi, Ministra Bernini. Partiamo da una domanda semplice. Il sistema di reclutamento universitario italiano funziona? Partiamo dal merito e dai numeri come ci piace fare normalmente. Premia il merito il sistema attuale? No. L'abilitazione scientifica nazionale in 15 anni ha generato circa 2.000 ricorsi, una validità allungata da 4 a 12 anni fino a perdere ogni significato e migliaia di abilitati lasciati in un limbo senza chiamata. Un sistema che nel migliore dei casi, quando non ci sono altre dinamiche, misura le righe di un elenco di pubblicazioni, non la qualità, l'originalità e l'impatto della ricerca. Funziona in Italia l'ascensore sociale nell'ambito della ricerca? No. Tra il 2009 e il 2016 i docenti di ruolo sono calati del 20%, da quasi 61.000 a meno di 49.000. Oggi circa 30.000 giovani ricercatori a tempo determinato, in gran parte finanziati dal PNRR, stanno per uscire dal sistema senza prospettive. Per un giovane senza reti familiari o accademiche la carriera universitaria in Italia è una scommessa a perdere. Non nasce oggi, purtroppo è una storia che almeno io mi ricordo in tutta la mia esistenza adulta. Attraiamo talenti dall'estero? No, succede l'opposto. Tra il 2008 e il 2019 abbiamo perso 14.000 ricercatori emigrati, una mobilità che gli istituti definiscono forzata, non scelta. Formiamo talenti a spese del contribuente italiano e li regaliamo a Berlino, a Londra, a Boston. Secondo Confcommercio questa emorragia costa al Paese 14 miliardi l'anno, un punto di PIL. Il tutto mentre destiniamo alla ricerca l'1,4% del PIL contro una media europea del 2,3 e la spesa universitaria scende dallo 0,53 allo 0,51. Davanti a questo quadro era giusto cambiare e noi lo diciamo senza ambiguità, crediamo nell'autonomia degli Atenei, crediamo che sia giusto dare fiducia alle università, responsabilizzarle sulle proprie scelte di reclutamento, liberare le università da una burocrazia concorsuale che ha prodotto molto contenzioso e condividiamo l'idea che si debba credere in una modernizzazione e in un superamento di dinamiche che nessuno di noi apprezza, molti colleghi le hanno citate. Non saremo mai noi il partito della conservazione dell'esistente, perché l'esistente, lo abbiamo appena visto, non funziona per i nostri giovani, a prescindere da chi siano le responsabilità. Però, Ministro, l'autonomia è una cosa seria. funziona se è accompagnata, se è resa credibile da risorse, da garanzie e da strumenti. Altrimenti, in un sistema affamato di fondi e segnato da logiche locali, la fiducia si trasforma in delega in bianco e rischia anche degenerazioni che nessuno di noi vorrebbe. È esattamente il percorso di accompagnamento che indicano i nostri 6 ordini del giorno e ringraziamo per averli accolti, perché significa laicamente, anche di fronte a delle proposte che arrivano dall'opposizione, aver capito qual era la ratio di quelle interpretazioni. Noi oggi cito alcune delle cose che abbiamo provato a proporre. Con l'ordine del giorno firmato dalla collega Ruffino abbiamo chiesto di aprire il reclutamento ai ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca degli enti pubblici di ricerca, un patrimonio di professionalità che condivide già con gli atenei progetti, infrastrutture e alta formazione che non riteniamo si debbano perdere. Con l'ordine del giorno a prima firma Bonetti abbiamo impegnato il Governo a proseguire la semplificazione dei gruppi scientifico-disciplinari, allineandoli ai settori dello European Research Council, gli stessi dei bandi FIS e PNR e PRIN, per integrare l'Università Italiana nello spazio europeo della formazione superiore. Con gli altri ordini del giorno che abbiamo elaborato, io insieme al collega D'Alessio, abbiamo chiesto che i requisiti di produttività scientifica che il decreto ministeriale dovrà definire ponderino adeguatamente l'attività didattica e di ricerca svolta in Italia e all'estero, proprio per valorizzare il lavoro effettivo che le persone fanno, la rilevanza internazionale della produzione scientifica nel rispetto delle specificità di ciascun settore disciplinare. Abbiamo poi chiesto con la mia collega Giulia Pastorella che ci siano commissioni giudicatrici aperte a studiosi con comprovata esperienza internazionale. Il miglior antidoto a quel localismo che tutti in quest'Aula hanno richiamato sarà proprio quella di non essere provinciali e chiamare i migliori a valutare le nostre eccellenze che sappiamo esserci. E con un ultimo ordine del giorno abbiamo impegnato il Governo ad attuare la raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea su valutare la qualità e l'impatto della ricerca, superando gli approcci meramente quantitativi, entrando nel merito della qualità. Questi 6 impegni, a volte diciamo un ordine del giorno a cosa serve? Per noi servono a disegnare l'università che vogliamo, l'idea che abbiamo della direzione in cui le riforme debbano andare, un'università aperta, internazionale, valutata sulla qualità. Il provvedimento da solo, a nostro avviso, non la garantisce, il suo cuore è rinviato al decreto ministeriale da adottare entro 90 giorni e su proposta di un ANVUR, la cui indipendenza abbiamo già discusso, fermo restando che personalmente ritengo che alcuni dei profili in essi espressi abbiano da soli tutte le caratteristiche per poter garantire loro stessi l'indipendenza richiesta, ma abbiamo avuto a che ridire sul percorso con il quale ci si è arrivato, l'abbiamo fatto anche in quest'Aula. Noi, concludendo, Ministra, monitoreremo con attenzione cosa ci sarà in questo decreto. Per noi è molto importante che aderisca a questi principi che oggi abbiamo insieme condiviso. Il nostro è un voto di astensione ed è un voto di astensione davvero nel merito. Laddove la riforma vada nella direzione degli indirizzi che abbiamo portato oggi in aula, noi saremo lealmente nel merito a sostenere la riforma. Laddove ci accorgessimo che viaggia senza risorse e senza gli strumenti necessari a cambiare davvero la vita dei nostri ricercatori e indirettamente la qualità della vita di tutti noi nel futuro, naturalmente faremo dura opposizione. Grazie.
1: Grazie, deputata Grippo. Onorevole Caso, prego.
3: Grazie, Presidente. Il dialogo è sempre utile quando serve a rafforzare qualità, trasparenza ed efficacia del sistema universitario. Per questo accolgo con favore l'invito delle opposizioni ad aprire un confronto sulla riforma del reclutamento. Organizzeremo a breve un incontro strutturato. Il sistema universitario italiano è un patrimonio comune e ogni intervento va costruito con attenzione e responsabilità. Ministra, sa di chi sono queste parole? Sono le sue è un suo comunicato stampa del 15 aprile che veniva in risposta ad uno nostro unitario delle opposizioni. E a sentire queste parole non prova almeno un po' di imbarazzo, perché poi alla fine questa apertura, questo coinvolgimento non l'abbiamo visto. Dopo una prima riunione col suo capo di gabinetto siete scomparsi, neanche a dirci: cara opposizione, non vogliamo modificare questo provvedimento, vogliamo che vada avanti così. No, niente, siete solo scomparsi per mesi. Ci siamo solo ritrovati semplicemente di nuovo in commissione i voti di un provvedimento rimasto invariato, senza che lei, senza che il governo proferisse una parola. Niente, assolutamente niente. Così come non l'abbiamo vista neanche un giorno all'interno delle sedute della commissione su questo provvedimento. Zero. Ministra, e questo sa come io lo definirei? Lo definirei indecenza istituzionale, sì. Vi dico che siete indecenti. Anche perché vogliamo intanto raccontare cosa poi è accaduto in quei mesi in cui siete scomparsi. Quei mesi vi sono serviti per dissivare i dissidi interni alla maggioranza, sia chiaro, e farvi cosa? Una bella spartizione delle poltrone all'interno dell'ANVUR, una a Fratelli d'Italia, una alla Lega e uno a Forza Italia. L'ANVUR, l'agenzia, ricordiamo, che valuta la qualità della ricerca in Italia, che lei ministra, ha reso sempre più soggetta alla politica, prima cambiando i regolamenti e poi facendo una mera e becera lottizzazione. E la cosa assurda, sa qual è? È che ve ne siete vantati anche sui giornali. Il suo partito, Forza Italia, ha festeggiato dicendo: abbiamo piazzato il nostro. Ministra, questo è degradante, questo è un atteggiamento da predoni, se ne rende conto? Questo è. Ma veniamo al provvedimento. Un provvedimento che non va visto isolato, è un ulteriore tassello nel terribile puzzle per demolire la libera e pubblica università italiana. Perché è un tassello che va messo insieme alla legge che ha introdotto nuove modalità di contratti precari e senza diritti per la ricerca, unita alla riforma dell'ANVUR che vede l'invasione dei poteri del Ministero, alla riforma ora al Senato sul Consiglio Universitario Nazionale che viene ridotto e depotenziato, ma soprattutto si aggiunge al taglio di risorse per l'università. E lei può dire quello che vuole, i numeri ci sono, può fare dei giochini contabili, le università hanno meno soldi, non conta l'inflazione, non conta gli aumenti degli stipendiali, le università hanno meno soldi. E che cosa fate alla fine con questo provvedimento? Lo dicevamo, si va a riformare il modo, la procedura per diventare ricercatore o docente all'interno delle università italiane. Oggi, ricordiamolo, per diventare docente universitario, prima di poter partecipare ad uno dei concorsi degli Atenei, bisogna superare l'abilitazione scientifica nazionale. Si è valutati da una commissione nazionale, insomma c'è questo filtro prima di poter partecipare ai concorsi. E che cosa fa questa riforma? Prende questa abilitazione scientifica nazionale e la sostituisce con un'autocertificazione. Sì, avete capito bene, sostituiamo la valutazione di una commissione con un'autocertificazione. Complimenti, veramente complimenti. Ma noi però dovremmo chiederci perché fu introdotta dalla ministra Gelmini all'epoca l'abilitazione scientifica nazionale che ora state eliminando. Fu introdotta dichiaratamente, sia chiaro, perché si voleva contrastare un sistema che era fatto solo di concorsi locali, criticato proprio per l'eccessivo baronato, per i concorsi cuciti su misura. Ebbene, allora, ministra, visto che ora voi la eliminate, visto che avete deciso di sostituirla con una certificazione, le chiedo, ora il localismo e il baronato quindi ci vanno bene? Quindi i concorsi per i figli di e gli amici di li accettiamo, devono diventare la norma? Cioè, fateci capire, perché questo è, fateci capire. Anche perché, ministra, le motivazioni principali che avete dato per portare avanti questo provvedimento è, e leggo testualmente perché lo citate all'interno del dossier che accompagna la riforma, è che si è osservato negli anni un progressivo radicarsi negli abilitati, ovvero chi aveva acquisito la SN, di una vera e propria aspettativa che questa abilitazione costituisca una sorta di diritto acquisito alla chiamata in ruolo. Ministra, Dio santo, ma è normale che se uno segue un percorso per diventare docente universitario, magari ambisce a quello e vuole farlo, non è che lo fa per hobby, non è che lo fa per perdere tempo. Il problema, sa qual è? Non sono le aspettative dei nostri ricercatori, il problema è un'università definanziata, un'università che riceve sempre meno fondi mentre le spese aumentano. Il problema è che non si prospetta nessun futuro a chi entra nel mondo della ricerca. Il problema è che vi siete girati dall'altra parte mentre ci sono 30.000 ricercatori precari che si stanno vedendo letteralmente espulsi dal mondo della ricerca. È questo che state portando nel nostro paese. Il problema, insomma, è che ora che è finito il PNRR ci sarà il nulla, e questo è stato un grande, terribile spreco di fondi pubblici, perché insieme alle persone, insieme ai ricercatori abbiamo perso i loro progetti, e queste persone, l'unica via, tutto quello che gli state dicendo è semplicemente che l'Italia non fa per voi. Insomma, questi, ministra, sono i problemi, non le legittime aspettative dei nostri ricercatori. Ricercatori a cui, ripeto, alla fine state dando un unico messaggio: lasciate il nostro paese, perché qui non c'è possibilità di carriera, a meno che non abbiate la fortuna di entrare nelle grazie di chi di dovere, o magari ci siete parente. E anche perché, ricordiamolo, con questo provvedimento non solo state abolendo la SN, l'abilitazione, ma state dando la possibilità di fare dei concorsi alle università sempre più specifici su profili più dettagliati. Cosa che nel nostro paese molto probabilmente non significa venire incontro alle necessità specifiche di un'università, di un determinato ateneo, ma probabilmente si andrà a finire che la profilazione significherà null'altro che avere uno strumento per cucire su misura un concorso per qualcuno. E allora, perché già nel nostro paese, nonostante la SN, che ripeto non abbiamo difeso a spada tratta ma andava migliorata, si verificano queste cose, voi rendete tutto più semplice. E allora arrivo a conclusione, Presidente. Con l'azione di questo governo è chiaro che c'è un ridimensionamento dell'università pubblica. Andiamo incontro a un sistema frammentato, poteri accademici locali che ritornano, precariato ed emigrazione che peggioreranno, distanza sempre più ampia dagli standard internazionali, e che ci porterà ad un'università che avrà sempre meno trasparenza e purtroppo senza sempre meno qualità. Ed è altrettanto chiaro che questa riforma rischia di aggravare ulteriormente la paralisi del reclutamento. Cioè, quello che stiamo andando a modificare, molto probabilmente tutto questo arriverà alla paralisi, molto probabilmente le università non potranno più assumere, forse è proprio quello che volete. E intanto, in tutto questo, le uniche che continuano a festeggiare sono sempre e solo le università telematiche, quelle che, ricordiamolo, sono nate per fare profitto. È questo il segnale che chiaramente state dando, ed è assolutamente non è l'università che noi vogliamo, e per questo il voto del Movimento 5 Stelle sarà contrario.
1: Grazie, onorevole Caso. Deputata Tassinari, prego.
4: Grazie Presidente, grazie Ministro per la sua veramente importante presenza. Oggi non votiamo soltanto una riforma tecnica, interveniamo su uno dei gangli vitali del nostro Paese, la capacità della ricerca scientifica di incidere sul presente e sul futuro, la formazione delle nuove generazioni di cittadini e professionisti. Desidero innanzitutto esprimere un sincero e convinto apprezzamento alla Ministra Anna Maria Bernini. Ha affrontato in maniera complessa, con serietà, competenza e soprattutto con autentico spirito di ascolto. Vorrei riavvolgere un attimo il nastro e riferirmi alle parole gravissime che ho sentito prima pronunciare dall'onorevole Piccolotti sulle università telematiche. Meritano una risposta chiara. Dire che ci sono regole finte è un'affermazione grave, gravissima. Non ci sono regole finte e regole vere, ci sono le regole. L'onorevole ha affermato di avere la prova di svolgimento di esami a distanza a fronte di una norma prevista da questo governo che le impedisce. Quindi l'onorevole ha dato atto che questa norma sarebbe stata violata. Io dico, le notizie di reato non sono bandierine da sventolare in aula, ma informazioni da trasferire alla procura. Tornando sul testo, il testo che oggi insomma giunge all'esame definitivo di quest'Aula, devo affermare che non è il prodotto di un'imposizione dall'alto, né il frutto di una rigidità ideologica, è al contrario il risultato maturo di un confronto ampio e rigoroso. Questo è il metodo che Forza Italia considera vincente: ascoltare le categorie, confrontarsi sul merito, correggere dove necessario, costruire riforme condivise e solide, capaci di durare nel tempo. A 15 anni dall'entrata in vigore della legge numero 240 del 2010 era doveroso, ormai non più rinviabile, compiere un bilancio serio sull'esperienza dell'abilitazione scientifica nazionale. È stato detto un po' da tutte le parti politiche, non per mettere in discussione i principi ispiratori di quella stagione, ma per riconoscere con onestà e pragmatismo le criticità emerse nella sua applicazione concreta. Questa riforma affronta quei nodi storici con un approccio concreto, equilibrato e orientato al merito. Non si abbassa l'asticella, al contrario, l'eccellenza viene tutelata e blindata attraverso parametri chiari, trasparenti, aggiornabili, in grado di valorizzare la continuità della ricerca, la partecipazione a bandi competitivi, la qualità delle pubblicazioni, le esperienze maturate nelle migliori istituzioni internazionali. A cambiare in profondità il modello di valutazione. Passiamo da un sistema rigido basato su un doppio livello di giudizio a un paradigma moderno che responsabilizza le singole università. Gli Atenei saranno chiamati a selezionare i candidati migliori nel rispetto di regole nazionali certe, chiare e invalicabili. Forza Italia sostiene con convinzione questa scelta perché valorizza uno dei pilastri della nostra Costituzione, l'autonomia universitaria. Ma sappiamo bene anche che autonomia non può significare autoreferenzialità o chiusura corporativa. Per questo il testo introduce forti garanzie di imparzialità e trasparenza nella composizione delle commissioni aggiudicatrici. Le nuove commissioni saranno composte in larga prevalenza da commissari esterni, individuati tramite rigorosi meccanismi di sorteggio e sistemi di rotazione. Un altro pilastro della riforma che rivendichiamo con particolare orgoglio è il definitivo riconoscimento del valore della didattica. Per troppo tempo i meccanismi di reclutamento hanno guardato quasi esclusivamente alla quantità della produzione scientifica, trascurando la missione primaria dell'università: insegnare, formare, accompagnare la crescita umana e professionale degli studenti. L'introduzione della prova didattica obbligatoria è una svolta di civiltà accademica. Le nostre università hanno bisogno di docenti capaci di accendere la curiosità, di trasmettere competenze realmente spendibili, di parlare all'intelligenza e ai cuori dei nostri giovani. Consideriamo poi particolarmente lungimirante la facoltà concessa agli Atenei di legare i bandi a specifici ambiti tematici, coerenti con la propria programmazione strategica. In questo modo il reclutamento non è più un semplice adempimento amministrativo, ma diventa un vero strumento di politica industriale, culturale e sociale dei territori. La cultura del merito non può fermarsi al momento dell'assunzione, deve accompagnare il percorso dell'Ateneo e del docente nel tempo. Questa verifica successiva non ha carattere punitivo, ma serve a garantire che le risorse pubbliche investite producano ricerca di qualità e didattica di livello. Per questo motivo stringo un attimo l'intervento e per tutte queste ragioni nel rinnovare il ringraziamento al Ministro Berlini per l'eccellente lavoro svolto e per il dialogo costante con il Parlamento e con il mondo accademico, no? Vorrei anche sottolineare l'importante risultato raggiunto con i 60.000 alloggi realizzati con i fondi del PNRR e anche la coraggiosa riforma dell'accesso all'università di medicina, alla facoltà di medicina e alle facoltà mediche, con il fatto che sono stati respinti tutti i ricorsi al TAR, quindi è una riforma che veramente ha portato dei vantaggi incredibili ed è stata molto coraggiosa. Per questo motivo dichiaro con orgoglio il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.
1: Grazie deputata Tassinari. Deputata Miele, prego.
5: Grazie Presidente. Oggi discutiamo una riforma che riguarda il sistema di reclutamento dei ricercatori docenti. Parla di ricerca, di conoscenza, di innovazione. Parla di un paese che vogliamo costruire. Con il voto di oggi non approviamo semplicemente una modifica normativa. Scegliamo di rendere il nostro sistema universitario più moderno, più trasparente e più competitivo. L'università rappresenta uno dei patrimoni più preziosi della nostra nazione. Investirvi significa sostenere la crescita economica, la salute, la cultura e lo sviluppo dei territori. Per troppo tempo il sistema dell'abilitazione scientifica nazionale ha mostrato limiti evidenti. Era nato con finalità condivisibili, ma nel tempo si è trasformato in un percorso complesso con procedure ripetitive e tempi spesso incompatibili con le aspettative di chi aveva investito anni nello studio e nella ricerca. Un giovane ricercatore era chiamato prima a conseguire l'abilitazione e poi ad affrontare un nuovo concorso presso il singolo Ateneo. Due passaggi che troppo spesso hanno allungato i tempi e aumentato l'incertezza. Pensiamo ad un ragazzo che conclude il dottorato di ricerca, pubblica articoli scientifici, partecipa a progetti internazionali e sogna di insegnare all'università. Troppo spesso quel percorso si trasforma in anni di attesa e prospettive poco chiare. Noi vogliamo che quel giovane possa dedicare più tempo allo studio e meno alla burocrazia. La qualità del reclutamento non si misura dal numero dei passaggi amministrativi, ma dal rigore, dalla trasparenza e dall'autorevolezza delle valutazioni. E tanto per seguire i ragionamenti delle opposizioni, dovremmo, secondo loro, abolire anche i concorsi degli enti locali perché troppo localistici? Il problema non è dove si fanno i concorsi, ma il merito e il giusto controllo. Per questo il provvedimento introduce cambiamenti concreti, supera la duplicazione tra abilitazione nazionale e concorso, rafforza la trasparenza delle selezioni, valorizza la qualità della didattica, prevedendo una prova ad essa dedicata. Affida una maggiore responsabilità agli Atenei nel pieno rispetto della loro autonomia e favorisce una maggiore mobilità accademica. Cambia il criterio per la composizione delle commissioni giudicatrici con l'introduzione del sorteggio con previsione di membri esterni, proprio per rafforzare l'imparzialità. Viene introdotta una valutazione da parte dell'ANVUR sull'attività didattica e scientifica. Autonomia significa responsabilità. Responsabilità di selezionare con rigore e qualità nell'interesse degli studenti e dell'intero sistema universitario. La riforma non elimina le regole del concorso, le amplifica. La differenza è che ogni ateneo può programmare meglio il proprio fabbisogno e cercare il profilo più adatto ai propri progetti di didattica e di ricerca. Un'università più forte significa anche imprese più forti, maggiore trasferimento tecnologico e territori più competitivi. La ricerca non rimane chiusa nei laboratori, crea sviluppo, occupazioni ed opportunità. Questa è autonomia che si distingue da localismo o peggio ancora nepotismo. E vorrei rifermarmi su una riflessione. L'Italia non è un paese povero di talenti, è un paese che troppo spesso non è riuscito a valorizzarli fino in fondo. E dietro i numeri ci sono le storie di quei ragazzi che conseguono il dottorato dopo anni di sacrifici, di giovani ricercatrici che sognano di inserirsi e di insegnare nel proprio paese, e dietro ciascuno di loro ci sono le famiglie che hanno creduto nello studio come strumento di libertà e di crescita. La nostra sfida è rendere l'Italia un paese nel quale valga la pena studiare, fare ricerca, insegnare e costruire il proprio progetto di vita, lontana dalla visione del malaffare, del familiarismo amorale descritto dalle opposizioni in quest'aula. In questo paese non esiste soltanto il male, esiste un paese che vede al bene ed è rivolto a questo. Quando incontro i giovani ricercatori, difficilmente mi parlano di stipendi, mi parlano di incertezza. La ricerca vive di passione, ma la passione da sola non basta, ha bisogno di fiducia. E noi abbiamo il dovere di fare di tutto perché questi giovani possano competere ad armi pari, sapendo che saranno il lavoro, la qualità e la loro capacità di innovare con loro impegno a determinare il loro percorso professionale. E questa è la fiducia che dobbiamo restituire alle nuove generazioni. Nessuno pensa che questa legge risolverà da sola tutte le complessità del sistema universitario, ma rappresenta un passo concreto nella giusta direzione. E se è vero che c'è ancora molto da fare, è altrettanto vero che c'è qualcuno che ha avuto il coraggio di iniziare. Ringrazio per questo il ministro Anna Maria Bernini, il governo, i relatori, tutti i colleghi delle commissioni che hanno contribuito a migliorare questo provvedimento. E concludo dicendo che l'università italiana rappresenta uno dei patrimoni più preziosi della nostra nazione e il nostro compito è metterla nella condizione di crescere, perché è già un riferimento importante a livello nazionale ed internazionale, ma noi vogliamo ancora di più. L'università non appartiene ai governi di turno, appartiene agli studenti, ai docenti, alle famiglie che continuano a credere nello studio come il più grande ascensore sociale e non hanno bisogno di demonizzazioni. Se riusciremo a restituire questa fiducia, avremo fatto molto più che approvare una riforma. Avremo dato una ragione in più a tanti giovani per scegliere l'Italia come luogo in cui studiare, insegnare e fare ricerca. Per queste ragioni il gruppo Lega esprime convintamente il proprio voto favorevole.
1: Grazie deputata Miele. Deputata Manzi, prego.
6: La ringrazio, signor Presidente. Mi duole dover utilizzare anch'io le stesse parole da lei usate, Ministra, già citate dal collega Caso, perché le risentirà nuovamente, ma devo dire che questa citazione è per certi versi indimenticabile, perché lei lo scorso 15 aprile chiamava a responsabilità le opposizioni sul presupposto che il dialogo è sempre utile quando serve a rafforzare qualità, trasparenza ed efficacia del sistema universitario. Per questo accolgo con favore l'invito delle opposizioni ad aprire un confronto sulla riforma del reclutamento, proprio perché, e questo lo condividiamo anche noi, il sistema universitario italiano è un patrimonio comune e ogni intervento va costruito con attenzione e responsabilità. Bene, sì, attenzione e responsabilità che purtroppo, ci spiace, non abbiamo trovato nel percorso parlamentare che ha accompagnato questa riforma, perché noi in quel confronto, Ministra, ci credevamo veramente, come dimostrato l'incontro che abbiamo avuto con il suo staff insieme appunto anche al relatore di maggioranza su quel provvedimento. Ci eravamo lasciati con l'impegno ad aprirlo però quel confronto. Ecco, per fatti concludenti siamo dovuti arrivare alla conclusione che quel confronto non si è mai aperto e solo oggi lei arriva in aula a darci quelle risposte che nelle tantissime sedute di commissione che abbiamo svolto su questo provvedimento abbiamo cercato. Ecco, l'apertura di dialogo è servita ad una cosa soltanto, a darvi tempo, a dare tempo alla vostra maggioranza di trovare un accordo e una quadra per la spartizione dell'Ambur, una spartizione partitica di un'agenzia indipendente di valutazione e ricerca che è stata ridotta a merce di scambio per gli accordi interni a questa maggioranza e soprattutto per la blindatura di questo disegno di legge che per l'importanza che riveste per il sistema universitario italiano avrebbe meritato davvero un altro percorso e un altro trattamento, perché davvero a pensar male si fa peccato, però solitamente ci si indovina e proprio quell'apertura è stata strumentalizzata, l'apertura alle opposizioni, e penso che sia anche un'operazione di chiarezza e di reciproca richiamarlo in questa sede, perché con questo provvedimento il vostro governo del presunto merito in un colpo solo realizza il ridimensionamento dell'università pubblica, la frammentazione del sistema, il ritorno ai poteri accademici e baronali locali, l'aggravamento purtroppo del precariato e di conseguenza costringere tanti ricercatori e tanti studiosi ad emigrare all'estero con un ulteriore allontanamento dagli standard internazionali. Ed è un peccato che in quest'aula era la prova d'appello che avevamo, non si sia aperto anche con la maggioranza un confronto sui singoli emendamenti, su quelle che erano proposte alternative relative al sistema universitario. E l'approvazione definitiva di questa riforma, che si unisce tra l'altro all'esame della riforma del Consiglio Universitario nazionale che in questo momento proprio è all'esame del Senato e che anche in questo caso riduce la rappresentanza delle categorie dei docenti e degli studenti, aumentando, tanto per cambiare, il controllo del governo, rappresenta una volta per tutta l'idea che questo governo ha dell'istruzione e della ricerca costante in Italia. Tagli costanti, mancanza di un piano di reclutamento straordinario, benevolenza, sì, estrema benevolenza nei confronti delle università telematiche ed impoverimento progressivo del sistema della ricerca italiana. Nessuna risorsa in più, l'espulsione concreta di più di 30.000 ricercatori da qui a pochi mesi. E non erano bastati i tagli delle altre leggi di bilancio, come le ho riconosciuto solo in parte recuperati. Non era bastato il blocco del turnover nel 2025 al 75%, non era bastato lo smantellamento del contratto di ricerca per decreto legge, in realtà quel contratto di ricerca che doveva dare maggiori garanzie, maggiori tutele, maggiori stabilità ai ricercatori proprio in attuazione degli obiettivi del PNRR. Non era bastata nemmeno la riforma del semestre filtro, su cui vorrei accendere l'attenzione dell'Aula in questi, anche sulle ordinanze di queste ore del Consiglio di Stato, che rilevano degli aspetti notevolmente critici anche sul sistema di copertura dei posti vacanti e degli scorrimenti che non si attuano, appunto, delle graduatorie. Ecco, tutto questo non vi era bastato. Oggi si aggiunge anche questa riforma. E quando io penso al valore, all'importanza del sistema universitario, voglio ricordare le parole che il governatore della Banca d'Italia, Panetta, ha pronunciato all'apertura dell'anno accademico di Messina all'inizio del 2026. Panetta ci ricordava che è troppo basso il livello di investimento pubblico nel settore dell'istruzione, della formazione e della ricerca, e una parte consistente di quel basso investimento riguarda proprio il settore universitario, con la conseguenza non indifferente che sono proprio i più giovani, in conseguenza di quel mancato investimento, che decidono poi di andare altrove. Panetta ci ricorda che investire in istruzione, ricerca e formazione significa investire nelle potenzialità del Paese, in particolar modo nelle potenzialità dei singoli, a cominciare proprio dai più giovani. Ecco, con questo sistema, con l'approvazione della riforma e l'eliminazione dell'abilitazione scientifica nazionale, voi di fatto reintroducete un sistema che la riforma Gelmini aveva voluto eliminare, quello del controllo e del baronato locale. Un po' come il gioco dell'oca, si riparte dal via in questo caso, introducendo una valutazione più orientata e influenzata proprio da quei criteri locali che dovevano essere eliminati. E permettetemi l'ipocrisia con cui all'interno di quella relazione si dice che la si elimina perché si erano create troppe aspettative, mi sembra lo stesso motivo per cui si è andato a smantellare quel contratto di ricerca, perché non si volevano investire sufficienti fondi. Se si fossero trovati i fondi non si sarebbe dovuto fare marcia indietro rispetto a una misura importante e qualificata, che era lo stesso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a richiedere. Questo sistema, con l'indeterminatezza tra l'altro del futuro decreto che dovrà essere adottato e che abbiamo ricordato in quest'Aula, ecco, questa riforma di fatto non tiene in alcun modo conto delle tante sollecitazioni che non erano emerse solo da quest'Aula, erano emerse nelle audizioni, dagli appelli delle società scientifiche italiane. Questa riforma non ha fatto nessun reale approfondimento, perché nessuno nega che si dovesse aprire un tavolo di confronto e di possibile anche modifica del sistema precedente. Ecco, non si era svolto però, come sempre, come fa questo governo, nessun tipo di approfondimento preliminare su quella che è la struttura e la funzionalità anche di modelli di reclutamento che sono vigenti nelle nazioni più evolute. Ancora una volta voi legiferate sopra, come succede nel Ministero dell'Istruzione, sopra la testa delle comunità coinvolte dalla riforma, anzi più che sopra la testa, contro le comunità e le persone coinvolte dalle stesse riforme. Ed ecco che si consuma in questo modo un disegno molto molto chiaro: togliere forza e risorse alle università, aumentare il controllo del governo, togliere diritti e rappresentanza alle persone che lavorano in quel mondo,
7: scegliere spesso la strada della precarietà, rendendo, senza dimenticare questo, sempre più difficile il diritto degli studenti a mantenersi agli studi. Questo è il bilancio dei vostri quasi 4 anni di governo, un bilancio che definiamo fallimentare e pericoloso, a cui, come faremo votando no tra breve a questo provvedimento, continuiamo e continueremo ad opporci e a dire no. Grazie.
1: Grazie deputata Manzi. Deputata Colombo, prego.
8: Grazie signor Presidente, Ministro Bernini. Anticipo il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia al decreto legge in esame, un provvedimento che affronta alcune delle questioni più delicate e strategiche del nostro sistema universitario e della ricerca italiana. Lo facciamo con convinzione perché questo decreto rappresenta un ulteriore tassello di quel percorso di riforma che il governo Meloni ha avviato con coraggio per restituire centralità all'università, alla ricerca, ai docenti, ai ricercatori e soprattutto ai nostri ragazzi. Le nostre università sono il luogo nei quali si formano le classi dirigenti di domani, all'interno di esse si costruisce il futuro della nostra nazione. Quindi modernizzarle, un processo, significa investire nella sovranità culturale, scientifica ed economica dell'Italia. Guardate, per troppo tempo il dibattito universitario è stato dominato da approcci totalmente ideologici che spesso hanno prodotto rigidità, ulteriore burocrazia e numerosi elementi di incertezza. Noi abbiamo scelto una strada diversa, quella della responsabilità, della semplificazione e soprattutto del merito. In questi giorni si è parlato molto della comunità scientifica e qui, guardate, credo sia necessaria una riflessione, perché la politica ha anche il dovere di ascoltare, sì, tutti sicuramente, ma governare significa assumersi delle responsabilità e compiere delle scelte. Quindi il nostro compito è sì ascoltare, approfondire, ma poi decidere nell'interesse generale, ed è esattamente quello che sta facendo il governo Meloni. Uno dei punti più importanti di questo decreto riguarda proprio la riforma del reclutamento universitario. L'abilitazione scientifica nazionale, introdotta nel 2010, nacque con obiettivi certamente condivisibili, garantire maggiore trasparenza ed omogeneità nelle procedure. Ma ora noi dobbiamo tener conto dei cambiamenti epocali avvenuti nel frattempo. Dopo 15 anni di applicazione dobbiamo avere il coraggio di dire che quel sistema ha mostrato limiti evidenti. Si è creata una duplicazione nelle valutazioni, una a livello nazionale e una a livello del singolo ateneo. Una duplicazione che ha appesantito il lavoro dell'università, ha aumentato i tempi e generato incertezza. Non si è mai riusciti a creare una vera fusione tra i due modelli. Si è diffusa inoltre anche la convinzione che l'abilitazione costituisse una sorta di diritto acquisito, una chiamata universitaria, alla chiamata universitaria, e vi garantisco che non è così. L'abilitazione non può trasformarsi nella promessa implicita di un'assunzione. Governare significa anche avere il coraggio di correggere ciò che non funziona. Poi vi è la valorizzazione della didattica. Per troppo tempo si è pensato che il valore di un docente universitario potesse essere misurato quasi esclusivamente attraverso il numero delle pubblicazioni scientifiche. La ricerca è fondamentale, nessuno lo mette in discussione, ma l'università non vive soltanto di pubblicazioni, l'università vive soprattutto di rapporti tra docente e studenti. Per questo guardiamo con favore un sistema che valorizza anche la qualità della didattica. Vi è il discorso della trasparenza, un sistema che genera migliaia di ricorsi evidentemente è un sistema che non funziona, è un sistema che ha bisogno di essere corretto. Questo decreto introduce criteri più semplici, più uniformi e più trasparenti, quindi bene il rinnovo del sistema delle commissioni giudicatrici. E quindi chi ci racconta un'università abbandonata dal governo mente sapendo di mentire? Questa è una riforma coraggiosa che rappresenta un passo decisivo per restituire dignità alla carriera accademica. Per tutte queste ragioni voto con convinzione insieme a Fratelli d'Italia e il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
1: Grazie deputata Colombo. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale e prima di arrivare al voto ha chiesto di intervenire per un breve ringraziamento il ministro dell'Università e della Ricerca, la senatrice Anna Maria Bernini. Prego, prego signor ministro.
9: Grazie Presidente, solo un rapidissimo ringraziamento prima di tutto al relatore Cangiano che ha fatto un lavoro straordinario, ai presidenti delle commissioni competenti, ai componenti delle commissioni. Grazie, davvero grazie a tutti, grazie a tutti i gruppi parlamentari che hanno partecipato nel merito a questa iniziativa. Un ringraziamento particolare alle strutture, allo staff della Camera per la loro competenza, professionalità, per il loro sostegno continuo. Grazie a tutti voi per essere qui e un ringraziamento anche alle strutture del Ministero che si sono interfacciate con voi della Camera. Grazie.
1: Grazie, signor Ministro. E allora? Arriviamo al voto. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge già approvato dal Senato numero 2735, revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. La votazione è aperta. Dov'è?
10: Mazzioli.
1: Chi è che deve ancora votare? No?
10: Mazzioli, l'onorevole Mazzioli.
1: Ah, non riesce a votare?
10: Ha votato.
1: Ha votato, perfetto. Quindi votazione chiusa. Presenti 195, favorevoli 122, la Camera approva. Ciao. Ti faccio chiamare allora. Grazie. Comunico che il vicepresidente del gruppo parlamentare misto in rappresentanza della componente politica Più Europa, con lettera pervenuta in data 6 luglio 2026, ha reso noto che la nuova denominazione della componente è Più Europa, Stati Uniti d'Europa. Per l'ordine dei lavori aspettiamo un attimo che i colleghi che intendono uscire escano e così recuperiamo un attimo pure.
10: Grazie.

0: E allora credo che possiamo dare la parola per l'ordine dei lavori all'onorevole Furgiuele. Prego.
1: Grazie Presidente. Intervengo per richiedere un'informativa urgente del Ministro Piantedosi per una questione che riguarda Cosenza e che sta mettendo in discussione la credibilità di questo governo. In via Savoia insiste un immobile di proprietà dell'ATERP, stiamo parlando di case popolari, che da più di 15 anni è occupato da famiglie di immigrati clandestini. E in questo momento in quell'immobile vivono 16 famiglie di pakistani che non hanno alcuna fragilità. Praticamente l'ATERP, che è un ente pubblico, richiede la possibilità di poter utilizzare quell'immobile. Ma non si sa per quale ragione la prefettura non interviene e non garantisce la forza pubblica. Allora noi vorremmo porre una domanda al ministro Piantedosi: ma chi comanda? Chi gestisce? Perché se un ente pubblico richiede la possibilità di poter gestire un bene che dovrebbe essere a disposizione di famiglie che ne hanno diritto e questo non avviene nonostante ci sia un governo che parla di pugno duro, un governo che dice che si sta impegnando in quella direzione, allora c'è un problema. E le opzioni possono essere solo due: o non funziona il Ministero e dunque non funziona questo governo, oppure la democrazia ha abdicato, perché quando uno Stato non riesce a fare rispettare le proprie regole, vuol dire che la democrazia non funziona più. E qualcuno, qualche collega del centro-sinistra e del centro-destra potrebbe dire: ma come? Voi eravate dalla parte del governo fino a poco tempo fa. Ma signor Presidente, non può immaginare la sofferenza di stare al cospetto di una pletora di ministri, di sottosegretari, di viceministri che non hanno mai saputo in questi anni rispondere alle esigenze del territorio. Perché non si tratta solo di Cosenza, ma si tratta anche di Lamezia Terme, nel quartiere Ciampa di Cavallo, dove su un immobile di 120 appartamenti, soltanto 14 famiglie sono autoctone, poi per il resto una valanga di abusivi, una valanga di delinquenza, una valanga di illegalità. E noi quindi vorremmo chiedere al Ministro che cosa ha fatto fino ad oggi, vorremmo chiedere al Ministro perché non si interviene. E c'è il paradosso che l'ATERP adesso chiederà anche il risarcimento al Ministero stesso. E la cosa diventa ancora più grave nella misura in cui ci sono stati in Italia negli ultimi anni dei tentativi di programmare degli sgomberi, ma soltanto in altre latitudini. Quando si arriva in Calabria si pensa solo e soltanto ad organizzare tavoli con i prefetti, con i questori, con i sottosegretari e poi non si produce nulla. Allora noi vogliamo chiedere al ministro Piantedosi di venire qui, di venire a rispondere.

0: pensa alla mezza terme prima o poi verrà risolta. Il ministro non pensi all'Europol, non pensi a fare scalate per lasciare il posto a qualcun altro. La Calabria non è di serie B ed ha bisogno di risposte. Allora il ministro ci venga a dire, come ho detto in premessa, se è lui che non funziona, se è il governo che non funziona o se è la democrazia che ha abdicato totalmente al futuro del nostro territorio.
1: Grazie onorevole Furgiuele, credo di aver capito la deputata Orrico sul medesimo argomento. Prego.
2: Grazie Presidente. Io intervengo per chiedere invece un'informativa urgente sullo stesso tema, ma non al ministro Piantedosi, bensì al ministro Salvini, perché è vero che l'immobile di via Savoia è occupato ed è un immobile che appartiene all'Aterp, ma è anche vero che l'emergenza abitativa in Calabria è un problema che la giunta di centrodestra e questo governo non affrontano da decenni e che l'immobile dell'Aterp oggi è in condizioni di dignitose e qualitativamente vivibili, perché le famiglie che vi abitano, che sono senza fissa dimora, lo hanno riqualificato e si occupano della manutenzione. Sono famiglie che non creano alcun problema, se non evidentemente al collega Furgiuele, che invece di spingere la giunta regionale di centrodestra ad investire sulla risoluzione dell'emergenza abitativa, si pone il problema di sgomberare famiglie, bambini e giovani generazioni che vivono dignitosamente all'interno di un immobile dell'Aterp, che è l'ente che si dovrebbe occupare delle politiche abitative, che invece in Calabria è commissariato, perché i soldi, piuttosto che investirli nella risoluzione dell'emergenza abitativa per dare una casa a chi non ce l'ha, evidentemente li hanno sprecati e sperperati in altri rivoli. Quindi, piuttosto che prendersela sempre con i più deboli, io vorrei anche sollecitare il collega Furgiuele, ripeto, a stimolare il presidente Occhiuto, a stimolare la giunta di centrodestra, dove è anche presente la Lega, il suo ex partito, a fare in modo che queste famiglie abbiano il diritto ad abitare in luoghi salubri, che abbiano garantito il diritto alla casa, perché lo sgombero avviene quando effettivamente tutti i cittadini hanno la possibilità di accedere alla casa. Non si sgombera mettendo per strada famiglie e bambini, non si sgombera creando anche disordini sociali e aggiungendo all'emergenza abitativa anche l'emergenza sociale.
1: Grazie deputata Orrico. Non può replicare, non è previsto dal regolamento, quindi non posso, quindi devo passare per forza per regolamento, onorevole, e non lo posso fare. Non è che non voglio, è che cioè non voglio, non posso. Quindi interventi di fine seduta, l'onorevole Ziello, prego. Il regolamento non me lo consente.
3: Lo conosci tutto tu il regolamento.
1: No, chiedo scusa. No, onorevole Furgiuele, la prego, il regolamento non lo consente, al di là dei colleghi cosa dicono, non lo consente. Quindi interventi di fine seduta, prego l'onorevole Ziello, prego. Collega, per favore, dai, è stata una giornata faticosa per tutti, prego onorevole Ziello.
4: Sì, grazie Presidente. Questo intervento in un'aula vuota che non ascolta verte su un provvedimento che è ad oggetto di discussione da un punto di vista parlamentare in Commissione, il decreto legge 108 del corrente anno, che va sostanzialmente nella direzione di riordinare da un punto di vista di riforma il comparto del tiro a segno nazionale. In particolare nel decreto legge c'è un articolo, l'articolo 8, che va a distinguere le funzioni sportive da quelle istituzionali. Questo è l'intento che viene dichiarato nel decreto, ma in realtà l'intento cela la vera funzione di questo articolo, ovvero quello di accentrare completamente tutte le funzioni delle singole sezioni del tiro a segno e al contempo di andarle a svuotare di funzioni in modo graduale. Questo ci trova contrari per due ordini di motivi. Primo, perché aumenterà la burocrazia. Secondo, perché addirittura si va nella direzione di affidare queste sezioni a soggetti terzi, privati, quindi di privatizzazione.

0: due elementi che vanno esattamente a replicare una politica di sinistra, ovvero burocratizzazione e privatizzazione, che ci trovano completamente contrari. Inoltre, come al solito, metodo Salvini, nomina di un ispettore per ogni sezione, 36.000 euro di emolumento. Questi tre elementi andranno a creare un rischio di chiusura delle più di 260 sezioni del tirassegno nazionale, che noi dobbiamo scongiurare e scongiureremo con i nostri emendamenti, perché per noi le sezioni del tirassegno non soltanto sono un luogo dove si spara, ma sono elementi di aggregazione, sono istituzioni che sono preposte a far conoscere il concetto di disciplina e di cultura, e che conservano tra l'altro la memoria storica di quegli eroi del passato che rappresentano luce per i posteri. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Ziello. Onorevole Borrelli, prego.
2: Grazie Presidente. L'altro giorno l'ennesimo cavallo, questa volta nella città di Roma, è stramazzato al suolo. Ancora oggi, nel 2026, noi dobbiamo discutere di animali che vengono trattati in modo disumano e indegno. Si sono levate tantissime voci di protesta, di dispiacere, però voglio dire anche ai colleghi della maggioranza che hanno detto che è assurdo quello che è successo, che è disumano oggi come oggi avere dei cavalli che sotto 35, 36, 37 gradi devono trascinare per il nostro sollazzo, per il sollazzo di noi uomini, lungo le strade delle città, turisti o altre persone. Ebbene, voglio far presente a tutte queste persone che sono indignate che c'è una legge, una norma proposta tra l'altro dal gruppo AVS in discussione in Commissione Agricoltura per far sì che gli equidi siano equiparati agli animali di affezione. Eppure questa norma è stata e si sta affossando. Allora noi quello che vogliamo dire, se vogliamo essere coerenti con la solidarietà degli animali, lo si faccia approvando norme eque e coerenti. Non basta che il Presidente del Senato fa entrare un cagnolino, non è quello l'amore per gli animali, è quello di fare norme, e ad oggi non ne abbiamo viste, e ancora una volta un povero cavallo ci è andato sotto.
1: Grazie onorevole Borrelli, e quindi la deputata Pavanelli, prego.
3: Grazie Presidente. Dal 1 giugno scorso un padre in sciopero della fame per il figlio che ha perso nel terremoto di Amatrice nel 2016. Quasi 40 giorni di lotta con la propria salute in bilico per chiedere giustizia non solo per sé, ma per tutte le famiglie segnate da calamità naturali. Dietro ogni terremoto, ogni frana o alluvione ci sono esistenze spezzate all'improvviso, genitori che perdono figli, figli che perdono genitori, persone che da un giorno all'altro vedono il proprio mondo stravolto. Di loro si parla nei giorni dell'emergenza, poi quando le telecamere si spengono resta il silenzio e il dolore che non si attenua. In passato lo Stato ha saputo mostrare vicinanza. Dopo il Friuli, l'Irpinia ed altre gravi catastrofi furono previsti indennizzi per i familiari delle vittime. E in questa stessa legislatura proposte trasversali hanno dimostrato che il tema non appartiene a un colore politico, ma alla coscienza collettiva delle istituzioni. Oggi gli aiuti sono destinati ovviamente alla ricostruzione delle case, ma chi perde un familiare non potrà mai riavere indietro l'affetto più caro. E allora vorrei aprire in quest'aula questa sera una riflessione che dobbiamo a questo padre e a tutte le vittime silenziose e alle loro famiglie, perché la memoria non svanisca e la giustizia trovi finalmente una risposta stabile e duratura con un fondo dedicato per queste famiglie. Grazie.
1: Grazie deputata Pavanelli. Sono così terminati gli interventi di fine seduta e do la lettura dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 8 luglio 2026, ore 9.30 e ore 16.15. Dichiarazione di urgenza della proposta di legge numero 2124, seguito della discussione del disegno di legge recante disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale, deleghe al governo per il riordino della materia, seguito della discussione delle mozioni concernenti iniziative per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento delle temperature temperature e per il contrasto al cambiamento climatico, con particolare riferimento alle aree urbane. Seguito della discussione del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'accordo Italia-Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente. Ore 15, svolgimento di interrogazione e risposta immediata. La seduta è tolta.
4: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: Dunque, lo avete sentito, la Camera ha appena approvato in via definitiva il disegno di legge per la riforma del reclutamento del personale universitario. I sì sono stati 122, gli astenuti 3 e i contrari 70. L'Aula della Camera tornerà dunque a riunirsi alle 9.30 di domani mattina. L'ordine del giorno, al primo punto dell'ordine del giorno, il disegno di legge Servizio Civile Universale e poi le mozioni sul cambiamento climatico. Alle 15 il Question Time con i ministri Salvini, Calderone e Foti. In questa settimana poi l'attività del Senato sarà dedicata alle commissioni, quindi non ci sarà l'Aula del Senato. A questo punto noi ci fermiamo qui. Dalla redazione di GR Parlamento, l'augurio di una buona serata.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
5: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

un'estate tutta italiana, perché non c'è un'estate senza un tormentone, una canzone che più delle altre diventa simbolo delle vacanze per milioni di persone. Una volta i tormentoni trionfavano un disco per l'estate e poi al Festival Bar, sui canali musicali. Oggi scalano i vertici delle classifiche dei download, ma la loro natura non cambia. Tormentoni nascono e tormentoni restano. C'è chi li ama, chi li balla in spiaggia, chi li canticchia davanti allo specchio, e c'è naturalmente chi li odia. E costoro purtroppo si ritroveranno a cantarle comunque, anche a distanza di decenni. E noi ve le faremo ascoltare, dagli anni 60 fino ad oggi, in Un'estate tutta italiana.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Bentornati alla classifica dei dischi caldi, la Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Ovviamente parliamo di canzoni o soltanto italiane e delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Prima di partire dalla 20ª posizione diamo anche un'occhiata alle posizioni dalla 31 alla 20ª, perché abbiamo in 31ª posizione appunto Romantica di Ultimo. Questa è stata la settimana del grande evento di Ultimo, e comunque Romantica rimane in 31ª posizione, per dire che Ultimo è veramente un fenomeno che va al di là di ogni tipo di classifica, anche se il suo album è primo nella classifica FIMI. 27ª posizione di Hit Parade, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, pubblicata da pochissimo, dal 19 giugno. In discesa anche Canzone estiva di Annalisa, La testa gira, in 26ª e 25ª posizione. In discesa in 23ª posizione Al mio paese, New Entry, 22ª posizione anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana, l'ultima canzone di Giulio con Biagio Antonacci. Sale invece Mamma non mamma di Madame, pubblicata il 19 giugno, e arriviamo finalmente alla 20ª posizione con Cattive abitudini di Mace Salmo e Colapesce.

19ª posizione per una canzone pubblicata il 5 giugno, sale leggermente Baby Kane con Tuca Macarena.

E arriviamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi. Dito nella piaga è stata più volte ospite di Disco Rai proprio in questa lunghissima stagione. Una canzone pubblicata per quest'estate, il titolo non è assolutamente estivo, è Businessman anzi, ed è stata pubblicata il 5 giugno e lieve flessione alla 18ª posizione.

17ª posizione invece per un Achille Lauro che ha avuto una grossissima spinta dai suoi live negli stadi e adesso insomma scende leggermente nella classifica delle 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Radio Deiter del 1 maggio, Comuni Immortali, e invece in questo caso siamo alla 17ª posizione sempre con Achille Lauro.

16ª posizione, sempre in calo e sempre con una canzone pubblicata il 1º maggio dal nostro amato Fulminacci, ed è Maledetto Me.

per questa 15ª posizione della classifica dei dischi caldi, le canzoni più trasmesse dalle radio italiane, si sono uniti Alessandro Leotti, Andrea Bonomo, Lorenzo Buso e Shade come autori di questa IPAO, però anche no, un altro tormentone di J-Ax.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: 14ª posizione per un artista data già sul palco di Sanremo più di qualche volta, ma per il momento ancora non l'ha calcato, e siamo alla 14ª posizione, lieve discesa, con White Girl Wasted di Anna. Can't

0: una settimana che vede tanti artisti in discesa, succede anche a J-Ax con Hippie Yayo, perché anche no, un altro dei suoi tormentoni stile country, pubblicato il 29 maggio, questa settimana lo troviamo in 13ª posizione.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Pop Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: La dodicesima posizione dei dischi caldi di questa settimana è un po' una sorpresa, con Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, in realtà una coppia molto amata e una canzone interessante, perché sono suoni che vanno di moda adesso ma con tante sfumature e innovazioni. Questo coro veramente molto bello, un radio date recentissimo, 12 giugno, sono in calo in questo momento in dodicesima posizione.

e arriviamo alla prima posizione, in realtà undicesima della classifica, prima posizione per i dischi caldi, in lieve discesa Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, che però raggiunge appunto la posizione top, la posizione massima della classifica dei dischi caldi. Ovviamente vi ricordiamo anche la classifica, la top 10, dalla decima alla prima posizione, che va in onda sempre qualche ora di distanza rispetto alla classifica dei dischi caldi. Ma comunque rimanete collegati su Rai Radio Tutta Italiana, dove gireranno spessissimo queste top week, le hit della settimana, le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Muah!

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Bentornati alla Top Week, le hit di Rai Radio Tutto Italiano, ovvero le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. In questo caso siamo alla top 10, dalla decima alla prima posizione. Andiamo a scoprire che movimenti ci sono stati. Prima di tutto diciamo che si delineano le canzoni più importanti di questa estate, perché iniziano a consolidarsi le loro presenze in classifica e quindi iniziamo a capire quali sono le vere tendenze di questa estate. Di insomma pubblicazioni poi nei prossimi giorni ce ne saranno non molte, perché il grosso è già stato editato e quindi si rafforzano quelle che sono veramente le hit dell'estate. Vedrete che c'è ancora qualche sorpresa, soprattutto in vetta. Allora, decima posizione, iniziamo con una canzone molto ma molto amata e soprattutto molto usata anche nei social. Parlo di Jovanotti con Alfa. Decima posizione, una canzone pubblicata il 22 maggio, quindi resiste bene con buon vento.

alla posizione sale incredibilmente, ma è un artista amatissimo e soprattutto sicuramente conosciuto grazie al Festival di Sanremo 2026. Parlo di Saif e la canzone è Buona Domenica.

0: domenica.
1: Dalla prima posizione scende all'ottava posizione Cabana di Irama. Come vedete, insomma, veramente queste hit sono molto fluide, ancora non c'è una canzone in testa che rimane nel corso delle settimane. Comunque sempre nella top 10, parliamo di Cabana di Irama.

banale e convince sempre di più questa canzone non banale, non scontata, soprattutto non estiva, ma molto amata, anche molto sofisticata, e quindi ci piace molto trasmetterla anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Parlo dell'accoppiata Angelina Mango con Marco Mengoni, Che voci con Canto d'amore.

canzone, una Noemi che sorprende con questa canzone che sta convincendo in realtà e che rimane salda in sesta posizione, anzi cresce questa settimana con Tu cosa fai questa sera. Stare con

E adesso per tre posizioni tutte canzoni che crescono e, come vi dicevo, stanno veramente caratterizzando quest'estate 2026. In quinta posizione Francesco Gabbani con l'ottimo successo Summer Funk, un radio date dell'8 maggio, e quindi siamo a 2 mesi di permanenza in classifica, veramente un ottimo risultato per Francesco Gabbani.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ottimo risultato anche per Gaia, che è stabile con una canzone che rappresenta molto i suoni da lei amati, scritta con il leader dei Pinguini Tattici Nucleari Riccardo Zanotti. Parlo di Bossa Nostra, lei è Gaia.

E quindi arriviamo al podio, un podio diverso rispetto alla scorsa settimana e che rappresenta veramente le tendenze di questa settimana. Terza posizione, sale moltissimo questa settimana, Partenope di Merck & Cremon con Serena Brancale e The Colors, una canzone sulla quale abbiamo puntato molto perché insomma c'è bravura e divertimento, pubblicata il 5 giugno. Sale moltissimo questa settimana, è Partenope.

stabile nella seconda posizione di questa top 10 delle classifiche dei dischi più ascoltati dalle radio e trasmessi dalle radio italiane. In seconda posizione, e loro sono dei veri e propri leader di classifica, ma andate a vedere poi dall'anno prossimo anche i loro concerti live, perché c'è grande divertimento e grandissima partecipazione. Pinguini Tattici Nucleari, Sorri Scusa, Lo Siento.

arriviamo in vetta, in questo caso prima posizione con un artista che insomma è abituato nelle ultime settimane a ricoprire questo ruolo anche nella classifica FIMI con un'altra canzone che ha portato al Festival di Sanremo, e parlo di Ossessione. Il suo ultimo album è Amatore, ma insomma è anche molto ma molto amato dal pubblico. Amatore, tra l'altro il suo cognome vero, Gennaro Amatore si chiama questo artista, lo conoscete tanti come Samurai J, è un amico di Disco Rai, ma torna in vetta alle classifiche, in questo caso la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, con Flamenco Paranoia. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah!

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

c'è largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. A me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle.

Volete un consiglio spassionato e sincero? Tutte le donne coi capelli ricci alla larga, il più lontano possibile.

0: mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in 60 minuti, i successi dalle classifiche di ascolto e di vendita in Italia e poi naturalmente i fatti. Cerchiamo di riassumere questo 1986, tra gli avvenimenti più importanti purtroppo si ricordano le vicende tristi. Era il 28 gennaio, lo Space Shuttle Challenger esplodeva durante il decollo, il bilancio purtroppo era terribile, 7 gli astronauti morti. Il 20 febbraio l'imprenditore milanese Silvio Berlusconi acquista l'associazione calcio Milan. Nella notte tra il 10 e l'11 febbraio, questo lo ricordiamo in molti, cadevano a Roma circa 30 centimetri di neve, la nevicata più abbondante degli ultimi 100 anni, anche più abbondante di quella della 56, decantata anche in tante, tante canzoni. E poi tra gli avvenimenti, il 26 aprile dell'86, la tragedia di Chernobyl, esplodeva la centrale nucleare, una nube radioattiva contaminava buona parte d'Europa. In Italia viene proibita la vendita, ricorderete, di ortaggi e latte. E poi per la musica, il 27 luglio i Queen si esibiscono a Budapest, diventando il primo gruppo occidentale ad esibirsi in un paese dell'est comunista. Frank Sinatra, grandissima The Voice per eccellenza, si esibiva in Italia, esattamente a Milano, il 27 di settembre. Mancava da 24 anni. I film più famosi, alcuni dei più famosi usciti nel 1986, Il nome della rosa, Speriamo che sia femmina, Top Gun, un altro dei colossal americani indimenticabili, e poi ancora Il colore dei soldi, Mr. Crocodile Dundee, un film di avventura, e Star Trek, il quarto episodio della saga. Personaggi celebri che ci lasciarono quell'anno: Adolfo Celi, il celebre attore, era il 19 di febbraio, il pilota di Formula 1, il romano Helio De Angelis, moriva, e Cary Grant, l'attore americano, si spegneva il 29 di novembre, mentre Helio De Angelis moriva il 15 di maggio. Per quanto riguarda i nati, tra i personaggi noti, il 3 giugno del 1986 nasceva Rafael Nadal, il tennista, e anche nell'86, il 15 settembre, Miss Italia 2004, ovvero Cristina Chiabotto. A Sanremo quell'anno vinceva Adesso Tu di Eros Ramazzotti, al secondo posto Il clarinetto di Renzo Arbore e al terzo posto Marcella con Senza un briciolo di testa. Abbiamo introdotto la musica e adesso ci lasciamo con 60 minuti circa dei successi del jukebox e della classifica italiana del 1986.

La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo,

0: alam nyo ay tanto.
1: Impotente, che mascalzone, e tu cosa fai?
0: Li

me. Poi mi stringi così forte che rimango lì e non so che fare.